0: avvocato Liborio Catriotti interviene così.
1: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La Fabbrica degli Innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. A Napoli, un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. E a Firenze un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo, spiega la struttura sanitaria, lamentava frequenti mal di pancia. Già visitato in pronto soccorso, era poi stato ricoverato per ulteriori esami radiologici. Quindi il decesso definito improvviso e inaspettato. La procura ha acquisito la cartella clinica, nei prossimi giorni l'autopsia. E oggi i voli a rischio per lo sciopero Enave e di EasyJet dalle 10 alle 18, previste diverse mobilitazioni e trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante. Chiudiamo con lo sport: lotta per la qualificazione in Champions League sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superato dall'Atalanta, la Roma vince a Parma, il Como vince fuori casa con il Verona, la Cremonese batte il Pisa, pareggiano Fiorentina Genova e oggi Napoli Bologna.
3: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump, ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi, noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione, trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schroeder mediatore, il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene. Scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi, lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara colpevole e di avere rifiutato le sue avances. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet e altre mobilitazioni nei trasporti sono previste nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante.
5: Due trattative diverse che ruotano intorno a rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono piloti e assistenti di volo EasyJet. Sono previsti presidi e poi un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 18. Chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda dopo aver scioperato già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Da un lato EasyJet, dall'altro si fermano a Roma e a Napoli i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sempre dalle 10 alle 18. Protesta convocata da Will Trasporti che non ha firmato firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati, visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Conviene quindi informarsi prima di andare in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario, avvisa ITA, si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale oppure chiedere il rimborso. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostrade. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
2: Calcio continua il periodo.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani. Teheran avrebbe offerto concessioni significative sul programma nucleare sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington, considerate eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile, ma i Pasdaran avvertono la reazione di Trump alla nostra risposta non ha alcuna importanza. Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. L'attivista oppositrice al regime deve scontare ancora 18 anni di carcere. E finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e impatti. Un francese presentava sintomi e a Parigi è scattato l'isolamento. Il nostro ministro della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio di epidemia da hantavirus e le misure di controllo funzionano, a ribadirlo anche Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano.
3: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato e l'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presso a Mosca per i colloqui. E nel dibattito politico le nuove aperture della Russia, ma anche la decisione del ministro Giulia di licenziare Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica per la vicenda dei fondi legati al documentario su Giulio Regeni, e Elena Proietti, capo della sua segreteria, per non aver partecipato alla missione a New York del mese scorso.
4: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partono i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio. Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev e la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa, e se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, dai 5 Stelle la fondo al governo, ha saltato la biennale facendo propaganda al Cremlino. Sul fronte economico la maggioranza rivendica le ultime misure, da Fratelli d'Italia Salvo Sallemi.
5: 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
4: Opposto il giudizio delle opposizioni, dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
6: Arriveremo a 1000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette e carburante. Una politica estera che la Meloni ha avallato.
4: E dopo le indiscrezioni del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento, un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippa Misano, GR1.
2: Il decreto fiscale si appresta ad entrare nel vivo dell'esame in Parlamento. Oggi inizia il voto in Commissione al Senato e l'obiettivo è di chiudere in fretta con l'approdo in aula già calendarizzato per domani pomeriggio, anche se non si esclude uno slittamento a giovedì. Ma vediamo i principali emendamenti in discussione.
7: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione un'operazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento, dichiarato improponibile e poi riammesso, propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da
0: Radio 1 Sport.

sta pizza allora arriva sì o no. Abbracciami fortissimo. Qui sembra un disastro, ma forse non lo è.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. L'ira di Trump, ci prendono in giro.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi, noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio, oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici. Intanto è stata scarcerata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata Narges Mohammadi, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane. La guerra in Ucraina, Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo. Berlino gelida sull'ipotesi di Schroeder mediatore. Il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Antivirus, un cittadino francese, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione e sulle quarantene. Scontro tra Washington e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
4: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovraintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con scritto assassino e altre frasi da chiarire, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Al vaglio degli inquirenti anche il materiale sequestrato all'indagato, da cui emergono ricerche sul web su stupri e violenze contro le donne. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara, colpevole di aver rifiutato le sue avance. A Napoli, un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Rischio disagi per chi viaggia in aereo oggi, proclamate negli aeroporti da diverse organizzazioni, mobilitazioni che riguardano in particolare i servizi dell'ENAV, l'ente nazionale assistenza al volo. Fermi i voli EasyJet dalle 10 alle 18 e dal 25 al 29 maggio stop alla circolazione dei TIR per il caro carburante. Lo sport calcio, continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta con la Roma che vince e rimonta 3-2 contro il Parma e raggiunge la squadra di Allegri. Subito dietro, a due soli punti di distanza in classifica, il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese, 3-0 in casa contro il Pisa in 9 dal 57esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis, gli internazionali di Roma, Musetti Berti batte Serundolo in due set, avanti anche Darder, eliminato invece Arnaldi. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino, per le donne fuori Cocciaretto. MotoGP in Francia vince Jorge Martin su Aprilia, secondo il compagno di squadra Bezzecchi, fuori Bagnaia. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.

RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense. Secondo quanto riportato dai media iraniani, Teheran avrebbe offerto concessioni sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington ritenute eccessive. Una risposta per il presidente USA inaccettabile.
3: Totalmente inaccettabile, così Trump sui social definisce la risposta di quelli che chiama i cosiddetti rappresentanti dell'Iran. Il riferimento è al documento che la Repubblica Islamica aveva inviato ai mediatori pakistani per rispondere appunto alla proposta americana per fermare le ostilità in Medio Oriente. Un post molto stringato, quello del presidente degli Stati Uniti, che era stato preceduto poco prima da un ragionamento sempre sui social in cui affermava che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi criticava l'atteggiamento dei suoi predecessori, Dem, Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avvertiva, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, aveva ribadito Trump ancora ieri, è il no a ogni possibilità che Teheran

0: l'Iran si doti dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. I negoziati con l'Iran, afferma il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il Regno Unito e Francia ospiteranno domani una riunione in videoconferenza di oltre 40 ministri della difesa per definire i piani militari di una futura missione multinazionale volta a ripristinare la sicurezza della navigazione e i flussi commerciali attraverso lo stretto. E sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. L'attivista oppositrice al regime, che è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, deve scontare ancora 18 anni di carcere. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione non chiude ma si mostra prudente, Berlino gelida invece su Schröder mediatore. La Lega chiede di non perdere l'occasione di tornare alla diplomazia. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati. Isolato un francese che presentava sintomi. Il nostro Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti d'Italia posti in quarantena sono completamente asintomatici e rassicura nessun rischio di pandemia. E veniamo alla cronaca, il delitto di Garlasco. Secondo il PM di Pavia, Andrea Sempi avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Poggi aveva rifiutato le sue avance.
2: Ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante, anche su modalità di aggressione sessuale, immagini di stupri ed azioni atroci contro le donne. È quanto scrivono i magistrati di Pavia a proposito del materiale sequestrato ad Andrea Sempi. Per i PM, tali ricerche ed immagini risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Dalla consulenza informatica sul computer in uso a Chiara e Marco Poggi è intanto emerso che i video intimi che la 26enne aveva registrato col fidanzato Alberto Stasi furono accessibili senza password per tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato Liborio Catalliotti interviene così.
3: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV e EasyJet. Dalle 10 alle 18 previste diverse mobilitazioni nei trasporti nelle prossime settimane, dal 25 al 29 maggio, lo ricordiamo, il fermo dei tir per il caro carburante. E chiudiamo invece con lo sport. Calcio, lotta per la qualificazione in Champions League è sempre incerta. Il Milan crolla in casa, superata l'Atalanta, la Roma vince a Parma e Como supera fuori casa il Verona. La Cremonese batte il Pisa, pareggiano invece Fiorentina e Genoa. Oggi invece Napoli-Bologna. Tennis, agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto, e oggi Sinner affronta Popirene. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, la guerra tra Stati Uniti e Iran è arrivata alla risposta della Repubblica Islamica al piano di pace proposto dalla Casa Bianca, che la respinge con parole nette. In studio con me Claudia Stamer.
3: Ho letto la risposta di Teheran, è totalmente inaccettabile, ci prendono in giro da 47 anni ma ora la finiranno, scrive Trump sul suo social in merito alla controproposta del regime alla bozza del piano di pace americano consegnata ai mediatori pakistani dopo settimane di negoziati e silenzio dell'Iran. Prevede la cessazione immediata della guerra, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la revoca delle sanzioni come primi punti da negoziare subito. Sul nucleare si tratterà la fine del conflitto, puntualizzano gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio, a consegnarlo in un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito se il negoziato fallisce. E dall'Iran arriva anche un monito al Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz risponderemo, minaccia il regime, mentre Macron replica che la missione sarebbe solo a sostegno della ripresa del traffico marittimo, come già concordato. La guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dall'Iran e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento nel paese.
2: E le incertezze sulla guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio oltre il 3% nella notte nelle contrattazioni sui mercati asiatici, attese ora per le borse europee. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraina. L'Unione Europea prudente dopo l'apertura di Putin al dialogo, Berlino gelida sull'ipotesi di Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca. Siamo in Italia, il ministro della cultura Alessandro Giuli avrebbe pronti decreti di revoca per due membri del suo staff. Tra le ragioni del licenziamento, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, il mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni. Da Fratelli d'Italia il titolare dell'agricoltura Francesco Lollobrigida parla di normale avvicendamento, mentre per le opposizioni si tratta dell'ennesimo regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadiglia a Tenerife si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Completamente asintomatici invece i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano, lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
4: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato e l'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi: l'autoisolamento dei pazienti, il volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette, un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato nell'immondizia nel febbraio dell'anno scorso dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quello di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, la replica della difesa. Scioperi nel settore aereo, voli a rischio oggi per due diverse proteste, quella dell'ENAV, degli assistenti di volo, e quella di EasyJet per il rinnovo contrattuale. Stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penale o chiedere il rimborso. Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della protezione civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Ed ora la ricca pagina sportiva, a cominciare dal calcio.
0: Il Milan crolla a San Siro 3-2 contro l'Atalanta. La Roma vince 3-2 in extremis a Parma. Rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti, con il Milan in vantaggio negli scontri diretti. In corsa per la Champions League anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dalla Lecce, quart'ultimo. Tennis internazionali d'Italia, Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati invece Arnaldi e Cocciaretto. Oggi torna in campo Sinner contro l'australiano Popirin, con lui altri tre azzurri. Ciclismo, il francese Mainier ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP in Francia, tripletta.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: non rinunciamo ad amare.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran è di nuovo rottura, totalmente inaccettabile per Trump la risposta di Teheran al piano di pace della Casa Bianca. Risale il prezzo del petrolio. Antivirus, ultimi sbarchi a Tenerife dalla nave focolaio, positivi uno statunitense e un francese, senza sintomi quattro italiani. Gli esperti ribadiscono non c'è rischio di epidemia. Il delitto di Garlasco, da esempio cieco e furioso annientamento di Chiara, scrivono i PM nell'atto dell'accusa. La difesa contesta la ricostruzione. Calcio, lotta Champions, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma, tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi torna in campo Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo giorni di silenzio, è arrivata alla controproposta di Teheran al piano della Casa Bianca ed è nuovamente rottura.
3: La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane di trattative e silenzio. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detto disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono: la guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump però al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
2: Le incertezze della guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta a quasi $99, mentre il Brent si porta poco sopra quota 104. In leggero rialzo le borse asiatiche: Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%, attesa per le piazze europee. Altro scenario di destabilizzazione, il fronte russo-ucraino. Dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati dal presidente Trump. Prudenza dell'Unione Europea su eventuali colloqui, scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. E le crisi internazionali, oltre ai temi economici e a quanto sta accadendo al Ministero della Cultura, sono al centro del dibattito politico. Tra le questioni estere, attenzione focalizzata proprio sull'Ucraina.
4: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partano i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio, e Maurizio Lupino e moderati.
5: Adesso a Putin, che la pace non l'ha mai voluta, spetta una sola cosa: passare dalle parole ai fatti.
4: Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev, la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace ci si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa. E se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, Carlo Calenda, Azione.
6: Se la Russia vuole veramente la pace, non ha che da fare una cosa, cioè smettere di combattere. La realtà è che Putin è del tutto inaffidabile.
4: E dopo l'indiscrezione del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento, un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Deme 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippo Misano, R1.
2: Antivirus, a buon punto le operazioni di sbarco dalla nave focolaio nel porto di Granadilla a Tenerife. Si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Nessun sintomo invece per i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano. Lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
7: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: e c'è un caso sospetto di antivirus nell'isola più remota del mondo, a migliaia di chilometri da qualsiasi continente. Tristan da Cunha, 250 abitanti, nessuna pista d'atterraggio.
0: C'è il filmato con due medici che si lanciano col paracadute da un cargo militare per portare assistenza a un abitante dell'isola rientrato il 14 aprile con la Ondius, la nave focolaio, e che ora è in isolamento con sintomi da antivirus. Soccorso inglese perché Tristan da Cunha è territorio britannico. 207 chilometri quadrati, meno dell'isola d'Elba, sperduti nel sud dell'Oceano Atlantico. Difficilissimo arrivarci. Solo via mare, con 7 giorni di navigazione da città del Capo, da dove la nave parte più o meno una volta al mese, e poi un gommone per sbarcare perché l'attracco è impossibile. Sull'isola vivono 250 persone, molte di cognome fanno Repetto e Lavarello, memoria di due marinai di Camogli che nel 1892 lì ripararono con la nave in avaria e non vollero ripartire col resto dell'equipaggio. Tristan da Cunha deve il suo nome al navigatore portoghese che l'avvistò nel 1506. Gli inglesi arrivarono nel 1815 a presidiare l'esilio di Napoleone a Sant'Elena, nello stesso arcipelago. Donatella Gori, GR1.
2: Caso Garlasco, altri particolari dalla nuova ricostruzione dei magistrati su quanto avvenne il 13 agosto 2007, un omicidio brutale e feroce in una escalation di violenza.
1: Un'aggressione cieca e sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta all'approccio di natura sessuale. Lo scrivono i PM di Pavia, che accusano Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi e nel contempo scagionano l'allora fidanzato Alberto Stasi. Una ricostruzione che ridisegna la dinamica dell'omicidio che si sarebbe consumato in diversi momenti. Una prima aggressione sarebbe avvenuta a mani nude in salotto dopo che la vittima aveva aperto all'assassino. Solo in un secondo momento, mentre la ragazza stava provando a difendersi, sarebbe stata usata un'arma per colpirla, probabilmente il martello sparito quel giorno dalla villetta dei Poggi. Poi i colpi fatali sulla scala, dove la ragazza è stata trascinata e poi fatta scivolare. Il tutto sarebbe durato tra i 15 e i 20 minuti. Solo dopo essersi velocemente ripulito, l'assassino si sarebbe sporto per controllare il cadavere appoggiandosi al muro. Da questo deriverebbe l'impronta 33, che oggi gli inquirenti ritengono appartenga a Sempio. Contestazioni rigettate dalla difesa dell'unico indagato, che dovrebbe depositare una memoria nelle prossime settimane. Claudio Vigolo, GR1.
2: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. Morti sul lavoro. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, stritolata a 22 anni nel 2021 da un macchinario in un'azienda di Montemurlo. L'intento è chiarire se esistano altri profili di responsabilità. La prima inchiesta si era conclusa con un patteggiamento per i titolari della ditta. 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno, secondo dati INAIL. In Friuli ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con due figli adolescenti. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative.
8: Resta un mistero la scomparsa della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza il 20 aprile per una breve vacanza in Friuli. Il giorno della partenza uno dei figli chiama il padre, Yuri Groppi, ex compagno della 49enne Sonia Bottacchiari. Poi la sera, il giorno dopo, l'uomo non riesce più a contattarli, si mette in allarme e va dai carabinieri. Da almeno 2 settimane non si registrano notifiche di accesso alle applicazioni anche bancarie, nessun segnale GPS, nessuna possibilità di chiamare. La donna, prima di partire, si è licenziata e ha prelevato il TFR. Era diretta in un campeggio, ma non risultano prenotazioni. La sua auto è stata ritrovata al confine con la Slovenia. Si ipotizza una fuga, forse un piano organizzato con una terza persona, forse un incidente nei boschi o un rapimento. Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope.
9: Vorremmo fare un appello alla popolazione, se li vede faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine.
8: Con loro hanno portato 4 cani, 3 meticci e un maremmano.
9: Sono molto molto affezionati ai cani, è presumibile che si spostino sempre con essi.
8: Elena Pabba, GR1.
2: Decreto fiscale, al via oggi in commissione al Senato il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio, ma non si esclude un rinvio a giovedì. Il provvedimento prevede tra l'altro l'estensione della rottamazione quater e quinquies, la stretta sul telemarketing e agevolazioni sui redditi dei pensionati che decidono di rientrare in Italia dopo essere emigrati all'estero per questioni fiscali. Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
10: 8 ore di sciopero per 2 categorie diverse. Da un lato piloti e assistenti di volo EasyJet scioperano dalle 10 alle 18 per la terza volta dopo il 31 gennaio e il 26 febbraio per chiedere condizioni di lavoro migliori e stipendi adeguati al costo della vita. Luigi Liguori, Filt CGL, Lombardia.
11: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
10: EasyJet da un lato, dall'altro i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. La protesta, sempre dalle 10 alle 18, riguarda Roma e Napoli ed è stata proclamata da Will Trasporti, che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Scioperi che si accavallano. Il 18 maggio c'è quello generale convocato dall'USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
2: La cultura, esce domani il nuovo libro di Sandro Veronesi.
12: Viaggiare nella memoria e nella storia di uno degli scrittori italiani più amati, e non solo per i romanzi diventati film o i 2 premi Strega, è quanto possiamo fare con Caducità, il volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni da Sandro Veronesi, a cominciare da Pareidolia.
13: Questo racconto l'ho scritto senza nessuna velleità di pubblicarlo, avevo 23-24 anni, non mi sembra imbarazzante. Qui ho pensato a un ragazzo che oggi mi portasse quel racconto, io lo incoraggerei a continuare.
12: Il racconto ritrovato, l'omaggio a Buzzati, ci sono tanti spunti leggendo pagine che in alcuni casi sono pagine di vita di Veronesi.
13: Nei romanzi non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di scrivermi anche solo uno autobiografico. Uso solo materiale autobiografico per degli episodi, tutto subito diluito dentro una storia di invenzione. Nei racconti invece racconto la morte di mia madre, racconto la morte di mio padre, potrebbe essere germe di un futuro in cui riesco anche a scrivere un romanzo autobiografico. Per esempio, mi piacerebbe scrivere sull'anno che ho passato facendo il vigile del cuoco.
12: Miriam Mauti, GR1.
2: Ora la musica con una coppia inedita, Uelo e Anna Tatangelo.
14: Stanotte una notte poetica, guardiamo la luna, cerchiamo la fortuna.
2: La Notte Poetica, il duetto che vede per la prima volta insieme la cantante e il rapper leccese che su richiesta di Carlo Conti aveva trasformato la sua canzone Emigrato nel jingle ufficiale dell'ultimo Festival di Sanremo. Con il suo ritmo latino, il brano si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una domenica fitta di eventi sportivi, la storica tripletta Aprilia nella MotoGP, il tennis a Roma, le grandi battaglie vittoriose di Musetti contro Cerundolo e Darderi contro Paul, il Giro d'Italia e il calcio con la Serie A ormai alle ultime battute.
15: A 2 giornate dalla fine del campionato, la lotta Champions è aperta più che mai. Il Milan crolla in casa 3-2 contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 in rimonta in extremis a Parma. Rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti, con il Milan davanti per gli scontri diretti. In corsa anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, dopo lo 0-0 in casa col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a -1 dal Lecce. Quart'ultimo, stasera Napoli-Bologna. Tennis, internazionali d'Italia, al Foro Italico Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tornano in campo Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin e altri 3 azzurri. Ciclismo, il francese Mainé ha vinto la 3ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia, in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta in maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Sono le 7 e 14 minuti, la linea vai GR regionali, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport, in primo piano il calcio, ospiti Gianni Stroppa, l'allenatore che ha riportato il Venezia in Serie A, e poi si parlerà della crisi del Milan con Marco Simone, oggi dirigente sportivo, attaccante del Super Milan di Arrigo Sacchi, con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1. Il GR torna come sempre alle 8.
16: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
17: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
18: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
19: Le emozioni non hanno tempo, il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
20: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti.
21: Rai Radio 1 Sport.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Radio Anch'io Sport.
5: Un finale di campionato da impazzire, ma al momento fuori di testa sembra esserci solo il Milan di Allegri, che ieri ha incassato la sua quarta sconfitta nelle ultime 6 partite, la seconda consecutiva. Diavolo all'inferno, fischiato dal suo pubblico per il nuovo scivolone interno. Giampiero Gasperini ringrazia la sua vecchia Atalanta che ha sbancato San Siro, consentendo così alla Roma di agguantare i rossoneri al quarto posto. Roma vittoriosa in rimonta a Parma, in un altro folle finale dove giganteggia ancora una volta un super male nell'attacco, che ha cambiato drasticamente il volto dei giallorossi, il centravanti di cui proprio il Milan avrebbe avuto un tremendo bisogno. Comunque vada a finire, può sicuramente esultare il Como di Fabregas, che in ogni caso, per la prima volta nella sua storia, disputerà una Coppa Europea nella prossima stagione, Champions, Europa o Conference League, una specie di miracolo per una società che 7 anni fa giocava in Serie D e ora sotto con le ultime 2 giornate. Le emozioni non sono ancora finite. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 11 maggio, campionato dunque agli sgoccioli con un finale ancora apertissimo. In Serie B intanto, aspettando gli ultimi verdetti da playoff e playout, festeggiano il ritorno in Serie A Venezia e Frosinone. Ne parleremo tra poco con Giovanni Stroppa, l'allenatore dei Lagunari, che hanno vinto il campionato. Dalle 8.30 poi cercheremo di analizzare la crisi del Milan e lo faremo con Marco Simone, ex attaccante dell'invincibile Milan di Arrigo Sacchi, oggi dirigente di successo in Francia. Per parlare con noi potete telefonare come sempre al numero verde 800 050 001 e inviare i vostri messaggi al 335 699 2949. Ora microfono a Guido Ardone con la rassegna stampa del lunedì.
6: È davvero buio per il Milan, lo dice, lo scrive apertamente a chiare lettere la Gazzetta dello Sport in prima pagina, il titolo a corredo dell'immagine di un rammaricato, a dir poco, Adrien Rabiot. L'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, ma è troppo tardi, aggiungerei io. Leao disastroso e squalificato, fischi a San Siro, Champions a rischio a questo punto. Perché? Perché i rossoneri sono stati raggiunti, seppur ancora in vantaggio negli scontri diretti, da una Roma da pazzi, come pazza è stata la gara del Tardini, super Malen, ancora una doppia per l'olandese, Parma ribaltato, c'è anche, come ricordava Filippo Corsini, un Como storico già in Europa, poi molto altro sulla prima della Rosia, il mio Sinner con una bella intervista a Cahill, il coach del numero uno del mondo, l'amore degli italiani, il suo orgoglio non è un robot, e ovviamente parleremo anche della giornata degli internazionali d'Italia al Foro Italico. Sinner e non solo in campo nelle prossime ore, il Giro d'Italia si è chiusa la 3 giorni bulgara, come avrete ovviamente sentito e seguito da Radio 1 e Radio 1 Sport. Milan, un altro Milan, Jonathan in questo caso beffato, il bis del francese Magny oggi riposo, si ripartirà domani dalla Calabria. Dobbiamo dire che il titolo più divertente lo trova il Corriere dello Sport, ma è soltanto l'ultimo di una lunga serie di giochi di parole legati proprio al fortissimo attaccante olandese della Roma. Più Malen, meno Milan, bagarre Champions, e ovviamente si incrociano i destini delle due squadre, con la Roma che è andata a vincere proprio al minuto 101. E poi tutto sport, c'è il Milan, sì, che inferno ovviamente, l'accostamento al brutto momento del diavolo rossonero, e poi in casa Juve i diktat di Lucio Luciano Spalletti dal 3

0: Artista al rinnovo di Vlahovic avanza richieste chiare alla società Juventus, che intanto il suo l'aveva fatto già sabato sera mettendosi avanti nella corsa per la Champions League. E allora buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Corrono tutte le squadre a caccia dell'Europa che conta, a suon di vittorie esterne peraltro, tutte tranne una, è l'unica che giocava in casa tra l'altro.
1: Raspadori in area sul sinistro, parte il tiro, rete, 3-0 dell'Atalanta. Jack Giacomino Raspadori fulmina la conclusione sotto l'incrocio dei pali. Raspadori fa qualcosa di molto bello, di molto difficile, e l'Atalanta conduce per 3-0. Calcio di rigore in favore del Milan. Inizia la sua rincorsa, va con il destro, il tiro, rete, 2-3.
0: Come dicevamo, però tardivo il risveglio dei rossoneri, appena 4 punti nelle ultime 6 partite, ora Milan apertamente contestato anche dalla tifoseria, come racconta su Repubblica Andrea Sereni e come leggiamo con Valentina Antonelli che anche oggi ci accompagna in studio.
2: Precipitato in un buco nero come in un brutto sogno, con la colonna sonora che è passata in una notte dai fischi a un silenzio surreale, il Milan si è perso, smarrito nelle sue insicurezze, stordito da fragilità a lungo nascoste sotto il tappeto, ma da un mese e mezzo riemerse all'improvviso. Contestato e lasciato solo dalla curva sud che all'inizio del secondo tempo, dopo il tris della Dea, è uscita dallo stadio. Il diavolo non vince più, sono solo 2 i successi nelle ultime 8 partite. Dal derby contro l'Inter ha avuto una media punti di 0.8, i numeri sono terribili, come l'atteggiamento della squadra, svuotata, piatta. Dopo il derby il margine sul quinto posto era di 9 punti, adesso è azzerato. Dalla Champions passa il futuro prossimo del club, ambizioni, progetti, crescita. Povero diavolo, ora davvero spalle al muro.
0: Il futuro immediato del Milan, la trasferta in casa del Genoa, poi l'ultima in casa contro il Cagliari, e in tutto questo le parole del tecnico Max Allegri.
3: Momenti di difficoltà, no? Quando era tutto bene era tutto più facile per tutti, ora è normale in questi momenti. Prendiamo dei gol alla prima azione che prendiamo, siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol, poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol. Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, negli ultimi 15 minuti abbiamo fatto. Da lì dobbiamo ripartire, perché non possiamo fare altrimenti, e soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi, perché comunque 67 punti ce l'abbiamo. Abbiamo fatto un brutto giro di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare con queste due partite.
0: Con lo stesso punteggio, 3-2, la Roma si è imposta a Parma al termine di una gara totalmente diversa, decisa da un rigore contestato, poi realizzato da Malen, come dicevamo, all'11° minuto di recupero del secondo tempo.
4: Malen porta la nostra destra, 10° minuto di recupero, 2-2 tra Parma e Roma. La rete di Malen! La rete di Malen! Fa festa la Roma! Gara incredibile al Tardini! Rigore che farà indubbiamente ancora discutere. Parma 2, Roma 3.
0: La giostra impazzita al Tardini, e come accennava Diego Carmignani, lo avete sentito, le polemiche, le ambizioni, tutto con Marco Balestrazzi su La Stampa.
2: All'ultimo respiro la Roma vince a Parma, una partita che ormai sembrava persa, aggancia al quarto posto un Milan in caduta libera e può cambiare il corso della stagione. Il Parma però non ci sta e contesta le due reti che ribaltano la partita nei minuti di recupero. Un obbrobrio quello che è successo, sbotta a fine gara il tecnico Carlos Cuesta. La terza doppietta stagionale di Malen, l'uomo della svolta di gennaio e dei record, da quando è stato istituito il mercato di riparazione nessun nuovo acquisto in Serie A ha segnato più reti, 13 dell'attaccante olandese. La Roma aveva dominato il primo tempo giocando a ritmo altissimo. Nella ripresa il Parma Maidomo sfrutta il calo fisico degli ospiti e le insolite distrazioni della difesa giallorossa. Nel maxi recupero si ribalta tutto di nuovo e la candidatura al Champions dei giallorossi si fa sempre più forte. Tutto torna in discussione a 180 minuti dal termine. Ora sulla strada di Gasperini c'è il derby.
0: Derby del quale peraltro ancora non conosciamo con esattezza l'ora e la data. Ovviamente nel fine settimana, domenica, ci saranno le concomitanti finali del Foro Italico agli internazionali, letteralmente a due passi dallo Stadio Olimpico, ma al di là di questo, aspettando le decisioni della Lega Calcio, Giampiero Gasperini.
5: Riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. Non rispecchiava la gara, perché noi abbiamo avuto veramente tante situazioni pericolose, il loro portiere è stato bravissimo. La Roma ha giocato secondo me un'ottima gara, la partita è stata bella anche per merito del Parma sicuramente. L'abbiamo vinta alla fine, però credo anche in modo meritato. Abbiamo creato tanto prima e siamo riusciti a concretizzare solo negli ultimi 2 minuti, e questo è sicuramente una grande gioia per noi. Siamo ancora vivi, possiamo ancora giocarci tutte le nostre opportunità.
0: Composte ma decise le rimostranze di Carlos Cuesta, il tecnico del Parma, per gli episodi che hanno deciso la gara negli ultimi minuti.
6: Ci sono stati dei eventi che hanno condizionato non solo la dinamica della partita, ma il risultato finale, e noi siamo i primi che sempre proviamo a essere molto rispettosi, onesti, e sempre ci comportiamo così, ma dello stesso modo quello che vogliamo. La gente può dire: no, l'obiettivo è raggiunto, è finita. No, la mentalità di questi ragazzi è andare avanti. 0-1 all'intervallo, la mentalità è ribaltarla. Vai 1-1 e vuoi vincere, metti più giocatori offensivi per riuscire a farlo. Purtroppo ci sono cose che non puoi controllare, e in questo caso ci sono stati cose che hanno condizionato.
0: In corsa Champions resta anche il Como, che comunque di sicuro giocherà in Europa il prossimo anno, un traguardo storico raggiunto grazie a questo gol.
4: Come in vantaggio, ti chiedo scusa, Duvikas. Verona 0, Como 1, è il 26esimo, a te.
0: Corsi e ricorsi, date che si ripetono nella impetuosa scalata ai vertici della società lombarda. Andiamo a leggere Giulio Saetta sulla Gazzetta dello Sport.
2: 10 maggio ed è ancora festa. In questo stesso giorno di 2 anni fa, pareggiando al Senigallia col Cosenza, il Como ritornava in Serie A dopo 21 anni. Ieri, dopo la vittoria al Bentegodi, tutti a centrocampo a esultare per un traguardo storico, riassunto dalla scritta sulla maglietta indossata da giocatori e staff: Como si dice Europa. Un'ascesa che sa di miracolo, nonostante il coro dei detrattori. Facile con tutti quei soldi, le disponibilità economiche della famiglia Artono sono le fondamenta, ma non era affatto facile trasformare le risorse in un progetto di successo nelle paludi del calcio italiano. In 7 anni di gestione indonesiana, 3 promozioni, 1° posto alla prima stagione in A e adesso l'Europa. Cesc Fabregas, il tecnico spagnolo, è l'architetto, il geometra e il manovale del progetto, manager a tutto tondo. Remida Fabregas trasforma in oro quello che tocca. Manca poco per sapere se l'ultimo miracolo sarà la Champions.
0: Il tocco di Fabregas e le sue parole.
7: Prima volta nella storia del Como, allora è storia, questo senza nessun dubbio. Adesso sì, si può parlare di Europa, mancano 2 partite, vediamo dove possiamo volare. Noi ci crediamo fino alla fine, in questa gioventù, con tutti questi ragazzi che fanno 1 anno, 2 anni che sono professionista, fare questo percorso merita veramente parlare bene di questo, perché c'è un valore dietro. Io so dove eravamo 2 anni e mezzo quando abbiamo preso la squadra, so dove siamo adesso. Non c'è soldi nel mondo che lo può fare senza una idea, senza ragazzi che lo danno tutto e che credendo tutti insieme, creando famiglie, creando cultura, piano piano ci stiamo arrivando.
0: Ovviamente saranno 180 minuti finali avvincenti anche in zona retrocessione. Speranza Cremonese scrive ancora la Gazzetta dello Sport. Nel 3-0 sul Pisa, Vardi riaccende la lotta a salvezza. Bonazzoli e Ochereche calano il tris. I grigiorossi di Giampaolo ora sono a -1 da Lecce, quart'ultimo. E poi il sapore della domenica con altri titoli della Rosia. Giro d'Italia ovviamente. Freccia Magné, Paul da Manuale rimonta a Jonathan Milan. Si regala il bis a Sofia davanti a 250.000 spettatori. Come dicevamo, oggi riposo, domani il Giro d'Italia ripartirà da Catanzaro. 2 ruote ma a motore, la MotoGP Le Mans Derby Aprilia, perché vince Jorge Martin, Bezzecchi secondo. Il mondiale è una sfida in famiglia. E arriviamo invece in casa nostra, seppur rapidamente, il Foro Italico, la giornata che abbiamo alle spalle, quella che ci attende nelle prossime ore con ben 4 italiani in campo, soprattutto ma non soltanto Yannick Sinner. Il quadro con Massimo Calandri da Repubblica.
2: Uno per l'emozione si copre il volto con le mani e poi fa il segno del cuore verso il pubblico, Luciano Darderi. L'altro a salutato le tribune asciugandosi gli occhi lucidi per l'emozione, Lorenzo Musetti. C'è davvero qualcosa di speciale tra i tennisti italiani e il Foro Italico, una magia che, parole di Fabio Cobolli, ti dà una straordinaria carica di energia. L'incanto si ripete oggi con Jannik e Bellucci, con Pellegrino e Cobbo, tutti a caccia di quegli ottavi di finale già raggiunti da Darderi e Musetti. Il record 1979-2020 è di 4 qualificati al 4° turno. Quella di oggi promette di essere un'altra giornata dipinta d'azzurro. La sola volta che Sinner e Popirin hanno giocato contro sulla terra battuta ha vinto l'australiano, ma è stato 5 anni fa. Adesso Jannik, reduce da 5 tornei e 29 match consecutivi vinti nei Master 1000, è di un altro pianeta.
0: E questo pianeta lo racconteremo in diretta, Sinner Popirin, a partire dalle 15 su Rai Radio 1 Sport, sul nostro canale digitale all'interno del caffè. Tra l'altro, invece, domani sera partiranno i playoff di Serie B con i 2 preliminari. Noi saremo in diretta per Catanzaro Avellino a partire dalle 20:40, si gioca alle 21 dentro zona Cesarini. Ci sono squadre che questo problema dei playoff, Filippo Corsini, non ce l'hanno, perché con merito hanno conquistato la promozione diretta, hanno vinto il campionato nel caso specifico. Il mister che già ci ascolta è uno specialista in promozioni, 5 in tutto, 4 dalla B alla A. Cosa aggiungere? Complimenti.
8: Complimenti, non possiamo davvero che ribadirli questi complimenti per il Venezia, che ha vinto il campionato con 82 punti, è ritornato in Serie A. Il tecnico è Giovanni Stroppa, che salutiamo e ringraziamo, ovviamente complimenti a lui. lui. Stroppa, allora, stagione davvero importante, strepitosa, il bello deve ancora venire oppure avete raggiunto il massimo?
9: Allora, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo raggiunto il massimo, nel senso che volevamo il primo posto a tutti i costi e quindi ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti attraverso un grandissimo lavoro di tutte le componenti e chiaramente il mio ringraziamento, come ho fatto più volte, va sia alla società ma soprattutto a questi calciatori che hanno lavorato tanto, con sacrificio, con grandissima unione, e quindi ha fatto sì che questo risultato, questo obiettivo, si riuscisse a portarlo a casa.
0: Mister, a mente fredda e ancora con il cuore invece caldo per i festeggiamenti e prassi, no? Rileggere un po' il film della stagione, io lo faccio rapidamente a beneficio di chi ci ascolta, lei questo film lo conosce bene, però in sostanza voi eravate undicesimi all'inizio della quarta giornata, no? Ho preso un po' di punti chiave di quest'annata e non eravate ancora nella zona promozione diretta, in piena zona playoff, quasi a ridosso della fine del girone di ritorno, poi alla fine è andata a vincere a Frosinone, guarda caso l'altra promossa diretta, alla 23esima, e da lì in poi la cavalcata senza mai mollare la vetta. Insomma, a febbraio cosa è cambiato per i suoi ragazzi?
9: Diciamo che c'è stata sicuramente una continuità dei risultati, è questo che poi ti porta a migliorare poi la classifica. Giustamente, come avete sottolineato all'inizio, per i risultati, sottolineo per i risultati, la squadra era un pochino indietro, ma devo dire che mai come quest'anno c'è stata una continuità di gioco, perlomeno delle squadre che ho allenato. Quindi la squadra è partita da subito con prestazioni importanti, di livello, condite con l'esaltazione di queste individualità, perché poi le giocate, i gol, chiaramente Adorante, che è stato sicuramente importante per i gol, Yeboah per la qualità di gioco espressa, ma poi tutta la squadra che ha mostrato un lavoro incredibile, poi chiaramente grazie alle prestazioni siamo arrivati a questi risultati.
8: Senta Stroppa, lei ha firmato l'anno scorso, firmò un contratto di un anno, però ovviamente rivedibile, opzione di rinnovo in caso di promozione. Nel mondo del calcio si sa, i contratti lasciano un po' il tempo che trovano, sembrano sempre scritti sulla sabbia, no? Ci sarà davvero comunque questa riconferma di Stroppa, oppure lei o la società Venezia hanno altri piani in testa per il futuro?
9: Ma allora, per quanto riguarda il Venezia, sicuramente c'è stata la proposta, la volontà di poter continuare. C'è un contratto, sì, ma c'è anche la possibilità di liberarsi c'è una data di scadenza con questa possibilità di liberarsi. Anche la mia volontà è quella di rimanere, perché poi bisogna anche rendersi conto di dove si sta, con chi si ha lavorato, quindi Filippo Antonelli mi lega un rapporto oltre che professionale di grandissima stima e di amicizia.
0: Allora,
9: la garanzia per
0: garanzia
9: per me è proprio lui.
0: E allora diciamo che questo matrimonio potrà essere prolungato con ogni probabilità, aspettiamo gli sviluppi, ma intanto proviamo a guardare comunque al futuro. Lei faccia gli scongiuri, ma in realtà credo che porta bene, perché ricordiamo un po' i grandi numeri e i tabù da sfatare. Il Venezia ha la terza promozione in questi ultimi 6 anni e non è mai riuscito nell'annata successiva in Serie A a mantenere la categoria. Giovanni Stroppa, ricordavo il suo curriculum straordinario in termini di promozioni, però allo stesso modo nell'anno successivo non è mai riuscito a completare la stagione, ma è la vita normale di un allenatore. E allora lei personalmente, mister, cosa pensa eventualmente di affrontare la Serie A col Venezia, o comunque poi ciò che sarà nel suo futuro, per sfatare questo piccolo grande tabù, se posso definirlo così?
9: Ma io non ho problemi, nel senso che io credo di lavorare a prescindere e cercare di lavorare al meglio a prescindere dalla categoria. È chiaro che poi la categoria la fanno i calciatori, come ho sottolineato per traguardo raggiunto in Serie B. Io non cambio il mio modo, il mio pensiero in funzione della categoria. Credo che lavorare al meglio, cercare di farlo, però chiaramente con una squadra adeguata. Per il resto, Serie A, Serie B, il nostro prossimo futuro continuerà sempre al meglio, cercando di fare al meglio il nostro modo, cercando di esaltare al meglio il nostro modo. Scusate questa ripetitività di concetti, ma è, non, ripeto, Serie A, Serie B non cambia.
0: Una giusta sottolineatura.
8: È fondamentale. Cioè, senta Strauppa, lei sia da giocatore che da allenatore ha girovagato un po' tutta la penisola, però la sua maglia principale forse è incisa sul cuore, è quella rossonera del Milan, stagioni importanti con i rossoneri. Come si spiega l'attuale momento di totale sbandamento in cui sembra versare il club rossonero guidato da Allegri?
9: Non si spiega, perché comunque mi sembra che Allegri abbia fatto una stagione sopra le righe per quanto riguarda il suo lavoro con quella rosa a disposizione. È chiaro che adesso ha avuto dei passi falsi che, non so, mi sembra poi tra l'altro l'ambiente non sia sereno, non guardo soltanto al campo e alla squadra. Quindi ho visto che ieri sera ci sono state delle contestazioni, questo non giova ai calciatori e al campo.
0: Domanda inevitabile per l'uomo del gol decisivo nella Coppa Intercontinentale del 90, proprio con quel Milan stellare. Per chiudere le chiedo una riflessione rapida, mister. Le proprietà americane sono diffusissime ormai nel nostro calcio, il Venezia è a stelle strisce già da una decina d'anni, bene, arrivano soldi, c'è programmazione, poi qualcuno dice però a volte sono proprietà distanti. Le chiedo la sua esperienza personale, lei magari non potrà che parlare bene dei suoi dirigenti, però c'è questo tema di fondi che arrivano da lontano e poi magari non sono presenti sul territorio, in una battuta flash, mister.
9: Beh, guardate, io posso soltanto dire che il mio riferimento in Italia è Filippo Antonelli. C'è grandissimo attaccamento per quanto riguarda i dirigenti che hanno mostrato sempre di essere vicini. Noi abbiamo 14-16 imprenditori americani e non manca occasione che fisicamente siano a Venezia, quindi tutto sommato non si discosta molto da proprietà italiane. Questa è chiaramente, parlo per la mia esperienza.
0: Certo, se poi c'è un direttore sportivo molto presente come appena detto, allora tanto meglio. Mister, complimenti, ci risentiamo, speriamo in Serie A con lei a Venezia.
8: Grazie Strauppa, ci risentiremo sicuramente il prossimo anno, prossima stagione sulla panchina del Venezia in Serie A. Grazie davvero Strauppa, buon lavoro con il Venezia, buon futuro e noi ci sentiamo a proposito dopo il GR1.
0: Nell'immediato futuro per continuare a parlare soprattutto ma non solo di Milan, lo faremo come ricordavi con un altro ex, Marco Simone. Adesso però c'è il giornale radio, a più tardi.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
11: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
12: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
13: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
13: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
14: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
15: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
16: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
17: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
19: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7.55 minuti, andiamo in A4, Milano-Brescia, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7 code, traffico intenso nel tratto tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 per chi viaggia verso Genova. In A10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso tra Genova-Voltri e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A20 22 si segnalano 4 km di code e traffico intenso. Siamo tra Carpi e l'allacciamento per l'Autosole in direzione di Modena. In Autosole sul tratto Firenze-Roma, traffico intenso tra Incisa Reggiale e Firenze Sud in direzione di Firenze. E traffico intenso anche in A14 per lavori in corso. Siamo tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. In chiusura vi portiamo in A30 Caserta-Salerno. Si segnala 1 km di code al momento tra Mercato San Severino e Salerno in quest'ultima direzione. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
21: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
21: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
23: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
24: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
23: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
24: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
23: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
24: Terme dell'Emilia Romagna.
23: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
25: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
26: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
27: Via via.
26: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
28: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
29: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
30: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
31: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Medio Oriente, accordo lontano, Teheran propone, fine delle ostilità anche in Libano e sovranità iraniana su Hormuz. Trump respinge, inaccettabile, balzo del prezzo del petrolio. Ucraina, negoziati in stallo, il sì del Cremlino alla mediazione, ma dice Kiev deve lasciare il Donbass. A Mosca presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Dossier esteri, economia, legge elettorale, i temi del confronto politico. Giuli, pronti i decreti per rimuovere due membri del suo staff. Le opposizioni, maggioranza allo sbando, Lollobrigida, normale avvicendamento. Antivirus, a Tenerife i passeggeri della Ondius, positivo un americano, isolato un francese. Stanno bene i quattro italiani, al GR1 il professor Giovanni Rezza, non è il nuovo Covid. Garlasco, le accuse dei PM di Pavia, da esempio furioso annientamento di Chiara, la difesa contesta la ricostruzione. Autostop sì, ma in panchina, in Svizzera, stazioni dei passaggi gratuiti con sedili colorati sormontati da un pannello luminoso con la scritta Stop, merci. Festa al Teatro della Scala, 80 anni fa la riapertura dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Alle 12, cerimonia solenne e concerto, presente Mattarella. Corsa Champions, giochi riaperti, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma. Il Como festeggia la qualificazione europea. Internazionali di tennis, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi c'è Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Medio Oriente, speranze di pace, giorni d'attesa, poi la risposta negativa dell'Iran alla proposta negoziale degli Stati Uniti ed è di nuovo muro contro muro tra Washington e la Repubblica Islamica. Sentiamo il corrispondente.
3: No al piano americano. L'Iran rifiuta di sottomettersi alle richieste di Trump giudicate eccessive, come riferisce la TV di Stato. Il piano di Teheran, presentato attraverso i mediatori pakistani, riafferma la sovranità sullo stretto di Hormuz e chiede la fine dei blocchi navali e del conflitto anche in Libano. L'Iran pretende poi le riparazioni di guerra, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni sequestrati all'estero, rimandata invece la discussione sul programma nucleare. Per i Pasdaran, la reazione negativa e minacciosa del capo della Casa Bianca non ha alcuna importanza. Se non gli piacciono i nostri piani, è ancora meglio, afferma una fonte a Tasnim, l'agenzia di stampa legata ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. E mentre resta aperta e irrisolta la questione delle scorte di uranio arricchito, l'unica nota distensiva è il rilascio su cauzione di Nahes Mohammadi. La dissidente, premio Nobel per la pace nel 2023, soffre di problemi cardiaci ed è stata trasferita in un ospedale di Teheran. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Sentivamo delle parole di fuoco degli Ayatollah nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump, dal canto suo, non risparmia critiche e sono durissime. Il corrispondente.
4: Totalmente inaccettabile. Queste due parole scritte in maiuscolo sui social di Trump sono la bocciatura, metaforicamente urlata dal presidente americano, della risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare alla proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Poco prima, sempre sui social, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. Sempre ieri, inoltre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, definita molto positiva, ma i negoziati con l'Iran, conclude il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Incertezze sulla guerra dunque che hanno immediate ripercussioni sui mercati. Nella notte è schizzato il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta intorno ai $98, mentre il Brent si porta sopra quota 104. Il leggero rialzo le borse asiatiche. Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%. Attesa per le piazze europee tra un'ora. E sono in stallo anche le trattative sul conflitto in Ucraina, malgrado la breve tregua di questi giorni che Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di avere infranto. Dopo le apparenti aperture di Putin al dialogo, dal Cremlino precisazioni che ribadiscono la posizione granitica sui territori occupati. La corrispondente da Mosca.
0: Kiev dovrà lasciare il Donbass, a dirlo il consigliere del Cremlino, che poi precisa: in un modo o nell'altro gli ucraini prima o poi dovranno ritirarsi. Ushakov aggiunge che presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per riavviare i negoziati che ormai da mesi sono in fase di stallo, così come non ci sono progressi al fronte, anche se il portavoce Peskov è tornato a parlare di una vittoria certa per la Russia in una guerra che, ha detto, è la nostra guerra. Dopo le celebrazioni del giorno della vittoria, con una parata sottotono che ha messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Quanto all'Europa, il capo del Cremlino ha aperto a una sua mediazione, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico di lunga data, come possibile interlocutore. Intanto la tregua di 3 giorni concordata su proposta di Trump ha registrato violazioni denunciate da entrambe le parti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E l'apertura al dialogo del presidente russo Putin è accolta con scetticismo dalla politica italiana, a far discutere anche la rimozione di 2 dirigenti del Ministero della Cultura.
1: Inaccettabile, Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso 2 membri dello staff. PD e 5 Stelle parlano di ennesimo regolamento di conti in una maggioranza allo sbando, ma da Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida rassicura normali avvicendamenti, mentre Salvatore Sallemi preferisce mettere l'accento su quanto fatto per l'occupazione.
5: 1.000 occupati al giorno, in una riforma che mette nelle tasche degli italiani anni 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
1: In questo clima si riaprirà il dossier legge elettorale, il centrodestra vuole accelerare anche ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni che però chiudono la porta al dialogo. E a proposito di dialogo, la Lega invita l'Europa a non far cadere le aperture di Mosca, più cauto il resto della maggioranza che conferma il sostegno a Kiev. Stessa postura di PD e riformisti, tra le minoranze AVS a chiedere di valutare la proposta russa, mentre i 5 Stelle imputano al governo le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Riccardo Ricciardi.
6: 1.000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette, una politica estera che Meloni ha avallato.
1: Lucio Bondi, GR1.
2: Sono le 8:07. L'antivirus. Continuano le operazioni di sbarco dalla nave focolaio a Tenerife e continuano gli accertamenti sui passeggeri. Tutti gli aggiornamenti con Sonia Filippazzi in studio.
7: Nel porto di Granadiglia sono a buon punto le rigide procedure di rimpatrio dei 147 passeggeri della nave Ondius. Meteo permettendosi dovrebbero concludere oggi con le ultime partenze, quelle per l'Australia. Tra i passeggeri ha presentato ieri sintomi compatibili con l'antivirus un cittadino francese subito isolato. E nella notte un americano è risultato senza sintomi ma positivo, un altro avrebbe presentato sintomi lievi. Notizie queste che vedremo se cambieranno la scelta iniziale dell'amministrazione Trump di non imporre la quarantena a tutti i 17 crocieristi statunitensi. Misura invece raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda i controlli funzionano. Continuano dunque anche le operazioni di tracciamento di possibili contatti con una delle vittime del virus deceduta in Sudafrica prima di poter rientrare in Olanda. In Italia stanno bene e in isolamento precauzionale le 4 persone che erano sul suo stesso volo. Per un punto sul virus, Maria Cristina Cusumano ha intervistato Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
8: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi perché nella nave più gente ha avuto contatti prolungati. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
9: Le misure prese dagli altri stati sono uguali alle nostre?
8: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL.
9: Professor Rezza, l'OMS dice non è un altro Covid e anche il nostro Ministero della Salute rassicura.
8: Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi siano le persone con sintomi a trasmettere l'infezione differenzia molto l'antivirus dal Covid-19. Il fatto anche che la malattia in genere si manifesti in forma piuttosto grave facilita l'identificazione e l'isolamento delle persone malate. Quindi queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: La cronaca, il caso Garlasco, un omicidio scaturito dal rifiuto di Chiara Poggi di un approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, seguito da un'aggressione cieca e sproporzionata. Lo scrivono i giudici di Pavia.
10: Dopo il rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale, Sempio va nella villetta di Via Pascoli. Lei apre la porta e lo manda via. Ne nasce uno scontro fisico che diventa aggressione cieca, sproporzionata. Un annientamento furioso per cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così scrivono i magistrati di Pavia che accusano Andrea Sempio. A scatenare l'ossessione sarebbe stato il video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. I magistrati sono convinti che Sempio lo abbia visto. Dal materiale sequestrato all'indagato, soprattutto dai suoi iscritti, traspare inoltre un'ossessione per sesso non consenziente. Italiano del parcheggio a Vigevano non è considerato il suo. Quella mattina, inoltre, il suo cellulare aggancia solo la cella telefonica di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, l'emersione della responsabilità del 38enne sgretola quella di Alberto Stasi. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Cataliotti, interviene così.
11: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
10: Claudio Vigolo, GR1.
2: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, morta nel 2021 in un'azienda tessile. Aveva 22 anni.
12: L'analisi del vecchio fascicolo da un lato, nuovi accertamenti dall'altro per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità. Per la morte di Luana Dorazio, la procura di Prato torna ad indagare sul caso della 22enne stritolata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo. Una vicenda giudiziaria conclusasi col patteggiamento a 2 anni e 1 anno e 6 mesi per i due titolari della ditta, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, pene ritenute blande dagli inquirenti che ora potrebbero sentire altri testimoni. La procura ricorrerà in appello contro l'assoluzione del tecnico manutentore accusato di aver rimosso il meccanismo di sicurezza dell'orditoio. Luana lavorava in fabbrica per mantenere il suo bambino. La madre Emma Marrazzo attende ancora giustizia.
13: Fatti e non parole. Investire sulla sicurezza ti rende.
12: 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno in Italia, secondo dati INAIL. Elena Baiocco, GR1.
2: In Friuli, ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con i due figli adolescenti e 4 cani. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative e passare al setaccio i contatti avuti dalla donna nell'ultimo periodo. Rai Radio 1, il decreto fiscale. Al via oggi in commissione a Palazzo Madama il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio. Ma non si esclude un rinvio a giovedì. Sentiamo quali sono le novità in arrivo.
14: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio. Ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
15: Due trattative diverse, due rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono i piloti e gli assistenti di volo EasyJet. Dopo mesi di trattative, Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL, ANPAC chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda, dopo essersi mobilitati già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Oggi di nuovo presidi e sciopero dalle 10 alle 18. Luigi Liguori, Filt CGL Lombardia.
16: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
15: La seconda trattativa riguarda Will Trasporti, che non ha sottoscritto il rinnovo proposto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Sciopero a Roma e a Napoli, sempre dalle 10 alle 18. Disagi assicurati, visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
2: Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
17: Oggi ancora molta instabilità, soprattutto al nord, su Alpi, Prealpi, al centro tra la Toscana, l'Umbria ed il Lazio. Nei prossimi giorni ancora piogge, in particolare sul Triveneto e su alcune aree centrali. Tutta la settimana sembrerebbe abbastanza instabile, con temperature comunque primaverili sopra i 20 gradi.
2: Panchine per l'autostop stanno spuntando in alcune località della Svizzera. Per chi, soprattutto in montagna, continua a viaggiare chiedendo passaggi. Abitudine più frequente in passato, ma che oggi, anche per motivi di sicurezza, non si usa quasi più.
18: Quando Patti Pravo cantava questa canzone, era comune vedere persone col pollice alzato lungo la strada. La richiesta di un passaggio come strategia di risparmio, rimedio al treno perso all'ultimo, attestato di fiducia nel prossimo. Ma la società cambia e cambiano le usanze. Quella dell'autostop è passata di moda, restando però, anche se poco frequente, nelle località di montagna, dove, perché ci si muove a piedi o per scarsità di collegamenti, a volte è gioco forza chiedere un passaggio. Nella montuosa Svizzera, l'idea delle panchine per autostoppisti non pare dunque strampalata. Le hanno messe in qualche comune del Canton Ticino e del Canton Vaud, colorate e con una scritta luminosa tipo Stop, Merci. Si aspetta comodamente seduti qualcuno che abbia posto in auto e voglia di far due chiacchiere. Il rimando, più che a Sulla strada, il romanzo di Kerouac che mitizzò l'autostop, è alla sostenibilità. Un'auto condivisa vuol dire meno consumi e meno inquinamento. E anche più solidarietà. Donatella Gori, GR1.
2: Il cinema esce giovedì, La festa è finita, del regista francese Anthony Cordier, che racconta il profondo divario sociale tra due famiglie che si combattono senza esclusione di colpi.
19: Un quadro di sogno, una villa nel sud della Francia, ma in questa splendida estate con piscina esplode un conflitto sociale.
20: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
21: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia.
19: L'attore Laurent Lafitte.
22: È
19: un film satirico sul conflitto fra due famiglie, due classi sociali diverse. Una famiglia benestante, in vacanza in una villa di lusso, e la coppia dei guardiani. In un confronto politicamente scorretto, dove lo spettatore si identifica di volta in volta con gli uni o con gli altri, la situazione sembra sempre più sul punto di esplodere.
20: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero e che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione.
23: Troveremo un accordo qui e ora.
19: La vera domanda che ci coinvolge tutti, osserva il regista Anthony Cordier, è cosa siamo disposti a fare per i soldi. Di fronte a una comicità nera, la Parasite, si ride anche, ma con sarcasmo, in un gioco al massacro dove la vittima più indifesa è la buona fede e l'onestà.
20: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
24: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro.
19: Paola D'Angelo, GR1.
2: L'11 maggio 1946 a Milano, il concerto della Rinascita della Scala dopo la guerra. Nel
0: teatro ridotto in macerie dai bombardamenti e ricostruito a furor di popolo tornò la vita della musica. State ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. Oggi a mezzogiorno il concerto diretto da Riccardo Sciagli alla presenza del capo dello Stato Mattarella, culmine dei 3 giorni di festeggiamenti per l'anniversario. Come 80 anni fa risuonerà il Va Pensiero, il canto degli ebrei dal Nabucco di Verdi. Musica oltre la musica con il coro, allora diretto da Vittore Veneziani, allontanato nel 38 per le leggi razziali.

0: Sono le 8:20, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
1: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti. Sì, parleremo di questa crisi che sembra un po' irriversibile del Milan. Lo faremo con Marco Simone, ex attaccante del Milan degli Invincibili di Arrigo Sacchi. Poi ovviamente complimenti anche al Como, che si è guadagnato la partecipazione sicura almeno ad una competizione europea nella prossima stagione. Tutto questo tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: GR1 Sport.
10: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Dunque, a due giornate dalla fine del campionato è bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League. Juventus terza a 68 punti, Milan e Roma a 67, Como a 65. Per i rossoneri ieri un'altra sconfitta in casa contro l'Atalanta. L'inviato.
11: Codice rosso, buio, nero per il Milan che perde anche contro l'Atalanta 3-2, il risultato finale nel primo tempo, prima Ederson, poi Zappacosta, nella ripresa Raspadori sembra finita, la squadra bergamasca molla, il Milan si rende minaccioso, segna due gol nel finale, reclama un altro calcio di rigore dopo quello di Nkunku e la rete di Pavlovic, praticamente oltre il recupero. L'arbitro dice che si può continuare a giocare fino al termine. Massimiliano Allegri giudica il momento negativo della sua squadra.
12: Momenti di difficoltà, quando era tutto bene, era tutto più facile per tutti. Ora è normale in questi momenti. Siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol. Poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol.
11: L'Atalanta ha giocato bene e soprattutto ha approfittato delle difficoltà della Milan nella maniera migliore, tranne quei minuti finali di cui parla Raffaele Palladino.
13: Siamo stati molto cinici, a differenza delle ultime partite che abbiamo avuto tante occasioni, l'ultimo passaggio è sempre un po' mancato, invece questa partita qua siamo stati davvero molto bravi e molto cattivi in zona gol.
11: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
10: La Roma vince 3-2 a Parma con rimonta nel finale e il rigore di Malen al 101esimo, giallorossi che però sarebbero dietro al Milan per gli scontri diretti. Ascoltiamo l'allenatore Gasperini.
14: Perché riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. Non rispecchiava la gara perché noi abbiamo avuto veramente tante situazioni pericolose, il loro portiere è stato bravissimo. La Roma ha giocato secondo me un'ottima gara, la partita è stata bella anche per merito del Parma sicuramente.
10: In corsa per la Champions anche il Como, che con la vittoria 1-0 a Verona festeggia una storica qualificazione europea. Salvezza matematica per la Fiorentina dopo lo 0-0 col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo stasera Napoli-Bologna. In Spagna il Barcellona ha vinto la Liga 2-0 nello scontro diretto col Real Madrid per i Blaugrana, 29esimo trionfo. E siamo al tennis, al Foro Italico. Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaritto. Oggi in campo Sinner e altri tre azzurri.
15: Lorenzo il Magnifico, ovvero Lorenzo Musetti, testa e cuore, lacrime di gioia, ha battuto 7-6, 6-4 l'argentino Cerundolo e anche il dolore, ma la grande voglia di vincere ha fatto la differenza. Agli ottavi Lorenzo contro Ruud, Musetti.
16: Vittoria complicatissima, venuta in una situazione non favorevole perché comunque fisicamente sto recuperando da qualche fastidio, quindi sto cercando di trovare la condizione fisica ideale.
15: Un super Darder rimonta l'americano Tommy Paul, 6-2 al terzo, e agli ottavi una grande sfida contro Sasha Zverev. Peccato per Matteo Arnaldi, è stato 3-1 nel terzo contro il fenomeno spagnolo Rafa Odar, ma ha ceduto alla fine 6-4. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, travolta 6-1, 6-0 dalla polacca Swiatek. E oggi torna il campionissimo Jannik Sinner nel pomeriggio contro l'australiano Popirin. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico. Emilio Mancuso, GR1.
10: Ciclismo, Giro d'Italia. A Sofia in Bulgaria vince ancora il francese Meignet. Oggi giornata di riposo, facciamo il punto dopo le prime tre tappe con uno dei nostri inviati.
17: Si va al riposo dopo le tappe bulgare con già alcuni verdetti, qualche certezza e diverse sorprese. La sorpresa è Meignet, il ragazzo di Francia che su tre tappe ne ha vinte due, la prima è quella con arrivo a Sofia, bruciando in questo caso d'un soffio Jonathan Milan, partito forse troppo presto. Battuto ma non vinto, il friulano spiega il suo ultimo uomo, Simone Consonni.
18: Quando partiamo lo facciamo per vincere, e secondo sicuramente che non ci soddisfa, e il giro è ancora lungo, adesso cerchiamo di recuperare, poi continuare cercando di centrare il primo successo a questo giro.
17: I verdetti, quelli amari, arrivano dalle cadute che hanno già messo fuori causa Adam Yates, Jay Vine, Marc Soler, Santiago Buitrago e Andrea Vendrame, tutti possibili protagonisti, seppur con potenziali ruoli diversi, chi per la generale, chi a caccia di tappe, tutti già a casa. E poi le conferme, Vingegaard, il grande favorito, sta bene. Nella tappa di Veliko Tarnovo ha provato l'allungo staccando quasi tutti, ed è su quel quasi che si poggia l'altra certezza, che poi è anche la nostra grande speranza, Giulio Pellizzari, l'unico a resistere a quella progressione. Obiettivo podio per il Duca di Camerino, spensierata gioventù, leggerezza e determinazione. Sofia con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
10: MotoGP in Francia, storica tripletta per l'Aprilia.
19: Il sapore dolcissimo delle prime volte, o quasi. Una Le Mans debordante di pubblico ma stranamente asciutta fa da palcoscenico alla prima tripletta di Aprilia nella classe regina del motomondiale. Noale con le mani sul mondo e sulla corsa al titolo. Non è una prima volta sul gradino più alto del podio invece per Jorge Martin, ma quasi lo

0: 2025 segnato da tanti terribili infortuni. Martinetto è tornato ed è più che mai in lotta per il titolo, visto che in classifica è a meno uno da Bezzecchi. Il riminese in testa fin dalla prima curva, a 3 giri dalla bandiera scacchi, è costretto a inchinarsi alla furiosa rimonta del madrileno. 7° podio consecutivo per Bez, ma l'avvio balbettante al sabato si ripercuote in classifica. Chiude la storica tripletta il giapponese Ogura, 4° di Gianantonio, che si conferma migliore dei ducatisti, visto che Bagnaia, finalmente competitivo, si stende al 16° passaggio quando era secondo. Luca Cesaretti, GR1.
1: In chiusura il basket, si è chiusa la stagione regolare con la Virtus Bologna davanti a tutti, adesso i playoff.
2: La griglia dei playoff è definita. Si comincerà sabato con Brescia Trieste e Milano Reggio Emilia, domenica Bologna Trento e Venezia Tortona. Trento ha strappato a Varese l'ottavo posto, l'ultimo disponibile, battendo una scarica Milano 84-74, preoccupata per l'infortunio subito da Nibo. A mandare in orbita la Dolomiti Energia ci ha pensato poi la vittoria della Virtus Bologna su Varese 104-85. Alla BTS Arena la festa è stata doppia, perché la scena se l'è presa Toto Forrai alla 700ª presenza con la maglia di Trento. Il 40enne inimitabile capitano della Dolomiti Energia esprime tutta la sua emozione.
3: So che è un traguardo grandissimo, sicuramente un onore per me, vedere tutta questa gente che mi vuole bene è una grandissima gratificazione. Sono molto fiero e cerco sempre di ridare un po' di questo affetto agli altri, no?
2: Il pensiero finale va alla Vanoli Cremona, che lascia il mondo del professionismo con una vittoria d'orgoglio su Trieste 94-89. Domani il Consiglio Federale ufficializzerà il passaggio del titolo a Roma, che ritrova la Serie A dopo 6 anni. Da Trento, Massimo Barchesi, GR1.
1: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Le 8 e 32 minuti, ancora buongiorno a tutti voi all'ascolto, buongiorno da Filippo Corsini, andiamo a salutare subito i nostri ospiti di questa nuova puntata di Radio Anch'io Sport. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Filippo e saluti a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno ad Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno a Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta naturalmente. Il nostro numero per i vostri messaggi, sms e whatsapp 335-699-2949, poi per intervenire in diretta il numero verde 800 05.

0: 0-0-0-1, il rush finale del campionato, tutte presenti le candidate alla corsa Champions, Alberto Cerruti tutte tranne una ovviamente, e sai bene a chi mi riferisco. Intanto complimenti davvero al Como, che sarà in ogni caso in Europa per il prossimo anno, se non è un miracolo sportivo poco ci manca.
1: Quella del Como va sottolineata perché è la prima volta nella storia, quindi complimenti a Fabregas. Peccato soltanto che non ci sia nemmeno un italiano in questa squadra.
2: Allora, Paolo Casarin, ieri sì. Polemiche a Parma per il rigore assegnato alla Roma, l'arbitro era Chiffi, il VAR Mazzoleni, dunque in teoria quanto di meglio si potesse aspettare. C'è stato questo fallo su Rensch della Roma, all'inizio Chiffi aveva dato il fallo commesso dall'attaccante, cioè da Rensch, dunque a favore del Parma, poi richiamato da Mazzoleni al VAR, si è corretto e ha dato il rigore. Questo ha parlato di mancanza di rispetto, però ecco, direi che si è trattato di un classico rigore da epoca VAR. Probabilmente negli anni scorsi antecedenti all'introduzione del VAR non sarebbe stato fischiato questo fallo. Che cosa ne pensi?
3: Sì, in effetti intanto dobbiamo dire che la partita è stata estremamente impegnativa per l'arbitro e quindi eravamo al 101esimo minuto di gioco, quindi pur essendo lui, Chiffi, che è un bravo arbitro, proprio in posizione ottimale per vedere, ha colto prima un contatto da parte del romanista e ha fischiato immediatamente. Ecco, però poi richiamato da Mazzoleni ha dovuto riconoscere che il fallo del parmigiano, della persona del Parma, era nettamente più grande rispetto a quell'altro. Però questo inevitabilmente non può che dare discussioni e bisogna anche dire che l'area di rigore continua ad essere proprio un terreno difficile per contatti sempre un po' discutibili e roba del genere. Ecco, mi dispiace per Chiffi, mi dispiace anche per la partita, che è stata molto bella, interessante, emozionante, tutto quanto. Bisognerebbe sempre fare qualcosa di più di quello che fanno gli arbitri.
2: Il veleno e le emozioni nella coda di questo campionato, e allora che si appresta a vivere queste ultime due giornate davvero alla grande. E noi intanto salutiamo con piacere il nostro ospite, che è Marco Simone. Buongiorno Marco, grazie di essere con noi qui su Radio 1.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Allora, Marco Simone, lo abbiamo ricordato in precedenza, grande attaccante del Milan, cosiddetto degli invincibili di Arrigo Sacchi, e adesso dirigente in Francia del Monaco United Women, una società femminile fondata e allenata, che ha vinto il campionato del distretto 06 nella stagione in corso e così ha ottenuto la matematica promozione qualificandosi per i playoff per il passaggio alla categoria regionale. È stata una stagione esaltante per voi, Simone, no?
4: Esaltante. Ieri abbiamo vinto anche la Coppa District in finale, e quindi abbiamo vinto il secondo trofeo stagionale e ci apprestiamo settimana prossima a giocare la finale di Coppa di Lega contro Marsiglia, quindi potrebbe esserci la possibilità di fare un triplete alla prima stagione.
2: Complimenti, allora faremo il tifo per Marco Simone e per il Monaco Women. Allora Marco, che cos'ha questo Milan? Ormai la critica è un po' unanime, ci vorrebbe un attaccante concreto, perché la fatica che fa la squadra di Allegri nel trovare la porta in queste ultime giornate almeno è davvero incredibile.
4: Ma ci vorrebbe tanto, dare colpo, impittare l'allenatore, il giocatore, ci vorrebbe tanto in due settori. Il primo è fondamentale, quello societario. Il Milan purtroppo non è più il Milan, senza stare a ricordare quello che è stato, ma il blasone, la storia, lo status del Milan non lo si sente più in campo, al di là poi dei valori che ci sono in campo, e questo secondo me è la cosa più importante da rettificare immediatamente, perché ho visto, seguito le contestazioni, ma è da un po' di anni che succede questo, e non solo con questa proprietà, perché il Milan ha cambiato in questi ultimi anni dopo l'evento Berlusconi, troppe società, troppi fondi, troppi presidenti assenti o direttori assenti. E poi ti ringrazio per il complimento, ma non penso che basta solo un attaccante, penso che ci dovrebbe essere più giocatori importanti da Milan. E io voglio sottolineare Modric, che purtroppo ha un'età molto avanzata, ma il Milan ha sempre avuto e deve avere giocatori di questo peso, di questo status, di questo carisma, di questa grandezza, perché Modric è veramente un campione da Milan, purtroppo con un'età avanzata. Ecco, credo che sono le due cose fondamentali, società e giocatori da Milan.
2: E in effetti senza Modric un po' la luce si è spenta. Chi conosce bene il Milan da una vita è sicuramente Alberto Cerruti. Alberto, a te la parola, sentiamo che cosa hai da chiedere e da constatare con Marco Simone.
1: Beh, saluto con piacere Marco, lo chiameremo presidente a questo punto.
4: Buongiorno.
1: Poi dove va lui si vince sempre. Io ricordo che nel suo Milan, per dare l'idea della differenza, un certo Papin, pallone d'oro, andava in panchina perché c'era tanta qualità. Vorrei chiedere a Marco, forse pochi sanno che lui ha debuttato in Serie A con la maglia del Como e prima di esplodere nel Milan ha giocato nel Como. Oggi il Como per la prima volta partecipa alle coppe. Ti chiedo se al di là della classifica a due punti meno del Milan meriterebbe più del Milan addirittura di partecipare alla Champions.
4: Alberto, per la qualità di gioco e soprattutto per il progetto che hanno sostenuto e che sostengono tuttora, sì. Credo che il Como abbia dimostrato di avere, nonostante a livello economico potevano fare ancora di più quest'anno a livello di investimenti, invece hanno investito in maniera equilibrata, rispettando quello che è il Como, ma con un progetto che è chiaro e capibile da tutti quanti, solo dai tifosi, dalla stampa, e per la qualità di gioco e per come stanno portando avanti la loro filosofia, sì, meriterebbe probabilmente non solo del Milan ma anche della Juventus.
2: Paolo Caserini. Esattamente.
3: Buongiorno Simone. Volevo chiederle, visto la sua esperienza attuale in Francia, come trova il calcio italiano rispetto al francese, per esempio, sul piano delle persone, quanti francesi ci sono, quanti stranieri, eccetera, e il nostro calcio che così sembra sommerso dagli stranieri.
4: Per assurdo, purtroppo per la Francia, ma la Francia ha un bacino di scelta non solo nel territorio ma anche con i paesi fuori dalla Francia, e i giocatori francesi partono nei migliori campionati del mondo, soprattutto in Inghilterra, però le squadre francesi sono francesi, nel senso che ci sono tanti giocatori francesi, ripeto, poi ci sono le colonie, c'è il Maghreb, quindi il Nord Africa, ma il territorio è da tanti tanti campioni francesi. E credo che questa è una cosa fondamentale che ho sentito parlare tantissimo in questi mesi, sul fatto che abbiamo difficoltà a avere giocatori italiani forti. Allora, il più grande diciamo alimentatore di giocatori del campionato in tutte le categorie, sia A, B o C in Francia, è la banlieue parigina, che è talmente estesa che raccoglie un sacco di giocatori che, mi spiace dirlo, però questa è una cosa che giocano in strada. Cioè, nella banlieue parigina i giocatori crescono prima nelle strade e prima in situazioni disagiate, e poi vanno nelle società che hanno il settore giovanile, quello che in Italia non c'è più, no? Senza andare a fare della retorica che non si gioca più per strada, però i settori giovanili dell'Italia non esistono più, ma da anni. E quindi no, il campionato francese si sente che è francese, nonostante ci siano anche stranieri, però l'identità delle squadre sono più francesi. Io non mi vergogno di dirvelo, però faccio fatica a dirvi le tre formazioni più importanti di Juve, Milan, Inter, perché gli stranieri non ti entrano neanche più in testa, talmente ce ne sono tanti e di qualsiasi genere.
0: insomma non è davvero un luogo comune il fatto che manchi il calcio appunto di strada, di marciapiede nel nostro paese.
4: Manca il calcio di strada, assolutamente, manco in settore giovanile. Io sono cresciuto nel Como negli anni 90, e il Como era, come oggi, uno dei settori giovanili più importanti, insieme all'Atalanta, con dei guru come Favini, come Massola. Al Torino c'era Vatti, c'era una cultura del settore giovanile. E oggi non c'è più questo. Oggi qualsiasi persona porta un po' di moneta, si presenta anche in un club professionistico e decide di gestire il settore giovanile. Cioè succede questo in Italia, questa è la verità.
0: Simone, a proposito di campioni o potenziali campioni che però poi vanno ampiamente al di sotto delle aspettative, la riporto per qualche istante sul Milan. Non è mai opportuno, come dire, soffermarsi su un singolo, però è chiaro che un po' lo specchio del momento, se non dell'intera stagione rossonera, è Rafa Leao, che ormai anche dal punto di vista ambientale già da diverse settimane, insomma, si scontra con un rapporto con il pubblico, con la curva, molto molto difficile. Qual è stato e qual è soprattutto in quest'annata il male calcistico, si intende, del portoghese, che sembra sempre andare 2-3 marce al di sotto di ciò che potrebbe sprigionare in termini di impegno, di velocità, di incisività?
4: Allora, Rafa Leao, per quello che è il mio giudizio, è un giocatore che ha qualità straordinarie. Non so se posso definirlo talento calcistico, questo forse è troppo, però ha delle qualità che sono da Milan dal punto di vista qualitativo. Il problema è che non ha questa capacità di esprimerle con continuità, ed è quello che devi fare una grande squadra. Quindi a me dispiace tantissimo, perché non possiamo nasconderci, anche chi lo critica, che quando lui gioca e fa le cose che veramente è capace di fare con forza, fa vincere le partite anche da solo. Però non basta, perché è troppo poco. Allora, possiamo imputare la colpa solo a lui? L'ambiente, una squadra che non lo sopporta sempre? Non lo so, però credo che con le qualità che lui ha dovrebbe fare, o avrebbe dovuto fare, molto di più. E purtroppo oggi la relazione col tifo si è deteriorata ancora di più, e faccio fatica a capire se gli si possa dare ancora tempo, possibilità, dal punto di vista dell'ambiente rossonero.
0: Rapporto definitivamente compromesso, a quanto pare, poi capiremo il
4: molto
0: futuro.
4: Molto compromesso.
0: Allora,
4: molto
0: con Marco Simone, spazio anche ai nostri ascoltatori, rapidissimi come sempre con le loro domande al numero verde 800 050 001. Ce ne sono due, restiamo credo sul Milan, con Luca da Salerno. Buongiorno a lei, Luca.
5: Napoletano, però
0: eccolo.
5: Rispetto tantissimo il Milan. Buongiorno Marco. Io credo
4: Buongiorno,
5: che se le concorda, il Milan senza coppe doveva avere una marcia in più e non l'ha fatto. E poi manca lo spirito di un eroe del Milan, c'era Maldini, perché è stato cacciato via? E poi il gioco di Allegri, perdonatemi, ma non è da Milan. Se, essendo anche un tifoso napoletano, anch'io con Conte a volte, però Conte vince. Allegri ha dimostrato a Milano no. Grazie Marco.
0: Grazie Luca. Simone, riflettiamoci un istante, così intanto ascoltiamo anche Nicola da Padova, credo temi arbitrali, così poi torniamo a chiamare in causa anche Casarin. La sua domanda, Nicola, buongiorno.
6: Sì, cerco di essere sintetico. Io avrei una proposta per ridare centralità all'arbitro in campo e, diciamo, autorevolezza alla sala VAR. Che sala VAR per ogni partita un responsabile dell'AIA, affiancato da un responsabile per squadra. Attribuire ad ogni squadra massimo tre chiamate per partita, ma le chiamate devono essere individuate qualora ci sia una svista dell'arbitro in campo. L'arbitro deve essere chiamato a rivedere quell'azione senza commenti tra sala VAR e arbitro, e l'arbitro decide in base alla svista che è stata segnalata da un responsabile della squadra implicata in questa svista.
0: Insomma, correttivi al protocollo, mi sembra di capire. Nicole già ci ha dato tanto materiale.
2: Andiamo a sentire subito Casarin.
0: Grazie davvero.
2: Sentiamo Paolo, questa proposta del nostro ascoltatore, di Nicola, che cosa ne pensi?
3: Sì, no, naturalmente rispetto l'idea di questo signore che forse è contagiato anche da quelle cose che sentiamo e discutiamo in questo periodo, no? Cioè sul fatto se il VAR è semplicemente uno che informa l'arbitro che c'è qualche cosa che l'arbitro non ha visto, perché questo è il VAR è nato perché l'arbitro talvolta, inevitabilmente anche il più grande arbitro, non vede qualche cosa in area o dove, insomma, ecco, ma in area soprattutto. E il VAR, avendo la possibilità di rivedere con i mezzi, ai monitor, eccetera, può dirgli: guarda, guarda meglio attraverso questo che ti passo e vedi se non è il caso di correggere. Cioè il VAR corregge. Ora, che ci siano insieme a quelli che già ci sono adesso due rappresentanti delle due squadre che possano dire qualche cosa in maniera efficace, mi sembra magari nel futuro non si sa mai, ma mi sembra veramente azzardato, perché in ogni caso il VAR deve essere rapido, altrimenti viene fuori un calcio di campo rapido e un calcio del VAR molto lento e con molta discussione. Ecco, le discussioni bisogna limitarle e mandando a fare il VAR gente di grande livello.
0: Marco Simone, la sua aggiunta sul tema complicatissimo arbitrale rispetto all'autorevolezza di Paolo Casarin. E poi, tornando sul Milan, sintetizzo il pensiero anche di Luca, una società che ha chiuso un po' i conti e i ponti con le bandiere del passato, che lei ha conosciuto molto molto da vicino. Anche questo è un po' forse il peccato originale di questa fase rossonera.
4: No, ma quello assolutamente è stato un grandissimo errore, non dare continuità al progetto dove Paolo Maldini aveva cominciato, anche con delle difficoltà, perché all'inizio naturalmente non è stato semplice per lui, però con un'identità chiara di quello che lui rappresenta al Milan. Il Milan, ho sentito giustamente Luca che parlava di Allegri, non è solo un problema di allenatore, perché non dimentichiamoci che Allegri ha vinto un campionato col Milan, e quindi bene o male è lo stesso Allegri che poi ha vinto i campionati con la Juventus. Riprendo quello che ho detto all'inizio del mio intervento: il Milan non ha alcuna identità oggi, e l'ultima persona che è riuscita a dare identità in questi anni è stato Paolo Maldini, perché rappresenta il Milan, incarna il Milan.
2: Manca un po' il senso di appartenenza, no? Ma questo è un male
4: assolutamente
2: comune.
4: Cioè, voglio dire, io divento matto, cioè, parlo da tifoso, ma penso che la famiglia Maldini, il Milan ha vinto 7 Coppe dei Campioni e le 7 Coppe dei Campioni le ha state la famiglia Maldini, cioè io divento matto. Ma anche se fosse, e non è il caso, un incompetente Paolo Maldini, lo lascerei lì solo perché è Paolo Maldini e non è incompetente, naturalmente. Cioè, invece gli incompetenti continuano a non solo comandare il calcio, ma comandare anche le squadre di calcio come il Milan, e questa è una cosa assurda.
2: Oh, Alberto Cerruti, poco fa Marco Simone, parlando della crisi del nostro calcio, del calcio italiano, diceva: manca il calcio di strada. Non so perché questa affermazione mi ha subito fatto venire alla mente, mi ha lampeggiato subito un certo Evaristo Beccalossi, e a proposito anche di senso di appartenenza, no? Tu l'hai conosciuto bene, ci ha lasciato pochi giorni fa, grandissimo talento, grande risorsa del nostro calcio, di un calcio che purtroppo non c'è più.
1: Ma sono stato al funerale di Beccalossi, che è conosciuto, era un amico, e mi ha impressionato ma non sorpreso la presenza di tutti i suoi compagni di squadra, tutti, Pasinato, Oriali, Marini, Scanziani, tutta la squadra unita. Ecco, era la squadra tutta italiana, non a caso quella che ha vinto quello scudetto 1980, e tutti questi ragazzi vicini con le lacrime agli occhi. È stata una grande dimostrazione, e mi è dispiaciuto che nel calcio italiano non sia stato ricordato Beccalossi con un minuto di silenzio, almeno, e sottolineo almeno, nella partita giocata dall'Inter.
2: Marco Simone, sono le famose bandiere che stanno scomparendo, forse sono davvero forse l'ultima se n'è andata proprio l'altro giorno con Beccalossi.
4: Anch'io mi associo al commento di Alberto. Becca era un amico, io purtroppo non ho potuto partecipare all'ultimo saluto del Becca, ma è Io vado oltre il giocatore perché Becker era una persona di un amore unico, era talmente piacevole poter chiacchierare con lui, ridere, scherzare, veramente ci ha lasciato un grandissimo uomo. Non mi soffermo sul giocatore perché è talmente facile descriverlo come uno dei tanti artisti o dei pochi artisti che abbiamo avuto nel calcio italiano col suo mancino. E sì, devo dire che forse è una, spero che non ne perdiamo altre, una delle ultime bandiere del calcio italiano. È un giocatore che riconosciamo, no? Quando pensi a Beccalossi pensi all'Inter, pensi a dire. Oggi quando pensi a Maldini, a questi giocatori qua, pensi subito, viene riconosciuto in quello che era la squadra. Oggi quando pensi a tanti giocatori anche importanti non lo riconosci più,
0: no, questo senso di appartenenza non c'è più, non ci sono nomi in grado di evocare una bandiera. Dopo questo doveroso ricordo, Marco Simone, la porto di nuovo sul calcio giocato, visto che lei è il nostro, come dire, uomo oltralpe. Allora, il calcio francese, il Paris Saint Germain, nel quale peraltro Simone ha militato, il 30 c'è la finale di Champions contro l'Arsenal, così curiosità, ci sarà il bis per i parigini, Luis Enrique contro Arteta, un galiziano e un basco, un asturiano, pardon, è un basco, Spagna al potere in ogni caso.
4: Arsenal non è secondo me la stessa finale che il Parigi ha vinto contro l'Inter, perché Arsenal è un altro tipo di squadra, al di là del fatto che comunque è una squadra che difende molto bene, perché in Champions League ha incassato mi sembra solo 6 gol, ed è una squadra che da anni che è costruita dal suo allenatore in modo eccezionale, perché è veramente leader sia a Manchester City, in Premier League, e credo che sia una finale diversa, ma rimango convinto che Paris Saint Germain farà il doublé, come si dice in Francia, perché è una squadra forte, è una squadra che oggi ha un'identità chiara e netta nel suo gioco, è una squadra che sprigiona entusiasmo da quel punto di vista, è una squadra che non ha come qualche anno fa con Mbappé un solo giocatore diciamo vedette, ma è una squadra che è piena di campionissimi e che danno entusiasmo in quello che esprimono, quindi io credo che farà il doublé. Io in parte naturalmente sono parigino perché ho militato e quindi sarei molto contento se vincesse la seconda Champions League.
2: Oh, Marco Simone oggi è un dirigente, lo abbiamo già detto, ma è soprattutto anche un allenatore. Siccome si sta tornando alla crisi del Milan, stanno valutando in società se portare la squadra in ritiro per queste ultime per questi ultimi 180 minuti. Ecco, Simone, se fosse Simone l'allenatore del Milan, chiederebbe di andare in ritiro, di chiudere tutti i giocatori rossoneri in un ambiente appunto dove meditare, dove parlarsi. Ci vorrebbe questo ritiro, Simone?
4: Ma il ritiro è sempre una scelta che viene vista di prevenzione. Io credo che il ritiro va fatto, cioè io se devo portare una squadra al ritiro la porto in un momento dove hai voglia di condividere il momento, questi ultimi 180 minuti con la squadra, ma nella serenità di andare a cercare degli obiettivi. Se essere un ritiro o se si fa questo ritiro un po' punitivo, un po' per non lo so, responsabilizzare i giocatori a due giornate alla fine del campionato, mi sembrano quelle cose forzate, un po' mediatiche. Io credo che Massimiliano Allegri, al di là che possa piacere o no, sa lui se è il caso di fare il ritiro, perché è lui che ha in mano la temperatura della squadra, o non ce l'ha, però sa quello che deve fare. Dipende veramente dallo stato d'animo dell'ambiente della squadra per capire se questo ritiro possa essere utile.
2: Bene, abbiamo parlato con Marco Simone, è stato un piacere, grazie Marco. Ricordiamo, fondatore del Monaco Women, dunque complimenti alle ragazze francesi del Monaco. Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casalino Zarin, grazie a Umbretta Conti in regia, a Rossella Lacomare per l'organizzazione, a Sergio Ciani per l'assistenza tecnica, a Emanuele Granelli è anche oggi presente puntuale in redazione. Guida.
0: Manca ancora un tassello per completare questa 36esima giornata di Serie A, questa sera all'interno di zona Cesarini, Napoli-Bologna l'ultimo posticipo, e poi vi ricordiamo Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, programmazione oggi canonica, ma con in più la radiocronaca di Sinner Popirin dal Foro Italico dei Internazionali, quindi sintonizzatevi anche sulle nostre frequenze, per così dire, digitali. Noi a lunedì prossimo, Filippo.
2: Certo,
0: Corsini.
2: Grazie anche per oggi, per averci seguito, buona giornata a tutti e linea GR1.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: No, sì! Brava!
10: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
15: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Ventotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: contromuro.
1: La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane di trattative silenzio. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono. La guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump, però, al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
2: Mercati aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
3: Sì, diciamo innanzitutto che la nuova rottura delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran fa nuovamente impennare le quotazioni del greggio sui timori che il traffico nello stretto di Hormuz resti paralizzato. Il Brent supera i $104 al barile, in crescita oggi del 3%. Le borse europee invece, data l'incertezza geopolitica, aprono in modo debole. Milano è di pochi centesimi sotto la parità, come Francoforte. Londra sale di 0,2 punti, Parigi invece perde circa lo 0,4%. Anche le borse asiatiche si sono mosse in ordine sparso. Tokyo è arretrata dello 0,49% sulle attese di una politica più restrittiva da parte della Banca Centrale del Giappone. Seoul invece continua a correre, più 4%, grazie ai titoli legati all'intelligenza artificiale, con le esportazioni del paese cresciute a maggio del 43% per gli acquisti di semiconduttori. A voi.
2: Il fronte russo-ucraino, dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente Trump. Prudenza dall'Unione Europea su eventuali colloqui. Scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. Antivirus a buon punto, le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla, Tenerife, si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano. Caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino, una serie di frasi sospette, è un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dello scorso anno, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, è stata la replica della difesa. È ricoverato in prognosi riservata il 14enne accoltellato da un altro ragazzino a Napoli sabato sera. La linea a Ivan Palumbo.
4: Le condizioni del 14enne restano critiche, anche se è stato estubato dopo aver subito un intervento chirurgico. A provocargli le ferite un altro minorenne, 15 anni, almeno 3 coltellate all'altezza del torace e dell'addome, dopo una lite scoppiata davanti alla folla in piazza Municipio, a 2 passi dalla sede del Comune di Napoli, zona molto frequentata dai giovani, soprattutto nel weekend. Stando alle ricostruzioni, i due si conoscevano. La vittima avrebbe salutato la fidanzatina dell'altro adolescente e sarebbe stato colpito prima con il casco, poi con il coltello. Arrestato e portato in comunità, l'aggressore deve rispondere di tentato omicidio.
2: Grave incidente ieri sera a Roma, uno scontro fra due moto a un incrocio, i conducenti, entrambi ragazzi di 22 anni, sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi, la polizia locale che sta indagando sulla dinamica e chiarire le cause. Scioperi del settore aereo, voli a rischio oggi per 2 diverse proteste, quella ENAV, assistenti di volo, e quella EasyJet per il rinnovo contrattuale, stop per entrambi dalle 10 alle 18. Ita Airways ha già annunciato di aver annullato il 38% dei voli previsti. In caso di cancellazione o di modifica dell'orario, avvisa l'azienda, si potrà cambiare la prenotazione senza penali o chiedere il rinnovo.
5: RAI Radio 1 Sport.
0: Extra Time, puntata del 18 settembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: palla match nelle mani dell'Italia, affidata al servizio di Bracci, può essere la palla del mondiale ed è così, la mette in terra, Papi lunga la ricezione di Gerich, l'Italia è campione del mondo, è azzurra ancora una volta, l'ultima palla del mondiale, nessuno come l'Italia della pallavolo, per tre volte di fila campione del mondo, abbraccio bellissimo di Gianni Gardini, De Giorgi all'allenatore Bebeto.
1: Buongiorno da Massimiliano Graziani, era il 1998 e l'Italia della pallavolo saliva sul tetto del mondo per la terza volta di fila, prima squadra di sempre a riuscire in una simile impresa. Era la generazione dei fenomeni che vinceva tutto o quasi e per tornare a quei livelli assoluti bisognerà attendere una nuova stirpe di giovanissimi campioni, un gruppo di enfants prodige azzurri capace di vincere europeo e mondiale nel giro di un anno. Di nuovo sul tetto del mondo con il CT Ferdinando De Giorgi che ha vissuto una sorta di ritorno al futuro, dal mondiale che vinse da protagonista in campo 24 anni fa a quello vinto la scorsa settimana da protagonista in panchina.
2: La seconda palla match azzurra nelle mani della battuta di Pieniek dopo che Romano ha sbagliato il suo servizio, non di molto ma un po' troppo potente la battuta dell'opposto azzurro, il servizio di Pieniek, grazie Pieniek, l'Italia è campione del mondo, manda in rete Pieniek, 25 Italia, 20 Polonia, l'Italia batte la Polonia 3-1, l'Italia è campione del mondo, l'Italia torna sul podio mondiale dopo 24 anni, diciamo grazie a questi ragazzi, al nostro CT De Giorgi che ci ha regalato un sogno, quarto titolo mondiale.
1: È il quarto titolo mondiale per l'Italia, arriva dopo 24 anni di attesa, a vincerlo è la squadra più giovane del torneo e il protagonista in panchina di questa impresa è il CT Ferdinando De Giorgi che era in campo nel 98 quando la nostra nazionale vinse l'ultimo mondiale. Buongiorno De Giorgi.
3: Buongiorno, bentrovati, molto emozionante questo ingresso con queste voci ricordando quella di Pancani e poi della Collazzo, è stato molto emozionante.
1: Nella voce della nostra Manuela Collazzo in radiocronaca abbiamo potuto sentire l'emozione di tutta l'Italia sportiva che vi ha seguito con grande trepidazione, De Giorgi, per una vittoria sensazionale. 3-7-1 in rimonta dopo aver perso il primo contro una squadra fortissima ed esperta come la Polonia, campione in carica da due anni consecutivi e che per di più giocava in casa, in un palazzetto gremito dal proprio pubblico. Le chiedo di raccontarci la sua emozione per un mondiale vinto in questo modo, alla guida di una squadra giovanissima.
3: Beh, l'emozione è tantissima perché questo collegamento tra l'ultimo mondiale nel quale ero giocatore e questo va aggiunto da allenatore, questi 24 anni è stato proprio veramente un lungo abbraccio azzurro lunghissimo e quindi potete immaginare quali belle sensazioni e emozioni ci possono essere state. Sicuramente a parte le emozioni c'è un grande orgoglio, ecco, questo sì. L'orgoglio di aver iniziato un progetto con questa squadra di ragazzi giovani, talentuosi, ma con grandi qualità e devo dire speciali per quello che riescono a fare. E sono molto orgoglioso di questo mio gruppo, di questi giovanotti che veramente hanno emozionato tutti quanti e trasmettono non solo della bella pallavolo, ecco, trasmettono anche dei valori, sono belle facce pulite, ragazzi che hanno veramente un senso del lavoro, del gruppo molto alto.
1: Orgoglio non soltanto suo, ma orgoglio di tutti, perché poi al vostro ritorno siete stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella che vi ha indicato come esempio per il Paese in un momento non proprio facile.
3: Significa che col lavoro che stiamo facendo, insomma, lo stiamo facendo bene e anche il fatto di poter ispirare qualcosa di positivo, insomma, è una gran bella soddisfazione, poi detto dal Capo dello Stato che devo dire con noi è sempre molto molto gentile perché comunque segue la nostra le partite, quindi lo capiamo un po' dalle domande che ci fa in privato, quindi questo affetto, questo riconoscimento ci inorgoglisce, ma anche devo dire poi è anche una cosa di responsabilità, responsabilizza sotto certi punti di vista, però è quello che passi un messaggio in questo momento, poi come diceva lei, un messaggio importante per tutti.
1: De Giorgi, lei il mondiale lo vinse da giocatore in campo 24 anni fa, adesso l'ha rivinto da tecnico come ricordavamo, sono due ruoli, due situazioni completamente diverse perché in campo forse si può essere più istintivi, invece in panchina bisogna sempre mantenere una certa freddezza.
3: Sono esperienze esperienza è effettivamente molto molto diversa, anche se parliamo poi delle stesse cose, no? Parliamo di pallavolo, di rete, di palla, di campo, eccetera, ma l'esperienza è completamente diversa. Oggettivamente da giocatore la vivi molto su te stesso, ma all'interno chiaramente di una squadra, però sei sempre abbastanza coinvolto con le tue cose, con i tuoi desideri, e poi le metti a disposizione della squadra. Quando fai l'allenatore devi creare tu il percorso, diciamo, e devi tenere sempre la barra dritta, tracciare il sentiero. Quindi quando si raggiunge un grande risultato, diciamo che è una soddisfazione un pochino più completa, ecco, rispetto a quando vinci da giocatore.
1: La nostra pallavolo degli anni 90, quella con lei in campo, vinceva tutto. Lei ha collezionato 330 presenze con 3 mondiali vinti nel 90, nel 94, nel 98. Era quella che rimarrà per sempre famosa come la generazione dei fenomeni, e per decenni ci siamo chiesti quando ne sarebbe nata un'altra. Possiamo dire che l'attesa è finita?
3: Bisogna aspettare un altro poco, perché diciamo che quella fu una generazione che ebbe anche una continuità di risultati, pur perdendo delle cose importanti, perché insomma la Gespovic è mai durata tantissimi anni. Diciamo che l'inizio, dai, è promettente. L'inizio è promettente. Sicuramente questa è una generazione di ragazzi molto interessante, che può togliersi tante soddisfazioni, questo sì. Poi arrivare a pensare di emulare quello che è già stato è un po' più complicato, ma sicuramente questo gruppo di ragazzi ha qualcosa di speciale.
1: Fra questi ragazzi c'è qualcuno che può ripercorrere, senza mettere pressione a nessuno, le orme prestigiose di uno come Bernardi, ad esempio, il pallavolista del secolo?
3: Beh, diciamo che intanto è importante che com'era quella generazione, com'era l'allenatore, com'era Bernardi, insomma sono cose uniche, però noi abbiamo all'interno giocatori che possono diventare veramente importanti a livello mondiale in questo sport. Sicuramente, vabbè, Giannelli è già un giocatore che ha espresso altre volte il suo valore, ma abbiamo Lavia, che è uno schiacciatore molto completo, molto simile come caratteristiche a Bernardi, che non è stato premiato, non lo so perché, ma è stato uno dei giocatori più importanti. Micheletto, ma adesso nominerei tutto il sestetto veramente se fosse per me, però ci sono ragazzi che possono segnare un periodo importante della pallavolo mondiale. È chiaro che siamo all'inizio, però, nel senso che questo è un percorso iniziale che è iniziato molto bene, che fa capire le grandi potenzialità che ci sono e come le abbiamo usate. Poi è chiaro che bisogna pensare che quando si va avanti si vuole anche vincere, rivincere, o si vuole rimanere ad alto livello, insomma. Tutte queste qualità andranno sempre rialimentate con grande forza.
2: Siamo a disposizione ancora 3 palle match, 14 Italia, 11 Slovenia. La pressione è tutta sulla Slovenia. Cebul, la sua battuta è fuori. Si spostano dalla traiettoria del pallone i nostri ragazzi. 15 Italia, 11 Slovenia. La festa è ancora azzurra. Qualche settimana più giovane squadra del torneo, che adesso si canta la squadra Carena, volare!
1: Un anno fa alla Spodek Arena di Katowice si cantava Volare, con tutto il pubblico polacco che simpatizzava per la nostra squadra, guidata in panchina dal CT De Giorgi. Una settimana fa, Ferdinando, il pubblico polacco, peraltro sportivissimo, sarà stato un po' meno contento, però, immagino.
3: Sì, abbastanza. Diciamo che, come dicevi, il pubblico è stato corretto, nel senso che loro hanno fatto un grande tifo per la loro squadra, ma è stato un pubblico che poi ha saputo anche, diciamo, ammettere la bravura della nostra squadra, quindi c'era un'atmosfera incredibile, perché adesso non lo so di preciso quanti erano, 12, 15, 16, ma c'era un muro bianco-rosso, vedevamo noi praticamente dal campo, quindi sì, saranno stati meno contenti. Devo dire che la soddisfazione, perché facevano veramente tanto rumore, ma quando noi siamo andati avanti, che siamo riusciti a mettere in difficoltà, si sono un po' acquietati, c'è stato dei momenti di silenzio incredibili, cioè che facevano ancora più rumore del tipo.
1: Li avete ammutoliti.
3: Siamo ammutoliti, quel silenzio ci ha dato una grande soddisfazione. in certi momenti, sì.
1: Ferdinando, l'anno scorso l'Europeo, quest'anno il Mondiale, stesso palazzetto, stessa città, da quelle parti peraltro, a Badovice, una settantina di chilometri, è nato anche Papa Wojtyla. Però a questo punto possiamo dire che Katowice è diventata terra sacra anche per la pallavolo italiana.
3: Sì, per noi sicuramente, infatti facevano insomma le battute insomma sperando che le prossime Olimpiadi si possano giocare a Katowice, in via straordinaria, ma penso che non sarà così, ma sicuramente è un palazzetto soprattutto per noi che abbiamo iniziato questo percorso nuovo, ma anche per la pallavolo italiana insomma, nel quale abbiamo dei ricordi bellissimi.
1: E a proposito di percorso nuovo, questa sua nazionale è nata dopo la deludente Olimpiade del 2021, lei ha preso il posto del CT Blengini e ha dato vita a uno dei ricambi generazionali più radicali di sempre, ha dato spazio a giovanissimi, nel giro di un mese questi ragazzi hanno vinto il campionato europeo. Ma lei pensava davvero di poter vincere un europeo così velocemente con una squadra così giovane?
3: Allora, sicuri non si è sicuri mai di niente, diciamo, quando si fanno le cose. Volevo fare un cambio generazionale perché vedevo che il momento era corretto e soprattutto c'erano i ragazzi, le qualità di questi ragazzi giovani con i quali si poteva iniziare immediatamente un progetto di crescita cercando anche di vincere, che è un equilibrio complicato, però quando si hanno dei buoni elementi si può sperare, lì poi dipende sempre da come si lavora, da come si accelerano alcuni processi. Ero sicuro che facevamo delle buone cose, ecco, quando li ho messi insieme, che ci siamo allenati, quel poco tempo che ci siamo allenati assieme, ma nell'idea progettuale che avevo ero sicuro che facevamo delle buone cose, poi essere sicuro di vincere, insomma, non credo che lo sia nessuno, né tantomeno io che iniziavo un cambio generazionale importante, che sono sempre molto delicati, però ho avuto sempre grande fiducia, ecco, su questi ragazzi e ho voluto veramente dargli l'opportunità di mettersi un po' in evidenza, devo dire che sono stati molto bravi perché i processi di crescita li abbiamo accelerati molto, nello stesso tempo ci siamo messi nelle condizioni di poter vincere qualcosa.
1: C'è voluto anche il coraggio poi di rinunciare ad un mostro sacro come Zaitsev, capitano rappresentativo, è stato forse anche questo che ha accelerato la maturazione dei ragazzi, che li ha responsabilizzati?
3: Beh, loro lo sapevano, insomma, che io ho sempre creduto nel gruppo, poi le scelte io le devo fare in base a quello che credo possa servire in quel momento di più alla squadra, sono scelte chiaramente del momento, come quella di Zaitsev, come devo dire anche degli altri tre ragazzi, soprattutto del libero Piccinelli, che ho dovuto dirgli alla fine, proprio l'ultimo momento, che non veniva a fare il mondiale. Cioè è uno di quei momenti più difficili per un allenatore, devo dire, da quando faccio il selezionatore, il commissario tecnico, ci sono tante cose belle, positive, ma la parte più complicata è questa qui, quando devi, insomma, dire a un campione come è stato Zaitsev o comunque a un ragazzo che si è giocato fino all'ultimo giorno le chance e merita comunque di entrare, perché poi le scelte hanno piccoli equilibri e sono le scelte del momento, le devi dire di non essersi, quindi insomma è la parte più difficile, ma bisogna farla.
1: Ferdinando, ma cosa pesa di più nell'essere vincente di questo gruppo di ragazzi? Le qualità tecniche, le qualità mentali, il carattere? Cosa è più determinante?
3: Quando arrivi a questi livelli devi avere un grande equilibrio delle cose che hai detto, cioè nel senso che non ti basta solo la parte tecnica, non ti basta solo la parte mentale. Devi riuscire a equilibrare, a rendere efficiente, avere uno standard importante in tutte e due le cose. Se pensi alla finale, come era messa, con campioni del mondo in carica da due competizioni nel palazzetto con 15.000 in casa, cioè lì non è che ti basta essere solo un bravo giocatore, lì devi anche saper mentalmente affrontare difficoltà che si creeranno durante le partite, che non sono solo tecniche ma anche di ambiente. Quindi il lavoro che si fa con questi ragazzi è proprio quello, cercare di farli crescere un po' sotto tutti i punti di vista per poter affrontare queste sfide, che sono sempre sfide importanti, difficili.
4: I tuoi amici sono proprio deliziosi, mi piacciono tanto.
5: Beh, sono un po' grezzi, se sa come modi, ma se sei negli impicci, uomo, arrivano subito.
4: E mamma, quando avevamo bisogno di te, sei arrivato subito. Grazie infinite per averci offerto la tua casa. Oh, voglio dire il tuo superattico. Che giornata emozionante.
5: Lo vuoi di forte? E che finale?
1: Questa era Duchessa degli Aristogatti che parlava con Romeo, ma potrebbe essere benissimo Grace, la bellissima gatta grigia di Fefè De Giorgi. dopo la finale vinta con la Polonia, perché Grace, che ha spopolato sui social, vedeva tutte le partite, è vero Ferdinando?
3: È una cosa incredibile. Io avevo postato una cosa con il presidente Mattarella, molto carina, insomma, ho avuto molte persone che hanno messo i like eccetera. Come ho messo Grace con la medaglia è scoppiato il finimondo, cioè è una cosa incredibile. Sì ma Grace,
1: ma
3: è una molto,
1: i gatti vanno fortissimo sui social, Ferdinando,
3: è incredibile. Non sapevo questa cosa, non la sapevo, quindi me ne sono accorto adesso. E poi durante il campionato anche ho postato delle cose, delle partite, no, con Grace che era distesa sulla bandiera, che guardava, diciamo, la partita o vicino al televisore, perché in effetti lei quando ci sono le partite si mette sempre lì in mezzo, e quindi alla fine è diventata... Ecco, lei è quella l'unica che ci ha creduto dall'inizio, dall'inizio della prima partita. Però sì, ha avuto una sua parte in questo percorso, sicuramente.
1: L'unica che riusciva a mantenere la calma nei momenti cruciali, come scriveva nei post su Instagram. Ma le chiedo se è una circostanza simpatica legata a Grace, alla sua gatta, oppure se lei è molto social.
3: No, io i social, diciamo, li uso o ne usufruisco in modo... Cerco di essere abbastanza equilibrato in generale, ma non credo di essere eccessivo. Ho scoperto questa cosa dei gatti e proprio adesso, diciamo, senza saperlo, in modo fortuito. Però Grace, adesso devo postare, te lo dico già in anticipo, una foto quando stavo preparando le convocazioni per il primo anno della nazionale dell'anno scorso, dove c'è una foto dove c'è lei vicino al computer con me che faceva le convocazioni.
1: Ah, ha fatto anche le convocazioni.
3: Sì, ha partecipato anche in quel momento, chiaramente era piccolina, perché un anno e qualcosa, quindi era proprio piccolissima.
1: È cresciuta anche lei insieme al gruppo della nazionale.
3: Esatto, però lei in quel momento, mentre preparavo le convocazioni, stava lì vicino al computer con me.
1: Ma insomma, questa medaglia se l'è meritata anche lei, perché un animale domestico credo che abbia un ruolo nella sfera emotiva di una persona.
3: Come no, io ho scoperto, tra l'altro io avevo avuto un cane, quindi per me è stata la prima esperienza con i gatti, ma in generale io amo gli animali, quindi, ma ero molto curioso di questa nuova esperienza, devo dire molto bella, particolare, perché chiaramente il cane e il gatto hanno delle cose diverse, ma notevole, perché comunque gli animali hanno veramente un loro perché all'interno, diciamo, di una famiglia. Ecco.
1: Ferdinando, gli atleti sono molto presenti sui social, gli atleti in genere, e le ragazze della nazionale di pallavolo femminile sono state criticate anche per questo dopo l'Olimpiade deludente di Tokyo. Poi hanno vinto anche loro l'Europeo, ma nel momento delicato il CT Mazzanti aveva consigliato alle sue ragazze di staccare i social. Lei come la pensa in merito?
3: Penso che piuttosto che staccare i social, perché poi voglio dire fanno parte un po' della vita in generale, è responsabilizzare i ragazzi nell'uso. Noi abbiamo fatto il primo anno proprio degli incontri su questa cosa con delle persone della federazione, proprio per far capire quando indossi la maglia della nazionale o sei un giocatore che viene convocato in nazionale, quali sono anche le regole di ingaggio con i social, perché chiaramente è vero, uno non può dire è una cosa privata, non è una cosa, quando sei un giocatore della nazionale non è più una cosa privata, cioè soprattutto quando stai indossando la maglia, perché diventi chiaramente, sei pubblico e poi i social girano in modo veloce, quindi più che staccare eccetera, secondo me è più corretto, soprattutto con i giovani, far capire, responsabilizzare, dare anche dei consigli su come gestire le comunicazioni, la comunicazione con i social, soprattutto quando hai la maglia azzurra addosso.
1: De Giorgi, quali sono i prossimi impegni ed obiettivi? Cos'altro possiamo vincere a breve?
3: Adesso dai, avremo l'anno prossimo, avremo gli europei che si giocheranno in Italia, quindi sarà una bella manifestazione. Poi il nostro ciclo, diciamo, per quanto mi riguarda, almeno come allenatore di 4 anni, arriva fino alle Olimpiadi di Parigi, che sono un altro, insomma, un'altra cosa bella. Però come abbiamo fatto fino adesso, guardiamo lì dove mettiamo il piede mentre scaliamo, così l'anno prossimo abbiamo questo europeo e poi ci prepariamo al meglio per le Olimpiadi.
1: Speriamo che questo piede arrivi lontano, un passo dopo l'altro, e ci auguriamo di festeggiare ancora con lei e con i giovani favolosi della pallavolo italiana.
3: Grazie, me lo auguro anch'io.
1: Grazie per essere stato con noi, a Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale di Pallavolo, campione del mondo.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie.
6: Attenzione perché Dovizioso ha pochi metri di vantaggio su Mar Marquez, questione di millesimi ora. Marquez prende la scia di Dovizioso, forza, dopo non mollare, Marquez in scia.

0: Grandissima vittoria Ducati, grandissima vittoria di Andrea Dovizioso.
1: Il trionfo di Andrea Dovizioso a Zeltweg nel Gran Premio d'Austria del 2017, una delle gare più belle di una carriera che il pilota Ducati ha deciso di chiudere due settimane fa a Misano, con 6 giornate di anticipo sul finale di stagione. Andiamo a rivivere la cronaca e le emozioni di quell'ultimo weekend di gara nel racconto di Nico Forletta, che si apre con le parole dello stesso Andrea Dovizioso.
2: Sto realizzando che è l'ultimo weekend. Quindi mi fa molto piacere finire la carriera qua, e dove è partita. Ed è partita veramente qua. La mia prima gara con le ruote alte l'ho fatta nel 2000 qua. Quindi la finiamo qua, nel posto dove è cominciata. Mi fa molto piacere. Poi tutti gli amici, i fan. Secondo me era il posto giusto. So che era stata una scelta un po' particolare, finire diciamo a metà stagione, però secondo me ci stava ed è il posto giusto.
3: Come tutti sanno, Andrea Dovizioso saluta. Domani al termine della gara smetterà di correre in MotoGP. Massimo Angeletti, volevo da te un pensiero sul Dovi, che è un po' l'eminenza grigia di questo motomondiale per quanto riguarda i piloti, ma ha solo 36 anni, sembra molto più anziano.
4: Andrea Dovizioso era già grande a 20 anni, è stato sempre un ragazzo con molto giudizio, un ragazzo molto molto intelligente, sensibile, attento, molto attento anche alla realtà intorno, non soltanto alla moto. Quindi direi una gran persona. Per me è una gran perdita per il motomondiale, ma naturalmente arriva per tutti il momento di smettere, quindi anche per lui.

cosa mi mancherà? Beh, diciamo che comunque l'attenzione che c'è sui piloti del moto mondiale, e questa cosa qui la percepisco da 20 anni, è qualcosa di importante, qualcosa di grosso. Siamo fortunati in questo, e da lunedì si modifica. Essere stato nel moto mondiale in questi anni con tutti questi campioni è stata tosta, tanti notti insonni, si è dormito poco, ma che mi hanno spronato sempre continuamente a cercare di migliorare e riuscire a fare risultati anche e soprattutto a fine carriera, vuol dire che comunque non ho

0: gara della sua onorata carriera, 21 anni con 24 vittorie. Dovizioso per ora in dodicesima posizione in zona punti.
1: Allora, l'ultimo giro, da solito pilota e razionale che sono, ero indeciso se fare il mio giro veloce della gara, perché c'avevo Fernando attaccato, il primo settore l'ho fatto meglio, ho detto faccio l'ultimo giro forte o mi godo l'ultimo giro. Ogni settore cambiava idea, non ho fatto il mio giro veloce, ma per poco, e un po' me lo sono goduto, quindi è in linea col personaggio. No, è stato bello anche perché l'ultimo giro c'erano tutti i miei amici che già mi aspettavano alla curva 14, vedere tutte le bandiere loro, fa veramente tanto piacere.
0: Bagnaia, Bastianini, Vignales, questo è il podio del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Andrea Dovizioso alla sua ultima gara, dodicesimo.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Fabio Lelli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura della controproposta di Teheran da parte di Trump, prime reazioni degli Ayatollah.
3: L'Iran cerca solo di assicurare i suoi diritti e di dare agli Stati Uniti suggerimenti generosi e responsabili, afferma il portavoce del ministro degli esteri di Teheran, Baghei, dopo la bocciatura da parte del presidente americano della controproposta di Teheran, inviata attraverso i mediatori di Islamabad. Tre punti da negoziare subito, secondo il regime: la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, attraversato ore fa da due petroliere con l'ok di Teheran. Escluso per ora il nucleare, sul programma di arricchimento dell'uranio si tratterà la fine del conflitto, suggerisce Teheran, che sarebbe pronta però a diluire parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia di restituzione in caso di fallimento dei negoziati. Intanto la Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione dalle autorità iraniane e trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. Mohammadi, affetta da problemi cardiaci, era detenuta in carcere, dove negli ultimi 10 giorni si è aggravata. Claudia Stamerra, GR1.
2: E dopo il mancato accordo Stati Uniti-Iran, le borse europee inaugurano la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza. Milano viaggia poco sopra la parità. In ordine sparso gli altri listini. Risale il prezzo del petrolio con il WTI scambiato a $99.77 e il Brent a $105.31. Il gas è a €44 a megawattora. La guerra in Ucraina. Mosca e Kiev continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni del breve cessate il fuoco che scade oggi. Dopo le apparenti aperture al dialogo di Putin, il ministro degli esteri ucraino Sibia parla di un possibile nuovo ruolo di Bruxelles, ma l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kallas, boccia il suggerimento arrivato dal Cremlino che a mediare sia l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino alla Russia. Antivirus a buon punto le operazioni di sbarco della nave focolaio nel porto di Granadilla, Tenerife. Si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo. Una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i 4 italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia, le misure di controllo funzionano. Lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza. Sentiamolo.
4: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Il caso Garlasco, un biglietto con la scritta assassino e una serie di frasi sospette. È un altro degli elementi che la procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri lo hanno recuperato dall'immondizia nel febbraio dello scorso anno dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, e la replica della difesa. Incidenti stradali, scontro fra moto con 2 vittime ieri sera a Roma. Nei giorni precedenti altri episodi mortali. Sentiamo.
5: 10 morti in una settimana, più di uno al giorno nel Lazio. Giovanissime le vittime. Ieri sera a Roma in uno scontro sono morti 2 centauri di 21 e 22 anni. Poche ore prima a Traiatella, nel comune di Fiumicino, aveva perso la vita Simone Contadellucci, anche lui motociclista, 35 anni. Nelle stesse ore nel Viterbese a perdere la vita un altro centauro, Riccardo Delle Monache, 42 anni. Per lui è stato fatale lo schianto contro il furgone che lo precedeva e non si ferma la strage sul grande raccordo anulare della capitale. Qui nel weekend ha perso la vita un 27enne originario della Sabina. A pochi chilometri di distanza, sempre sul Gra, il 4 maggio, Anthony Josué, guardia giurata di 35 anni, è stato travolto mentre cercava di soccorrere passeggeri intrappolati nella loro vettura. Roma, Francesco Rositano, GR1.
2: Meteo, Italia divisa in due. Instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria, parte della Toscana. La variabilità durerà anche nei prossimi giorni con temperature comunque miti. Lo sport, tennis, a Roma tocca di nuovo a Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin. Anche altri azzurri oggi, Cobolli, Pellegrino, Bellucci, il primo a scendere in campo alle 11, la sfida con lo spagnolo Landaluse. Calcio Serie A con Napoli-Bologna alle 20.45, con diretta come sempre qui su Radio 1, si chiude la 36esima giornata di Serie A. A due giornate dalla fine si riaccende la corsa Champions con la vittoria della Roma e la sconfitta del Milan, risultati che le appaiano al quarto posto, l'ultimo utile. Quinto il Como, sicuro di entrare in una Coppa Europea. Sono le 10 e 5 minuti, questa era Radio 1, il GR torna alle 11.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 gennaio 1975.
1: Tutto il calcio minuto per minuto.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. La trasmissione si articola oggi sui collegamenti con tre campi di Serie A e con due di B e precisamente nell'ordine con Firenze per Fiorentina-Lazio, Cesena per Cesena-Cagliari, Roma per Roma-Sampdoria, Como per Como-Brescia, Taranto per Taranto-Novara. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi, Enzo Foglianese. Subito allora i primi tempi via Firenze.
3: Fiorentina 0, Lazio 1, a voi Cesena.
4: Al secondo minuto della ripresa Cesena e Cagliari 1-1, a voi Roma.
3: Al primo minuto della ripresa all'Olimpico 0-0 tra Roma e Sampdoria, a voi Como.
5: Como 0, Brescia 0, al secondo minuto della ripresa, a voi Taranto.
6: Il secondo tempo non è ancora cominciato, Taranto 0, Novara 0, a voi studio.
2: Gli altri primi tempi ad Ascoli, Ascoli 1, Bologna 2, a Torino Juventus 1, Ternana 0, a Vicenza Lanerossi Vicenza 0, Internazionale 2, a Milano Milan 3, Varese 0. In breve, molto in breve, le cronache via Firenze.
3: A Firenze è cominciato il secondo tempo da circa un minuto, è entrato Desolati, è entrato Saltutti al
4: posto. Scusa Mary, qui è Cesena, il Cesena è passato in vantaggio con Bordone al terzo minuto della ripresa, quindi situazione la seguente: Cesena 2, Cagliari 1 a terra linea.
3: È entrato, dicevamo, Saltutti al posto dell'infortunato Merlo e pertanto da destra la formazione dei viola è ora la seguente: numero 7 in pratica, a destra Desolati, poi Casarsa, Saltutti, Antonioni e Speggiorin. Non sono andate deluse le speranze dei 55.000 spettatori, la partita almeno per una buona mezz'ora è stata molto combattuta, veloce, giocata con puntiglio dai 22 contendenti. All'impegno agonistico non ha voluto dare il suo apporto Merlo, infortunatosi quasi subito al secondo minuto di gioco, è rimasto menomato sul terreno dove in pratica ha giocato quasi da fermo. Su tutti è emerso Antonioni, troppo solo comunque, e non sempre assistito, come vi diremo, dalla buona sorte. La Lazio comunque ha giocato un ottimo primo tempo, si è difesa qualche volta con un po' di affanno, ma in complesso, almeno per questo primi 45 minuti di Gigotko, ha confermato la prova di domenica scorsa con la Juventus. Subito in apertura scambiano Antonioni e Casarsa sulla destra, Lala tira a parabola, il pallone va oltre la traversa sulla rete. La Lazio risponde aggiudicandosi subito un calcio d'angolo, insidia ancora Superchi con un tiro di Martini bloccato dal portiere. La partita prosegue veloce e al sesto registriamo una bella azione della Fiorentina. Cross di Antonioni da destra, tuffo di Speggiorin davanti a Pulici, colpo di testa dell'ala oltre la traversa. Nuovo lancio di Antonioni al nono, ancora per Speggiorini, leggero ritardo e azione che suma. Lazio in attacco al decimo, cross di Receconi per D'Amico, anche in questa occasione l'attaccante alza il tiro sopra la traporta. L'incontro conserva sempre il suo ritmo, gli attaccanti si alternano in fasi offensive sotto le due porte. Al ventunesimo punizione per la Fiorentina, a 20 metri da Pulici parte la punizione di Antonioni, una saetta che termina la sua corsa sulla traversa, scuote tutta la porta e ritorna in campo. Al venticinquesimo Oddi, che si spinge in avanti, passa a Chinaglia postato al limite dell'area, manca l'intervento Gagliolo e Chinaglia liberissimo manda fuori. Il centravanti però si rifà subito dopo, scendono in tre D'Amico, Nanni e Chinaglia sempre sul settore di destra, si scambiano la palla, due viola vengono superati e Chinaglia, che riceve per ultimo, scocca un gran tiro, vola Superchi inutilmente sulla sinistra, il pallone entra nel set inesorabilmente, è il 26esimo minuto. Poi vi sentiamo gentili ascoltatori perché non ci sono stati altri episodi notevoli, tutto quello che è accaduto da questo momento fino alla fine. Vi diciamo soltanto che al secondo minuto di gioco è ancora la Lazio a condurre per una rete a zero, rete al 26esimo di Chinaglia, voi Cesena.
4: Al quinto minuto della ripresa Cesena in vantaggio per 2-1, come abbiamo segnalato con il flash su Firenze, ha segnato al terzo minuto appunto della ripresa Bordone portando in vantaggio i suoi colori. Si tratta per inciso del primo gol segnato in bianco-nero dall'ex centravanti del Genoa. A Cesena è stata fugata qualche apprensione per la nebbia suscitata in mattinata da un fitto velo e la visibilità a questo momento è piuttosto buona. Entrambe le squadre giocano secondo i moduli previsti, ma entrambe sono rimaneggiate. Nel Cesena mancano Zuccheri e Bertarelli, nel Cagliari Nicolai e Bianchi. Gioco vivacissimo sin dalle prime battute, il Cesena dopo aver sfruttato due angoli consecutivi passava al quinto minuto, parabola da sinistra di Rognoni, splendida deviazione di testa di Catania che sopraggiungeva in corsa e palla sulla sinistra di Vecchi, una rete simile per elaborazione e fattura a quella ottenuta ieri da Massa in Napoli-Torino. Dopo appena due minuti il Cagliari agguantava il pareggio con un'azione impostata da Gori e splendidamente rifinita da Riva per Gregori, che aveva seguito la manovra sin nel vivo dell'area romagnola. Sull'uscita di Galli, tiro a botta sicura del mediano e gol. Lo stesso Gregori al sedicesimo tentava il raddoppio, ma nella porta sbagliata. Nel tentativo cioè di servire Vecchi, per poco non lo trafiggeva con un clamoroso autogol. Al ventiduesimo Quagliozzi, vittima di uno strappo inguinale, veniva sostituito con Piras, che dopo tre minuti si impappinava su una palla rifinita da riva. Era comunque il Cesena ad attaccare in prevalenza e Vecchi il portiere largamente più impegnato. Al 28esimo doveva tuffarsi su un tiro di Toschi e al 32esimo su un bel diagonale di Festa. Al 35esimo Poli si infortunava dopo un duro contatto con Cera, ma rientrava dopo tre minuti. Al 38esimo Vecchi era ancora impegnato in due tempi da Catania, che tirava da media distanza, e un colpo di testa di Riva era fermato in presa un minuto dopo da Galli, che doveva ripetersi questa volta in tuffo per deviare in angolo una girata al volo dello stesso Riva al 41esimo. Un minuto dopo Gonella ammoniva Dessì per gioco palloso. Il Cesena batteva senza fortuna un paio di punizioni e sull'ultimo rovesciamento di fronte del primo tempo Galli doveva uscire per ribattere un tiro ravvicinato di Butti. La ripresa si è aperta con due interventi di Vecchi, al primo su Zaniboni e al secondo su Festa, e al terzo minuto su un intervento susseguente a Mischia Bordoni infilava il corridoio giusto e batteva il portiere sardo con un tiro centrale da distanza ravvicinata. Situazione pertanto al settimo della ripresa alla Fiorita, Cesena 2, Cagliari 1 a Voi Roma.
7: All'Olimpico è il sesto delle riprese, ancora 0-0 tra Roma e Sampdoria. In una giornata assolutamente britannica, fredda, piovosa e con una buona patina di foschia, la Roma cerca la sua sesta vittoria consecutiva, che eguaglierebbe il primato dei giallorossi. Nonostante il debutto dell'inverno, gli spettatori saranno un 50.000, l'arbitro è Trinchieri. La Roma gioca in quella che ormai può essere considerata la sua formazione tipo, con Negrisolo e Curcio ali, rispettivamente a destra e a sinistra. La Samp rimedia all'assenza di Boni con l'inserimento di Rossinelli in mediana e l'avanzamento di Bedin. C'è stata adesso un'azione di Cordova che è entrato in area, ma niente di fatto, la palla comunque è ancora a Cordova. La Roma sfiorava nel primo tempo tre volte la rete in un quarto d'ora. Prati è sempre in primo piano, al quinto su una sua punizione dal limite e respinta corta di Cacciatori, Negrisolo in ottima posizione mette a lato. Al decimo Prati riceve uno spiovente diagonale e di testa dalla linea di fondo spedisce a fil di traversa. Al sedicesimo infine ancora una punizione dal limite di Prati, viene deviata dalla barriera e sfiora il palo. Poi anche per la pesantezza del terreno il gioco scade paurosamente, la Samp non abbozza assolutamente nulla. La Roma per superare il catenaccio si limita a spioventi da lontano, spesso imprecisi. Al 31esimo Prini trattiene Prati lanciato in area, per noi ci sarebbero gli estremi del rigore, Trinchieri lascia correre. Tre minuti dopo Negrisolo manca un'altra clamorosa occasione quando su traversone da sinistra solo in area manda alto. Al 40esimo unica azione della Samp con Magistrelli che va via a Peccennini, poi in area si fa togliere il pallone da Santarini. Ancora un'occasione per la Roma al 43esimo su cross di Rocca, De Sisti entra con la gamba e Cacciatori deve distendersi a terra per respingere. Angoli nel primo tempo 4-3 per la Roma. Adesso siamo all'ottavo del secondo tempo, 0-0 tra le due squadre. Voi Como?
5: Sempre 0-0 tra Como e Brescia, mentre si gioca il decimo minuto della ripresa di una partita sostanzialmente equilibrata, che comunque racchiude quel pizzico di nervosismo e di rudezza che sono le caratteristiche di tutti i derby. Le due squadre si sono fronteggiate, almeno fino a questo momento, per quanto riguarda soprattutto il primo tempo, piuttosto bene, soprattutto a centrocampo, il cui dominio nessuno è riuscito ancora a conquistare. Questo spiega anche gli scarsi pericoli che hanno corso i due portieri, che fino a questo momento hanno dovuto svolgere soltanto lavoro di ordinaria amministrazione. Ripeto il risultato: Come Brescia 0-0 all'undicesimo minuto della ripresa. A voi Taranto.
6: Confermo il parziale: Taranto 0 Novara 0 al settimo della ripresa. Il Taranto accentua la sua iniziativa offensiva, poco da dire sul primo tempo. Confermo lo 0-0 al settimo minuto della ripresa. Taranto 0 Novara 0. A voi studio.
2: Bene così Foglianese. Ora, prima di passare alla linea Firenze, qualche cenno di cronaca ancora sulle altre quattro partite della Serie A. Ad Ascoli, Ascoli 1 Bologna 2. Al quinto minuto segna Landini su passaggio di Pecci. 34esimo pareggia Zandoli dopo scambio con Campanini. 39esimo riporta in vantaggio il Bologna a Savoldi su calcio di punizione. Calci d'angolo 3-1 per il Bologna, terreno buono 20.000 circa gli spettatori, arbitra il signor Barbaresco. A Torino Juventus 1 Ternana 0, 32esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per atterramento di Bettega da parte di Rosa. Calci d'angolo 5-4 per la Juventus, 25.000 gli spettatori, arbitra il signor Prati, il terreno è buono. A Vicenza Lanerossi 0 Internazionale 2, 15esimo segna Mazzola su azione Mariani Facchetti, 26esimo raddoppia Bertini con un tiro da 20 metri circa. Calci d'angolo 2 per parte, terreno buono 22.000 gli spettatori, arbitra il signor Michelotti. A San Siro primo tempo Milan 3 Varese 0, sesto della ripresa 4-0. Le reti al sesto Rivera su cross di Bigon, 13esimo raddoppia Benetti su calcio di punizione, 35esimo terza rete ad opera di Bigon su azione di Gorin. Nella ripresa al sesto quarta rete la segna questa volta ancora Benetti di testa su cross di Sabadini. Calci d'angolo del primo tempo 1 per parte, terreno buono 35.000 gli spettatori. spettatori, arbitra il signor Levrero. E passo all'ascolto di Ameri.
3: Sì, qui al Comunale di Firenze siamo sempre sull'1-0 in favore della Lazio. Siamo al decimo minuto del secondo tempo. Abbiamo da detto la Fiorentina ha dovuto sostituire Merlo, che è rimasto brutto il primo tempo, si era infortunato al secondo minuto di gioco sul terreno, sempre zoppicante. Pertanto la vediamo subito le formazioni. La Lazio dunque è in campo Pulisic, Di Martini, Wilson, Oddi, Nanni, D'Amico, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e Badiani. La Fiorentina che sta attaccando in questo momento scende con Roggi, tra poco vi diremo la formazione. Ecco un tiro che viene deviato successivamente all'intervento di Wilson in calcio d'angolo. La Fiorentina, dicevamo, ha questa formazione del secondo tempo: Superchi, Gagliolo, Roggi, Beatrice, Pellegrini, Guerini e Desolati, Casarsa, Santutti, Antognoni e Spegiorin. Nel primo tempo Casarsa aveva giocato sulla destra, Merlo come al solito mezzo destro. Al dodicesimo della ripresa, sempre 1-0 per la Lazio, a voi Cesena.
4: Dove si gioca il quarto d'ora della ripresa, immutato risultato con il Cesena sempre in vantaggio per 2-1, iniziativa di Poli in contropiede per quanto riguarda il Cagliari, fermato da Cira che mette la palla oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. Vi ricordiamo i moduli con i quali stanno giocando le squadre: la squadra romagnola ha Cira libero, Zaniboni stopper, Festa mediano di spinta, Orlandi ha la tattica, Bordone e Toschi punte e Rognoni rifinitore con Catania a sostegno. Nel Cagliari il libero è Tomasini, lo stopper Poli, il mediano a sostegno Gregori, l'ala di raccordo Nenè, gli interni Piras e Butti, le punte Gori e Riva, sul quale gioca Zaniboni. Piras, se vi ricordiamo, è subentrato al 22esimo del primo tempo a Quagliozzi, che si era infortunato procurandosi uno strappo all'inguine. Ancora in attacco il Cesena con Rognoni, che ha aperto molto lungo sulla destra per Orlandi in ritardo sul passaggio di compagno, va via Piras, d'esterno destro cerca di servire Riva, preceduto da un intervento di Ceccarelli, oggi uno dei migliori. Avanza ancora il Cesena con Festa, che ha ricevuto da Ceccarelli, tenta lo scambio verso il centro del campo dove si è portato Catania, che supera in questo momento il cerchio centrale del terreno. Avanza ancora Catania, palla al piede, sta per essere affrontato da Butti, lo evita in dribbling, si porta ai 16 metri, apre sulla destra per Rognoni, solo tiro molto malaccorto dell'interno romagnolo e la palla termina fuori, anche perché Vecchi, uscito prontamente incontro all'avversario, l'ha deviata leggermente in calcio d'angolo. Ad ogni modo il tiro era stato scagliato in maniera troppo debole.
3: Cesena, scusa Ciotti, ha segnato il pareggio a Antognoni, una staffilata che premia forse il numero 10 della squadra fiorentina dopo le tre staffilate grosso modo tirate nel corso dell'incontro. Pertanto ora la situazione a Comunale di Firenze è la seguente: Lazio 1 e Fiorentina 1. Ripetiamo, ha segnato Antognoni esattamente al 14esimo minuto del secondo tempo. A voi Cesena.
4: Benissimo, 1-1 dunque a Firenze tra Fiorentina e Lazio. Siamo al 17esimo, la ferita ancora 1, ancora 2-1 per il Cesena. La situazione, a voi Roma.
7: A Roma siamo esattamente al quarto d'ora della ripresa, la situazione non è sbloccata, sempre 0-0 tra Roma e Sampdoria. Un attimo fa Maraschi ha colpito, ha sfiorato la traversa della porta romanista, c'è un calcio d'angolo per la Sampdoria battuto in questo istante. In questo secondo tempo assistiamo allo stesso tema offensivo del primo, siamo al 16esimo, sempre 0-0 tra Roma e Sampdoria. A voi Como.
5: Risultato invariato, Como e Brescia 0-0 al 18esimo minuto della ripresa, partita sempre equilibrata, veloce ma anche un po' nervosa. Ora è il 19esimo minuto della ripresa, il risultato è sempre di 0-0, mentre il Como tenta un nuovo attacco. A voi Taranto.
6: A Taranto il risultato è cambiato, siamo al 15esimo, un minuto fa ha segnato Iacomuzzi di testa su cross da sinistra, quindi ora il Taranto in vantaggio per 1-0 sul Novara. Lo stesso Taranto ha lanciato in campo al nono minuto il 14esimo uomo Selvaggi in sostituzione di Morelli. Ora siamo al 16esimo della ripresa, Taranto 1, Novara 0. A voi studio.
2: E qui è lo studio, nessuna novità ci viene segnalata dagli altri campi, ad eccezione che a Vicenza, dove il Lane Rossi ha accorciato le distanze. Sentiamo Firenze.
3: E qui siamo al 19esimo minuto del secondo tempo. Dunque una secca staffinata di Antognoni, scoccata al limite dell'aria, ha permesso alla Fiorentina di pareggiare le sorti dell'incontro. Il risultato è pertanto il seguente: Fiorentina 1, Lazio 1, ripetiamo, Chinaglia al 26esimo del primo tempo, Antognoni al 14esimo. Ecco ancora la Fiorentina in attacco, scatta Peggiorini, entra in aria, viene un po' sbilanciato, recupera ancora Desolati, si libera di un avversario, fa partire un tiro che è stato ribattuto forse da un laziale ancora fuori dell'area laziale. Il pallone poi viene deviato definitivamente da Wilson in fallo laterale. Dicevamo che il gol di Antognoni è stato preannunciato, così si può dire, da una secca staffilata di Guerini, il numero 6 della Fiorentina. Infatti si era portato quasi al limite dell'area e poco prima aveva scoccato un altro tiro quasi improvviso che Pulici aveva parato con una certa difficoltà. Ma seguiamo l'azione di calcio d'angolo, sulla destra batte Casarsa, esce il portiere Pulici, riesce un'altra volta con molta tranquillità a impossessarsi del pallone. L'uscita partita di Mello, che ripetiamo si era infortunata, è stato un po' un tocca sana per la Fiorentina, che con l'inserimento di Saltutti e con lo spostamento di Casarsa nel ruolo di mezzodestro ha preso davvero una boccata di ossigeno. Ora la Fiorentina sta attaccando, scende ancora Galdiolo sulla sinistra, cerca di liberarsi di Chinaglia, vi riesce, si libera ancora di un altro avversario, scende ancora Galdiolo, prosegue l'azione al terzino e viene fermata quasi all'altezza del limite dell'area da un intervento di Rececconi. Attendiamo la rimessa in gioco e la conclusione di questa azione. Ecco Saltutti che recupera, ritorna un po' indietro, circondato da tre avversari, perde la palla, la recupera ancora Galdiolo, cerca di centrare il pallone, vi riesce, recupera ancora Saltutti, è ritornato al limite, viene messo a terra. Ecco un intervento dell'arbitro Agnolin che dirige l'incontro, che facendo di proseguire, e ancora una veemente azione della Fiorentina con Guerini che tira verso la porta e una deviazione in calcio d'angolo da parte dei giocatori laziali, esattamente di Wilson. Attendiamo la conclusione di questa azione. Calcio d'angolo sulla sinistra di Pulici, sta per essere battuto da Guerini, parte il tiro in questo momento, in attacco anche Roggi, grappolo di giocatori che salta, fuori area Casarsa, tira, ribattuto il suo tiro, sta per recuperare ancora Chinaglia caretato, recupera invece Casarsa con una serie di finte, cerca di ingannare il centravanti laziale che gioca su di lui, passaggio poi verso il centro ad Antognoni, ecco Spegiorini, scambiato il pallone con Antognoni, al limite tiro secco sul fondo ancora, questo tiro che passa qualche metro distante sulla destra della rete di Pulici. Al 21esimo del secondo tempo 1-1 il risultato del Comunale di Firenze a Cesena.
4: Alla Fiorita siamo 3 minuti in anticipo rispetto a Firenze, si gioca il 24esimo, situazioni mutate, il Cesena sempre in vantaggio per 2-1, vi ricordiamo il tabellino, nel primo tempo al quinto minuto ha segnato Catania, al settimo ha pareggiato Gregori, nella ripresa al terzo ha segnato per il Cesena Bordon. Il Cesena merita indubbiamente il vantaggio, ma il Cagliari non ha sinora molta fortuna. L'infortunio di cui è rimasto vittima Quagliozzi al 22esimo del primo tempo ha costretto Radice a mettere in campo il numero 13 Piras, precludendosi quindi la possibilità di far riposare Riva nel secondo tempo, come era forse nei suoi programmi. Per di più la precoce utilizzazione del 13esimo costringe Poli, che era stato schierato stopper in sostituzione di Nicolai, a rimanere in campo nonostante la palese zoppia che lo affligge dopo uno scontro con Cera subito al 10° minuto dal riposo. Il difensore si è defilato sull'ala e fa del suo meglio per rendersi utile. Frattanto il gioco continua ad essere controllato quasi sempre dal Cesena, che al 20esimo ha colto un palo con Rognoni, oggi fra i protagonisti più attivi ed ammirati. Ecco il Cagliari in azione di rimessa, impegnato con Poli appunto nella posizione della destra, scambio di questo all'indietro con Mancin terzino sinistro, scambio ancora di questo verso Poli che era rimasto fermo a massaggiarsi la gamba. Comunque la palla termina in fallo laterale mandata a Vidatoschi. Al termine di questa azione passeremo la linea a Roma. Servito Butti, si smarca frattanto Poli ancora alla destra improvvisata, cerca di farsi luci verso l'interno del campo, rimette verso Riva, stoppa col ginocchio di Riva, bella palla verso la corrente Gori, il tiro al volo del capitano Cagliaritano termina di poco al lato della porta difesa da Galli. Al 25esimo la ferita, ancora 2-1 per il Cesena, la situazione a voi Olimpico.
7: Siamo al 24esimo all'Olimpico e un paio di minuti fa la Roma ha sfiorato il gol con Prati, una splendida azione personale da parte del centravanti che in area ha spostato sulla sinistra e si è destreggiato, ha rovesciato di precisione, la palla stava per infilarsi all'incrocio dei pali sulla sinistra di Cacciatori e ci sembra Lippi, comunque un difensore della Sampdoria di testa, è riuscito a salvare proprio sulla linea, a qualcuno anzi il pallone ha dato l'impressione di aver superato la linea di porta, noi non siamo in grado di stabilire da questa posizione se il pallone è entrato o meno, è un classico episodio da Moviola, a parte questa azione non c'è stato nient'altro da segnalare in precedenza, ripetiamo il punteggio è sempre sullo 0-0, soltanto le due sostituzioni consentite effettuate da entrambe le squadre. Al 18 Lidolm tenta la carta di un'altra punta pura, inserendo Penso al posto di Negrisolo, poi subito dopo Prunetti della Sampdoria entra al posto di Magistrelli. Poi vi abbiamo descritto l'azione di Prati con la sua splendida rovesciata, il salvataggio sulla linea da parte di Lippi. È tutto dall'Olimpico, dove siamo al 25esimo 0-0 tra Roma e Sampdoria. Voi Como?
5: Anche a Como sempre 0-0 tra Como e Brescia. Voi Taranto?
6: A Taranto siamo al 23esimo, Taranto sempre in vantaggio per 1-0 dopo la rete messa a segno da Iacomuzzi al 14esimo. I pugliesi hanno segnato ancora un gol nullo con l'istanti al 17, nullo per fuorigioco dello stesso Listanti. Chiamo al 24esimo Taranto 1 Novara 0, a voi studio.
2: Bene, qui è lo studio. A Vicenza il punteggio è cambiato, terza rete per l'Internazionale segnata al 19esimo da Mariani, Mariani che riprende una respinta del portiere su precedente tiro di Mazzola. Quindi la situazione a Vicenza è la seguente: Lanerossi Vicenza 1, Internazionale 3. Da Cesena, da Roma, da Como e da Taranto vorrei degli interventi più leggeri. Ringrazio, via Firenze.
3: Qui siamo giunti al 25esimo minuto del secondo tempo, il risultato è sempre di parità, una rete per parte. Ricordiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto che hanno segnato nel primo tempo i laziali con Chinali al 26esimo, nel secondo tempo i fiorentini con Antonioni al 14esimo. Saltutti ha mancato il raddoppio al 22esimo, un po' per sua colpa e un po' anche per l'ardita uscita di Pulici fin quasi tra i piedi del numero 13, entrato, ricordiamo, nel secondo tempo al posto di Merlo, come pochi istanti fa Superchi è stato costretto a una ardita uscita fra le gambe di Chinaglia. Attacca la Fiorentina, Casarsa lancia in profondità verso Spegiorin, anticipato la sua azione da un colpo di testa di Wilson, mentre recupera ancora Rececconi che avanza verso la linea centrale del campo, recupera ancora la palla il numero 7 D'Amico, la scambia ancora con Frustalupi, ma su D'Amico si è portato per recuperare il passaggio di ritorno di Frustalupi, Roggi che gli ha tolto la palla, scambia con Spegiorin, Roggi sulla sinistra, cross verso il centro, colpo di testa di Oddi che respinge, recupera ancora Roggi, viene sospinto e messo a terra da un intervento di Wilson che si rialza prontamente, ma ha fatto questa scorrettezza proprio davanti agli occhi dell'arbitro Agnolin che ha seguito l'azione a due passi e quindi è facile per l'arbitro concedere immediatamente un calcio di punizione in favore della squadra viola, riprendendo quindi subito dopo il numero 4 della Lazio. Discussioni ancora accanto al giocatore laziale, ritorna indietro anche Chinaglia, la Lazio in pratica in questo momento sta arretrando tutti i suoi uomini fin verso l'area appunto laziale, mentre la Fiorentina si è portata in questo momento in attacco. Sta per essere battuto il calcio di punizione in favore della Fiorentina. Ecco Antonioni che è pronto con il pallone messo a un 3 metri di distanza al limite dell'area, una posizione quasi centrale rispetto alla porta difesa da Pulici, barriera che è stata formata da 4 giocatori. Antonioni stava per partire il tiro, parte il tiro e in questo momento vediamo che il suo tiro è piuttosto impreciso, la palla termina sul fondo abbondantemente sulla sinistra alta della rete difesa da Pulici. Pertanto al 27esimo minuto del secondo tempo, con il risultato di parità fra Fiorentina e Lazio, riprende la Lazio la sua azione con un passaggio di Pulici a Wilson e quindi un passaggio ancora centrale verso Frustalupi che avanza verso la linea centrale del campo, ancora il mezzo sinistro vede libero Badiani, ripassa la palla, ecco Badiani che avanza, scambia il pallone con D'Amico, D'Amico in possesso del pallone nella posizione di mezzo destro, lancia ancora in avanti per Badiani, fermato da Antonioni, recupera però su Antonioni D'Amico, scambia ancora con Chinaglia che porta il pallone in aria, poi va a terra, si rialza, recupera ancora numero 6 Nanni, scocca il tiro dal limite dell'area, il pallone termina sul fondo, ma dice l'arbitro Agnolini è calcio d'angolo e quindi si chiama ancora questa azione di calcio d'angolo. Intanto diciamo che Ghedin gioca su Spegiorin, Martini controlla Desolati, Wilson come al solito libero, Oddi è su Saltutti, poi ci sono altre coppie a confronto, Nanni Beatrice, D'Amico Roggi, Rececconi Guerini, Chinaglia Gagliolo, Frustalupi Casarsa, Badiani Antonioni. Ecco sulla destra della rete difesa da Superchi che si avvia Nanni nella zona d'angolo per tirare la palla del calcio d'angolo. Il giocatore è in posizione, sono in attacco vicino al disco del rigore Badiani, poi anche Chinaglia, al limite Rececconi, sopraggiunge anche Ghedin. Ecco un colpo di testa di un difensore che anticipa proprio forse Ghedin, poi respinge ancora Casarsa ma con poca convinzione, recupera ancora Rececconi che giunti seguendo la palla fino a ridosso della linea centrale del campo, scambia ancora con Ghedin, passaggio a Frustalupi, passaggio ancora Rececconi verso il centro, scatto di Rececconi, tentativo di passaggio in profondità, esce Pellegrini dalla propria area, recupera il pallone e avanza nel cerchio del centrocampo, viene sotto anche Casarsa che recupera il pallone sulla linea mediana del campo, eccolo nella posizione di mezzo sinistro, vede libero in avanti Saltutti, ripassa la palla, tiro, parata di Pulici al limite dell'area di porta e con questa parata concludiamo anche il nostro collegamento dallo stadio comunale esattamente al 29esimo a voi Cesena,
4: dove si gioca il 31esimo. L'azione è stata fermata da Gonella che è intervenuto per un falloso intervento di Vecchia ai danni di Rognoni. Vi raccontiamo l'azione, c'era servito Bordon che con un bello scatto aiutato anche da un ottimo sinistro destro si è liberato sulla destra e ha servito Rognoni. Rognoni è entrato in area, ha superato un uomo, l'ha dribblato una seconda volta portandosi la palla sul sinistro a distanza ravvicinata da Vecchi, ma al momento del tiro Vecchi è uscito rovinando sull'avversario e mettendolo a terra. Massima punizione quindi concessa da Gonella in favore del Cesena, che avrà modo con questo penalty di arrotondare ulteriormente il vantaggio che per il momento è di misura 2-1 nei confronti delle Cagliari. Vi ricordiamo il tabellino, nel primo tempo ha segnato al quinto minuto Catania e al settimo minuto ha pareggiato per il Cagliari Gregori, poi Bordone al terzo minuto

0: Rognoni aveva battuto piuttosto lentamente verso l'angolo alla sinistra del portiere sardo, che aveva intuito la traiettoria e ribattuto però sui piedi di Orlandi. Il numero 7 bianconero aveva scagliato a rete, incontrando però di nuovo il corpo del portiere cagliaritano, che ha messo la palla in calcio d'angolo. Al termine di questo calcio d'angolo passeremo la linea a Roma, va a batterlo lo stesso Orlandi, si porta in area di rigore a stretto contatto con Dessì. Bordone, pronto per la rincorsa e per l'eventuale correzione acrobatica verso la porta di Vecchi, molto lunga la rincorsa di Orlandi che si accinge a battere dalla bandierina, ha calciato, ha ripreso Toschi, ha raccolto ancora Rognoni, si avvia verso l'area per tentare il tiro, ma ne viene impedito dal pronto recupero di Butti che commette fallo. Al 32esimo la fiorita, Cesena sembra in vantaggio sul Cagliari per 2-1 a Teferretti.
1: Alla mezz'ora esatta di gioco il risultato è cambiato all'Olimpico, un attimo fa ha segnato per la Roma Prati con un preciso colpo di testa, 1-0 per la Roma sulla Sampdoria. C'è stato un calcio di punizione battuto da Cordova per atterramento precedente di Santarini sulla destra all'altezza del limite dell'area di rigore, lo spiovente preciso per Prati che in quel momento era liberissimo, stacco perfetto, colpo di testa preciso e rete, 1-0 per la Roma. In precedenza continui attacchi a ripetizione da parte dei romanisti, al 24esimo Morini spostato sulla destra lascia partire uno spiovente diagonale che Cacciatori devia sulla traversa, poi al 26esimo da Cordova un lancio verso Morini in area di rigore, Valente liscia platealmente ma Morini non riesce ad agganciare. Poi esattamente alla mezz'ora di gioco la Roma ha colto il frutto della sua indiscussa superiorità per tutto il primo tempo e per tutta questa parte della ripresa e ha segnato con un colpo di testa di Prati, 1-0 per la Roma sulla Sampdoria.
2: Qui è lo studio, nessun'altra novità ci viene segnalata dagli altri campi. Via Firenze.
3: È il 33esimo minuto di gioco del secondo tempo, risultato immutato, sempre 1-1. Su una rimessa in gioco parte in questo momento Gagliolo sulla destra, scende fino a ridosso della linea mediana, poi lascia la palla a Casars che avanza nella posizione di mezzo destro, cross sulla sinistra per Rocci, colpo di testa di quest'ultimo, palla che termina in aria, ecco che Spedioni si porta fra due avversari, la palla ancora saltutta al limite dopo che la palla è stata toccata da altri difensori, ancora Casarsa che cerca di portarsi con impeto in avanti e sottrarre il pallone a Martini che interviene malamente commettendo fallo e quasi al limite dell'area laziale, calcio di punizione per la Fiorentina. Al termine di questa azione passeremo la linea a Cesena, ecco il numero 7 Casarsa che emette il pallone nel punto dove si è fermato il signor Agnolin. Poi l'arbitro, vediamo, facendo ai giocatori di allontanarsi, mentre la Fiorentina sta per battere questo calcio di punizione che è stato concesso appunto per il fallo commesso ai danni di Casarsa. Sono sul pallone, oltre a Casarsa, vediamo che anche altri giocatori, anche a Tognoni, ecco Antonioni che tocca per Casarsa, parte il tiro secco, respinto, recupera Spegiorin, altro tiro rimpallato, ribatte ancora Guerini al limite dell'area, ma vediamo che l'azione è già ferma per un calcio di punizione per la squadra laziale. Ripetiamo al 34esimo, 1-1 risultato di Firenze a voi Cesena.
0: Dove mancano 9 minuti alla conclusione, il Cesena sempre in vantaggio per 2-1 e in controllo della palla con Cera che ha accanto a sé Danova e Zaniboni, li ignora però entrambi per servire Ceccarelli sulla propria destra. Al termine di questa azione passeremo la linea a Roma, avanza ancora il Cesena con lo stesso Ceccarelli, scambio di questi con il libero Cera, avanza ancora Cera mentre si smarcano i compagni sulla sua sinistra, servito poi Ceccarelli quasi a sorpresa, allungata la palla verso l'area del Cagliari dove si proietta Bordone, oggi uno dei migliori, controllato da vicino da De Silce, tremanti Cesenate non riesce a controllare e l'azione e l'opportunità per il Cagliari sfuma. Siamo a 8 minuti dalla conclusione, la fiorita, Cesena sempre in vantaggio per 2-1 a Teferretti.
1: Olimpico, mancano 10 minuti al termine, siamo al 35esimo, la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria con gol di Prati, gol di testa al 30esimo. Dopo la rete romanista non è successo praticamente nulla, da segnalare soltanto un'azione della Sampdoria sulla destra con Valente che entrava in area ma poi tirava sbagliando. Quindi ripeto, siamo adesso al 36esimo, la Roma conduce per 1-0 sulla Sampdoria. Voi Como?
4: A 8 minuti dalla conclusione, risultato invariato, sempre 0-0 tra Como e Brescia, c'è poco da raccontare di questo, su questo derby lombardo di Serie B, si gioca prevalentemente a centrocampo ed anche il ritmo è decisamente calato di tono, probabilmente le due squadre si accontenteranno del pareggio. A voi Taranto.
5: Ancora una palla gol mancata dal Novara sulla quale ha rimediato Cattaniga, portiere del Taranto, al 32esimo, siamo ora al 33, Taranto sempre in vantaggio per 1-0. A voi studio.
2: Passa l'ascolto di Ameri. Attenzione Firenze, per cortesia, volete rispondere?
3: 10 minuti alla conclusione del tempo, ecco che su una parata di Pulici si rimette in azione la Lazio, ha passato il pallone Pulici a Frustalupi, quest'ultimo ha saluto il pallone ancora a D'Amico che lascia la palla a Martini, avanza in questo momento Martini, palla al piede, attende sulla destra Frustalupi, Martini sbaglia il passaggio, serve Casarsa poco oltre la linea centrale del campo e Casarsa scatta subito in avanti, è riattaccato nuovamente da Martini, cede il pallone a Beatriz.

0: Beatrice, ecco Beatrice in azione, scatta sulla destra ancora Roggi, Beatrice al limite, parte un tiro secco, ribattuto, recupera D'Amico commettendo un fallo di mano che l'arbitro giudica involontario, poi la palla, ecco, è toccata da Chinaglia e quindi ancora Chinaglia che scatta su una palla mancata da Gagliolo. Chinaglia si sposta da sinistra verso il centro, in corsa, fermato da un intervento di Guerini, che poi si butta ancora sulla palla per contenderla a Rececconi, che interviene sul pallone, il pallone termina fuori, c'è un intervento arbitrale, si tratta di un calcio di punizione, forse di rimessa, vediamo, ma crediamo che sia un calcio di punizione in favore della squadra laziale. Così infatti Rececconi cede il pallone a Frustalupi, siamo molto vicini al limite dell'area della Fiorentina, ecco che i giocatori si vanno schierando al limite dell'area, parte il tiro di Frustalupi quando Chinaglia aveva le spalle rivoltate al giocatore che batteva la punizione, ecco che recupera ancora Martini su una respinta della difesa, ecco ancora un batti e ribatti, Chinaglia in aria, entra in area, va a terra insieme con un altro giocatore, l'arbitro facendo di proseguire, Superchi frattanto ha parato ed ora rinvia. A 8 minuti dalla conclusione della partita, qui al Comunale di Firenze è sempre 1-1 risultato fra Fiorentina e Lazio Vuoi Cesena.
1: Dove mancano 6 minuti alla conclusione, il Cagliari tenta inutilmente di avviare un'azione di rimessa con Gori, viene sopraffatta dalla difesa cesenata che con Ceccarelli controlla la situazione. Ancora indietro verso Zaniboni, al termine di questa manovra cesenata passeremo la linea Ferretti all'Olimpico. Servito Rognoni sulla destra, Rognoni, lo ricordiamo ancora una volta, è stato forse oggi il migliore in campo dei 22 protagonisti. Viene messa la palla in fallo laterale con un'entrata a scivolo da parte della difesa cagliaritana ai danni di Rognoni, il fallo laterale che lo stesso Rognoni si accinge a battere, avendo accanto a sé Ceccarelli e un pochino più avanti Festa. Sarà però Ceccarelli probabilmente a ricevere, così è infatti servito poi Bordone nella posizione della destra, contrastato da Dessì, nuovo fallo laterale, siamo all'altezza dell'area cagliaritana e quindi giudichiamo utile seguire questa azione fino alla sua conclusione. Sta per battere la rimessa laterale ancora Rognoni, si porta in avanti metà squadra cesenate, ha raccolto Orlandi, controlla la palla sempre controllato a vista da Nenè, cerca di farsi luce per trovare spazio per il cross e non vi riesce, conquista ancora la palla il numero 7 bianconero e questa volta Nenè gliela mette decisamente in calcio d'angolo. 5 minuti dalla conclusione a Cesena, Cesena sempre in vantaggio per 2-1. A te Olimpico.
2: Mancano 6 minuti al termine qui all'Olimpico, siamo al 39esimo, la Roma conduce sempre per 1-0 sulla Sampdoria, adesso non sta succedendo molto a Roma, la Samp bozza qualche cosa nel tentativo di acciuffare il pareggio, pareggio che francamente sinceramente sarebbe un tantino immeritato, c'è soltanto un'azione da segnalare al 36esimo, un calcio di punizione a circa 5 metri dal limite dell'area di rigore della Roma, calcio di punizione della Sampdoria da Bedin a Lippi, il tiro violento ma alto, ancora un calcio di punizione adesso battuto dalla Samp, c'è una mischia sotto porta della Roma, un difensore giallorosso riesce a salvare all'ultimo momento sulla linea, ci sembra Peccennini, fallo laterale battuto dalla Sampdoria con Valente, ma l'azione adesso si è portata fuori dall'area di rigore. A te Ameri.
0: Devi intervenire Ferretti perché c'è un calcio di rigore in favore della Fiorentina, questo calcio di rigore è stato concesso perché è stato tenuto un giocatore viola, intanto vi diciamo che Polente ha sostituito Nanni tra le file laziali ed ecco che il calcio di rigore concesso allo scadere del tempo in favore della Fiorentina sta per essere battuto dai giocatori viola. È un momento drammatico per la Lazio che credeva forse di portare in porto il suo incontro con un risultato di parità, poi vediamo che il giocatore che si è incaricato di battere il tiro è Desolati, vediamo che alcuni tifosi viola si coprono gli occhi con le mani, non vogliono vedere, ecco che intanto ritorna in campo anche Spigiorin che si era portato ai bordi per bagnarsi il viso, ritorna in campo, i giocatori sono appostati al limite dell'area, ecco Pulici che prende posizione, si piega leggermente, ecco Desolati che prende la rincorsa mettendo i piedi proprio al limite dell'area. È pronto il giocatore viola per far partire il suo tiro, deve ancora iniziare la rincorsa, parte il tiro, la palla sulla traversa e sul fondo. La Lazio si è salvata in questa occasione, la palla ha colpito la traversa ed è terminata sul fondo. A te Ferretti.
2: Io avevo praticamente concluso il mio intervento, ricordo che la Roma è in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria quando mancano 5 minuti al termine della partita, voi Como?
3: Sempre 0-0 tra Como e Brescia al 42esimo minuto della ripresa, da segnalare soltanto che da qualche minuto nel Como è in campo il numero 14 Olivieri al posto del centravanti Cappellini che si è leggermente infortunata, a voi Taranto.
4: Finale con un po' di batticuore per il Taranto che tuttavia conserva il vantaggio 1-0 sul Novara, siamo al 39esimo, a voi studio.
5: Qui è lo studio ad Ascoli, il punteggio è cambiato, il Bologna conduce la partita per 3-1, la terza rete per il Bologna è stata segnata al 40esimo da Savoldi su passaggio di Ghetti. Attenzione a Mary, ovviamente terrai la linea sino al termine della partita, si pregano interventi per novità o per finali su Firenze, a te a Mary.
0: D'accordo Bortoluzzi, e quindi in conclusione dell'incontro la Fiorentina ha mancato la grande occasione di battere la Lazio su calcio di rigore che è stato concesso dall'arbitro Agnolin, che dirige l'incontro, per un fallo commesso da Oddi ai danni di Saltutti. Ha abbracciato il giocatore in piena area mentre era in svolgimento un'azione d'attacco appunto dalla Fiorentina. Ora c'è un calcio di punizione, Desolati ha battuto il calcio di rigore, ha mandato il pallone a rimbalzare sulla traversa e quindi sul fondo, il pallone si è impennato sulla barriera e è terminato quindi sul fondo. Un'azione d'attacco della Fiorentina termina fra le braccia del portiere Pulici, che rimette in azione i suoi uomini. Ecco scendere ora Frustalupi, lancia il pallone verso Martini, il pallone sfreccia davanti a Martini e termina nella retrovia viola dove Galdiolo respinge ad Antognoni. Ecco Antognoni che giocherà un po' col pallone, poi mette in azione Casarsa che sopraggiunge in corsa. Casarsa al limite, una gran botta, il pallone va sul fondo, le mirava Casarsa, il 7 alla sinistra di Pulici, pallone che è terminato sul fondo mentre mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. E ricordiamo che il risultato è di
1: parità. Scusate, Firenze finale a Cesena, Cesena batte Cagliari 2-1, a te la linea.
0: Parità dunque, dicevamo, al Comunale di Firenze fra Fiorentina e Lazio. Chinaglia al 26esimo, Antognoni al 14esimo della ripresa. Calcio di rigore sbagliato da Fiorentina con Desolati a 5 minuti 4 per esattezza dal termine. D'Amico attaccato, perde la palla ad opera di Roggi che avanza, scambia il pallone sull'estremo settore destro dove scatta ancora il
3: Aneri, attenzione.
0: Desolati.
3: Finale a Como, come Brescia 0-0, a te la linea.
0: Desolati, cross, ecco che Spegiorin non riesce ad agganciare il pallone che attraversa come un fulmine tutta l'area della Lazio e termina in fallo di fondo, ma è una rimessa per conto dei laziali. La rimessa in gioco da parte di Pulici, il pallone sulla sinistra a Frustalupi che avanza verso la linea centrale del campo. Ancora al mezzo sinistro della Lazio in azione, nessuno lo attacca sulla linea centrale del campo, vede libero, pronto a recuperare la pallone ancora Oddi, ripassa la palla, avanza in questo momento Oddi, attacco della Lazio, Chinaglia riceve il pallone da Oddi e in lotta con Galdiolo, il pallone termina oltre il fondo, calcio d'angolo dicono i laziali, dello stesso parere anche l'arbitro Agnolin. Calcio d'angolo quindi sulla sinistra della rete difesa da Superchi, emozioni fino in fondo in questa partita che non ha lesinato davvero appunto momenti di incertezza e di emozione. Intanto batte il calcio d'angolo Rececconi, pallone in aria, al limite parte un tiro e parata ancora una volta sul tiro di Badiani, è stato Superchi che già in precedenza si era esibito in un altro bel intervento a deviare il pallone in angolo un'altra volta. Altro calcio d'angolo, questa volta sulla destra della rete difesa da Superchi, ed è Badiani che si appresta a batterlo, vede libero Frustalupi, ma proprio in questo momento l'arbitro Agnolin dà il segnale di chiusura dell'incontro che termina a nostro avviso con un risultato molto giusto, e cioè con un risultato di parità. Fiorentina 1, Lazio 1, ricordiamo che le reti sono state segnate nel primo tempo da Chinaglia al 26esimo e ha capareggiato Antognoni con un tiro molto forte dal limite al 14esimo. Si è visto molto gioco, si sono viste molte azioni, due tempi veloci e molto combattuti hanno caratterizzato questo incontro che ha visto soprattutto nel primo tempo una Fiorentina subire, soprattutto nella seconda parte appunto di questo tempo, la pressione laziale, anche perché la Fiorentina aveva mantenuto in campo.
2: Attenzione
0: un
2: Meri, attenzione a Meri, ti chiedo scusa, è finita anche la partita dell'Olimpico, la Roma ha battuto la Sampdoria per 1-0. A te la linea.
0: Va bene, aveva mantenuto in campo un Merlo zoppicante, quindi incapace di dare il suo apporto effettivo alla squadra viola. Nella ripresa è entrato Saltutti al posto di Merlo, la prima linea viola si modificava così dal settore di destra, Desolati, Casarsa, Saltutti, Antognoni e Spegiorini. Riprendeva il fiato la Fiorentina e infatti dopo 14 minuti riusciva a ristabilire le sorti dell'incontro con la rete che abbiamo descritta di Antognoni. Sul finale c'era una grande occasione per la Fiorentina, era offerta dall'arbitro Agnolini attraverso un calcio di rigore concesso ai viola per un intervento falloso in aria di Oddi ai danni del nuovo entrato, si è detto tutti, che nella ripresa aveva sostituito appunto Merlo. Il calcio di rigore veniva tirato da Desolati, ma il giocatore colpiva in pieno la traversa, il pallone si impennava sulla barriera e terminava oltre il fondo. Poi nel finale, come già abbiamo detto, ci sono state altre due belle occasioni per la Lazio su azioni d'angolo e in queste due occasioni si è distinto soprattutto il portiere Superchi con due splendide parate salvatrici. Risultato finale dell'incontro qui a Firenze, ricordiamo che anche la Lazio ha sostituito un giocatore, si è mandato a circa 12 minuti dalla fine del tempo della partita in campo Polentes al posto di Nanni. Risultato finale dell'incontro al Comunale di Firenze, Fiorentina 1, Lazio 1, il nostro collegamento dallo stadio Comunale di Firenze è terminato, a te Bortoluzzi.
5: Tre finali dallo studio ad Ascoli, Bologna batte Ascoli 3-1, a Vicenza Internazionale batte la Nerossi Vicenza 3-1, a Milano Milan batte Varese 4-0, a 2 o 3 minuti dal termine a Torino Juventus 2 Ternana 0. Panoramica ora per le cronache, a voi Cesena.
1: Vi ricordiamo ancora il risultato finale, il Cesena ha battuto il Cagliari per 2-1, partita vivace e bella nei limiti in cui può esserlo oggi una partita del nostro campionato. Le squadre si sono affrontate con animosità ma anche sostanziale correttezza e il gioco ha spesso offerto squarci sufficientemente spettacolari. Il Cesena, partito all'arrembaggio, passava al quinto minuto con una bella deviazione di testa di Catania sul servizio di Rognoni. Il Cagliari pareggiava dopo due minuti con Gregori, servito in aria da Riva, e i romagnoli, dopo essersi riportati in vantaggio al terzo minuto della ripresa con un guizzo di Bordon che risolveva una mischia, fallivano il possibile 3-1 prima al ventesimo, quando Rognoni coglieva il palo, e quindi al 32esimo con lo stesso Rognoni che consentiva a Vecchi di parare un calcio di rigore accordato da Gonella per fallo del portiere sardo sullo stesso Rognoni. Il Cesena, che ha attaccato con ottima continuità e talora anche con bella lucidità, ha certamente meritato il successo, ma il Cagliari si è battuto con orgoglio e spesso anche con ordine. Riva non è ancora al 100%, ma quando si muove sa sempre rendersi pericoloso, e in lui, come in tutti i goleador che cominciano un po' a stagionare, sta affiorando il rifinitore. Insieme a questo Riva avviato verso il completo recupero, hanno ben figurato fra gli ospiti Nenè e Gregori, mentre tra i vincitori Galli, Cera, Rognoni e Bordon sono sembrati più efficaci. Arbitrato Gonella davanti a circa 20.000 spettatori, vi ricordiamo ancora il risultato finale. Cesena batte Cagliari 2-1, a te Ferretti.
5: Attenzione Ferretti, per cortesia, dallo studio il quarto risultato finale. A Torino, Juventus batte Ternana 2-0, via Olimpico.
2: All'Olimpico la Roma ha battuto la Sampdoria per 1-0 fino al gol di Prati. La Roma vinceva largamente la partita ai punti, ma si sa che una partita di calcio non è un incontro di pugilato. Dominio incontrastato per tutti i 90 minuti da parte dei giallorossi, attacchi a ripetizione resi difficili dalle condizioni del terreno e dalla difesa totale della Sampdoria, rinunciataria per tutta la partita se si escludono i tentativi effettuati dopo la rete romanista. Spioventi a raffica per aggirare la barriera blu cerchiata e Prati sempre in evidenza. Anche per questo il risultato è sacrosanto, perché premia un centravanti oggi decisissimo. La rete alla mezz'ora del secondo tempo per un fallo su Santarini a tre quarti campo all'altezza dell'area di rigore della Sampdoria sulla destra. Batte il calcio di punizione Cordova, uno spiovente di precisione per Prati che è lasciato in quell'occasione solissimo dalla difesa della Sampdoria. Ottimo lo stacco di testa del centravanti romanista che infila di precisione. Poi la Sampdoria ha sfiorato il pareggio e c'è voluto un intervento sulla linea di Peccennini per evitarlo. Francamente, per quello che ha fatto oggi la Samp sarebbe stato un po' troppo. Lo testimonia anche il conto dei calci d'angolo, 13-5 per la Roma. Ha arbitrato Trinchieri davanti a circa 50.000 spettatori. Ripeto il risultato finale: Roma batte Sampdoria per 1-0 con un gol di Prati alla mezz'ora del secondo tempo. A voi Como.
3: È finito 0-0 tra Como e Brescia ed è la conclusione più logica di un derby che ha lasciato molto a desiderare, soprattutto per quanto riguarda il gioco. Le azioni si sono svolte soprattutto a centrocampo e scarsissime sono state le puntate a rete. Se c'è una squadra comunque che ha sfiorato il gol è stata senz'altro quella del Como, con due occasioni, la prima con il centravanti Cappellini e l'altra con l'ala sinistra Pozzato. Nella prima occasione Cappellini ha mandato di poco a lato sfiorando la base del palo della squadra avversaria. Nella seconda è stato il portiere Borghese a compiere un autentico intervento, è un autentico intervento miracoloso, diciamo, è volato fino al 7 per deviare appunto il pallone di Pozzato. Per quanto riguarda il Brescia, che ha perso forse troppo presto il centravanti Michesi al 20° del primo tempo, si è infortunato, ha controllato soprattutto la partita. 0-0 dunque il risultato di un incontro che l'arbitro Benedetti ha diretto molto bene. A voi Taranto.
4: Ricordo il finale: Taranto batte Novara 1-0 con rete di Iacomuzzi al 14° della ripresa, colpo di testa perfetto su cross da sinistra. Risultato sostanzialmente giusto che premia la maggiore propensione offensiva del Taranto, frenato soltanto in piena ripresa quando il Novara si è trovato di fronte alla necessità di rimontare. In questo nuovo clima tattico il Taranto ha corso qualche pericolo, tuttavia se l'è cavata in complesso abbastanza bene, chiamando Cazzaniga a un paio di ottime uscite. 10-0 i calci d'angolo a favore del Taranto. Ripeto il finale: Taranto batte Novara 1-0. A voi studio.
5: Bene Foglianese, allora dallo studio ancora qualche cenno di cronaca sulle altre partite della Serie A prima di passare al riepilogo dei risultati. Ad Ascoli, Bologna batte Ascoli 3-1, primo tempo 2-1. Le reti: quinto minuto Landini su passaggio di Ghetti, 34esimo pareggia per l'Ascoli Zandoli dopo scambio con Campanini, 39esimo riporta in vantaggio Bologna Savoldi su calcio di punizione. Altra rete di Savoldi nella ripresa al 40esimo su passaggio di Ghetti. A Torino, Juventus batte Ternana 2-0, primo tempo 1-0. 32esimo segna Damiani su rigore concesso per atterramento di Bettega da parte di Rosa. Al 33esimo della ripresa la seconda rete per la Juventus segnata da Causio su passaggio di Capello. A Vicenza, Internazionale batte la Nerossi Vicenza 3-1, primo tempo 2-0. Al 15esimo segna Mazzola su azione Mariani-Facchetti. Al 26esimo raddoppia Bertini con un tiro da 20 metri circa. Al 15esimo accorcia le distanze per il Lanerossi Vicenza Luigi Savoldi su azione di calcio d'angolo. Al 19esimo terzo terza rete per l'Internazionale ad opera di Mariani, Mariani che riprende una respinta del portiere su precedente tiro di Mazzola. A San Siro Milan batte Varese 4-0, primo tempo 3-0. Sesto minuto rete di Rivera su cross di Bigon. Tredicesimo raddoppia Benetti su calcio di punizione. Trentacinquesimo rete di Bigon su azione di Gorin e quarta rete al sesto della ripresa ad opera di Benetti su cross di Zabadini. Riepilogo dei risultati della Serie A, tredicesima giornata. Ad Ascoli Bologna batte Ascoli 3-1, a Cesena Cesena batte Cagliari 2-1, a Firenze Fiorentina e Lazio 1-1, a Torino Juventus batte Ternana 2-0, a Vicenza Internazionale batte Lanerossi Vicenza 3-1, a Milano Milan batte Varese 4-0, a Roma Roma batte Sampdoria 1-0. A Roma campo neutro giocata ieri, come sapete, Napoli batte Torino 1-0, pertanto la classifica è la seguente. Al comando con 20 punti la Juventus, seguita dalla Lazio con 18 punti. Quindi 4 squadre con 16 punti, e cioè Milan, Napoli, Torino e Roma. Internazionale 15, Fiorentina e Bologna 14, Cesena 11, Lanerossi Vicenza, Varese, Sampdoria, Cagliari e Ternana 9 punti, Ascoli 7. Gentili ascoltatori, abbiamo così concluso la trasmissione. Grazie per il gentile ascolto e buonasera a tutti.
6: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno preso parte alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Firenze, Sandro Ciotti da Cesena, Claudio Ferretti da Roma, Ezio Luzzi da Como, Enzo Foglianese da Taranto, dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. In redazione Ivo Fineschi e Arnaldo Verri.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: pace.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi, delizie dal sole, a un euro.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti-Iran, sembra essersi arenato di nuovo il negoziato ed entrambi i governi addossano il fallimento dell'ultimo tentativo di compromesso all'altra parte.
3: Teheran respinge al mittente le parole di Trump, che ha bollato come inaccettabile la proposta di accordo della Repubblica Islamica. Il portavoce Baghaei, che definisce al contrario ragionevoli le proposte presentate a Washington tramite i mediatori pakistani, accusa anzi la Casa Bianca di agire in modo irresponsabile. Contemporaneamente l'agenzia Tasnim vicino ai pass d'Aran fa sapere che una petroliera che trasportava greggio iracheno ha passato nelle scorse ore lo stretto di Hormuz, seguendo indicazioni delle forze armate di Teheran. Non è l'unica ad aver effettuato l'attraversamento negli ultimi giorni, ma rivendicare un ruolo nell'accaduto è per gli iraniani un modo di riaffermare il controllo sullo strategico passaggio, uno dei nodi delle trattative con Washington, insieme al programma nucleare iraniano, vera e propria linea rossa per Trump. Va smantellato, ribadisce alla statunitense CBS anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui la guerra non è finita e il regime degli Ayatollah può ancora cadere. Regime che, se da un lato scarcera su cauzione la premio Nobel Mohammadi, in precarie condizioni di salute e ora ricoverata, dall'altro annuncia l'ennesima esecuzione di una presunta spia. Davide Maggiore, GR1.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Dopo le apparenti aperture al dialogo di Putin, il ministro degli esteri di Kiev parla di un possibile nuovo ruolo dell'Unione Europea. Ma l'alta rappresentante di Bruxelles per la politica estera, Kallas, boccia il suggerimento arrivato dal Cremlino che a mediare sia l'ex cancelliere tedesco Schröder, vicino alla Russia. Intanto Mosca e Kiev continuano ad accusarsi reciprocamente di violazioni durante il breve cessate il fuoco che scade oggi. Antivirus, continuano alle Canarie i rimpatri dalla nave Ondius. Il livello di allerta nel nostro paese resta basso, ma in giornata sarà diramata una circolare per regioni e uffici di frontiera. Gli aggiornamenti in diretta con Sonia Filippazzi.
4: Nessun allarme in Italia, dice il Ministero della Salute. Se il rischio aumenta, alzeremo le misure. Stanno bene in isolamento precauzionale le quattro persone che erano sul volo, su cui è salita per poco la donna poi deceduta andata via dalla nave Ondius, su cui era già morto il marito, la prima vittima del contagio, circa un mese fa. Ad oggi i decessi tra i croceristi sono 3, una decina i contagi tra i passeggeri sulla nave o già rimpatriati. Ricoverata da ieri una francese, nella notte peggiorata, 2 americani risultano, uno senza sintomi ma positivo, l'altro con lievi sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda stretta adesione alle procedure del caso, isolamento, monitoraggio, tracciamento di possibili contatti. Al porto di Granadilla, Tenerife, sempre sotto stretto cordone sanitario, dovrebbero finire in giornata le operazioni di rimpatrio. Poi la nave con circa 30 membri dell'equipaggio partirà per i Paesi Bassi, di cui batte bandiera, dove sarà sottoposta a tutte le procedure di sicurezza.
2: È iniziata a Torino l'udienza di convalida del fermo preventivo per Lee Morgerson Gilley, il 39enne texano evaso dagli Stati Uniti e accusato di aver ucciso la moglie incinta. L'uomo ha chiesto asilo politico dopo essere sbarcato a Milano Malpensa perché teme la pena di morte prevista nel suo stato. Il processo era fissato per il 5 giugno ed è attesa una richiesta di estradizione, ma il nostro ordinamento la vieta verso paesi in cui l'imputato rischia la pena capitale. L'opposizione dei governi alle fusioni bancarie frena il mercato unico, è quanto ha detto il vicepresidente della BCE, Louis de Guindos, in un'intervista al Financial Times in merito alle dichiarazioni del governo tedesco, che si è detto contrario al tentativo di scalata di Commerzbank da parte di Unicredit. Il problema principale di questi messaggi nazionali, ha spiegato, è che minano la credibilità dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Il presidente Mattarella è a Milano in questi minuti in visita alla Fondazione Renzo Piano. Tra un'ora è atteso alla Scala per il concerto diretto da Riccardo Scilli, che celebra la rinascita del teatro l'11 maggio 1946, dopo la guerra. Nella Scala, ridotta in macerie dai bombardamenti e ricostruita a furor di popolo, tornò la vita della musica. È stata ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. 70 anni fa risuonava il Va pensiero, il canto degli ebrei del Nabucco di Verdi, musica oltre la musica, con il coro allora diretto da Vittorio.
0: Rai Radio 1 Sport.
5: Atene, fame, Spiridon Luis, asta. Carlo Airoldi vuole correre la prima maratona della storia. Soldi per raggiungere i Giochi Olimpici di Atene 1896, però non ne ha. E allora decide che il viaggio da Milano lo farà correndo. Prima parte.
6: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
5: La ventata rivoluzionaria del 1848, fatta di re che perdevano il trono, imperatori che perdevano territori e papi che perdevano i loro palazzi, così come era arrivata, era sembrata anche terminare. In effetti, la storia ci avrebbe messo ancora dei bei decenni per girare definitivamente pagina. Ma intanto quei re, quegli imperatori e anche quei papi, più o meno rapidamente, erano tornati in possesso dei loro troni, dei loro territori e dei loro palazzi. A Milano era durata dalla primavera all'estate la cacciata degli austriaci che avrebbero ripreso il controllo della città il 6 agosto di quello stesso 1848. A Vienna però la sensazione doveva essere stata quella di avere ballato veramente sull'orlo del precipizio, visto che per celebrare la riconquista del capoluogo lombardo fu organizzato il Festival per la Gran Vittoria, con tanto di luminaria e raccolta di fondi per i soldati feriti e per le famiglie di quelli che invece erano morti. I manifesti che pubblicizzavano l'evento annunciavano anche la presenza di Josef Strauss, direttore dei balli della corte dell'imperatore Franz Josef, Francesco Giuseppe, che per l'evento avrebbe proposto una marcia celebrativa della riconquista di Milano dedicata all'uomo che aveva guidato le operazioni militari. Poi pare che Josef Strauss, che per noi è soprattutto il padre dei valzer più leggeri e leggiadri, non avesse avuto tutta quella fantasia di mettersi in moto per comporre una marcia in onore del feldmaresciallo Radetzky. Solo dopo essere stato messo alle strette avrebbe scritto la marcia di Radetzky e lo avrebbe fatto in appena un paio di ore. Del resto anche il governo autonomo di Milano era durato poco più di un battito d'ali, solo che quella marcia di Radetzky, scritta in metà mattinata in un altro battito d'ali, sarebbe diventata un brano immortale e nessuno oggi, mentre ascoltandola tiene il ritmo con le mani, pensa più che quella musica festosa è la celebrazione di una oppressione, perché è questo che aveva messo in marcia i soldati dell'imperatore dell'Austria-Ungheria, la volontà di restaurare un potere perduto. Tutti noi ci mettiamo in marcia solo quando spinti da motivazioni profonde. Ogni nostro gesto, ogni nostra scelta è frutto di qualcosa che ci fa alzare e muovere. Sposarci o non sposarci, diventare o non diventare genitori, che facoltà scegliere all'università, se dedicarci al volontariato o alla pesca sportiva, tutto ha alle spalle una molla che ci fa uscire dal luogo dove eravamo, perché solo il metterci in marcia ci permette di diventare altro. Poi non sempre i desideri che ci mettono in marcia sono, come dire, legittimi o cristallini. Radetzky lo sappiamo da che cosa era stato messo in marcia, ma ora non entriamo troppo nei dettagli di quella vicenda. Per adesso teniamoci stretta questa idea, che ciascuno di noi è mosso da una scintilla accesa nel cuore o nella mente e che è giusto arrivare a domandarsi cosa ci abbia messo in marcia di fronte alle scelte più importanti della vita, perché Questa consapevolezza ci consente di rileggere la nostra storia, riscoprire il senso delle nostre decisioni e il perché del nostro presente. It was a tradition that would be revived at every Olympic Games since. Tutto questo poi vale non solo per ciascuno di noi e nemmeno solo per la politica o per le guerre. Ad esempio, pensiamo ai giochi olimpici del 1996, quelli assegnati alla città di Atlanta. In principio però era Atene che avrebbe dovuto ospitarli. Del resto sarebbe stato il modo più giusto, quasi inevitabile, per celebrare il centenario della riaccensione del sacro fuoco di Olimpia. L'imprevisto però era dietro l'angolo, sempre che di imprevisto si possa parlare quando si mette in moto la città di Atlanta. Ecco, Atlanta è una delle maggiori città del sud degli Stati Uniti, ma non è questo a fare la differenza. Atlanta però è anche il capoluogo dello stato della Georgia, ma anche questo non è quello che ha messo in marcia il Comitato Olimpico. Ciò che invece aveva toccato gli uomini del governo dello sport mondiale è che Atlanta è la città della bibita gassata più diffusa nel mondo. E quando si dice diffusa, vuol dire non solo che quella bibita gassata la troverete in ogni bar, significa che se anche un bar non c'è, troverete un chiosco, e se non c'è il chiosco, state pur certi che a tiro c'è un distributore automatico. Ecco, questo essere dappertutto già racconta una invadenza che è anche potenza. E gli uomini della bibita gassata più diffusa al mondo, questa potenza da sempre l'hanno messa a disposizione dello sport, e non per beneficenza, ma perché lo sport è un canale fantastico per promuovere prodotti di largo consumo. Poi non sempre è possibile parlare di sponsorizzazione, perché lo sapete che i giochi olimpici in questo hanno mantenuto una apparente verginità, rifiutando i tabelloni pubblicitari a incorniciare i campi di gara. Però esiste un filo, nemmeno troppo sottile, tra quella bibita scura e zuccherata e l'organizzazione delle Olimpiadi. E questo vuol dire che se un giorno la città di Atlanta in Georgia decide di togliersi lo sfizio di organizzare i giochi, anche se quelli sono i 100 anni del sogno di De Coubertin, la Grecia allora può mettersi tranquillamente in fila. Questo per dire che il rapporto tra denaro e giochi olimpici è sempre stato fatto anche di chiaroscuri, e non dobbiamo per forza gridare allo scandalo. Alla fine il denaro è solo lo strumento scelto dalle persone per far girare l'economia e per misurare l'economia. Poi sarebbe bello che nella distribuzione della ricchezza l'importante non fosse solo il partecipare, soprattutto perché poi il denaro ci mette un attimo a prendere il sopravvento sull'uomo, e questa è una storia di povertà, denaro e, lo avete già capito, di giochi olimpici. Poi Atene i suoi giochi olimpici non più del centenario li avrebbe avuti 8 anni più tardi. Era il 2004 ed era anche l'alba di una nuova era per un paese la cui economia era un piccolo fuoco di artificio. Dovete pensare che la crescita era stabilmente attorno al 3-4%, mica bruscolini. Nel 2003 addirittura c'era stato un vero e proprio boom, con un incredibile picco del più 6%. E di ricchezza ce n'era per tutti, e tutti ne volevano, e tutti erano felici, perché le previsioni raccontavano che il Bengodi era solo all'inizio, visto che le Olimpiadi avrebbero messo in moto un'altra immensa ricaduta sulla prima industria nazionale, che poi era ed è quella del turismo. E che se anche i giochi del centenario se li era presi la bibita gassata e zuccherata, questi del 2004 non sarebbero stati da meno. Sembrava davvero il paese dei balocchi di Pinocchio e Lucignolo, un paese senza libri e senza maestre, un paese dove il giovedì non si va a scuola e dove la settimana è fatta da 6 giovedì e una domenica. Ma come per Pinocchio e Lucignolo, i nodi sarebbero arrivati al pettine e i libri sarebbero dovuti saltare fuori. libri dei conti, ben inteso. E là si sarebbe capito che i fuochi non erano d'artificio, ma di paglia. Sui libri contabili, i miliardi di euro messi sul tavolo dal governo greco presto sarebbero finiti nel capitolo delle perdite e non degli investimenti. E non era ancora tutto in questo 2004 delle meraviglie, perché gli stessi libri contabili stavano per raccontare un'altra verità che il governo greco aveva sepolto per anni, come la natura per secoli aveva seppellito le rovine di quel che era rimasto dello stadio Panatinaico, dove si erano tenuti i giochi olimpici dell'antica Grecia. Il caso esplose quando le autorità di Atene furono costrette ad ammettere di avere lavorato di botulino sui conti pubblici, che a quel punto somigliavano terribilmente alle labbra di quelle signore che lì per lì ti sembrano pure seducenti, mentre poi ti accorgi che è solo qualcosa che è molto più gonfio che affascinante. Questo perché il governo greco era stato mosso dal desiderio di non perdere il treno per la moneta unica europea. A quel punto, sommare l'imbroglio contabile ai 7, forse 10, per qualcuno addirittura 15 miliardi di euro finiti nello scarico dell'organizzazione dei giochi olimpici fu una miscela letale. Ma ancora non era tutto. La doppia grandinata fatta di conti pubblici truccati e giochi olimpici mangia denaro avrebbe incrociato la più grande gelata nella storia dell'economia internazionale dai tempi del crollo di Wall Street del 1929. E poi ancora altra pioggia sul bagnatissimo, visto che la pratica di truccare i conti sarebbe continuata per anni e anni, almeno fino al 2009. A quel punto arrivarono la voce grossa dell'Europa e quella grossissima della Germania, poi crisi politiche, elezioni anticipate, referendum sui diktat europei, poi ancora altre elezioni anticipate mentre il paese si avvitava in una spirale incontrollata e intanto non si trovavano più i soldi per pagare le pensioni e le siringhe negli ospedali, mentre le banche sbarravano i loro sportelli come ai tempi di Butch Cassidy e della sua banda nel vecchio West, mentre i bancomat ti davano solo 30 euro al giorno. Farmaci salvavita, nemmeno a parlarne, come il riscaldamento negli uffici e nelle case private. Tutto questo in quel paese che fino a pochi anni prima, non dimentichiamocelo, era mosso da un'economia che aveva toccato anche il più 6% in un solo anno. Ecco, allora, in questa situazione, voi come vi sareste mossi? Forse facendo le stesse cose che hanno fatto molti greci presi dalla disperazione. Qualcuno avrebbe cominciato a raccogliere legna nel bosco per cercare di far partire una stufa abbandonata dal nonno in soffitta. Oppure avreste aperto il cassetto dell'argenteria di famiglia, perché le posate d'argento non si trova mai un'occasione così speciale per tirarle giù, lucidarle e infilzarci il cibo. Ma in caso di emergenza te le puoi sempre vendere e il cibo almeno te lo puoi comprare. Ecco, l'articolo d'argento che il signor Spiridon Lewis si passa tra le mani per guardarlo un'ultima volta non è un oggetto qualsiasi. Venduto a peso, qualche cosa, ma un mazzo di forchette avrebbe reso di più, visto che quella coppa d'argento è alta appena una quindicina di centimetri. Il valore dell'oggetto però va molto oltre il peso del metallo che lo compone. Eppure prima il bisnonno che l'aveva ricevuta, poi il nonno e il padre che gliel'avevano consegnata, l'avevano pure custodita come una reliquia, e quel vaso, una reliquia, lo era per davvero, visto che si trattava della coppa Michel Brel, uno dei maggiori linguisti francesi dell'Ottocento, grande amico del barone Pierre de Coubertin. Era stato lui, Michel Brel, a proporre l'inserimento nel programma dei primi giochi olimpici dell'era moderna di una gara che celebrasse quella quarantina di chilometri che separavano Atene dalla città di Maratona. Gli stessi chilometri che, secondo il mito, Filippide avrebbe percorso nel 490 avanti Cristo, mosso dal desiderio di portare ai suoi concittadini la notizia della vittoria sui persiani. L'idea di una gara così piena di passato piacque talmente che il comitato organizzatore decise che sarebbe stato questo il culmine dei giochi di Atene del 1896. Più di 100 anni dopo, nella Grecia del 2012, il signor Spiridon Lewis però è così disperato che decide di affidare alla casa d'asta Christie's quella coppa che, prima di essere stata sua, era appartenuta al padre, al nonno e soprattutto a quel bisnonno che portava il suo stesso nome, Spiridon Lewis, il greco vincitore della prima maratona della storia, forse la gara più affascinante e carica di significato di tutta la storia dello sport. Quello che lo mette in marcia è la speranza di ricavare qualcosa per la prossima generazione, per i suoi due figli assediati, come tutti i greci, dalla fame.

Dicevamo che questa è una storia di come lo sport abbia usato il denaro anche in epoche lontane, forse insospettabili, ma ora non credete troppo al ritornello che è il denaro e solo il denaro a far muovere tutte le cose del mondo. Molto più semplicemente, il denaro si trova dovunque sono le persone perché questo è solamente lo strumento, lo dicevamo poco fa, col quale si misurano le attività economiche. E più persone ci sono e più denaro gira, e questo è ovvio. Il denaro poi influenza le scelte, ovvio anche questo, tanto ovvio da non dover neanche suscitare scandalo. Anche perché non è successo solo per quell'assegnazione dei giochi di Atlanta 1996 dettata dai desideri dei manager della bibita più famosa del mondo. In un certo senso è così sin dai tempi del barone Pierre de Coubertin e dei romantici, affascinanti, impareggiabili giochi di Atene 1896, i primi dell'era moderna, i giochi che dovevano mettere di fronte le nazioni non per farsi la guerra, ma per conoscersi gareggiando. Ecco, persino quei giochi non ci sarebbero mai stati senza investimenti sia pubblici che privati. E anche gli atleti di quei tempi potevano essere messi in moto dal desiderio di guadagnare qualcosa, e non per chissà quale ingordigia, soprattutto se non eri nato ricco e il tuo corpo era il tuo unico capitale. Vincere poteva significare portare a casa qualcosa con cui cenare. Ecco, Carlo Airoldi è proprio una di queste persone che cerca di far quadrare qualche conto mentre allena muscoli e polmoni. Carlo Airoldi, perché ruota attorno a lui questa storia di Olimpiadi, passione e anche denaro, è nato nel 1869 a Origgio, non lontano da Varese. L'uomo è più largo che lungo. È alto 1,60 m, cioè poco più del torace, che ha una circonferenza di 1,20 m. Ma non pensate che sia grasso. Alla fine dell'Ottocento, in queste campagne, pochi hanno il lusso di mangiare sempre e nessuno ha il lusso di mangiare senza smaltire. Carlo Airoldi è più largo che lungo perché il suo 1,60 m sembra ancora più scarso per la sua mania di gonfiarsi i muscoli, ma mica come certe signore con le labbra, come dicevamo poco fa. I muscoli di Carlo Airoldi sono roba seria perché li usa per arrotondare la sua paga di operaio. Succede la sera quando gira per le osterie per sfidare a braccio di ferro chi è fermo davanti a un bicchiere di vino, e Carlo Airoldi ci guadagna sempre qualcosina, anche perché i suoi bicipiti hanno una circonferenza di 45 centimetri. Alla potenza delle braccia però preferisce quella delle gambe. Nonostante quel fisico più da torello che da gazzella, Carlo Airoldi ama maledettamente correre. Come tanti autodidatti, si allena caricando pesi sulle spalle e in un colpo solo ne guadagnano sia il fiato che i muscoli. A volte però ne guadagna anche la pancia, perché poi nelle corse a cui partecipa una volta rimedia un formaggio, una volta porta a casa una gallina. Finora ha disputato solo gare con tanti chilometri, poche pretese e premi sempre un po' così. Nel 1894 ha partecipato ai 50 chilometri della Milano-Lecco. Sul traguardo Airoldi arriverà per primo, ma tutti gli occhi saranno per un certo Alfredo Reina, che si era presentato sulla linea di partenza quando gli altri correvano già da almeno una mezz'oretta. Però, visto che questo Alfredo Reina era considerato il migliore del lotto e visto che il ruolo genera sempre anche il rispetto, aveva ottenuto di partecipare comunque alla corsa, anche se gli altri ormai erano lontani chissà quanto. E lui, molto più che incredibilmente, era riuscito ad arrivare, pensate, quinto. Giudici, spettatori, curiosi e giornalisti a quel punto furono tutti per lui,
e per lui, vero eroe della Milano-Lecco 1894, avrebbero preparato un premio speciale visto che era stato tanto forte da recuperare tutta quella strada e in così poco tempo. L'impresa sarebbe finita anche sui giornali e non per un solo giorno, ma di questo Alfredo Reina ne avrebbe fatto a meno molto volentieri, visto che il secondo titolo dava conto del fatto che la rimonta era avvenuta non sulle strade collinose che conducevano verso Lecco, ma sui binari del treno su cui Alfredo Reina era saltato, mosso dal desiderio di non perdere la corsa mentre adesso aveva perso la faccia. Ecco, la Milano-Lecco era stata sia un grande successo che una enorme delusione, visto che sia la scena che i premi gli erano stati sottratti. Quella corsa però aveva fatto capire che Carlo Airoldi aveva la stoffa e che, Furbi permettendo, avrebbe avuto modo di mettere tutti in riga nonostante quel fisico molto poco da gazzella. Furbi permettendo però, furbi permettendo. L'occasione vera sarebbe arrivata l'anno successivo, 1895. Fu allora che Carlo Airoldi seppe dell'organizzazione della Torino-Nizza-Barcellona, più di 1000 chilometri da coprire in 2 settimane di gara a tappe. Una corsa nella quale Carlo Airoldi userà le gambe quanto le braccia, visto che al traguardo arriverà mica come quel suo collega che faceva tardi alla partenza e poi prendeva il treno per recuperare. Carlo Airoldi arriverà a Barcellona portando un incredibile carico sulle spalle che nemmeno lui in questo momento immagina di doversi sobbarcare. Non sarà facile prendere la decisione di tirare su quel peso, soprattutto perché tutto accade quando il traguardo è là, a portata di piedi, e fermarsi a soccorrere può significare perdere gara, premi e titoli di giornale, perché nella vita servono anche i titoli di giornale se vuoi sfondare, e Carlo Airoldi vuole sfondare, ma Airoldi è così: gambe, polmoni, braccia e cuore. Soldi però zero. Dopo questa esperienza però a tutti sarà chiaro che Carlo Airoldi è perfetto per disputare la prima maratona della storia dello sport, quella in programma alle prime Olimpiadi dell'era moderna ad Atene 1896 e che assegnerà una coppa d'argento alta una 15 centimetri, messa in palio da uno dei maggiori linguisti francesi dell'Ottocento e grande amico del barone Pierre de Coubertin e che porta il nome di Michel Breal. Questa storia

una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: ancora Tadej Pogačar, vince ancora.
1: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Ore 12.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. È previsto in giornata il completamento dei rimpatri dal porto di Tenerife dei passeggeri della Ondius, la nave dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. Nella notte sono peggiorate le condizioni della passeggera francese. Sintomi lievi invece per un americano, mentre un suo connazionale è risultato positivo ma asintomatico. In Italia è attesa la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni operative in caso di contagio, il cui rischio resta comunque basso, come ha confermato stamane l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora in quarantena fiduciaria, i quattro italiani che hanno viaggiato sullo stesso volo della donna deceduta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Medio Oriente, nessun passo avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra con i governi che si addossano reciprocamente il fallimento dell'ultimo tentativo di compromesso.
4: Dopo che Donald Trump ha definito inaccettabile la controproposta dell'Iran per un accordo, Teheran ritiene che un negoziato sia ancora possibile, ma al contempo, per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, respinge al mittente le accuse. È Washington ad essere irresponsabile. Noi abbiamo presentato proposte ragionevoli, fra queste la fine delle sanzioni, il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz, la questione nucleare rimandata dopo. Ma quest'ultima è una linea rossa per Washington come per Tel Aviv. L'uranio arricchito deve essere portato fuori dall'Iran, ha dichiarato a CBS il premier Netanyahu. Nello stretto, poche ore fa, è transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran. Lo fa sapere l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran, che così riaffermano implicitamente il controllo iraniano sullo strategico passaggio. Sul fronte interno iraniano, intanto, da un lato l'ennesima esecuzione di una presunta spia, dall'altro la scarcerazione su cauzione della premio Nobel Mohammadi, ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E a seguito dello stallo della trattativa tra Iran e Stati Uniti sono in aumento le quotazioni del petrolio. L'incremento è di circa il 2,5%, con il Brent in particolare ancora sopra i $100 al barile. Stabili o in leggero calo i prezzi dei carburanti oggi al distributore. A parte Parigi, in lieve aumento dello 0,20%, i listini delle principali borse europee. La guerra in Ucraina, nuova missione in vista per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca. Si lavora allo scambio di 1000 prigionieri e l'Ucraina ha consegnato la propria lista. L'alta rappresentante per la politica estera europea Kallas boccia la proposta russa dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore per i suoi trascorsi da lobbista per aziende russe. La cronaca con il delitto di Garlasco. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, a dirlo Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata. Nell'inchiesta della procura di Pavia, ricostruite con un avatar le mosse del nuovo indagato Andrea Sempio sul luogo del delitto.
5: Incrociando le posizioni delle tracce di sangue in casa Poggi con la consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, gli inquirenti hanno ricostruito al computer le fasi dell'omicidio, simulando con un avatar i movimenti del killer. Poco dopo le 9 del 13 agosto 2007, Chiara avrebbe aperto al suo assassino che, dopo il rifiuto a un approccio sessuale, sostiene la procura, l'avrebbe aggredita in salotto per poi trascinarla sulle scale della cantina colpendola più volte alla testa e al volto con una violenza cieca e spropositata, come se l'omicida cercasse un annientamento furioso della vittima che lo aveva respinto. Poi avrebbe ripulito l'arma mai ritrovata nascondendola in un asciugamano e portandola con sé. Per gli inquirenti l'assassino è il nuovo indagato Andrea Sempio, che, intercettato nel 2017 mentre parla tra sé, accennerebbe all'orario del delitto, le 9.30 del mattino. Una ricostruzione respinta dai suoi avvocati, che danno a questi soliloqui tutt'altra spiegazione. Chiara non mi parlò mai di approcci da parte di Sempio, ha affermato Alberto Stasi durante l'interrogatorio. Non sapevo che i nostri video intimi fossero circolati, ha aggiunto l'unico condannato, che ora spera in una revisione del processo. Simone Zazzera, GR1.
3: La procura di Prato riapre il caso di Luana D'Orazio, l'operaia 22enne morta schiacciata. lanciata da un orditorio in una fabbrica tessile di Montemurlo il 3 maggio 2021. L'obiettivo è quello di far emergere eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche non prese in considerazione precedentemente. In primo grado i titolari dell'azienda hanno patteggiato pene rispettivamente di 2 anni e 1 anno e mezzo, mentre il manutentore, accusato di aver rimosso il sistema di sicurezza del macchinario, è stato assolto. Fermato stamane dalla polizia, il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio del padre di quest'ultimo e del fratello, avvenuti alla periferia di Foggia lo scorso 29 aprile.
6: L'imposizione del pizzo come tassa di sovranità, una sorta di certificato di agibilità che consente di operare nel tessuto sociale, pizzo che sostiene cassa comune e stipendi dei clan. La direzione distrettuale antimafia di Bari con la procura di Foggia ha emesso 18 misure cautelari per estorsione con aggravante mafiosa nei confronti di imprenditori foggiani. Nell'ambito dell'indagine arrestati altri 2 autori, uno già al 41 bis, del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, uccisi ad Apricena il 20 giugno 2017. Nella faida tra clan del Gargano, un omicidio efferato. I volti delle vittime sfigurati a colpi di Kalashnikov. Lo scorso settembre erano già stati arrestati Pietro Latorre e Francesco Scirpoli. La novità delle indagini, sottolinea il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, è l'utilizzo dei collaboratori di giustizia, la cui identità viene indicata nelle ordinanze. Ma soprattutto c'è un dato preoccupante, la dimensione della criminalità organizzata foggiana, con le sue strategie di espansione anche al di fuori del territorio pugliese. Da Foggia per il GR1, Alberto Francavilla.
3: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano alla Fondazione Renzo Piano, la passione questa generazione ce l'ha, a me piace molto.
7: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada, tra l'altro anche è vero, la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, ne avremmo un grande vantaggio.
3: Sport, tennis, Jannik Sinner torna in campo agli internazionali alle 15 contro l'australiano Popirin. Calcio, si accende la lotta Champions. Il Milan ha perso ieri con l'Atalanta. L'intervista del nostro inviato all'allenatore rossonero Allegri.
8: È un momento complicato, siete davanti voi per gli scontri diretti rispetto a loro, ma
9: bisogna essere noi a preparare bene la partita e giocare una partita solida, togliendosi tutte le robe dalla testa che abbiamo in questo momento, perché è importante cercare di fare il risultato a Genova.
8: È impossibile che un giocatore come Leao tiri addosso al portiere la seconda volta in curva. Io credo che il problema sia anche mentale a questo punto, no?
9: Assolutamente sì, in momenti di difficoltà, no? Quando era tutto bene, era tutto più facile per tutti, ora è normale in questi momenti. Intanto prendiamo dei gol, la prima azione che prendiamo, poi siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol, poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol.
8: Questa posizione Champions vuol dire tanto per il futuro del Milan.
9: Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, nell'ultimo ultimi 15 minuti abbiamo fatto, e da lì dobbiamo ripartire perché non possiamo fare altrimenti, e soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi, perché comunque 67 punti ce l'abbiamo. Il giro di ritorno abbiamo fatto un brutto giro di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare con queste 2 partite.
8: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
3: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
11: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi.
12: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.
13: Storia di sport. Latitudine Soul. John Lewis. Prima parte.
14: Non c'era una sola famiglia in tutta Harlem che non avesse una foto del pugile in casa. Joe Louis è dalla parte del soul.
15: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapico.

0: Nonostante fosse completamente analfabeta, Joe riceveva più di 1000 lettere a settimana. Tra quelle ne arrivò una diversa dalle altre. Sono nel braccio della morte e mi restano appena 6 settimane. Ho una tua foto appesa sul muro della cella. È l'unica cosa che riesce a darmi coraggio in queste terribili ore. Di lì a poco, nel gennaio del 1936, nel North Carolina, un giovane di 19 anni, chiamato Allen Foster, venne giustiziato a morte. Prima che il cianuro riempisse la stanza, urlò disperato:
1: «Salvami, John Lewis! Ti prego, salvami, John Lewis!» I went back.

pensateci bene, il ragazzo non aveva invocato né l'aiuto di Dio, né del governo, o di nessun altro caritatevole uomo bianco. La sua ultima speranza era riposta tutta in un afroamericano. Certo, non in uno qualsiasi, ma nel più grande peso massimo di tutti i tempi, Joe Louis.

Il giugno del 1938 tradiva una certa euforia e preoccupazione nello stesso tempo. Il mondo intero era in fibrillazione. Qualcosa di epocale stava per accadere a New York City e precisamente nello Yankee Stadium. La cronaca di quell'evento raggiunse la cifra record e imbattuta nel mondo radiofonico di 60 milioni di ascoltatori sintonizzati. Le strade erano deserte e tutto si fermò in una pausa surreale. Qualcuno la chiamò la notte delle finestre illuminate. Stiamo parlando di una sfida, la sfida per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. A contenderselo erano Joe Louis e Max Schmeling.

Non stiamo parlando di due semplici pugili, stiamo parlando di due simboli. Joe rappresentava l'America degli emarginati e in lotta per il riconoscimento della parità dei diritti civili, e Max, suo malgrado, la razza ariana, o se volete, la Germania nazista. Il 22 giugno del 1938 non si sarebbero scontrati solo un bianco e un nero, che sarebbe già stato di per sé un elemento incendiario, ma la giovinezza contro la maturità, l'istinto contro l'esperienza, la libertà contro il fascismo. E in ultimo, ma non meno importante, gli ebrei contro Hitler.

In tutta New York, quella sera non c'era un solo letto disponibile. Hotel, ristoranti e nightclub erano invasi. Nonostante tutti gli ostelli di Harlem fossero pieni e nonostante gli alberghi della downtown fossero al di fuori della portata economica, ci fu un'affluenza di afroamericani senza precedenti in città. Pur di essere esattamente in quel momento, in quel posto, la gente dormì in macchina. Arrivarono anche i tedeschi, ovviamente. Furono circa 2000. Viaggiarono su navi come la Bremen o l'Europa, con tanto di svastiche al vento. La stampa nazista dichiarò: Schmeling è semplicemente troppo superiore per perdere con Lewis. Lo è sia dal punto di vista atletico,

L'atleta tedesco era un concentrato di nervi saldi e disciplina, un uomo tenace e diplomatico. Due anni prima aveva già sconfitto Lewis, spezzando il cuore dell'America nera, e Hitler salutò la vittoria dicendo: la vittoria di Schmeling è una vittoria militare, una vittoria della Germania.

Il Führer amava la box. Era sempre presente a tutti gli incontri dei campionati nazionali tedeschi. Faceva cantare agli sfidanti Deutschland über alles e poi seguiva l'immancabile saluto nazista. In quella folle competizione con l'Italia fascista, Hitler fece confezionare appositamente una divisa per i suoi pugili. Sulla gamba destra dei loro pantaloncini bianchi trionfava una svastica nera. Aveva trasformato la box in propaganda nazista. Hitler utilizzò Schmeling come simbolo di forza e virtù, come fece allo stesso modo Mussolini con Primo Carnera. John Lewis era un idolo senza precedenti. Lo compararono al David biblico e a Gesù Cristo. La stampa afroamericana lo celebrava con poesie, così come facevano i musicisti e i predicatori. Non c'era una sola famiglia in tutta Harlem che non avesse una foto del pugile in casa. Quella sera, in diretta alle radio di tutto il mondo, avrebbero trasmesso l'incontro. Una delle poche che volutamente decise di ignorare la cronaca fu quella italiana. Il Chicago Daily News, a tal proposito, riportò che il Duce temeva la possibile umiliazione che un negro avrebbe potuto infliggere ad un fascista.

alle 12.47 del giorno dell'incontro, esattamente con 30 minuti di anticipo, Mats Schmeling arrivò all'arena. Come scese dalla macchina, un corriere gli consegnò un telegramma. Ti auguro ogni successo. Firmato Adolf Hitler.

quando Joe Louis, che arrivò 25 minuti dopo, seppe del telegramma, dichiarò alla stampa: dopo l'incontro Hitler si pentirà di aver mandato quel telegramma. Esattamente alle 8:25 le luci dell'arena si abbassarono. Lo stadio precipitò nel caos. C'era un'eccitazione incredibile, un turbinio di voci continuo. Una gigantesca coltre di fumo da tabacco avvolgeva lo stadio e insieme a quelle grida sembrava una bolgia infernale. Buonasera, signore e signori. I due esponenti principali di un'intera generazione stanno per salire sul ring. Il momento è arrivato, signore e signori. Questa non è più un'arena. Questo è un coacervo di passioni incontenibili. Se in questo momento ognuno di voi accendesse un solo fiammifero, l'intero stadio salterebbe in aria con un'esplosione mai vista prima. Sento la febbre scorrervi nelle vene. Dall'altra parte del mondo, nella Germania nazista, erano le 3 della mattina. Alla radio, subito dopo l'inno militare, arrivò la voce dell'inviato tedesco. Hallo Berlin! Hallo Deutschland! Hallo Deutschland! Hier ist das Yankee Stadium in New York. Ma non fece in tempo a proseguire che la sua voce venne oscurata da un boato.

La storia di Joe Louis torna domani. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani. Quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione di un classico di Kingston, Soul Rebel.

0: campione del mondo. Abbraccio bellissimo di Gianni Gardini, De Giorgi, all'allenatore Bebeto. She had diamonds
1: on inside. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Era il 1998 e l'Italia della pallavolo saliva sul tetto del mondo per la terza volta di fila. Prima squadra di sempre a riuscire in una simile impresa. Era la generazione dei fenomeni che vinceva tutto o quasi, e per tornare a quei livelli assoluti bisognerà attendere una nuova stirpe di giovanissimi campioni. Un gruppo di enfant prodige azzurri capace di vincere europeo e mondiale nel giro di un anno. Di nuovo sul tetto del mondo con il CT Ferdinando De Giorgi, che ha vissuto una sorta di ritorno al futuro. Dal mondiale che vinse da protagonista in campo 24 anni fa a quello vinto la scorsa settimana da protagonista in panchina.
2: La seconda palla match azzurra nelle mani della battuta di Pieniec, dopo che Romanò ha sbagliato il suo servizio, non di molto ma un po' troppo potente la battuta dell'opposto azzurro. Il servizio di Pieniec, grazie Pieniec, l'Italia è campione del mondo, manda in rete Pieniec, 25 Italia, 20 Polonia. L'Italia batte la Polonia 3-1, l'Italia è campione del mondo, l'Italia torna sul podio mondiale dopo 24 anni. Diciamo grazie a questi ragazzi, al nostro CT De Giorgi che ci ha regalato un sogno, quarto titolo mondiale.
1: È il quarto titolo mondiale per l'Italia, arriva dopo 24 anni di attesa. A vincerlo è la squadra più giovane del torneo e il protagonista in panchina di questa impresa è il CT Ferdinando De Giorgi, che era in campo nel 98 quando la nostra nazionale vinse l'ultimo mondiale. Buongiorno De Giorgi.
3: Buongiorno, bentrovati. Molto emozionante questo ingresso con queste voci, ricordando quella di Pancani e poi della Collazzo. È stato molto emozionante.
1: Nella voce della nostra Manuela Collazzo in radiocronaca abbiamo potuto sentire l'emozione di tutta l'Italia sportiva che vi ha seguito con grande trepidazione, De Giorgi, per una vittoria sensazionale. 3-7-1 in rimonta dopo aver perso il primo contro una squadra fortissima ed esperta come la Polonia, campione in carica da 2 anni consecutivi e che per di più giocava in casa, in un palazzetto gremito dal proprio pubblico. Le chiedo di raccontarci la sua emozione per un mondiale vinto in questo modo, alla guida di una squadra giovanissima.
3: Beh, l'emozione è tantissima, perché questo collegamento tra l'ultimo mondiale nel quale ero giocatore e questo raggiunto da allenatore, questi 24 anni, è stato proprio veramente un lungo abbraccio azzurro lunghissimo, e quindi potete immaginare quale belle sensazioni e emozioni ci possono essere state. Sicuramente, a parte le emozioni, c'è un grande orgoglio, ecco, questo sì. L'orgoglio di aver iniziato un progetto con questa squadra di ragazzi giovani, talentuosi, ma con grandi qualità e, devo dire, speciali per quello che riescono a fare. E sono molto orgoglioso di questo mio gruppo, di questi giovanotti che veramente hanno emozionato tutti quanti e trasmettono non solo della bella pallavolo, ecco, trasmettono anche dei valori. Sono belle facce pulite, ragazzi che hanno veramente un senso del lavoro, del gruppo molto alto.
1: Orgoglio non soltanto suo, ma orgoglio di tutti, perché poi al vostro ritorno siete stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella, che vi ha indicato come esempio per il Paese in un momento non proprio facile.
3: Significa che col lavoro che stiamo facendo, insomma, lo stiamo facendo bene, e anche il fatto di poter ispirare qualcosa di positivo, insomma, è una gran bella soddisfazione. Poi detto dal Capo dello Stato, che devo dire con noi è sempre molto molto gentile, perché comunque segue la nostra le partite, quindi lo capiamo un po' dalle domande che ci fa in privato, quindi questo affetto, questo riconoscimento ci inorgoglisce, ma anche, devo dire, poi è anche una cosa di responsabilità, responsabilizza sotto certi punti di vista. Però è quello che passi un messaggio in questo momento, poi, come diceva lei, un messaggio importante per tutti.
1: De Giorgi, lei il mondiale lo vinse da giocatore in campo 24 anni fa, adesso l'ha rivinto da tecnico, come ricordavamo. Sono due ruoli, due situazioni completamente diverse, perché in campo forse si può essere più istintivi, invece in panchina bisogna sempre mantenere una certa freddezza.
3: Sono esperienze effettivamente molto molto diverse, anche se parliamo poi delle stesse cose, no? Parliamo di pallavolo, di rete, di palla, di campo, eccetera, ma l'esperienza è completamente diversa. Oggettivamente da giocatore la vivi molto su te stesso, ma all'interno chiaramente di una squadra, però sei sempre abbastanza coinvolto con le tue cose, con i tuoi desideri, e poi le metti a disposizione della squadra. Quando fai l'allenatore devi creare tu il percorso, diciamo, e devi tenere

0: sempre la barra dritta, tracciare il sentiero. Quindi quando si raggiunge un grande risultato, diciamo che è una soddisfazione un pochino più completa, ecco, rispetto a quando vinci da giocatore.
1: La nostra pallavolo degli anni 90, quella con lei in campo, vinceva tutto. Lei ha collezionato 330 presenze con 3 mondiali vinti nel 90, nel 94, nel 98. Era quella che rimarrà per sempre famosa come la generazione dei fenomeni, e per decenni ci siamo chiesti quando ne sarebbe nata un'altra. Possiamo dire che l'attesa è finita?
0: Bisogna aspettare un altro poco, perché diciamo che quella fu una generazione che ebbe anche una continuità di risultati, pur perdendo delle cose importanti, perché insomma la Krišković è mai durata tantissimi anni. Diciamo che l'inizio, dai, è promettente. L'inizio è promettente. Sicuramente questa è una generazione di ragazzi molto interessante, che può togliersi tante soddisfazioni, questo sì. Poi arrivare a pensare di emulare quello che è già stato è un po' più complicato, ma sicuramente questo gruppo di ragazzi ha qualcosa di speciale.
1: Fra questi ragazzi c'è qualcuno che può ripercorrere, senza mettere pressione a nessuno, le orme prestigiose di uno come Bernardi, ad esempio, il pallavolista del secolo?
0: Diciamo che intanto è importante che com'era quella generazione, com'era l'allenatore, com'era Bernardi, insomma sono cose uniche, però noi abbiamo all'interno giocatori che possono diventare veramente importanti a livello mondiale in questo sport. Sicuramente, vabbè, Giannelli è già un giocatore che ha espresso altre volte il suo valore, ma abbiamo Lavia, che è uno schiacciatore molto completo, molto simile come caratteristiche a Bernardi, che non è stato premiato, non lo so perché, ma è stato uno dei giocatori più importanti. Micheletto, ma adesso nominerei tutto il sestetto veramente se fosse per me. Però ci sono ragazzi che possono segnare un periodo importante della pallavolo mondiale. È chiaro che siamo all'inizio, però, nel senso che questo è un percorso iniziale che è iniziato molto bene, che fa capire le grandi potenzialità che ci sono e come le abbiamo usate. Poi è chiaro che bisogna pensare che quando si va avanti si vuole anche vincere, rivincere, o si vuole rimanere ad alto livello, insomma. Tutte queste qualità andranno sempre rialimentate con grande forza.
2: Abbiamo a disposizione ancora 3 palle match, 14 Italia, 11 Slovenia. La pressione è tutta sulla Slovenia. Cebul, la sua battuta è fuori, si spostano dalla traiettoria del pallone i nostri ragazzi. 15 Italia, 11 Slovenia, la festa è ancora azzurra. Qualche settimana dopo l'oro al femminile, arriva anche quello al maschile con una squadra giovanissima, la più giovane squadra del torneo, che adesso si canta la squadra Carena, volare.
1: Un anno fa alla Spodek Arena di Katowice si cantava Volare, con tutto il pubblico polacco che simpatizzava per la nostra squadra, guidata in panchina dal CT De Giorgi. Una settimana fa, Ferdinando, il pubblico polacco, peraltro sportivissimo, sarà stato un po' meno contento, però, immagino.
0: Sì, abbastanza. Diciamo che, come dicevi, il pubblico è stato corretto, nel senso che loro hanno fatto un grande tifo per la loro squadra, ma è stato un pubblico che poi ha saputo anche, diciamo, ammettere la bravura della nostra squadra, quindi c'era un'atmosfera incredibile, perché adesso non lo so di preciso quanti erano, 12, 15, 16, ma c'era un muro bianco-rosso, vedevamo noi praticamente dal campo, quindi sì, saranno stati meno contenti. Devo dire che la soddisfazione, perché facevano veramente tanto rumore, ma quando noi siamo andati avanti, che siamo riusciti a mettere in difficoltà, si sono un po' acquietati, c'è stato dei momenti di silenzio incredibili, cioè che facevano ancora più rumore del tipo.
1: Li avete ammutoliti.
0: Siamo ammutoliti, quel silenzio ci ha dato una grande soddisfazione. In certi momenti, sì.
1: Ferdinando, l'anno scorso l'europeo, quest'anno il mondiale, stesso palazzetto, stessa città, da quelle parti peraltro, a Badovice, una 70 di chilometri, è nato anche Papa Wojtyla. Però a questo punto possiamo dire che Katowice è diventata terra sacra anche per la pallavolo italiana.
0: Sì, per noi sicuramente, e infatti ci facevano insomma le battute, insomma, sperando che le prossime Olimpiadi si possano giocare a Katowice, in via straordinaria, ma penso che non sarà così, ma sicuramente è un palazzetto, soprattutto per noi che abbiamo iniziato questo percorso nuovo, ma anche per la pallavolo italiana, insomma, nel quale abbiamo dei ricordi bellissimi.
1: E a proposito di percorso nuovo, questa sua nazionale è nata dopo la deludente Olimpiade del 2021, lei ha preso il posto del CT Blengini e ha dato vita a uno dei ricambi generazionali più radicali di sempre, ha dato spazio a giovanissimi, nel giro di un mese questi ragazzi hanno vinto il campionato europeo. Ma lei pensava davvero di poter vincere un europeo così velocemente con una squadra così giovane?
0: Allora, sicuri non si è sicuri mai di niente, diciamo, quando si fanno le cose. Volevo fare un cambio generazionale perché vedevo che il momento era corretto e soprattutto c'erano i ragazzi, le qualità di questi ragazzi giovani con i quali si poteva iniziare immediatamente un progetto di crescita cercando anche di vincere, che è un equilibrio complicato, però quando si hanno dei buoni elementi si può sperare. Lì poi dipende sempre da come si lavora, da come si accelerano alcuni processi. Ero sicuro che facevamo delle buone cose, ecco, quando li ho messi insieme, che ci siamo allenati, quel poco tempo che ci siamo allenati assieme, ma nell'idea progettuale che avevo ero sicuro che facevamo delle buone cose. Poi essere sicuro di vincere, insomma, non credo che lo sia nessuno, né tantomeno io che iniziavo un cambio generazionale importante, che sono sempre molto delicati. Però ho avuto sempre grande fiducia, ecco, su questi ragazzi, e ho voluto veramente dargli l'opportunità di mettersi un po' in evidenza. Devo dire che sono stati molto bravi, perché i processi di crescita li abbiamo accelerati molto, nello stesso tempo ci siamo messi nelle condizioni di poter vincere qualcosa.
1: Ci è voluto anche il coraggio poi di rinunciare ad un mostro sacro come Zaitsev, capitano rappresentativo. È stato forse anche questo che ha accelerato la maturazione dei ragazzi, che li ha responsabilizzati?
0: Loro lo sapevano, insomma, che io ho sempre creduto nel gruppo. Poi le scelte io le devo fare in base a quello che credo possa servire in quel momento di più alla squadra. Sono scelte chiaramente del momento, come quella di Zaitsev, come devo dire anche degli altri tre ragazzi, soprattutto del libero Piccinelli, che ho dovuto dirgli alla fine, proprio l'ultimo momento, che non veniva a fare il mondiale. Cioè è uno di quei momenti più difficili per un allenatore, devo dire. Da quando faccio il selezionatore, il commissario tecnico, ci sono tante cose belle, positive, ma la parte più complicata è questa qui, quando devi, insomma, dire a un campione come è stato Zaitsev, o comunque a un ragazzo che si è giocato fino all'ultimo giorno le chance e merita comunque di entrare, perché poi le scelte hanno piccoli equilibri e sono le scelte del momento, li devi dire di non essersi, quindi insomma è la parte più difficile, ma bisogna farla.
1: Ferdinando, ma cosa pesa di più nell'essere vincente di questo gruppo di ragazzi? Le qualità tecniche, le qualità mentali, il carattere? Cosa è più determinante?
0: Quando arrivi a questi livelli devi avere un grande equilibrio delle cose che hai detto, cioè nel senso che non ti basta solo la parte tecnica, non ti basta solo la parte mentale, devi riuscire a equilibrare, a rendere efficiente, avere uno standard importante in tutte e due le cose. Se pensi alla finale come era messa, con campioni del mondo in carica da due competizioni nel palazzetto con 15.000 in casa, cioè lì non è che ti basta essere solo un bravo giocatore, lì devi anche saper mentalmente affrontare difficoltà che si creeranno durante le partite, che non sono solo tecniche ma anche di ambiente. Quindi il lavoro che si fa con questi ragazzi è proprio quello, cercare di farli crescere un po' sotto tutti i punti di vista per poter affrontare queste sfide, che sono sempre sfide importanti, difficili.
3: I tuoi amici sono proprio deliziosi, mi piacciono tanto.
4: Beh, sono un po' grezzi, se sa come modi, ma se sei negli impicci, uomo, arrivano subito.
3: E mamma, quando avevamo bisogno di te, sei arrivato subito. Grazie infinite per averci offerto la tua casa. Oh, voglio dire, il tuo superattico. Che giornata emozionante.
4: Lo vuoi di forte? E che finale?
1: Questa era Duchessa degli Aristogatti che parlava con Romeo, ma potrebbe essere benissimo Grace, la bellissima gatta grigia di Fefè De Giorgi. Dopo la finale vinta con la Polonia, perché Grace, che ha spopolato sui social, vedeva tutte le partite, è vero Ferdinando?
0: Sì, comunque è una cosa incredibile. Io avevo postato una cosa con il presidente Mattarella, molto carina, insomma, ho avuto molte persone che hanno messo i like, eccetera. Come ho messo Grace con la medaglia, è scoppiato il finimondo, cioè è una cosa incredibile. Sì, sì, ma Grace
1: ma
0: è una molto...
1: I gatti vanno fortissimo sui social, Ferdinando.
0: È incredibile, non sapevo, questa cosa non la sapevo, quindi me ne sono accorto adesso. E poi durante il campionato anche ho postato delle cose, delle partite, no, con Grace che era distesa sulla bandiera, che guardava, diciamo, la partita o vicino al televisore, perché in effetti lei quando ci sono le partite si mette sempre lì in mezzo, e quindi alla fine è diventata uno, ho sempre scritto, ecco, lei è quella l'unica che ci ha creduto dall'inizio fino dall'inizio della prima partita. Però sì, sì, ha avuto una sua parte in questo percorso, sicuramente
1: l'unica che riusciva a mantenere la calma nei momenti cruciali, come scriveva nei post su Instagram. Ma le chiedo se è una circostanza simpatica legata a Grace, alla sua gatta, oppure se lei è molto social.
0: No, io i social, diciamo, li uso o ne usufruisco in modo, cerco di essere abbastanza equilibrato in generale, ma non credo di essere eccessivo. Ho scoperto questa cosa dei gatti proprio adesso, diciamo, senza saperlo, in modo fortuito. Però Grace, adesso devo postare, te lo dico già in anticipo, una foto quando stavo preparando le convocazioni per il primo anno della nazionale dell'anno scorso, dove c'è una foto dove c'è lei vicino al computer con me che faceva le convocazioni.
1: Ah, ha fatto anche le convocazioni.
0: Sì, ha partecipato anche in quel momento, chiaramente era piccolina, perché ha un anno e qualcosa, quindi era proprio piccolissima.
1: È cresciuta anche lei insieme al gruppo della nazionale.
0: Esatto, però lei in quel momento, mentre preparavo le convocazioni, stava lì vicino al computer con me.
1: Ma insomma, questa medaglia se l'è meritata anche lei, perché un animale domestico credo che abbia un ruolo nella sfera emotiva di una persona.
0: Come no, io ho scoperto, tra l'altro io avevo avuto un cane, quindi per me è stata la prima esperienza con i gatti, ma in generale io amo gli animali, quindi, ma ero molto curioso di questa nuova esperienza, devo dire molto bella, particolare, perché chiaramente il cane e il gatto hanno delle cose diverse, ma notevole, perché comunque gli animali hanno veramente un loro perché all'interno, diciamo, di una famiglia. Ecco.
1: Ferdinando, gli atleti sono molto presenti sui social, gli atleti in genere, e le ragazze della nazionale di pallavolo femminile sono state criticate anche per questo dopo l'Olimpiade deludente di Tokyo. Poi hanno vinto anche loro l'europeo, ma nel momento delicato il CT Mazzanti aveva consigliato alle sue ragazze di staccare i social. Lei come la pensa in merito?
0: Penso che piuttosto che staccare i social, perché poi voglio dire fanno parte un po' della vita in generale, è responsabilizzare i ragazzi nell'uso. Noi abbiamo fatto il primo anno proprio degli incontri su questa cosa con delle persone della federazione, proprio per far capire quando indossi la maglia della nazionale o sei un giocatore che viene convocato in nazionale, quali sono anche le regole di ingaggio con i social, perché chiaramente è vero, uno non può dire è una cosa privata, non è una cosa, quando sei un giocatore della nazionale non è più una cosa privata, cioè soprattutto quando stai indossando la maglia, perché diventi chiaramente, sei pubblico, e poi i social girano in modo veloce, quindi più che staccare eccetera, secondo me è più corretto, soprattutto con i giovani, far capire, responsabilizzare, dare anche dei consigli su come gestire le comunicazioni, la comunicazione con i social, soprattutto quando hai la maglia azzurra addosso.
1: De Giorgi, quali sono i prossimi impegni ed obiettivi? Cos'altro possiamo vincere a breve?
0: Ah beh, adesso dai, avremo l'anno prossimo, avremo gli europei che si giocheranno in Italia, quindi sarà una bella manifestazione. Poi il nostro ciclo, diciamo, per quanto mi riguarda, almeno come allenatore, di 4 anni arriva fino alle Olimpiadi di Parigi, che sono un'altra cosa bella. Però come abbiamo fatto fino adesso, guardiamo lì dove mettiamo il piede mentre scaliamo, così l'anno prossimo abbiamo questo europeo e poi ci prepariamo al meglio per le Olimpiadi.
1: Speriamo che questo piede arrivi lontano, un passo dopo l'altro, e ci auguriamo di festeggiare ancora con lei e con i giovani favolosi della pallavolo italiana.
0: Grazie, me lo auguro anch'io.
1: Grazie per essere stato con noi, a Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale di Pallavolo, campione del mondo.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie.
5: Attenzione, perché Dovizioso ha pochi metri di vantaggio su Mar Marquez, così nel millesimi ora Marquez prende la scia di Dovizioso, forza, dove non mollare Marquez.

0: Bravi, grandissima vittoria di Andrea Dovizioso.
1: Il trionfo di Andrea Dovizioso a Zeltweg nel Gran Premio d'Austria del 2017, una delle gare più belle di una carriera che il pilota Ducati ha deciso di chiudere due settimane fa a Misano, con 6 giornate di anticipo sul finale di stagione. Andiamo a rivivere la cronaca e le emozioni di quell'ultimo weekend di gara nel racconto di Nico Forletta, che si apre con le parole dello stesso Andrea Dovizioso.
2: Sto realizzando che è l'ultimo weekend. Quindi mi fa molto piacere finire la carriera qua, e dove è partita. Ed è partita veramente qua, la mia prima gara con le ruote alte le ho fatta nel 2000 qua. Quindi la finiamo qua, nel posto dove è cominciata, mi fa molto piacere. Poi tutti gli amici, i fan, secondo me era il posto giusto. So che era stata una scelta un po' particolare, finire diciamo a metà stagione, però secondo me ci stava ed è il posto giusto.
3: Come tutti sanno, Andrea Dovizioso saluta. Domani al termine della gara smetterà di correre in MotoGP. Massimo Angeletti, volevo da te un pensiero sul Dovi, che è un po' l'eminenza grigia di questo motomondiale per quanto riguarda i piloti, ma ha solo 36 anni, sembra molto più anziano.
4: Andrea Dovizioso era già grande a 20 anni, è stato sempre un ragazzo con molto giudizio, un ragazzo molto molto intelligente, sensibile, attento, molto attento anche alla realtà intorno, non soltanto alla moto. Quindi direi una gran persona. Per me è una gran perdita per il motomondiale, ma naturalmente arriva per tutti il momento di smettere, quindi anche per lui.

0: cosa mi mancherà? Beh, diciamo che comunque l'attenzione che c'è sui piloti del motomondiale, e questa cosa qui la percepisco da 20 anni, è qualcosa di importante, qualcosa di grosso. Siamo fortunati in questo, e da lunedì si modifica. Essere stato nel motomondiale in questi anni con tutti questi campioni è stata tosta, tante notti insonni, ci ho dormito poco, ma che mi hanno spronato sempre continuamente a cercare di migliorare e riuscire a fare risultati anche e soprattutto a fine carriera, vuol dire che comunque non ho mai mollato, ho lavorato bene e mi hanno aiutato tantissimo le persone attorno a me.
1: Siamo nel corso del quarto dei 27 giri previsti e Andrea Dovizioso all'ultima gara della sua onorata carriera, 21 anni con 24 vittorie. Dovizioso per ora in 12ª posizione in zona punti.
0: Allora, l'ultimo giro, da solito pilota e razionale che sono, ero indeciso se fare il mio giro veloce della gara, perché c'avevo Fernando attaccato, il primo settore l'ho fatto meglio, ho detto faccio l'ultimo giro forte o mi godo l'ultimo giro. Ogni settore cambiava idea, non ho fatto il mio giro veloce, ma per poco, e un po' me lo sono goduto, quindi è in linea col personaggio. No, è stato bello anche perché nell'ultimo giro c'erano tutti i miei amici che già mi aspettavano alla curva 14, vedere tutte le bandiere loro, fa veramente tanto piacere.
1: Bagnaia, Bastianini, Vignales, questo è il podio del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Andrea Dovizioso alla sua ultima gara 12.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Fabio Lelli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Antivirus, sta per concludersi lo sbarco al porto di Tenerife dei passeggeri della Ondius. Nella notte peggiorate le condizioni della passeggera francese, sintomi lievi per un americano che è negativo, mentre un secondo cittadino statunitense è positivo ma asintomatico. In Italia attesa la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni in caso di contagio. Il rischio, sottolinea la Commissione Europea che sta coordinando le operazioni di rimpatrio dei cittadini dell'Unione, resta basso, come ha confermato stamane l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ancora in quarantena fiduciaria i quattro italiani che hanno viaggiato sullo stesso volo della passeggera della Ondius deceduta a Johannesburg dopo aver contratto il virus. Stati Uniti-Iran, negoziati in stallo. Nella controproposta della Repubblica Islamica, la fine delle sanzioni, del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e il rinvio della questione nucleare. Richieste inaccettabili per Trump, che mercoledì è atteso a Pechino con Teheran, che auspica che i cinesi facciano da garanti di un accordo. Il delitto di Garlasco, secondo gli inquirenti in un'intercettazione ambientale del 2017, Andrea Sempio parla dell'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nessun valore indiziale per la difesa dell'indagato ed emerge che Alberto Stasi avrebbe riferito che Chiara Poggi non gli aveva mai raccontato di approcci da parte del 38enne. In corso fino alle 18 lo sciopero di 8 ore dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo, dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet. Garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente, si legge sul sito dell'ENAV, che invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Disagi contenuti al momento all'aeroporto di Roma Fiumicino, nessun impatto a Ciampino. Internazionali di tennis in campo alle 15, Jannik Sinner che sfida l'australiano Alexei Popirin al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: Ed eccoci pronti a partire anche oggi, 3 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio e ben ritrovati al caffè di Rai Radio 1 Sport in questo primo pomeriggio di lunedì 11 maggio in compagnia oggi di Emanuele Granelli,
8: Andrea Boccia
7: e tra poco ci raggiungerà anche il nostro Gabriele Brocani dall'altra parte del vetro, Danilo Gionta in regia e Andrea Di Marco alla parte tecnica. Versione allungata del caffè anche di lunedì, in questo caso Andrea non per il Giro d'Italia, è giornata di riposo, in realtà di spostamento più che altro dalla Bulgaria dove si sono svolte le prime 3 tappe del Giro d'Italia, è il nostro territorio. Domani ci sarà la prima tappa proprio italiana in Calabria, da Catanzaro a Cosenza, per la 4ª tappa proprio della Corsa Rosa. In realtà ci allungheremo per seguire Jannik Sinner, che dovrebbe partire, usiamo il condizionale, dovrebbe scendere in campo al centrale del Foro Italico, come ricordava il GR1, per la partita di terzo turno dell'Internazionale d'Italia contro l'australiano Alexei Popirin all'incirca per le ore 15. Dipende però dal match precedente, al match femminile derby statunitense tra Coco Gauff e Iva Jovic, con Jovic che ha vinto il primo set abbastanza sorprendentemente 7-5, quindi potrebbero allungarsi proprio i tempi, perché qui parliamo di Coco Gauff in campo, quindi la terza testa di serie e la terza giocatrice al mondo, che è avanti di un break proprio nel secondo set 2-0, quindi la partita potrebbe andare anche al terzo set. Intanto buon pomeriggio a Gabriele Brocani.
9: Buon pomeriggio ragazzi.
7: Ciao Gabriele, stavo spiegando che ci sarà un po' un una versione un pochino più allungata del nostro caffè, perché seguiremo il nostro Jannik Sinner contro Alexei Popirin, l'australiano, per il terzo turno, per continuare la sua striscia impressionante di vittorie nei Masters 1000, per sfatare questo benedetto tabù del torneo di Roma, che proprio quest'anno compie 50 anni, tempo anche permettendo, anche se dovrebbe resistere quantomeno il tempo in qualche modo. Giornata comunque nuvolosa e incerta a Roma, come sempre accade durante le settimane degli internazionali. Come incerta, Andrea, è la classifica e la corsa Champions per quanto riguarda il campionato. Lo scudetto è stato già assegnato, però invece a due giornate dalla fine, a 180 minuti, veramente c'è una bagarre totale. 5 squadre per 3 posti. Il Napoli ha il match point questa sera contro il Bologna, per il resto è veramente bagarre, con squadre che arrivano a questo punto in condizioni e situazioni molto differenti. Pensiamo soprattutto al Milan nel suo sbandamento e tracollo totale.
8: Il Napoli lo includiamo solamente per l'aritmetica, esatto, ma di fatto il Napoli è fuori da questa bagarre. È vero, fino a un paio di settimane fa dicevamo che l'unico elemento di interesse estremo in Serie A era sarebbe stata la terza retrocessa in BIP, con la lotta tra Lecce e Cremonese sul filo dei punti. È di nuovo uno il punto a separare le due.
7: Già facevamo ipotesi, ma perché non i playoff, i playout per le prossime stagioni? È così poco interessante. Adesso invece è tutto riaperto, almeno su più fronti.
8: Eh sì, perché a 180 minuti dalla conclusione il Milan è incredibilmente all'interno, e come all'interno di questa lotta per gli ultimi due posti Champions. Oramai si può parlare di due posti, perché la classifica vede racchiusa in 3 punti 4 squadre, e veramente è una cosa impensabile alla vigilia. Intanto i complimenti a tutte le squadre che, pur non giocandosi nulla,
9: vero,
8: di classifica,
9: stanno onorando fino alla fine.
8: Stanno onorando di classifica. Verona in testa, ma insomma anche le altre. Ieri abbiamo visto un Parma che ha dato filo da torcere molto alla Roma. Lo stesso Verona con il Como non ha dato vita facile ai giocatori.
7: Anche Sassuolo nelle ultime settimane, pensando alla vittoria sul Milan della scorsa settimana,
8: e il Milan che ci ha messo però del suo per riaprire clamorosamente questa corsa. Il Milan in questo momento quarta in classifica, appaiata con la Roma, ma in vantaggio per gli scontri diretti. Il prossimo turno l'avete contrapposta a un allenatore che la Roma ce l'ha abbastanza nel cuore, perché andrà a Genova ad affrontare il Genoa di De Rossi. Diventa davvero appassionantissima la lotta
7: molto
8: per i posti europei.
7: Sì, veramente il tallone d'Achille della Roma in questo momento è solamente gli scontri diretti, perché è sotto e sfavorevole nei confronti di tutti. Milan, Juventus con il Como a parità di scontri diretti è sotto nella differenza reti, però forse è la squadra che arriva nelle migliori condizioni agli ultimi 180 minuti. Ma settimana prossima c'è anche il derby di Roma, ecco, soprattutto una penultima giornata che sarà particolarmente interessante. Sentiremo tutte le voci degli allenatori, in particolare proprio sulla corsa Champions, tutti gli aggiornamenti anche dall'Internazionale Italia, perché è in campo Andrea Pellegrino in questo momento contro Francis Tiafoe. Tra l'altro c'è stato un piccolo rammarico, un rimpianto, perché ha avuto due set point a disposizione sul 5-4 in questo momento, sul 5-3 anzi, in questo momento è 5 pari contro Francis Tiafoe. Poi più tardi, come detto, sarà il turno di Sinner. Questa sera invece alle 19 Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Quindi tantissimi temi, saremo parecchio lunghi, andremo anche oltre le 16. Ovviamente ci accompagnerà tanta musica, Gabriele.
9: Sicuramente si parte proprio da un classicone degli anni 80, brano che portò a successo Boy George e la sua band, i Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Do You Really Wanna Hear Me dei Culture Club, che ci riporta indietro di tanti anni. Erano gli anni 80, gli anni in cui Juve e Roma si disputavano praticamente i campionati fino all'ultima giornata. Questo campionato già andato per quanto riguarda lo scudetto, ma
1: adesso fino all'ultima giornata si giocheranno un posto Champions. Sì, in questo momento la Juventus è al terzo posto, meno uno la Roma, in qualche modo. E poi è piuttosto particolare anche questa giornata in cui la Juventus è riuscita a vincere grazie a un gol nei secondi iniziali, il gol più veloce della storia della Juventus in Serie A, quello di Dusan Vlahovic dopo 11 secondi, e il gol invece più tardivo della storia della Roma in campionato, quello di Daniel Malen, minuto 101 minuti e un secondo, quindi siamo all'interno del minuto numero 101, il rigore di Daniel Malen, che ha scatenato anche poi diverse polemiche anche da parte dell'allenatore Carlos Cuesta. Intanto aggiornamento dagli internazionali con il match di Andrea Pellegrino contro Francis Tiafo, lo statunitense che ha rimontato, lo statunitense era sotto 5-3, tre game consecutivi per lui, ora avanti 6-5 con l'americano che ha annullato anche due set point quando era sotto per 5-4. In questo momento servizio per Andrea Pellegrino con lo 0-15 di vantaggio proprio per Francis Tiafo, parliamo di un giocatore all'interno dei primi 20 al mondo, già grande torneo da parte di Andrea Pellegrino, che ha anche poi usufruito di un ritiro anche nel turno precedente, come detto poi attesa anche per Jannik Sinner contro Popirin, e questa sera diciamo in tardo pomeriggio alle 19 se tutto va come deve andare, Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. L'apertura però del Gazzetta.it, l'home page, va direttamente sulle problematiche, sulla crisi del Milan, sul tracollo vero e proprio, sullo sbandamento della squadra di Allegri, perché il Milan non corre, chi ha staccato la spina, tutti i motivi della crisi rossonera, un ritmo retrocessione praticamente nelle ultime 8 giornate, a partire da quella gara vinta nel derby con il gol di Estupiñán, poi la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio in cui la squadra di Allegri poi ha perso contatto con l'Inter di Chivo, e da lì la situazione si è sgretolata velocemente con il Milan adesso che ha il suo posto di Champions League in discussione. Direi di partire proprio con le parole di Massimiliano Allegri nel post partita dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta per 3-2. Allegri intervistato da Francesco Repice, in cui parla sia dei problemi dal punto di vista mentale, ecco, dovrà recuperare soprattutto da quel punto di vista in questa settimana, in vista proprio della prossima partita a Marassi contro il Genoa, in cui c'è un allenatore che magari potrà parteggiare più per una squadra per il posto Champions rispetto a un'altra. Parte proprio da questo aspetto Massimiliano Allegri.
2: A parte l'allenatore che è tifoso della Roma, però bisogna essere noi a preparare bene la partita e giocare una partita solida, togliendosi tutte le robe dalla testa che abbiamo in questo momento, perché è importante cercare di fare il risultato a Genoa.
3: Ecco, è impossibile che un giocatore come Leao tiri con lo specchio della porta davanti addosso al portiere la seconda volta in curva. Io credo che il problema sia anche mentale a questo punto, no?
2: Assolutamente sì, in momenti di difficoltà, no? Quando era tutto bene, era tutto più facile per tutti, ora è normale in questi momenti. Tanto prendiamo dei gol alla prima azione che prendiamo, prima non lo prendevamo e ci andava bene. Poi siamo stati anche in modo disordinato in campo dopo il primo gol, poi abbiamo avuto una bella reazione. Ripartiamo dal positivo che comunque siamo tornati a far gol.
3: Massimiliano Allegri, questa posizione Champions vuol dire tanto per il futuro del Milan. Immagino che oltre a prepararla la partita sul campo, bisognerà lavorare anche un pochino sulla testa di questi calciatori che a volte sembrano così, più che svagati, veramente in difficoltà, in grande difficoltà col pallone tra i piedi.
2: Bisogna essere bravi in questa settimana, soprattutto a vedere le cose positive che in questa partita, negli ultimi 15 minuti abbiamo fatto, e da lì dobbiamo ripartire, perché non possiamo fare altrimenti, e soprattutto bisogna avere fiducia in noi stessi, perché comunque 67 punti ce l'abbiamo, il giorno di ritorno abbiamo fatto un brutto giorno di ritorno, però abbiamo sempre la possibilità di rimediare queste due partite.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: La straordinaria capacità di Max Allegri di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo ancora 67 punti. Siamo tornati al gol. Ecco, dopo una partita del genere era difficile da dire una cosa del genere, però forse un aspetto positivo è che il Milan è ancora padrone del proprio destino per la corsa Champions League. Poi per il resto poco altro da salvare.
5: Nulla, proprio nulla. Il grande grande alleato del Milan sono i tanti punti che il Milan ha fatto soprattutto nella prima parte del campionato, e ha seminato tanto e bene, e adesso sta raccogliendo i frutti di quella semina, perché ancora il Milan a 180 minuti dalla fine del campionato è padrone del proprio destino. Con due vittorie il Milan è in Champions League, certo, senza vedere cosa faranno le altre. E il calendario dice Genoa e Cagliari, due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato. Però tu citavi quella sconfitta con la Lazio, il contraccolpo psicologico evidentemente c'è stato, perché da quel momento in poi il Milan batte il Torino in casa 3-2, poi perde a Napoli, e ci sta a perdere a Napoli 3-0, poi prende tre gol in casa dall'Udinese, vince a Verona in un modo fortunoso, mettiamola così, c'è il pareggio contro la Juventus in una partita in cui un punto era comodo per entrambi, diciamo, hanno scelto di non farsi male, sì. E poi c'è la sconfitta di Sassuolo e la sconfitta di ieri. Oltre ai risultati, è il Milan che abbiamo visto in queste ultime settimane, che non abbiamo visto in queste ultime settimane, perché è una squadra che, se vogliamo fare un po' il termometro della salute che hanno le quattro contendenti, il Milan è stra in fondo alla classifica, perché mentre Juventus, Como e Roma, con alti e bassi, chi più chi meno, hanno fatto vedere qualcosa, sembrano, hanno tutti dei pregi e dei difetti, il Milan sembra avere solo dei difetti in questo momento. L'unico pregio del Milan, ecco, è la classifica, sono i punti che ha fatto.
1: E in più,
0: pensate che questa psicologicamente la partita della Roma poco prima possa aver influito impattato sulla psiche di ci qualche giocatore.
5: Se il problema è mentale, ci può stare che possa aver dato una botta
0: un po' demoralizzata.
1: In più anche giocare in casa in questo momento, in un ambiente di aperta non contestazione proprio, prima, durante e dopo la gara, nei confronti della società, ma anche di qualche giocatore in particolare. Ecco, ci sono dei giocatori che sembrano, diciamo, non aver capito il momento in particolare in che cosa si sta giocando il Milan adesso, pensando all'espulsione di Tomori dopo 20 minuti a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ieri c'erano tre diffidati ammoniti, e Stupinian, Leao e Salemakers, ecco, anche qui c'è da recuperare qualcosa, e soprattutto dal punto di vista mentale, come diceva Allegri.
5: L'immagine di questo Milan è Rafa Leao, uno perché il calciatore sulla carta più rappresentativo, sarebbe la stella di questa squadra. Due, perché non ne sta imbroccando una da settimane e settimane. È il calciatore che ha gli occhi addosso di tutti, soprattutto dei tifosi, che lo contestano. Io aggiungerei anche l'avverbio giustamente, perché quello che sta facendo vedere Leao
0: non è da Leao.
1: Magari non nel suo
5: magari
1: ruolo,
5: è da
1: però
5: Leao, perché l'abbiamo visto, Croce Delizia è un calciatore che quando è in giornata è capace di spaccare le partite, di trascinarsi anche gli avversari e di arrivare in porta da solo. Però si assenta molto spesso, tante settimane, non solo quest'anno, anche gli anni precedenti. Leao ha delle assenze, ha delle clamorosi buchi, quest'anno forse più prolungati rispetto a prima, e il Milan forse un po' troppo non ha trovato alternative a Leao, non avendo attaccanti che la buttano dentro, dovendosi affidare a Leao.
0: In alcuni momenti Pulisic ha un po' coperto questa mancanza.
5: Stai parlando del 2025.
0: Parliamo di un anno fa. Parliamo di un anno fa.
5: Nel 26, anche Pulisic non la porta, non l'ha vista più. Mai. E quindi i problemi sono rivenuti al pettine, perché non ci sono le alternative, e Leao si è dimostrato sempre Leao, capace di tanti alti e di tantissimi bassi.
1: E tutto questo è anche accentuato dal fatto che proprio in questa giornata Juventus, Roma e Como vincono grazie ai gol degli attaccanti e dei loro proprio numeri 9. Nel frattempo all'internazionale Andrea Pellegrino si è conquistato il tiebreak ed è avanti 5-1. Bellissimo. Anche al cambio di campo, quindi è a due palle dal primo set, dal primo parziale contro Francis Tiafo. Quindi cerchiamo di dare pure un po' di aggiornamenti sul ragazzo italiano, che è la grande sorpresa di questi internazionali. Ma tornando invece al campionato, ieri che invece ha fatto un bel balzo in avanti, che sembrava invece essersi perso nella corsa Champions, ma l'ha riconquistata alla fine al minuto 101, è la Roma con la rimonta sul Parma. Al 93esimo era sotto 2-1, è riuscita a rimontare grazie ai suoi olandesi, decisivo l'impatto di Rensch, e poi ovviamente Daniel Manel al 13esimo gol da quando è arrivato a gennaio, ormai l'acquisto di gennaio più prolifico della storia della Serie A, superando anche i 12 gol di Mario Balotelli. Non può che essere soddisfatto Giampiero Gasperini, che subito dopo ha detto: io pensavo già alla Conference dopo il gol del 2-1, e invece si ritrova riproiettato nella corsa Champions League. Ascoltiamo Giampiero Gasperini intervistato da Diego Carmignani.
6: Insomma, una partita ripresa all'ultimissimo minuto con una grande esultanza, con grande soddisfazione, possiamo dirlo.
7: Grandissimo, perché riprendere una partita contro una squadra così entusiasta come il Parma era veramente difficile a quel punto. non rispecchiava la gara, perché noi abbiamo avuto veramente tante situazioni pericolose, il loro portiere è stato bravissimo, la Roma ha giocato secondo me un'ottima gara, la partita è stata bella anche per merito del Parma sicuramente, l'abbiamo vinta alla fine, però credo che insomma anche in modo meritato. Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi quel gol all'inizio ripresa ha dato energia al Parma indubbiamente, ha tolto un po' di energia a noi, che dover ripartire con una squadra così comunque organizzata, così forte anche fisicamente, anche agonisticamente, non era facile. E il 2-1 sembrava aver chiuso la partita, però abbiamo creato tanto prima e siamo riusciti a concretizzare solo negli ultimi due minuti, e questo è sicuramente una grande gioia per noi.
4: Rai Radio 1 Sport. Traffic through the east side, doing my thing, cause I can't decide if we're through.

0: 11:26, questa è Rai Radio 1 Sport, il nostro caffè di Radio 1 Sport concentrato sugli internazionali di Roma, perché
1: stiamo
0: è in corso
1: seguendo con apprensione
0: un thriller, esatto. Un weekend, soprattutto in questa fase del tie break c'è un momento particolarmente
1: cruciale,
0: carico di tensione,
1: perché il quinto set point a disposizione per Pellegrino, ne ha avuti 4-2 sul 5-4 e 2 sul proprio servizio durante il tie break, era avanti 6-3, poi ha un po' tremato con il servizio, soprattutto al primo in cui è andato incontro al doppio fallo. Adesso però ha fatto partire lo scambio contro Tiafo, che trova un gran rovescio in lungolinea, riesce a entrare con i piedi dentro al campo e prova a chiudere con lo smash, lo fa molto bene anche con il in arretramento, gran smash da parte di Tiafo, che quindi annulla anche il quinto set point e al cambio di campo si va quindi sul 6 pari in tutto, sia sui game sia sui punti di questo tie break. Rimpianto per Pellegrino, ma ancora la possibilità di portare a casa il primo set. Tornando invece, dobbiamo aspettare ancora il verdetto di questo primo set, un verdetto importante però è arrivato ieri in campionato con il Como, che ha conquistato la sua Europa, poi bisognerà capire quale Europa sarà, quantomeno si è assicurata la Conference League, farà il tifo evidentemente per l'Inter in finale di Coppa Italia dopo domani.
2: In quella zona della classifica saranno in tante a fare il tifo,
1: esatto,
2: per
1: lo ha detto apertamente anche ieri Raffaele Palladino, perché ormai ha blindato il settimo posto e con una vittoria dell'Inter in Coppa Italia sarebbe certamente Conference League.
0: In caso in cui la Lazio dovesse invece vincere,
1: andrebbe in Europa League invece la Lazio, con solamente la squadra quinta in classifica ad andare in Europa League e la sesta in Conference League, e quindi la settima
0: così,
1: sarebbe rimasta, sarebbe a mani vuote, rimarrebbe l'Atalanta in questo caso. Quindi anche il Como farà il tifo per l'Inter. Intanto però ieri ha conquistato tre punti determinanti per la qualificazione diretta alle Coppe Europee, decisa da un numero 9, Dumikas, la vittoria ieri al Bentegodi. Ascoltiamo le parole del tecnico lariano Cesc Fabregas.
3: Prima volta nella storia del Como, allora è storia, questo senza nessun dubbio. Adesso sì, si può parlare di Europa, mancano due partite, vediamo dove possiamo volare, dove possiamo arrivare. Noi ci crediamo fino alla fine, però i ragazzi con questa gioventù, con tutti questi ragazzi che fanno un anno, due anni, che sono professionista, fare questo percorso merita veramente parlare bene di questo, perché c'è un valore dietro che lo so che voi non lo vedete giorno dopo giorno, però io sì. Io so dove eravamo due anni e mezzo quando abbiamo preso la squadra, so dove siamo adesso e credimi, non c'è soldi nel mondo che lo può fare senza una idea, senza ragazzi che lo danno tutto e credendo tutti insieme, creando famiglia, creando cultura, piano piano ci stiamo arrivando. La vita oggi, tutti si vuole oggi, adesso, e se non fai una cosa bene sei scarso e sei un fallito e tutte queste parolacce che si dicono, che la gente che non capisce niente. No? E allora noi a continuare, crediamo in quello che facciamo, siamo molto all'inizio ancora, io vado giorno dopo giorno, io quando ti dico che non parlo dell'Europa fino ad oggi perché ci siamo, non lo faccio perché so come cambia il calcio, so come cambia le dinamiche, un giorno sei il top, l'altro giorno sei scarso, allora vado con questo.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Così Cesc Fabregas, era un discorso che aveva fatto anche nel prepartita di Verona Como, associandolo soprattutto alla sua squadra del cuore, a quella a cui è più legata sentimentalmente in carriera, ovvero l'Arsenal, dicendo: e se l'Arsenal dovesse rimanere a mani vuote nonostante una stagione in cui è arrivata fino all'ultimo a giocarsi la Premier League, in cui è ancora in testa e in finale di Champions League, potremmo parlare di stagione fallimentare. È un discorso che abbiamo fatto anche l'anno scorso con l'Inter, in cui era in corsa per tutto e poi si è ritrovata
0: però, ragazzi,
1: con un pugno di mosche in mano.
0: Detto però, che Como avesse fatto 70 punti all'inizio del campionato, avremmo detto:
1: sette anni fa era in Serie D, di cosa vogliamo parlare del Como?
2: Sì, tutto vero, io sono con voi, sono anche con Fabregas, al quale vanno fatti i complimenti per come gioca il Como, per come si esprime. Sul discorso dei soldi non comincio a non essere così allineato. Il Como ha speso 127 milioni a fronte di 16 e rotti di uscite, quindi il Como ha fatto una campagna acquisti importante da grande squadra. La rosa è da grande squadra, è stata valorizzata

0: voglio sottolineare.
1: Cioè. Questo senza ombra di dubbio. Intanto si fa sempre più intenso questo
0: anche
1: finale.
0: Anche
1: Tiafo, due set point annullati da Pellegrino. Siamo 8-5 in questo tie break. Ancora ne ha avuti 5 a disposizione di set point Pellegrino, 2 Tiafo, e quindi rimane equilibratissimo questo primo set. Il tie break che dura quasi da un quarto d'ora.
2: Sì.
1: Quindi veramente intenso. Seguiamo a questo punto questo finale di tie break, ammesso che sia un finale. Non entra la prima.
0: Chi vince questo tie break ha vinto il match, probabilmente.
1: Arriverà in una condizione mentale certamente favorevole nel secondo parziale. Molto lenta la seconda di servizio da parte di Tiafo, vuole proprio far partire il servizio. Si rimane sulla diagonale di dritto, sbaglia Tiafo, è dritto sbagliato, certamente non è il suo colpo preferito, si trova molto meglio sul rovescio.
2: Due
1: e
2: servizi.
1: Quindi altro set point a disposizione ancora una volta sul proprio servizio per Andrea Pellegrino. Veramente una grandissima chance per lui, guardando anche il tabellone, perché questa è una giornata dedicata a tutte le partite di terzo turno nella parte alta del tabellone. Si regalerebbe un possibile ottavo di finale
0: con
1: potenziale
0: Popirin.
1: Con Popirin, esatto, no, con possibile con Jannik Sinner, che tra poco dovrebbe scendere in campo, anche perché si sta avvicinando la fine anche della sfida tra Jovic e Goff, con Jovic che ha vinto il primo set 7-5 e avanti 5-3 anche nel secondo. Seguiamo questo set point ancora a disposizione per Pellegrino, ancora con il dritto prova a entrare, si sta sulla diagonale di rovescio, un po' corto questo rovescio di Pellegrino, prova ad attaccare, lo porta fuori dal campo, adesso forse ha lo spazio per attaccare, prova la palla corta Tiafo per chiudere lo scambio,
2: eccolo.
1: E invece però Pellegrino arriva bene sul pallone, sulla palla e chiude con il dritto in diagonale. Allora primo set chiuso da Andrea Pellegrino, al sesto set point chiude 10-8 al tie break, per la felicità anche credo della Super Tennis Arena, anzi
2: sì,
1: della BNP Paribas
2: BNP.
1: Arena
2: sì.
1: Per quanto riguarda
0: il
1: Foro Italica, esatto,
0: finalmente.
1: Esatto, non ci sono più le nuvole sul Foro Italico. Gran vittoria del primo set da parte di Andrea Pellegrino. Chiudiamo le voci invece degli allenatori, facciamo un passo indietro e ripartiamo dalla Juventus, dalla voce di Luciano Spalletti. Vittoria grazie al gol flash lampo
2: sì.
1: di Dusan Vlahovic a Via del Mare a Lecce dopo appena 11 secondi, come abbiamo detto il gol più veloce della storia bianconera in Serie A, anche se Spalletti non è totalmente soddisfatto. Il codice spallettiano più che mai, no, non è tradotto, cercheremo di tradurlo
2: originale.
1: Subito dopo, lingua originale. Ascoltiamo Luciano Spalletti.
3: Non si riesce a esibire un livello in maniera costante, in maniera duratura, perché si fanno delle giocate importanti, si creano dei contesti di gioco dove la squadra esercita un potere, esercita una supremazia che dopo può gestire, invece no, poi c'è il down dove si annulla tutto, si banalizza tutto e questi cali di superficialità non dobbiamo permetterceli noi. Comunque la squadra ha fatto un'altra buona gara, no? Il terzo posto, il gol fatto, no? È come conduce la partita in generale e stasera è entrata dentro determinata e è rimasta dentro la partita facendo delle cose di grande livello. Poi è chiaro che queste picchiate di grafico dove si perde quasi i nostri connotati è una cosa che bisogna assolutamente eliminarla.
4: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk control.

0: Bella questa versione che in qualche maniera ci ricorda un po' un brano fantastico del grande Ivan Graziani, Firenze canzone triste, la canzone di Marrakesh è finita la pace, ce la fa ricordare in maniera molto moderna. 14.38 torniamo in diretta nel caffè di Radio 1 Sport, oggi veramente è pieno di eventi, un weekend sembra che non finisca più.
1: Esatto, non finisca mai, abbiamo appena celebrato la vittoria del primo set di Andrea Pellegrino con Tiafo, in attesa dell'inizio della partita di Jannik Sinner contro Popirin. Diamo il buon pomeriggio al nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano, ben ritrovato e buona settimana.
2: Intanto bentornato, quindi bentornata a BBG, no? Boccia, Brogani, Granelli.
1: Il tridente, esatto, è tipo il caparoma all'incirca.
0: Ciao, Quintiliano.
1: Come stai, tutto bene?
2: Tutto a posto. Vai.
1: Allora, su questo turno di campionato, Corsa Champions che si infiamma sempre
0: del classico,
1: anche del classico se vuoi, insomma, poi ragazzi, dopo con la grande festa anche
0: finale,
1: a Flick
0: dai,
1: che aveva perso proprio il papà nel giorno stesso, si è presentato in panchina e poi ha festeggiato la vittoria del classico e anche della Liga. Ma direi di partire prima dalla Corsa Champions, perché veramente 180 minuti alla fine, ma si fa sempre più interessante, affascinante, intrigante, anche con partite di un certo livello.
0: Regia
1: nelle
0: di David
1: prossime
0: Lynch,
1: due
0: lo ricordiamo
1: praticamente sì, con la Juve che vince nei secondi iniziali, la Roma la vince negli istanti invece finali, e invece è buio pesto per il Milan, veramente in una crisi e in un momento di sbandamento che senza soluzione di continuità.
0: E stasera c'è il Napoli,
1: e stasera c'è il Napoli con il primo Match Point Champions,
0: potrebbe
1: sì.
0: essere
2: esattamente, ha detto tutto bene, considera che in tre punti ci sono racchiuse quattro squadre che devono giocarsi due posti, considerando il Napoli ormai insomma questa sera potrebbe tagliare il traguardo della Champions con il secondo posto. Hai detto bene, Milan è un crollo autentico, in realtà già da qualche giornata l'abbiamo raccontato, no? Che il Milan era in crisi, basterebbe pensare che nelle ultime sei, quattro sconfitte, un pareggio, una
0: la
2: vittoria,
0: media del Lecce,
2: Verona, peraltro meritata se vogliamo dirla tutta, dal derby in poi ha fatto soltanto diciamo 7 punti in 8 giornate. La sintesi è che è una marcia da retrocessione.
1: Sì. Questo è solamente Lecce, Verona e Pisa hanno fatto meno punti in questo periodo. Quindi
2: esattamente,
1: non il massimo.
2: Quindi crisi totale. Non so se nelle ultime due giornate riuscirà ad invertire la tendenza. Allegri, questo è.
3: E comunque, se confrontiamo con gli altri campionati, questa stagione in pratica rischi di non andare in Champions con 73 punti, quando la quota 70 nelle scorse stagioni con 70 punti andavi abbondantemente.
0: Se non vincevi lo scudetto.
1: Ricordo una stagione della Roma di Garcia il secondo anno in cui arrivò seconda con 70 punti.
3: Invece questa la quota si è alzata, fatalmente si è abbassata la quota retrocessione, che non ci sono più i proverbiali 40 punti, ma la quota
0: le mezze stagioni
3: sarà molto molto più bassa. Milan a parte, perché la domanda la facciamo tutte le settimane, caro Quintiliano, misuriamo la pressione di queste quattro squadre. Quella del Milan è ai minimi stagionali. Juve, Roma, Como, come stanno, come ti sono sembrate queste in questo weekend?
2: Allora, la Juventus ha sofferto come al solito, ha segnato dopo 12 secondi, cioè fortunatamente per lei Vlahovic secondo gol consecutivo, però poi ha sofferto oltre il dovuto, procurando di nuovo diverse occasioni, e quello un po' la criticità, l'ha detto anche Spalletti, già abbiamo, nonostante la vittoria, giustamente ha sottolineato le cose negative, cioè sembra che alcune volte si abbia paura con la palla tra i piedi, bisogna essere più decisivi e soprattutto
1: questa mancanza di continuità all'interno della partita, no?
2: Esattamente, la partita è di conseguenza anche nel corso di tutta la stagione, perché la Juventus ha perso tanti punti. Ecco, mi viene in mente già Verona, se avesse vinto contro una squadra retrocessa, avrebbe veramente quasi un passo e mezzo, diciamo, in Champions League. Per quanto riguarda la Roma, c'è Malen che sta facendo veramente, ha battuto il record anche di Balotelli, perché 13 gol realizzati, tra l'altro, in 16 partite, di un giocatore arrivato a gennaio. Non era mai accaduto, Balotelli era fermo a 12, e quindi si sta molto, diciamo così, appoggiando a questo calciatore, ma è giusto, anche se ieri devo dire la verità, ho rivisto anche un Dybala dei migliori tempi con delle giocate, sentivo qualche telecronista essere un po' stupito, come se Dybala fosse un giocatore normale.
3: Ce l'eravamo scordato.
2: È così quando sta bene, è chiaro, è così quando sta bene. Il Como ha vinto con sofferenza come la Roma. Ecco, l'unica cosa che chiedo in queste ultime due giornate è che il verdetto, diciamo così, venga fuori per situazioni tecnico-tattiche, non magari esterne, perché ci sono stati degli episodi arbitrali quantomeno, diciamo così, discutibili, ecco.
1: A Parma e a Verona soprattutto, era in particolare sì, nel finale di Parma, in cui ci sono state anche diverse proteste da parte di Carlos Cuesta, ha detto abbiamo visto ci sono stati episodi piuttosto chiari, ha risposto dal canto suo anche Giampiero Gasperini, l'ho visti anch'io, sono stati episodi chiari e effettivamente secondo Gasperini il rigore nei confronti di Renc c'era, come del resto anche poi la regolarità del pareggio ancor prima da parte di Renc.
2: Che però se fosse così sarebbe, ovviamente dovremmo andare nel perimetro del regolamento, perché se veramente l'abbia toccata con la mano, parliamo di Mancini ovviamente nel gol
1: del 2-2 di Renc,
2: comunque sia quel tocco di mano avrebbe, usiamo tutti i condizionali, avrebbe scaturito comunque alla fine il gol, anche se non è direttamente
1: anche se non è nell'immediatezza come si dice nel gergo arbitrale,
2: esatto,
1: quindi
2: un regolamento
1: alla fine
2: comunque da rivedere, come del resto il ricorso al VAR per esempio. In occasione del rigore l'arbitro aveva assegnato il gol in attacco e io mi ricordo per
1: attacco,
2: esempio che Vlahovic a Firenze fu assegnato un rigore alla Juventus e il VAR, violando il protocollo, richiamò l'arbitro che poi cancellò il rigore alla Juventus. Quindi voglio dire, speriamo che con il nuovo presidente della Federcalcio veramente gli arbitri, il sistema, l'AIA, chiamiamola come volete, siano autonomi, meritocratici, diciamo così, i giudizi per poi i giudizi, soprattutto le scelte, e che siano indipendenti dalla Federcalcio, altri campionati
1: che,
2: top.
1: Che si riesca soprattutto a trovare una uniformità di giudizio anche per quanto riguarda poi il protocollo VAR, che è quello che fa discutere poi un pochino di più. Tornando invece proprio alle questioni di campo, è evidente che ormai la questione sia soprattutto il tracollo del Milan. Secondo te può bastare la qualificazione Champions per garantire a Massimiliano Allegri ancora un futuro sulla panchina rossonera?
2: Questa è una bella domanda, caro Emanuele, perché il problema, ecco, magari poi alla fine il Milan potrebbe anche, ormai per il rotto della cuffia mi verrebbe da dire, qualificarsi. Poi bisogna avere gli scontri diretti nella Roma con la Roma in vantaggio, con il Como in vantaggio, se non sbaglio, con la Juventus in svantaggio per la differenza reti, però probabilmente lì bisognerà valutare anche il fatto, quello che gli avevano chiesto di una ricostruzione, e queste ultime giornate, al di là dei risultati, che forse poi ne sono l'espressione massima, no? È proprio la mancanza di un gioco, c'è proprio scarso feeling tratto tra i calciatori, sembra un po' di confusione. Ecco, quando c'è in campo Modric magari maschera queste cose qui, però il Milan sembra che non abbia costruito nulla. Per quanto riguarda,
1: quando sono venute poi meno le motivazioni, è crollato poi un po' tutto il resto.
2: Certo, esatto. Invece, per esempio, la Juve ora può anche non qualificarsi, però secondo me Spalletti qualcosa ha ricostruito a livello di gruppo, di gioco. Poi magari non le vinci le partite per degli errori tuoi, perché non sfrutti le occasioni, però c'è un processo di ricostruzione. Nel Milan invece in queste ultime giornate nulla, non si è visto nulla. Quindi secondo me dovranno valutare a livello dirigenziale anche questo aspetto. Cioè la domanda è veramente Allegri l'uomo giusto per ricostruire? Per esempio nella Juventus la risposta è stata no, perché magari lui è più un gestore di giocatori già affermati che di, diciamo così, di rose non proprio eccelse. Togliamo Rabiot, togliamo Modric, togliamo qualcuno. Però in generale la domanda è lui l'uomo giusto per ricostruire? Finora ha dimostrato di no.
3: E chi lo deciderà questa cosa secondo te, Quintiliano? Allora c'è sullo sfondo c'è sempre quella panchina al momento con la casellina vuota, vacante, che è leggermente ambita, o almeno dovrebbe essere una panchina ambita, parlo ovviamente di quella della nazionale. Insomma, il nome di Allegri è un nome che è stato speso ed è un nome che immagino la suggestione Allegri non si spegnerà fin quando non ci sarà una parola ufficiale, definitiva, finale sulla sua permanenza o meno al Milan. Parlavi di dirigenza Milan, allora te la ripropongo. Chi decide? Cioè, può essere Allegri a dire me ne vado / resto, oppure c'è una dirigenza che dice che può accompagnarlo alla porta, o viceversa può confermarlo?
2: Secondo me Allegri lui non, se dovesse, non lo deciderà lui, magari deciderà la società, che poi la società, tra l'altro anche l'amministratore delegato è stato contestatissimo, si è fatto il nome il ritorno di Maldini, al di là di quello, in generale gli allenatori li decidono i direttori sportivi, ma non sono nemmeno sicuro che sia salda la posizione di Tare.
0: Tare ha tante richieste anche all'estero, è un bravissimo.
2: Sì, e quindi potrebbe esserci veramente un valzer di direttori sportivi. Per quanto riguarda la nazionale, dipende da da chi sarà eletto, di come si va verso Malagò. Poi insomma vedremo in settimana, a mercoledì scadono le comunicazioni per quanto riguarda le
3: candidature.
1: Sì, le candidature entro il 13 maggio. Sì.
2: Sicuramente Malagò si candiderà. Certo. E attenzione anche a Conte, però, per quanto riguarda la panchina della nazionale.
1: Eh sì, perché ci sarà Balzer di direttori sportivi e poi di conseguenza anche certo. degli allenatori. Però panchine, effettivamente panchine, è previsto sì, sì. un bel po' di movimento per quanto riguarda sì. i DS, a partire da ormai un accordo praticamente raggiunto tra l'Atalanta e Giuntoli, e si potrebbe ricreare. Esatto, lì scatta il domino e si potrebbe ricreare anche l'accoppiata Giuntoli-Thiago Motta. Motta a questo sì. punto con esatto. Palladino, che pur avendo blindato il settimo posto, che potrebbe regalare l'Europa in caso di vittoria di Coppa Italia da parte dell'Inter, non avrebbe ormai al sicuro il suo posto. La stessa Roma sta cercando, è all'attacco per cercare di sfilare Manna al Napoli, ma anche esatto. lì è da capire poi anche la situazione di Antonio Conte. Punto interrogativo anche quindi su Comolli a questo cioè. Punto alla Juventus Quintiliano, perché intanto, c'è stata una stoccata intanto... di Spalletti nel post partita di Lecce-Juventus.
2: Ma non è la prima.
1: Esatto.
2: Comolli intanto è amministratore delegato, sì. quindi è, diciamo, è nel CDA, è una cosa diversa ovviamente da direttore sportivo eccetera eccetera, però a differenza di qualche mese fa, quando decideva anche il mercato, quando era una sorta di plenipotenziario, è da quando c'è Spalletti invece si è attenuato il suo ruolo, quantomeno per esempio sul fronte del mercato. Sì, alla fine magari le trattative finali le fa lui, ma le indicazioni arrivano da Spalletti, uh-huh. anche perché lo stesso Spalletti, l'abbiamo detto spesso, ha dei rapporti diretti con Elkan, che stima moltissimo questo allenatore, cosa poi ovviamente anche da parte di Spalletti. Quindi si è un po' attenuato il compito di, per farla breve, non si decideranno più i calciatori in base agli algoritmi, se vogliamo sintetizzare il tutto, e quindi il ruolo rimarrà come amministratore delegato. Certo, se dovesse fallire il quarto posto verrebbe messo in discussione anche lui, se non altro, anzi soprattutto per il mercato estivo, che è stato fallimentare pur spendendo tanti soldi, 44 milioni per esempio di Open Data, non tanto i 12,5 di De Vid, che è stato preso a parametro zero, finto zero, perché 12,5 sì, sono sì. la commissione. Quindi diciamo nell'immediato non rischia Comolli, ma il suo ruolo da quando c'è Spalletti è un po' attenuato, ecco, qualche ambito, non dico l'abbia lasciato, per carità, però ripeto, adesso Spalletti che indica i giocatori, magari non proprio i nomi di qualcuno, sì, tipo Allison, ma ti dice la tipologia di calciatore, poi gli dicono questo e questo, cioè non si sceglie più, ripeto, con gli algoritmi, che questo è fondamentale.
3: Era un discorso centrale all'epoca di Sabatini, che veniva, è stato quasi esonerato per far spazio al fantomatico algoritmo. Allora facciamo un gioco, Quintiliano, delle prime sette in classifica. Togliamo Inter e Como per ovvi motivi. Le altre 5, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Atalanta, quali di queste cambierà sicuramente dirigente plenipotenziario, chiamiamolo DS, chiamiamolo direttore dell'area tecnica, come vuoi, però quella figura centrale del direttore sportivo, ti senti di sbilanciarti? Di queste 5, quanti ribaltoni dobbiamo aspettarci?
2: Beh, io credo che questo ormai dovremmo essere tutti d'accordo, che Massara non sarà più il direttore sportivo della Roma. Questo, insomma, dopo le parole di Gasperini,
0: se già non lo è più,
3: soprattutto Gasperini è d'accordo,
2: ha detto non c'è feeling tecnico, insomma sì. Si sa benissimo, tant'è che stanno cercando Manna, e potrebbe essere anche un effetto domino, perché se Manna dovesse, perché poi è difficile anche trattare con De Laurenti, se Manna dovesse andare via, ovviamente Napoli avrebbe bisogno di un direttore sportivo. Attenzione anche a Sogliano, che sì. non ha rinnovato con il Verona, che è retrocesso già in Serie B, come sì, sappiamo, sì. e potrebbe essere anche ambito da qualche top club. Attenzione,
1: anche Tony D'Amico, si parla tanto del suo nome.
2: D'Amico anche è un altro che piace molto alla Roma, ma anche al Milan, e non è escluso che Paratici possa andare via dalla Fiorentina, anche se è iniziato adesso. Perché
1: un ripensamento già all'ultimo, dopo questi sei mesi in Viola.
2: Perché ricordiamolo che Paratici era stato cercato dal Milan, potrebbe essere un ritorno di fiamma, però Massara sicuramente andrà via, l'Atalanta lo cambierà e lo sappiamo benissimo, perché già è giunto, è pronto, ha ragione Emanuele, potrebbe ricostituirsi la coppia Giuntoli-Motta, ma secondo me sarebbe un errore, perché Palladino secondo me non ha fatto male, però quelli sono punti di vista loro. Il Milan potrebbe cambiare Contare, E poi no, la Juventus credo che resterà così, anche perché il direttore sportivo della Juventus è Ottolini in realtà,
0: sì.
2: Poi lasciamo perdere che è supportato da Chiellini, che le indicazioni arrivino da, da Spalletti, però lì rimarrà tutto invariato, ecco, diciamo così. Le altre però quasi tutte, caro Andrea, almeno c'è il rischio che sicuramente la Roma, ma non credo possa restare, sono incompatibili, questo lo sappiamo. Insomma, l'ha detto lo stesso Gasperini, tra l'altro mi risulta che proprio Gasperini stia scegliendo direttore sportivo, capo staff medico, capo dei preparatori atletici, attenzione anche capo scouting, si fa il nome di Michele Fratini, per esempio.
0: Poi ci sono questi nomi outsider tipo Giaretta
1: che ha un profilo un po' internazionale,
0: qualche nome esotico che spesso abbiamo visto arrivare in Italia.
3: Siamo arrivati al paradosso che dal direttore sportivo che sceglie l'allenatore all'allenatore che sceglie l'allenatore sportivo.
2: A Gasp sì, perché diciamo che dopo che è andato via Ranieri, credo che ora definire in Italia manager all'inglese è ovviamente improprio, perché non è così, il manager all'inglese decide veramente tutto, ma da anni è una questione di cultura. Però il fatto che Gasperini abbia più potere, questo è altrettanto vero, ma ovviamente dall'altra parte anche tantissima responsabilità, cioè nel senso io mando via Ranieri, che pure era un uomo della proprietà, un po' paradossale questa decisione, ma così è. Però ora la responsabilità è tutta tua. Prima è così, per forza.
1: Esatto, per forza, necessariamente così. Prima di salutarti, Quintiliano, i direttori sportivi ovviamente dovranno poi occuparsi anche dei giocatori cosiddetti in scadenza. Ieri abbiamo sentito anche le parole di Paolo Dybala, potrebbe essere la sua ultima partita davanti ai tifosi giallorossi, il derby di non si sa quando, domenica o lunedì. Vedremo, lo scopriremo ormai tra poco.
2: Aspettiamo con ansia, perché poi credo domani che si debbano giocare contemporaneamente le altre
1: Esatto. Per quanto riguarda invece Dusan Vlahovic, invece secondo te Spalletti farà una richiesta specifica di tenerlo per l'anno prossimo, magari già fatto?
2: Sì, già fatta, perché intanto dall'inizio è stato sempre lui il centravanti. Dalla conferenza stampa di presentazione non ho indicazioni sulla cessione di Vlahovic, ci disse, ma lo ricordo benissimo,
0: il centravanti.
2: Quindi per me il centravanti è Vlahovic. Poi infortunio, intervento chirurgico a dicembre, rientrato il fine aprile, poi 3 maggio si è rifatto male durante uno scaldamento, ma ieri credo, se mai ce ne fosse bisogno, che con le dichiarazioni post Lecce abbia in maniera definitiva chiesto alla società rinnova Vlahovic. Ora sta la palla, passa ovviamente alla società, ma la società in realtà gli ha fatto già un'offerta a Vlahovic, gli ha offerto 6 milioni più bonus, e poi il nodo vero è questi bonus / oneri accessori legati alla firma, che la Juventus vorrebbe dargli nemmeno possibile, ovviamente, certo. Mentre la gente che poi ormai sta trattando il papà Milos, la gente lo sta un po' emarginando, l'agente storico che è Ristic. E quindi da una parte c'è Spalletti che lo vuole, Vlahovic è un po' a metà strada, sì, vorrebbe continuare con la Juventus, attenzione perché sullo sfondo ci sono Barcellona e Bayern Monaco.
1: E intanto Vlahovic comunque ha regalato gli ultimi 4 punti alla Juventus, fondamentali per la corsa Champions, e ne riparleremo ovviamente con il nostro Quintiliano Giampietro. Mercoledì parleremo della finale di Coppa Italia, Quintiliano, mercoledì allora.
2: Esatto.
0: Grazie.
2: Grazie ragazzi.
3: Ciao Quintiliano.
1: Sempre più vicini all'appuntamento con l'informazione, GR1, si allungano anche i tempi dell'inizio di Yannick Sinner, perché vanno al terzo set Jovic e Goff.
0: Pellegrino 3-0
1: Pellegrino 3-0 nel secondo set su Tiafo dopo aver vinto il primo al tiebreak, e noi ci ritroviamo dopo il GR1.
0: Dopo i Queen con One Vision.
1: A dopo.
3: Ciao.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita a un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. L'antivirus è stato posto in quarantena obbligatoria. Il 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana che aveva contratto l'infezione ed era poi deceduta. La decisione è stata presa dal sindaco della località campana che ha firmato un'ordinanza che stabilisce per il giovane un isolamento di 45 giorni proprio per evitare contatti. È intanto risultato positivo un passeggero americano sbarcato dalla nave Ondius, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. La guerra in Medio Oriente continua, il muro contro muro Stati Uniti-Iran su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
3: Da una parte Washington, con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro, ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran, che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli, è Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica, che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, alleato di Teheran. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere Chiara. Arrestata a Roma una 36enne accusata di aver massacrato e ucciso il compagno durante una lite in casa. La donna di nazionalità romena con precedenti per reati contro la persona avrebbe colpito il 60enne al volto con la cornice di un quadro e un'asta appendiabiti. L'uomo è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Gemelli. Drammatico incidente stradale a Catanzaro, una donna è morta nello scontro fra tre auto, tre anche le persone ferite trasportate in ospedale, chiuso il tratto della statale 109 tangenziale est, sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A Firenze un bambino di 5 anni è morto dopo essere stato ricoverato a causa di ripetuti mal di pancia, aperto un'inchiesta Sara Polica.
4: Verrà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di Medicina Legale di Careggi l'autopsia sul bambino di 5 anni morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da lì emergeranno i primi elementi utili per l'inchiesta aperta dalla procura del capoluogo toscano per omicidio colposo, al momento senza indagati. Era stato lo stesso Meyer ad avvisare le autorità competenti e la polizia, su indicazione del magistrato di turno, ha già acquisito l'intera documentazione sanitaria e le cartelle cliniche del piccolo paziente. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era arrivato venerdì mattina in ospedale per sottoporsi a una risonanza magnetica con liquido di contrasto per capire le cause dei frequenti mal di pancia che lo affliggevano da mesi e che lo avevano portato più volte in ospedale. Dopo un primo tentativo di esame, i dolori sarebbero diventati più intensi, tanto da decidere il ricovero in via precauzionale nel reparto di degenza chirurgica per monitorarlo. Nella notte, la tragedia improvvisa con il bambino che smette di respirare e muore dopo reiterati, ma purtroppo vani, tentativi di rianimazione.
2: La visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Milano, parto dal coraggio di sbagliare, una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive ma che poi hanno aperto squarci imprevisti, ha detto Mattarella intervenendo alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico di Milano, dove ha assistito ad una lezione tenuta dall'architetto e senatore a vita con un gruppo di studenti.
1: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
2: Internazionali di tennis in campo proprio in questi minuti. Jannik Sinner che sfida l'australiano Popirin. Dal Foro Italico ci aggiorna Emilio Mancuso.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico. Tra poco scenderà in campo Jannik Sinner perché si è prolungato, come spesso avviene nel tennis, un singolare in corso, quello tra Coco Gauff, battuta l'anno scorso in finale da Sara Errani. Dicevamo Coco Gauff che sta giocando con la colazionale Iva Jovic, 7-5 il primo per quest'ultima, 7-5 il secondo per la Gauff, 1-0 nel terzo, e dunque Sinner Popirin slitterà di un pochino qui sul centrale. Tutti aspettano il messia, tutti aspettano Jannik Sinner.
2: E lo aspettiamo,
5: che torna in campo.
2: Anche noi, Emilio Mancuso. Ci aggiorniamo allora nella prossima edizione del giornale radio alle 16. Buon ascolto.
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
8: Welcome to the European Southern Observatory.
7: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
6: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
9: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Il caffè di Radio 1 Sport.
11: 7 minuti dopo le 15, la nostra seconda ora del caffè di Radio 1 Sport, sempre insieme con Emanuele Granelli,
12: Andrea Boccia
13: e Gabriele Brocani,
11: Danilo Giunta in regia e Andrea Di Marco alla parte tecnica. Si sta prolungando l'attesa per aspettare proprio l'inizio della partita di Jannik Sinner, terzo turno contro Alexei Popirin, anche perché la sfida tra, come ha spiegato bene Emilio Mancuso durante il GR1, la sfida tra le due connazionali Coco Gauff e Iva Jovic è andata oltre le due ore. Siamo nel terzo set 1-1 nel terzo e decisivo parziale, quindi potrebbe prolungarsi ancora per un po'. Era previsto l'inizio non prima delle ore 15 da parte di Sinner, ma almeno per un'altra mezz'oretta abbondante certamente non lo vedremo ancora in campo. Però intanto ci stiamo divertendo
13: molto
11: con Andrea Pellegrino, si sta divertendo anche lui avanti di un set e di un break contro Francis Tiafoe, una partita che potrebbe regalargli il suo primo ottavo di finale in un Masters 1000. Era già il suo primo terzo turno in assoluto. È avanti, come detto, di un set, ha vinto 7-6 al tiebreak per 10 punti a 8 al sesto set point, è riuscito finalmente a convertire. Sì, è stato particolarmente faticoso e adesso ha una palla per il 4-1, quindi consolidare il break di vantaggio. Oltre a Jannik Sinner in programma anche Flavio Cobolli, ma qui all'inizio invece della sessione serale, chissà quando partirà. Per ora in programma alle ore 19 contro l'argentino Tirante, vedremo. Però potremmo andare per le lunghe anche Sinner, ricordiamo anche le sue proteste per gli orari serali, soprattutto per quanto riguarda la programmazione di Madrid. Aveva detto non si può iniziare alle ore 20 se sono in programma più
13: anche perché
11: più
13: la
11: di un
13: palla
11: match.
13: Non rimbalza più,
11: non rimbalza più rispetto a Madrid, poi rimbalza anche molto meno, quindi è anche molto più complicato. Seguiamo questa palla a disposizione di Pellegrino per salire sul 4-1, contro smorzata da parte sua.
13: Bravo,
11: arriva Tiafoe, però ci arriva molto bene e annulla anche questa palla per il 4-1. Si rimane quindi sui vantaggi. Seguiamo ancora quindi la partita di Andrea Pellegrino accompagnata da buona musica, Gabriele.
13: Sì, da una canzone di Cesare Cremonini che lo riportò a successo qualche mese fa con questa Ora che non ho più tempo.

0: Questa è la Cremonini con Ora che non ho più tele, 15:13, torniamo in diretta perché è un pomeriggio veramente pieno di emozioni, e non solo quelle del fine settimana ancora da metabolizzare per alcuni, quelli che magari hanno passato il loro weekend allo stadio in modo particolare, quelli che se ne sono andati prima, quelli che invece sono rimasti anche oltre i tempi, oltre i minuti necessari. Quindi siamo praticamente oggi in una fase di metabolizzazione di tutto quello che è successo, ma non sono finite le emozioni perché da Roma arrivano ancora.
1: Esatto,
0: ottime.
1: Dagli internazionali sono ancora nel vivo, anche perché siamo nell'attesa dell'inizio del match di Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. Giornata dedicata per quanto riguarda il tabellone maschile alla parte alta del tabellone, appunto per le partite di terzo turno. Tra poco partirà Sinner alla fine del
0: Speriamo.
1: Match tra Coco Gauff e Ivajovic. Intanto però ci stiamo godendo un grande Andrea Pellegrino, e allora andiamo al Fuori Italico dal nostro inviato all'internazionale d'Italia, Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buon pomeriggio,
0: ciao,
1: ben ritrovato.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio. Allora, intanto c'è da quassù, perché sembra di stare in un'astronave, siamo molto in alto, insieme a Federico Foroni qui dal centrale Foro Italico, che va riempiendosi, no? Perché tutti aspettano il Messia, tutti aspettano Jannik il Conquistatore, così ho deciso di chiamarlo in questi giorni. E allora, prima che possa scendere in campo Jannik Sinner, tanto per far crescere l'attesa, no? Come uno spettacolo che si rispetti. Allora, cosa ha fatto Coco Gauff? Ha perso il primo set, poi nel secondo ha rischiato di perdere la partita, però a un certo punto ha detto: no, io questa partita non la voglio perdere e magari la voglio vincere. Quindi si è portato a casa il secondo set con la Jovic, 7-5 per la Jovic il primo, 7-5 per la Gauff il secondo, con la sua avversaria che è stata davvero vicinissima a chiudere la partita. E adesso è 2-1 per Coco Gauff nel terzo, con servizio a disposizione. E Coco Gauff chissà che non possa gioire quest'anno, dopo che l'anno scorso, insomma, come ricorderanno i nostri ascoltatori e tutti i grandi appassionati di tennis, fu battuta in finale da Jasmine Paolini. E dunque Coco Gauff contro Jovic sul centrale. Quando finirà questa partita? Bisognerà preparare il campo adeguatamente per Jannik Sinner. Fa tanto caldo, è uscito il sole, quindi bisognerà rinfrescare di molto il centrale, e ci vorrà un po' di tempo, naturalmente, poi i tempi tecnici per far sì che possa cominciare la partita tra Sinner e Alexei Popirin. Una sfida naturalmente molto, molto intrigante per quanto ci riguarda. Di questo poi parleremo dopo, sì, quando comincerà questa partita, anche in fase di presentazione. Dunque adesso vi aggiorniamo su quello che sta un po' succedendo in questa giornata qui agli internazionali BNL d'Italia, e poi ci risentiremo alla fine del match di Coco Gauff, quando starà per cominciare Sinner Popirin per la presentazione del match, e poi per raccontarvi questa sfida in diretta su Radio 1 Sport. Per quanto riguarda gli altri incontri, intanto hai fatto bene a sottolineare che Andrea Pellegrino è molto vicino a chiuderla la partita con Francis Tiafoe, e dunque per lui sarebbe un risultato straordinario, perché chi ha in dote, quale sarà la sorpresa, quale sarà il dono per il vincitore di questa partita? Punto interrogativo, ragazzi. Sarà il vincitore della sfida tra Sinner e Popirin, dunque ci potrebbe essere un ottavo di finale tutto azzurro sul centrale del Foro Italico, magari domani pomeriggio alla stessa ora, ecco, ve la butto lì.
1: Sarebbe un bellissimo regalo per Andrea Pellegrino poter giocare al centrale contro Jannik Sinner, un qualcosa che potrà raccontare poi ai suoi nipoti tra qualche anno, Emilio.
2: Sì, anche nipoti, pronipoti, insomma,
1: sì,
2: amici,
1: a
2: tutte le generazioni. Può dire: io, Andrea Pellegrino, vicino ai 30 anni, ho vissuto un torneo da assoluto protagonista e ho avuto il piacere, la fortuna, l'onore e, se volete, come dire, un'emozione pazzesca quella di affrontare Sinner sul centrale. Comunque non andiamo troppo di corsa, esatto, perché le partite ne ho viste tante, di partite che sembravano chiuse e poi invece improvvisamente si sono riaperte. Quindi aspettiamo che Andrea Pellegrino possa battere Francis Tiafoe, e 7-6, 5-1, insomma, è vicinissimo a chiuderlo, è veramente a un punto dalla vittoria Andrea Pellegrino. Per quanto riguarda le altre sfide, ha perso Mattia Bellucci Lucci, peccato, 6-4, 6-3 dal lucky loser spagnolo Martin Landaluz, che dunque va agli ottavi di finale. Ha vinto una bella partita con un doppio 6-4. Andrei Rublev, un giocatore che sta tornando a respirare l'aria di alta classifica, un giocatore sicuramente da tenere d'occhio. Doppio 6-4 contro lo spagnolo Davidovich Fokina, un risultato questo importante, vuol dire che Rublev è veramente veramente in palla, perché Davidovich Fokina su queste superfici è un giocatore difficilissimo da affrontare. Poi ha vinto il georgiano Basilashvili 7-6, 6-4 contro l'americano Brandon Nakashima, anche lui agli ottavi di finale. Stanno giocando Navone contro Medvedev, il pupillo di Novak Djokovic, quest'ultimo avanti per 4-3. Ricordiamo, poi ci sarà Medvedev in campo più tardi, e stasera sempre sul centrale tirante l'argentino contro il nostro Flavio Cobolli. Dunque questo è un po' il quadro per quanto riguarda il singolare maschile. Nel singolare femminile, Ostapenko, Kalinskaya 6-1 6-2, la Kirstea che sta vivendo una seconda giovinezza, chissà che non decida di non ritirarsi, perché aveva annunciato di ritirarsi a fine anno. Tac, batte la Zabalenka, ha battuto anche oggi la Noskova e ai quarti di finale la giocatrice rumena. E poi ci saranno tutte le altre sfide nel corso della giornata, di questa lunga giornata. Intanto noi facciamo un applauso, se sì, lo fate anche voi,
0: anche assolutamente
2: noi. Guarda,
0: sì.
2: Non so se si sente, chiedo a Federico Foroni di fare un applauso
0: anche noi.
2: E dunque
0: noi.
2: appena vinto Federico Andrea Pellegrino,
0: anche
2: complimenti
0: Federico.
2: Sì, ha appena vinto Andrea Pellegrino.
0: Bravo.
2: Contro l'americano Tiafoe, un risultato importantissimo, perché Tiafoe è un signor giocatore, e dunque un'altra grandissima vittoria per questo giocatore che sta vivendo davvero il suo momento magico e affronterà domani probabilmente, anzi quasi sicuramente alla stessa ora di oggi, e quindi minuto in più, minuto in meno, il vincente della sfida tra Sinner e Popirin, che vi racconteremo più tardi. Allora vi diamo appuntamento a più tardi, quando qui sul centrale starà per cominciare la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popirin. Per il momento linea allo studio.
1: Grazie. Perfetto, grazie mille Emilio Mancuso, torneremo tra poco allora al Foro Italico per l'inizio di Sinner Popirin. Intanto la meravigliosa favola romana veramente, sì, di Andrea Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha battuto prima Fisse, in realtà poi approfittando anche del ritiro del francese, diciamo, diversi problemi fisici per lui, soprattutto alla schiena, e soprattutto grande vittoria, forse la più importante della sua carriera, contro Francis Tiafoe. 7-6, 6-1, quindi si qualifica per un clamoroso ottavo di finale all'Internazionali d'Italia. Potrebbe attenderlo quindi un derby particolarmente speciale, siamo nella settimana del derby anche a Roma, potrebbe esserci un Pellegrino Sinner. Ma attendiamo in campo il numero uno del mondo. Noi intanto, Gabriele, ci prendiamo un respiro musicale.
0: Io brindo a lui.
1: Perfetto,
0: intanto,
1: preciso,
0: e ci ascoltiamo Dua Lipa con End of an Era.

0: La voce di Dua Lipa con la sua End of an Era ci riporta in diretta alle 15.24 nel caffè di Radio 1 Sport.
1: Andrea Pellegrino particolarmente emozionato, lo vediamo anche sui nostri schermi, ha fatto è la rivelazione
0: bella
1: di questo
0: favola,
1: torneo,
0: bella
1: è la favola,
0: favola
1: di questo torneo di Roma, gli ottavi di finale, aspetta il
2: chissà
1: vincente.
2: Chissà perché tiferate.
1: Chissà perché tiferà veramente, aspetta il vincente della sfida tra Sinner e Popinen, aspettiamo anche noi l'inizio di questa sfida che si prolunga ulteriormente, ormai stiamo vivendo questa attesa in maniera, non lo so, tra il nervoso ma anche insomma in
2: noi stiamo
1: maniera...
2: tifando per la fine dell'incontro da
1: in qualche modo sì, era prevista diciamo per le tre ma si è dilungata parecchio la sfida tra Coco Gauff e Iva Jovic, è al terzo set 40-15, anzi 3-2 nel terzo set per Coco Gauff con un break di vantaggio 40-15, quindi due palle a disposizione per consolidare questo break, perché era andato tutto liscio fino al match della Kirstea, aveva archiviato anche piuttosto rapidamente il suo match in un'oretta e mezzo come era da programma, 6-2-6-4 su Noskova. Qui invece siamo andati per le lunghe, si candida questo derby statunitense come uno dei match più lunghi del 2026 per quanto riguarda la WTA e il torneo femminile. Intanto sono arrivate le designazioni arbitrali delle varie finali, sia quella della finale di Coppa Italia, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Lazio-Inter mercoledì sera allo Stadio Olimpico, ma anche le designazioni per quanto riguarda le finali europee, e ci sarà un fischietto italiano a dirigere l'atto conclusivo della Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, ovvero Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. La finale di Champions invece PSG-Arsenal verrà diretta dal tedesco Siebert, quella di Europa League tra Aston Villa e Friburgo verrà diretta invece dal francese Le Texier. Questa mattina invece abbiamo parlato della crisi totale del Milan con un ex grande attaccante rossonero come Marco Simone, attuale fondatore, presidente e allenatore del Monaco Women, della squadra femminile del Monaco, ma abbiamo parlato più in generale delle problematiche in particolare societarie del Milan e dei rossoneri. Ascoltiamo allora Marco Simone intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Sport.
3: Che cos'ha questo Milan? Ormai la critica è un po' unanime, ci vorrebbe un attaccante concreto, perché la fatica che fa la squadra di Allegri nel trovare la porta in queste ultime giornate almeno è davvero incredibile.
4: Ma ci vorrebbe tanto, senza dare colpo, impittare né l'allenatore né il giocatore, ci vorrebbe tanto in due settori. Il primo è fondamentale, quello societario. Il Milan purtroppo non è più il Milan, senza stare a ricordare quello che è stato, ma il blasone, la storia, lo status del Milan non lo si sente più in campo, al di là poi dei valori che ci sono in campo, e questo secondo me è la cosa più importante da rettificare immediatamente, perché ho visto, seguito le contestazioni, ma è da un po' di anni che succede questo, e non solo con questa proprietà, perché il Milan ha cambiato in questi ultimi anni, dopo l'evento Berlusconi, troppe società, troppi fondi, troppi presidenti assenti o direttori assenti. E poi non penso che basta solo un attaccante, penso che ci dovrebbe essere più giocatori importanti da Milan. Voglio sottolineare Modric, che purtroppo ha un'età molto avanzata, ma il Milan ha sempre avuto e deve avere giocatori di questo peso, di questo status, di questo carisma, di questa grandezza, perché Modric è veramente un campione da Milan, purtroppo con un'età avanzata. Ecco, credo che sono le due cose fondamentali, società e giocatori da Milan.
3: E in effetti senza Modric un po' la luce si è spenta. Chi conosce bene il Milan da una vita è sicuramente Alberto Cerruti. Alberto, a te la parola, sentiamo che cosa hai da chiedere e da constatare con Marco Simone.
5: Beh, saluto con piacere Marco, lo chiameremo presidente a questo punto.
4: Buongiorno.
5: Poi dove va lui si vince sempre. Io ricordo che nel suo Milan, per dare l'idea della differenza, un certo Papin, pallone d'oro, andava in panchina perché c'era tanta qualità. E vorrei chiedere a Marco, forse pochi sanno che lui ha debuttato in Serie A con la maglia del Como e prima prima di esplodere nel Milan ha giocato nel Como. E oggi il Como per la prima volta partecipa alle coppe. Ti chiedo se al di là della classifica a due punti meno del Milan meriterebbe più del Milan addirittura di partecipare alla Champions.
4: Alberto, per la qualità di gioco e soprattutto per il progetto che hanno sostenuto e che sostengono tuttora, sì. Credo che il Como abbia dimostrato di avere, nonostante a livello economico potevano fare ancora di più quest'anno a livello investimenti, invece hanno investito in maniera equilibrata rispettando quello che è il Como, ma con un progetto che è chiaro e capibile da tutti quanti, soprattutto dai tifosi, dalla stampa, e per la qualità di gioco e per come stanno portando avanti la loro filosofia, sì, meriterebbe probabilmente non solo del Milan ma anche della Juventus.
2: Simone, a proposito di campioni o potenziali campioni che però poi vanno ampiamente al di sotto delle aspettative, la riporto per qualche istante sul Milan. Non è mai opportuno, come dire, soffermarsi su un singolo, però è chiaro che un po' lo specchio del momento, se non dell'intera stagione rossonera, è Rafa Leao, che ormai anche dal punto di vista ambientale già da diverse settimane, insomma, si scontra con un rapporto con il pubblico, con la curva molto molto difficile. Qual è stato e qual è soprattutto in quest'annata il male calcistico, si intende, del portoghese, che sembra sempre andare due o tre marce al di sotto di ciò che potrebbe sprigionare in termini di impegno, di velocità, di incisività?
4: Allora, Rafael Leao, per quello che è il mio giudizio, è un giocatore che ha qualità straordinarie. Non so se posso definirlo talento calcistico, questo forse è troppo, però ha delle qualità che sono da Milan dal punto di vista qualitativo. Il problema è che non ha questa capacità di esprimerle con continuità, ed è quello che devi fare una grande squadra. Quindi a me dispiace tantissimo, perché non possiamo nasconderci, anche chi lo critica, che quando lui gioca e fa le cose che veramente è capace di fare con prezza, fa vincere le partite anche da solo. Però non basta, perché è troppo poco. Allora, possiamo imputare la colpa solo a lui? L'ambiente, una squadra che non lo sopporta sempre, non lo so, però credo che con le qualità che lui ha dovrebbe fare o avrebbe dovuto fare molto di più, e purtroppo oggi la relazione col tifo si è deteriorata ancora di più e faccio fatica a capire se gli si possa dare ancora tempo

0: peccato originale di questa fase rossonera.
1: No, ma quello assolutamente è stato un grandissimo errore, non dare continuità al progetto dove Paolo Maldini aveva cominciato, anche con delle difficoltà, perché all'inizio naturalmente non è stato semplice per lui, però con un'identità chiara di quello che lui rappresenta al Milan. Il Milan è, ho sentito giustamente Luca che parlava di Allegri, non è solo un problema di allenatore, perché non dimentichiamoci che Allegri ha vinto un campionato col Milan, e quindi bene o male è lo stesso Allegri che poi ha vinto i campionati con la Juventus. Riprendo quello che ho detto all'inizio del mio intervento, il Milan non ha alcuna identità oggi, e l'ultima persona che è riuscita a dare identità in questi anni è stato Paolo Maldini, perché rappresenta il Milan, incarna il Milan.
2: Manca un po' il senso di appartenenza, no? Ma questo è un male comune.
1: Assolutamente, cioè, voglio dire, io divento matto, cioè, parlo da tifoso, ma penso che la famiglia Maldini, il Milan ha vinto 7 Coppe dei Campioni, e le 7 Coppe dei Campioni le ha alzate la famiglia Maldini, cioè io divento matto. Ma anche se fosse, e non è il caso, un incompetente Paolo Maldini, lo lascerei lì. Solo perché è Paolo Maldini e non è incompetente, naturalmente. Cioè, invece gli incompetenti continuano a non solo comandare il calcio, ma comandare anche le squadre di calcio come il Milan, e questa è una cosa assurda.
3: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: molto scoppiettante, devo dire.
1: E ci stiamo sempre più avvicinando sì, all'ingresso ormai in campo del numero uno del mondo, Jannik Sinner, perché finalmente, dopo 2 ore e 45 minuti, è finito il derby statunitense tra Goff e Jovic. Ha vinto la finalista, come ricordava proprio prima Emilio Mancuso, dell'anno scorso, dell'edizione della passata stagione degli internazionali, Coco Goff, 5-7, 7-5, 6-2, dopo quasi 3 ore di gioco. Quindi passa al turno successivo e tra pochissimo tempo di 15-20 minuti di riorganizzare un po' tutto il campo, far entrare anche tutto il pubblico in attesa per l'inizio di Sinner, e avremo finalmente il numero uno del mondo per il suo terzo turno contro Alexei Popirin. Come ha ricordato poi Emilio Mancuso, la sconfitta di Mattia Bellucci in 2 set contro lo spagnolo Landaluse, il successo invece, la favola romana di Andrea Pellegrino agli ottavi di finale, ha battuto in 2 set Francis Tiafo 7-6-6-1 e aspetta proprio il vincente di Sinner Popirin questa sera, chissà a che ora, il primo match della sessione serale a partire dalle ore 19. Il match invece è anche di Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. In attesa del match di Sinner stanno per iniziare anche i campionati del mondo, i mondiali. Ormai manca esattamente un mese, 11 giugno, il match inaugurale tra Messico e Sudafrica, e cominciano le prime convocazioni o pre-convocazioni.
2: Sì, siamo tutti già in fibrillazione per questi mondiali che ci vedranno protagonisti.
1: Non vediamo l'ora, quel cicorio proprio nell'aria.
2: Esatto. Scaloni, per quanto riguarda l'Argentina, ha diramato la pre-convocazione di 55 elementi. La notizia c'è però, perché sì, sono 55, e tra questi non c'è Paolo Dybala, che quindi sconta i 3 mesi e passa di inattività in questa stagione. Era rientrato in un'intervista recentissima, aveva detto il mio obiettivo, i mondiali sono un mio obiettivo sfumato praticamente mezz'ora fa dopo questa diramazione di questi 55 calciatori.
1: Non è più lui il vice Messi, alla
2: non
1: fine,
2: è più lui, non è più lui il vice Messi. C'è il suo compagno di squadra però, Matias Sule, rientra in questa listona, in questa maxi lista di diramata da Scaloni. Ci sono 6 calciatori della Serie A, oltre a Matias Sule, come abbiamo detto, c'è Maxi Perrone del Como, Nico Paz sempre del Como.
1: A proposito di vice Messi.
2: Esattamente. Santiago Castro del Bologna, Lautaro Martinez ovviamente dell'Inter, e Matteo Pellegrino del Parma.
0: Un altro Pellegrino. Sarà, non c'è Mariano Troilo,
2: un omaggio. Non c'è neanche Andrea Pellegrino.
1: Tuo eroe, senza motivo.
0: Mariano Troilo.
2: Ci sono alcuni ex calciatori della Serie A. Vedo nella lista c'è Musso, l'ex portiere dell'Atalanta, c'è Martinez Quarta, c'è German Pezzella, Cristian Romero, Nahuel Molina, abbiamo De Paul ovviamente, Leandro Paredes,
1: campione del mondo anche lui, carica.
2: L'attacco dell'Argentina, ve li dico tutti i preconvocati.
1: Facciamoci del male.
2: Oltre a Castro, Martinez, Lautaro, Pellegrino e Sule, abbiamo Manuel Lopez, Julian Alvarez, un certo Lionel Messi, che mi dicono sia un discreto calciatore, Nico Gonzalez, Alejandro Garnacho e Valentin Barco. Da questa lista il 2 giugno ne verranno tolti 29. Io credo che se facciamo una formazione di quei 20, un 11
0: di quelli che rimangono
2: insomma, io
1: riuscirebbe a qualificarsi semifinale comunque per il mondiale. Esatto. Anche l'Argentina,
2: io penso, per i quarti di finale del mondiale dovrebbe riuscire a qualificarsi.
1: Argentina, che è presente nel gruppo J del mondiale con Algeria, Austria e Giordania. La prima partita sarà
2: gruppo
1: il 17
2: di ferro,
1: sì, il gruppo di ferro molto complicato per la squadra campione in carica. La prima partita sarà il 17 giugno contro l'Algeria alle 3 di notte italiane. Quale potrebbe essere il futuro di Paolo Dybala? Perché abbiamo parlato prima con Quintiliano Giampietro di Dusan Vlahovic, anche lui in scadenza di contratto, e anche in questo caso c'è il suo allenatore che vorrebbe tenerlo ma a costi un pochino più contenuti,
0: perché gli ingaggi di questi due giocatori sono
1: piuttosto pesanti, soprattutto per il minutaggio che hanno avuto durante la stagione, nelle ultime stagioni in particolare. Paolo Dybala,
0: pensate che dipenda anche dal piazzamento che si avrà,
1: ma io credo che per Dybala non credo, neanche per Vlahovic
2: credo che sia più una questione, per quanto riguarda Dybala, di scelta di vita, di dove passare gli ultimi 1, 2, 3 anni di carriera, e secondo me ballano soltanto 2 opzioni: Roma o Buenos Aires, quindi Roma, AS Roma o Boca Junior.
1: Ritorni in Argentina.
2: È chiaro che quelle cifre Dybala non gliele può assicurare più nessun club al mondo.
0: A 32 anni però non è vecchissimo.
2: A 32 anni, ma è la storia clinica di Dybala che pesa. Sì. L'ultima stagione, ma se vuoi anche le ultime due, tre stagioni, devono obbligare Dybala a scendere a determinati compromessi con l'eventuale società. La Roma è chiaro che proporrà Dybala, anche se lui ha detto ieri che la società non si è ancora fatta sentire. Io credo che la società Roma si farà sentire chiaramente al ribasso. Abbiamo letto in questi giorni di una proposta di un fisso più un contratto a bonus legate a prestazioni, a presenze, a gol, ad assist, che credo sia
1: una soluzione
2: percorribile. Se poi Dybala insieme alla moglie, alla famiglia allargata che si sta allargando, decideranno di fare una scelta di vita per passare invece questi anni in Argentina, tornare in patria, sarà un altro tipo di scelta. Visto il Dybala ieri in campo e anche viste le dichiarazioni post partita, a me sembra che lui abbia voglia di rimanere a Roma e nel campionato italiano. Bisogna vedere se le due intenzioni possano incontrarsi, quelle della società Roma, che chiaramente offrirà al ragazzo un'opzione al ribasso rispetto a questi anni, e le intenzioni, i desideri di Paolo Dybala.
0: Sarebbe comodo avere comunque un direttore sportivo che
1: esatto
0: possa fare
1: chi chiama Paolo Dybala per convincerlo o meno, ecco, questa è una delle domande. E però. Poi abbiamo visto poi nelle poche occasioni in cui abbiamo avuto modo anche una certa comunque sintonia in campo tra Dybala e Malen, Torino a Parma, le pochissime veramente occasioni in cui abbiamo avuto modo di vederli. Però il problema è chi chiama Dybala in questo momento alla Roma per provare a convincerlo che una certa decisione, un certo contratto a costi più contenuti può essere la decisione. E ormai Gasperini ha effettivamente dei pieni poteri, è come se fosse in pectore direttore sportivo in questo momento, o quantomeno darà una certa direzione su quella che sarà la direzione sportiva. E in questo senso bisognerà capire chi sarà, perché se lo facesse adesso Massara, anche se sappiamo che la sua avventura è i titoli di coda, sarebbe abbastanza strano in questo momento.
2: Sì, assolutamente strano. Parlavamo prima con Quintiliano del domino dei direttori sportivi. Sì. Le squadre della prossima, cioè il mercato estivo si fa ieri, si imposta molto presto.
0: Però c'è quello in uscita che sicuramente Massara potrà gestire, immagino che sia stato incaricato degli esuberi.
2: Più che esuberi, sono proprio calciatori da piazzare. Poi è chiaro che la tua qualificazione, in quale coppa andrai a giocare il prossimo anno, farà un pochino di differenza, lo farà. Il domino dei direttori sportivi può venire incontro alla Roma, perché visto che il mercato si imposta adesso, se non prima, tante squadre, se devono cambiare, come sembra, lo dovranno fare necessariamente in questo momento. Quindi se la Roma evidentemente sta su un direttore sportivo in questo momento con un contratto, perché io credo che se la Roma avesse voluto fare Giuntoli, che in questo momento è svincolato come DS, l'avrebbe fatto.
1: Sarebbe andato direttamente su di lui.
2: Se evidentemente non è stato ufficializzato ancora nessuno, forse la Roma è su un direttore sportivo che in questo momento
0: è sotto contratto
2: di una società. Che questo domino parte il prima possibile, così un po' si sistemano tutte le case.
1: Quante le squadre possono organizzarsi per la sessione di mercato? Faccio una domanda un po' complicata a tutti e due. Se dovesse concludersi l'esperienza di Dybala alla Roma nei prossimi 180 minuti, che bilancio potremmo fare della sua esperienza romanista? Perché è stata una grande occasione, ricordo anche la grande festa e la grande accoglienza del popolo giallorosso appena arrivato.
0: Il rimpianto di non averlo avuto a sufficienza, penso solo
1: anche quella finale forse di Europa League, quel Death Football di Nemanja Matić, proprio cercando di abbracciare Dybala
2: fino a un certo minuto lui aveva deciso. È il discorso, io credo che non si possa dare un giudizio complessivo finale, perché c'è il Dybala che quando ha giocato non ha tradito le attese. Dybala era stato preso per fare il Dybala, e Dybala quando ha indossato la maglia della Roma
0: l'ha fatto
2: quasi sempre, non ha mai tradito da quel punto di vista. C'è il discorso delle partite saltate, e sono state tante. Quest'anno la Roma, se non dovesse entrare in Champions, lo farà per una manciata di punti, forse per una manciata per gli scontri diretti.
1: E per il rigore sbagliato da Dybala a Milano? C'è anche questo asterisco.
2: I rigori si sbagliano, certo, li hanno sbagliati i grandi campioni.
1: Era una provocazione, semplicemente.
2: È più pesante le X partite che Dybala ha saltato quest'anno. Certo. Tante di quelle partite, un punto, due punti con Dybala in campo, la Roma avrebbe potuto farli senza dubbio, sì. ed è questo che nel bilancio deve pesare necessariamente. Però il Dybala che abile e arruolato è sceso in campo non si può che promuovere a pieni voti.
1: Ma sì, e manca anche una firma nel derby, possiamo dire così, tra parentesi, c'è la possibilità, quantomeno per la prossima settimana.
0: Comunque ricordiamo che è il personaggio che accende di più i tifosi, la maglietta che i bambini vogliono, certo, tutti, quindi insomma,
1: ma anche quando rientra in campo si vede che c'è un'accoglienza
0: porta la gioia,
1: giustamente. Sì.
0: Musica con la prossima canzone degli Uberphonic, torniamo indietro di qualche anno con questa Jackie Kane.

0: La classe, la raffinatezza di questa band belga, gli Uberphonic, questo brano Jackie Kane l'abbiamo ascoltato quando siamo ormai a una decina di minuti, quello che doveva essere un po' la fine della nostra trasmissione, invece
1: doveva essere la fine del primo set, sarà, forse tra Sinner e Popperin, invece ancora non è entrato in campo, però è pronto, si sta preparando, ormai siamo in quel corridoio che poi porta all'ingresso del centrale del Foro Italico per la partita di terzo turno tra il numero uno del mondo Jannik Sinner e Alexei Popperin. Lo seguiremo subito dopo, direi, il giornale delle 16 con il nostro inviato all'Internazionale d'Italia, Emilio Mancuso. Intanto però stavamo guardando un po' di classifiche di campionati esteri, la maggior parte in realtà si sono praticamente già decisi. Ieri è arrivata la matematica anche vittoria del Barcellona, e in che modo, nel classico contro il Real Madrid. Alla fine solo in Premier League si sta giocando il tutto per tutto nelle ultime giornate.
2: Ma guarda un po', proprio la Premier League, un campionato incerto, mentre in Francia e in Germania si è già deciso, in Francia di fatto quasi deciso, non diciamo neanche chi ha vinto e chi sta per vincere il campionato perché è abbastanza scontato. Sì, in Premier League l'Arsenal fa un favore ai cugini odiati del Tottenham, battendo,
1: che devono approfittarne stasera
2: contro il Leeds, battendo il West Ham non senza qualche, anzi più di qualche sofferenza, riesce a vincere grazie al gol di Trossard a 7 minuti dalla fine. L'Arsenal si riporta a più 5 sul City con una partita in più, per carità, però comunque sempre a distanza di sicurezza, perché al City non basterà fare il massimo dei punti perché deve sperare almeno in un mezzo inciampo dell'Arsenal nelle ultime due partite.
1: E non a caso Guardiola aveva chiuso la sua conferenza stampa l'altro giorno dicendo come on Irons, forza West Ham, diciamo, ci ha provato fino all'ultimo. C'è stata anche una lunghissima revisione al VAR proprio nel finale per un fallo che però era effettivo su Raya.
2: Sì, quindi l'Arsenal si cuce mezza Premier, insomma, adesso veramente lo dicevamo già a febbraio, sarebbe delittuoso per l'Arsenal perdere questo campionato.
1: Ci prova in tutti i modi.
2: Ci ha provato in tutti i modi, però ora onore all'Arsenal che sta conducendo Arteta una stagione stellare, perché oltre a portarsi forse, probabilmente, glielo auguriamo, a casa la Premier, è in finale di Champions League,
0: insomma, stagione
1: un enorme traguardo.
2: Già da incorniciare, come anche i due Manchester che si sono qualificati matematicamente alla prossima Champions. Gli ultimi due posti dovrebbero essere, insomma, soltanto una questione di aritmetica, con Liverpool e Aston Villa con 4 punti di vantaggio sul Bournemouth, quindi dovrebbero essere loro le altre due squadre qualificate alla prossima
0: retrocessione. De Zerbi ce la farà?
1: Oggi ha un'occasione da non perdere.
2: Sì, contro il Leeds in casa, se dovesse fare punteggio pieno, 3 punti, andrebbe a più 4 sul West Ham, quindi insomma pericolo scampato. È lo scorso turno, la scorsa giornata, che ha decretato il sorpasso sul West Ham, che ha perso con 3-0 col Brentford. Insomma, il sorpasso dovrebbe essere stato decisivo, poi mai dire mai, perché ecco, la Premier è davvero il campionato che può riservare qualunque tipo di sorpresa.
0: Facsimile la Bundes dell'Italia, perché insomma il Bayern già ormai campione, però la battaglia per la Champions è molto simile alla nostra, perché ci sono praticamente 3 squadre che si giocano l'ultimo posto disponibile, che sono Stoccarda, Hoffenheim e Leverkusen, e anche lì c'è una bella lotta salvezza, quindi insomma questi campionati.
2: Al momento il Leverkusen sarebbe clamorosamente fuori dalla Champions. È a meno 3 dalla coppia Stoccarda-Hoffenheim. Ricordiamo che in Germania manca solo una giornata, perché sono 18
0: esatto,
2: squadre, 18 quindi sono a 90 minuti dalla fine.
0: E quelle che vanno in Champions sono solo 4,
2: come in Italia. E quindi
1: perché alla fine ha fatto la differenza l'eliminazione del Bayern Monaco in semifinale col PSG, e invece la qualificazione in finale di Conference del Rayo Vallecano, e quindi la quinta squadra ce l'avrà la Spagna.
2: La prima quinta, ovviamente staccatissima l'Inghilterra, che tra l'altro ha una rappresentante in ogni finale di ogni coppa.
1: E in Bundesliga, tra l'altro, nell'ultimo weekend abbiamo visto il primo gol con la maglia del Borussia di Samuel Inacio. È lì in Germania i diciottenni li fanno giocare questa particolarità,
0: fanno anche gol.
1: Allora, tra pochissimo seguiremo Jannik Sinner, che è entrato in realtà già in campo al centrale del Foro Italico. italico.
0: Osimhen è campione di Turchia.
1: Osimhen è campione di Turchia. Sto seguendo anche il campionato scozzese, perché gli Hearts of Midlothian possono vincere il campionato ai danni del Celtic.
2: Sì. Un punto di vantaggio.
1: Grandissima notizia. Mancano due giornate alla fine. Un punto di vantaggio per gli Hearts. E l'ultima giornata è contro il Celtic. Quindi assolutamente seguiremo solo questo. Tra poco invece Yannick Sinner contro Alexei Popperin. Prima però il GR1 delle 16, Gabriele.
0: Ci arriviamo con una bella canzone, quella di Neck, dal titolo Freud.

0: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci studio, buon pomeriggio. Antivirus, non c'è allarme per la popolazione, ribadisce l'OMS. In Italia quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario.
3: Il sindaco di Torre del Greco e la sindaca di Villa San Giovanni hanno disposto la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani che erano sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Non presentano alcun sintomo, così come gli altri 2, tuttora in isolamento fiduciario sotto controllo. Gli ultimi 28 passeggeri della nave Onius, compresi gli australiani, partiranno tutti con uno stesso volo per i Paesi Bassi. La nave salperà con a bordo 26 membri dell'equipaggio, appena terminate le operazioni. Dall'OMS stamane un nuovo comunicato per confermare che il contagio da antivirus per la popolazione europea è basso. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme. In Francia, intanto, sono peggiorate le condizioni della passeggera della nave Focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. E negli Stati Uniti è in quarantena il crocierista risultato positivo al virus. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, prosegue il braccio di ferro sulla crisi del Golfo e arriva l'allarme delle Nazioni Unite. Continuano appunto per le conseguenze legate al blocco dello stretto di Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, in conferenza stampa ha lanciato un appello affinché lo stretto sia riaperto, perché ha affermato il forte aumento dei prezzi di energia e fertilizzanti rischia di provocare una grave crisi alimentare e di conseguenza umanitaria che metterebbe a rischio fame e carestia altri 45 milioni di persone. Borse europee contrastate mentre il petrolio riprende a correre dopo il marcato accordo fra Stati Uniti e Iran. Per sapere come stanno andando i mercati, la linea va a Milano. In diretta per noi Sabrina Manfroi.
4: Buon pomeriggio, un avvio contrastato per Wall Street, mentre in Europa la seduta prosegue nervosa con lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Nei primi scambi il Dow Jones è sopra la parità, mentre il Nasdaq è leggermente sotto. Invece è in luce il petrolio, che riprende a salire. Il Brent è a $103 al barile, sale anche il prezzo del gas a €45,9 al megawattora. Bene in questo momento Milano, come Londra, salgono entrambe dello 0,46%, Francoforte perde lo 0,15%, male Parigi che cede lo 0,82%. A Piazza Affari in evidenza i titoli petroliferi, Eni sale del 2,7%, ma il titolo migliore è di Asorin che guadagna il 5%, male invece i titoli legati alla difesa con Avio che cede l'8,8%, Leonardo perde il 4,8%, infine euro-dollaro stabile a 1,1787. Linea allo studio.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci di Andrea Sempio. Intanto, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, gli inquirenti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sostengono che in un audio Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò nella villetta dei Poggi per uccidere. È in corso dalle 10 di stamane fino alle 18 lo sciopero dell'ENA, l'ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di Roma e dell'aeroporto di Napoli Capodichino interrompono l'attività per lo stop di 8 ore indetto da Will Trasporti. A Cagliari sciopero di 4 ore fino alle 17 dei lavoratori del principale scalo sardo, limitati finora ai disagi con circa il 15% dei voli cancellati negli aeroporti interessati dalle agitazioni. In chiusura il tennis con gli internazionali di Roma. La linea in diretta Emilio Mancuso, che ci aggiorna su cosa sta accadendo.
5: Buone notizie, perché finalmente è cominciata questa sfida così attesa tra Jannik Sinner e Alexei Popirin. Il vincente di questa partita affronterà negli ottavi di finale uno straordinario Andrea Pellegrino, che è stato bravissimo, ha battuto in 2 set Tiafoe, dunque ci potrebbe essere un ottavo di finale tutto azzurro qui agli internazionali BNL d'Italia. Partita cominciata da pochissimo e c'è subito una palla break nel primo game dell'incontro con Popirin al servizio 30-40. Popirin che serve? Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere. E saremo in diretta subito dopo questo GR su Radio 1 Sport per la radiocronaca integrale di questa sfida così attesa qui agli internazionali BNL d'Italia, da dove vi restituiamo la linea con la collaborazione tecnica di Federico Foroni.
2: Grazie, è tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, mentre il GR1 torna alle 17.
0: Il caffè di Radio 1 Sport.
6: In un orario inusuale per il caffè di Radio 1 Sport, 5 minuti dopo le ore 16,
7: lungo.
6: Di nuovo molto lungo, sempre con le voci in compagnia di Emanuele Granelli,
8: Andrea Boccia
7: e Gabriele Broccoli.
6: Dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia e Adriano Lippi in coadiuvato da Andrea Di Marco alla parte tecnica. Tra poco ci collegheremo con il Fuori Italico, come avete sentito anche dal giornale radio, è iniziata finalmente la partita di Jannik Sinner, anche sotto i migliori auspici. Tra poco quindi ci collegheremo con il Fuori Italico per il terzo turno tra Jannik Sinner, numero uno del mondo, e l'australiano Alexei Popirin.
7: Cominciata,
6: con un break di vantaggio subito da parte di Jannik Sinner, ma tra poco ce lo racconterà il nostro inviato. Intanto prima, Andrea, parlavamo anche con il nostro quintiliano Giampietro della finale di Coppa Italia mercoledì all'Olimpico, invece no, allora andiamo al Fuori Italico Internazionale d'Italia. È iniziata finalmente Sinner Popirin, andiamo dal nostro Emilio Mancuso. Emilio, a te.
5: Buon pomeriggio dal campo centrale del Foro Italico. È cominciata pochissimo con un break nel primo game dell'incontro. Statisticamente il primo game al servizio è quello con più percentuale alta di break. Così è stato con Jannik Sinner, che ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere e ha breccato subito il suo avversario, l'australiano Alexei Popirin, che è intorno alla posizione numero 60 in questo momento, ma è stato anche tra i primi 20, un avversario sicuramente non facile per Jannik, il conquistatore, così abbiamo deciso di chiamarlo in questa settimana qui agli internazionali BNL d'Italia. È la seconda puntata del Colossal. Jannik, il conquistatore a caccia del trono di Roma, dopo l'austriaco Sebastian Hofner, battuto all'esordio 6-3, 6-4. Il barone rosso della racchetta, inteso appunto come Jannik Sinner, è in campo da pochissimo contro l'australiano Alexei Popirin, come detto intorno alla posizione numero 60 per la precisione. È stato però, come ricordato testé, tra i primi 20, ha battuto in questo torneo il nostro Matteo Berrettini, ha battuto anche Jakub Benzik, il ceco, l'ultimo a sconfiggere Sinner a febbraio a Doha. 2-1 nei precedenti per Jannik. Sulla terra vinse l'australiano, ma 5 anni fa a Madrid, un altro mondo, un altro Sinner, ultimo incrocio proprio a Doha con Sinner, che si è imposto 6-3 7-5, che punta alle 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 come Novak Djokovic. Djokovic ha vinto gli ultimi 5 tornei giocati di questa categoria e vuole naturalmente continuare questa striscia straordinaria. Vuole, a mio modo di vedere, fare il Nadal sulla terra battuta, Jannik Sinner, in questa stagione così importante. Accanto a noi per commentare questa partita così attesa, così seguita, con un colpo d'occhio straordinario qui sul centrale del Foro Italico, abbiamo Michelangelo Dell'Edera, da una vita, da oltre 20 anni, punto di riferimento della Federazione Italiana Tennis and Padel, adesso team manager della nazionale maschile, campione di tutto e direttore dell'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi. Buon pomeriggio, professor Dell'Edera, benvenuto su Radio 1 Sport, benvenuto davanti a sua maestà Jannik Sinner. Che effetto fa essere qui in alto a vedere questa partita?
9: Intanto benvenuto, grazie a te Emilio per avermi invitato, e benvenuto a tutti gli amici di Rai Radio Sport. Consentimi di dire che è un'emozione straordinaria vedere questo impianto stracolmo che tifa il conquistatore, così come l'hai chiamato, ma io lo chiamerei anche gladiatore, visto che siamo qui a Roma sul centrale. È partito in modo molto aggressivo, rispondendo e facendo capire all'australiano che qui comanda sul campo Jannik, e come evidenziavi poc'anzi, probabilmente questa partita non avrà una durata molto lunga.
5: Vediamo, perché poi sai, quando c'è in campo Sinner, mai dire mai, magari ha un appuntamento tra poco, magari vuole velocizzare ulteriormente per spendere meno energie possibili, perché non ce ne sono tante di energie. Ricordiamoci questo filotto straordinario di Masters 1000 consecutivi, e sono convinto, non nessuno l'ha detto pubblicamente, ma sono arci convinto che se non ci fosse stato di mezzo il torneo di Roma, non so se il professor Dell'Eder è d'accordo, non avrebbe mai giocato questo torneo, visto quello che è successo in queste settimane.
9: Assolutamente, non avrebbe mai giocato il torneo per preparare sicuramente Parigi, ma Roma è Roma. Roma per Jannik è un punto di riferimento, l'Italia ha un valore assoluto per Jannik, e quindi l'idea di venire qui e riconquistare dopo 50 anni questo meraviglioso torneo è il sogno di qualsiasi italiano, in modo particolare di Jannik, che vuole legare sempre di più il suo tennis a questo meraviglioso torneo.
5: Assolutamente sì, dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Intanto, prima di restare, così dire, aggrappati a questa partita, ricordiamo la meravigliosa vittoria di Andrea Pellegrino 7-6-6-1 contro Francis Tiafo, e sarà Pellegrino ad affrontare il vincente di questa sfida, e naturalmente se dovesse essere Sinner domani ci sarebbe un ottavo di finale tutto azzurro sul centrale degli internazionali, e pensate insomma all'emozione che può provocare un match di questa portata. Come detto, Sinner a caccia di altri record, a caccia della vittoria numero 30 consecutiva nei Masters 1000 come Novak Djokovic, ma di record in record, perché davvero Jannik che ci ha abituati a prendere tutto quello che viene, e come abbiamo sottolineato prima, il nostro modo di vedere insomma vuole fare Nadal sulla terra battuta quest'anno Jannik Sinner. Ha perso invece Mattia Bellucci, che non ha sfruttato forse a dovere l'occasione dopo la bellissima vittoria su Echeverri. Ha perso con il lucky loser spagnolo l'Andalus classe 2006, dalle buone speranze, in attesa poi di Flavio Cobolli stasera, ma naturalmente ci concentriamo, come detto, su Jannik Sinner. 30-40 sul servizio di Popirin, c'è ancora un'opportunità di break per il barone rosso della racchetta contro l'australiano. Si pulisce le scarpe, come fanno spesso e volentieri tutti i giocatori sulla terra battuta, pulisce a sua volta la riga di fondo l'australiano, che già starà immaginando, pensando, dice: ma cosa devo fare per mettere in difficoltà questo marziano? Serve a sinistra sul 30-40 con al centro il servizio a 212 km all'ora, il gran dritto lungolinea da parte di Jannik Sinner. Si avvicina alla rete, il tentativo di smorzata in questa occasione, una via di mezzo, non è andata a buon fine. L'idea di Jannik, professor Dell'Edera, voleva evidentemente giocare il drop shot con il dritto, non gli è riuscito, insomma gli è rimasto un po' il colpo sulle corde della racchetta, e Popirin ne ha approfittato per recuperare, portarsi a casa il punto del 40 pari e cancellare la palla break per Jannik Sinner, che comunque è 2-0, è già pronto al servizio l'australiano, seconda di servizio per lui. Oggi fa parecchio caldo. Di questo adesso parleremo anche con il professor Dell'Edera. Per fortuna c'è un po' di vento che dobbiamo dire è molto molto utile in queste occasioni. Gran seconda da parte dell'australiano, ha tirato davvero una gran seconda Popirin, vantaggio per lui, opportunità per andare sull'1-2 nel set di apertura all'inizio di questa sfida dei sedicesimi di finale tra Jannik Sinner e Alexei Popirin, che è già pronto a servire da sinistra. Fa davvero impressione, professor Dell'Edera, a vedere questo stadio completamente esaurito, non c'è un posto libero,
9: fa un caldo incredibile, il primo giorno di vero caldo qui agli internazionali, anche se il campo non è sufficientemente veloce, perché la pioggia dei giorni trascorsi ha reso il campo molto umido, e naturalmente Jannik nei primi game del match prova a sentire sempre di più la palla, prova a provare delle emozioni sul campo in terra battuta del centrale, che è un po' diverso rispetto un po' a tutti gli altri, perché comunque è molto umido e quindi terra molto lenta, campo palle veloci, e deve trovare naturalmente la giusta misura anche nel drop shot e in altre azioni di gioco. Abbiamo visto nel primo game di risposta molto aggressivo, invece in questo game di risposta sta provando altre situazioni tattiche, infatti ha risposto 4-5 metri dietro la riga, questo a significare ancora di più che i primi game Jannik li utilizza per creare confusione al suo avversario, non dare punti di riferimento e cercare sicuramente la chiave giusta del match per poter poi prendere il largo. In ogni caso sta arricchendo il suo tennis, sta diventando un tennis sempre più universale e, così come dicevi Emilio correttamente, sta cercando di provare nuovamente a rivincere sulla terra battuta, prendendo proprio come riferimento Rafa Nadal, perché se è vero che il duro è la sua superficie, sulla terra battuta c'è bisogno un po' più di tempo, sta imparando nuove azioni di gioco, sta arricchendo il suo tennis e lo vedremo sicuramente vincere tornei sulla terra nei prossimi anni, sperando di iniziare proprio qui a Roma.
5: Assolutamente, perché sta lavorando costantemente con Darren Kyle, Simone Vagnozzi ha lavorato tantissimo sul servizio, sul kick, su questo servizio, sul movimento, sulla posizione, ha lavorato tantissimo sui due fondamentali, ha lavorato tantissimo sulla palla corta che è un'arma letale, è diventata un'arma letale per Jannik Sinner, già pronto al servizio sul 2-1 in suo favore. A caccia della perfezione, che non esiste, perché vuole continuare a migliorarsi, vuole continuare a vincere in questo 2026, dove davvero vuole evidentemente scrivere, fare quello che nessuno mai e poi mai poteva immaginare. Io immagino cosa lui ha in testa, però non lo diciamo per scaramanzia, perché è davvero qualcosa di grande, di molto molto molto molto grande. Intanto 0-15 sul servizio di Jannik Sinner, è il quarto game di questa sfida dei sedicesimi di finale sul campo centrale del Foro Italico. Jannik Sinner contro Alexei Popirin, si gioca da 15 minuti e naturalmente c'è un'adrenalina, un'atmosfera, un'attenzione per questa sfida, un'attenzione davvero incredibile, perché come detto insomma è qualcosa di straordinariamente importante quello che sta facendo Jannik Sinner, non solo per lui ma per il tennis italiano. Una risposta quasi in faccia, si era spostato sul dritto Popirin, poi si è ritrovato la palla in faccia, ha giocato quasi se come stesse giocando a padel, insomma, per evitare la palla in faccia, una risposta come dire artigianale, ma ha fatto quello che poteva Popirin, e 15 pari sul servizio di Jannik Sinner, che già avanti di un break ha avuto l'opportunità per andare avanti di due break, e dunque con il 3-0 pesante sta studiando, sta mettendo in giro il motore con i giri giusti Jannik Sinner. Un errore adesso con il dritto a rimbalzo per il numero uno del mondo, e 15-30 sul suo servizio. Tutte le partite, professor Dell'Edera, vanno giocate, tutte le partite vanno vinte, ovviamente non bisogna mai sottovalutare nessuno.
9: No, assolutamente, uno dei motti proprio di Jannik è giocare 15 su 15, colpo su colpo, dando importanza ad ognuno di essi, e quindi questo porta Jannik, soprattutto nei primi game, a cercare soluzioni per poter continuare poi a dominare il match. Ma oggi comunque non è facile, perché se è vero che c'è molto caldo, qualche volta il vento sposta la pallina e quindi le traiettorie, e quindi diventa difficile trovare la giusta misura e la giusta distanza dalla palla. Però Jannik ne verrà fuori alla grande, sta cercando su ogni 15, ecco come in questo caso, di prendere in contropiede con grandi diritti e rovesci il suo avversario australiano, che conosce benissimo, anche perché l'Australia è stata un nostro competitor in Coppa Davis, e abbiamo avuto modo di osservare con attenzione gli allenamenti dell'australiano proprio un paio di anni fa.
5: Eh sì, beh, in quella famosa domenica in terra andalusa, quando l'Italia ritornò a vincere anche la Coppa Davis a distanza di 47 anni, se non ricordo ricordo male, insomma, battemmo proprio l'Australia in quella finale, dopo la semifinale contro la Serbia, con i tre match point annullati proprio da Jannik Sinner contro Novak Djokovic. E probabilmente quello è stato il momento decisivo, il momento vero, effettivo del passaggio di consegne tra Sinner e Djokovic, perché Novak ci teneva tantissimo a portarsela a casa quella Coppa Davis, e invece Jannik con l'Italia che era sotto, non ce lo dimentichiamo, 1-0 contro la Serbia per la vittoria di Kecmanovic nel match d'apertura, poi Jannik riuscì a cancellare tre match point, portarsi sull'1 pari, e l'Italia batté la Serbia e andò a vincere in finale contro l'Australia. Qui invece c'è una palla break per Jannik Sinner, che scende a rete con un servizio a quasi a tre, un po' di più di tre quarti di velocità, 199 km all'ora, ha sorpreso Popirin, che non si aspettava questo serve and volley da parte di Jannik Sinner, e questo è anche quello che fa la differenza, no? Nei momenti importanti come in questa occasione, quando c'era palla break per l'australiano, professor Dell'Edera, Jannik ha scelto la soluzione tattica migliore.
9: Sì, la soluzione tattica migliore, la soluzione più difficile in quel momento, la soluzione inaspettata dal suo avversario, e questa il grande miglioramento che Jannik sta portando avanti con il suo allenatore, con Simone Vagnozzi, e naturalmente con il suo consulente Cahill. Sorprendere continuamente il suo avversario e, come in questo momento, fare anche delle volee vincenti, e quindi il suo tennis sta migliorando in modo particolare dalla riga di fondo campo alla rete, con soluzioni che diventano sempre più vincenti, perché da fondo campo ha diritto e rovescio devastanti, e quindi oggi riesce a concludere queste azioni di gioco con volee straordinarie.
5: Eh sì, in questa occasione vantaggio Sinner, intanto palla corta, ha tirato a rete il suo avversario e poi con una dolcezza estrema ha piazzato questa volée al volo a metà campo, ha sfiorato anche il nastro, ha chiesto scusa al suo avversario, e adesso ha tirato fuori dal cilindro un angolo impossibile con il rovescio incrociato, con l'applauso molto sportivo da parte di Popirin. Sale 3-1 nel primo set Jannik Sinner, che ha anche lui fronteggiato una palla break, perché non è usuale che conceda palla break sul servizio. Jannik Sinner invece ha avuto quell'occasione, l'australiano, e quella occasione, come vi abbiamo raccontato in diretta, è stata cancellata con il servizio e volé, è sceso a rete e ha preso davvero in contropiede l'australiano,
9: e ha concluso questo game con un diagonale stretto, marchio di fabbrica del rovescio di Jannik.
5: La diagonale di rovescio, insomma, una delle sue armi letali, quella di Jannik Sinner. Pronto al servizio Alexei Popirin sul 3-1 per Jannik Sinner nel primo set, 0-15, doppio fallo dell'australiano, perché poi professor Dell'Edera, quando sei sotto, quando sei costretto a rincorrere inevitabilmente, come nel ciclismo, vedi il tuo avversario che prende sempre più spazio e allora cerchi di fare quello che non fai di solito e commetti doppio fallo.
9: Non solo, Jannik lo ha indotto il doppio fallo perché è avanzato notevolmente nella risposta al servizio, quindi ha messo grande pressione nel primo 15 al suo avversario. Qui invece da sinistra è indietreggiato per cercare di iniziare il gioco, per sentire molto di più le azioni da fondo campo e costruire quella ragnatela con il diritto al rovescio. Però due strategie completamente diverse che mettono in grande difficoltà chi serve, perché ogni 15 si cambia praticamente modello di gioco.
5: 15 pari intanto sul servizio di Alexei Popirin, che ha concluso con il dritto il punto precedente. Seconda per l'australiano. Si gioca da 22 minuti questa sfida dei sedicesimi di finale tra Jannik Sinner e Alexei Popirin. Una ottima seconda, il tentativo di palla corta sbagliato da parte di Popirin, che, come detto, cerca di trovare delle soluzioni nuove magari per il suo gioco, e oggettivamente quando ti senti già un po' in apnea e siamo soltanto all'inizio della partita, è davvero complicato poi restare aggrappato al tuo avversario. Questa è la realtà. È 15:30 sul servizio di Popperin con Jannik, che è un paio di metri fuori dalla riga di fondo. La volée dell'australiano, una bella volée adesso di rovescio. D'altra parte gli australiani, insomma, in fatto di gioco di volo sono dei maestri. 30 pari sul servizio di Popperin, con Sinner avanti 3-1 nel primo set di questa sfida contro l'australiano. E dobbiamo dire, quel rovescio di prima, io ancora, professor Dell'Edera, ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quel rovescio incrociato, strettissimo, vincente.
9: Sì, cioè, che sorprende notevolmente l'avversario, anche perché quel rovescio viene praticamente costruito nascondendo proprio del tutto la palla all'avversario, in quanto utilizza molto bene l'arto sinistro, la mano sinistra. Ma poi, come vediamo, abbiamo visto anche in questo 15, aggressivo nella risposta, ha conquistato la rete e con una demi volée ha fatto un 15 straordinario. Popperin prova sempre a sorprendere il suo avversario cercando soluzioni continuamente diverse, ma che naturalmente mettono in difficoltà in prima battuta proprio l'australiano, perché è costretto a tirar fuori il coniglio dal cilindro su ogni 15, e Jannik, che naturalmente con la sua solidità invece riesce ad esprimere un tennis sempre più vincente.
5: Ed è ancora palla break sul servizio di Popperin, che in tutti i turni di servizio ha dovuto fronteggiare palla break fin dal primo game dell'incontro. Seconda è doppio fallo quando vai fuori giri, è così, e dunque arriva il doppio fallo da parte di Alexei Popperin e siamo già 4-1 pesante per Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popperin. Si gioca da 24 minuti. Se lo studio magari ha un disco, possiamo anche mandare.
6: Assolutamente sì, quindi doppio break di vantaggio da parte di Jannik Sinner, che ha indirizzato fortemente questo primo set. Ci prendiamo un respiro musicale, Gabriele.
7: Sì, io vi auguro buon proseguimento di pomeriggio, vi lascio con Bruno Mars con questa bella canzone e buon proseguimento.
6: A dopo.

0: Bruno Mars con I Just Might, quando sono le 16:29 al caffè di Rai Radio 1 Sport, mentre Marcus Thuram è a forte rischio per la finale di Coppa Italia di dopodomani Lazio-Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Ha avuto un problema in allenamento, domani ci saranno gli esami, quindi fortemente a rischio la sua presenza, come del resto lo era anche quella di Francesco Pio Esposito, quindi probabilmente Kivu sceglierà la coppia Lautaro Martinez-Bonni. Ma andiamo comunque in zona Foro Italico, a pochi metri dallo Stadio Olimpico, campo centrale del Foro Italico, con Yannick Sinner in campo, in pieno controllo. Torniamo agli internazionali dal nostro inviato Emilio Mancuso, con il suo ospite, il professor Michelangelo Dell'Edera, a cui diamo anche buon pomeriggio.
1: Di nuovo qui dal centrale del Foro Italico va di corsa Yannick Sinner. Lo avevamo detto che oggi sarebbe andato molto molto di corsa. Vediamo se abbiamo azzeccato con il professor Dell'Edera il punteggio del primo set. Siamo 5-1, ci siamo abbastanza vicini, caro professore.
2: Siamo molto vicini. Ma anche perché Yannick deve risparmiare energie psicofisiche. Abbiamo detto che dopo aver vinto Madrid probabilmente non avrebbe giocato nessun altro torneo se non Roma, perché qui è a casa. È altrettanto vero che la stagione è lunghissima e Yannick deve risparmiare tutte le energie possibili, nervose e fisiche, per poter continuare ad esprimersi con il livello che stiamo apprezzando tutti anche nel proseguo della stagione.
1: Assolutamente sì, ogni secondo di energia, davvero, di fatica tornerà utile poi nei prossimi giorni, perché davvero è qualcosa, come dire, di importante, di molto importante. Recuperare il più possibile mentalmente, fisicamente. C'è un condensato, il professor Dell'Edera su questo è un maestro, c'è davvero un condensato di situazioni che si incrociano l'uno con l'altro, e quindi in questo momento bisogna, al di là di quello che succederà, speriamo naturalmente che la partita possa vincere la Yannick anche velocemente, un punto risparmiato è un punto guadagnato, professore.
2: Assolutamente, anche perché la giornata tipo di un tennista è molto ricca durante i tornei e non solo, anche durante gli allenamenti. Naturalmente oggi c'è poco tempo per allenarsi e ci si allena durante il torneo, ma il problema più grande è prevenire gli infortuni, pertanto poter fare fisioterapia, preparazione fisica e i protocolli che poi

0: come dire, il pensiero è finalmente un po' di ombra, perché il sole è veramente veramente caldo. Intanto lo scambio da fondo campo con un cattivo rimbalzo per Jannik Sinner, sbaglia il dritto, il numero uno del mondo, 0-15 sul suo servizio, serve per il primo set. Jannik Sinner contro Alexei Popyrin in questo incontro dei sedicesimi di finale con Andrea Pellegrino. Facciamo i complimenti ad Andrea Pellegrino. Beh, perché sì, è stato straordinario.
1: Sì, sì, se lo merita Andrea Pellegrino, un ragazzo nato 97, quindi 29 anni.
0: Esatto, un fisico bestiale, statutario.
1: Fisico straordinario, anche lui un'ampia conoscenza del tennis a 360 gradi, meritava questo successo Andrea. E possiamo dire che tra Jannik e Andrea c'è stato un precedente 4-5 anni fa in un torneo internazionale a Pula, uno dei tanti tornei che l'Italia tennistica organizza per consentire ai giovani di potersi esprimere, e quindi da nord a sud, perché abbiamo un pugliese contro, speriamo che possa concretizzarsi così, esatto, come esatto, ci auguriamo tutti, contro un ragazzo del Trentino. Beh, l'Italia è rappresentata tutta, possiamo dire.
0: Esatto, da nord a sud, dal mare alla montagna, per così dire, mettiamola così. E 15 pari sul servizio di Jannik Sinner, prova ad accelerare con il dritto Alexei Popyrin, da par suo con il rovescio, rimanda indietro Sinner, il tentativo di Popyrin di guadagnare campo con il dritto incrociato da sinistra verso destra, 30-15 a due punti dal primo set. Jannik Sinner contro Alexei Popyrin, che risponde praticamente attaccato ai tabelloni pubblicitari.
1: Sì, Jannik sta servendo molto bene.
0: Un altro cattivo rimbalzo, professore, non so, sì, ha colpito male.
1: Risposta lunga in ogni caso,
0: molto profonda, sì. Nelle stringhe, fastidiosa. Sì. Dobbiamo dire, ha colpito male in questo caso Jannik Sinner, e poi queste improvvise folate di vento sono molto fastidiose.
1: Assolutamente, perché sono raffiche di vento che cambiano la traiettoria della palla, quindi la ricerca diventa difficile. Dopodiché la traiettoria lunga e il rimbalzo leggermente diverso rispetto al solito creano sicuramente situazioni complicate per entrambi i giocatori. Ma in ogni caso Jannik sta servendo sempre meglio durante il suo game di servizio, e con un diritto vincente adesso si porta, caro Emilio, il primo set point.
0: Professore, siamo al set point, siamo a 40-30 per Jannik Sinner, dunque un'opportunità per chiudere il primo parziale per il numero uno del mondo contro Alexei Popyrin. Serve da sinistra Jannik Sinner contro l'australiano, che come detto già prima risponde molto molto indietro. Seconda di servizio per Jannik Sinner con Popyrin, che nonostante sia la seconda di servizio è ancora indietro, attaccato ai tabelloni pubblicitari. Si prende il tempo necessario, aspetta che magari non ci possa essere quel vento un po' fastidioso. Seconda a 150 km all'ora, molto lavorata, con il dritto incrociato, il numero uno del mondo. Ancora un dritto in avanzamento da parte dell'australiano, che prova a forzare adesso con il rovescio lungo linea, che si perde fuori di poco, e dunque si chiude il primo set. Annotiamo sul nostro taccuino 6-2 per Jannik Sinner in 39 minuti, un primo set assolutamente dominato dal numero uno del mondo. Due ace, 63% dei punti vinti con la prima, ha vinto più punti con la seconda che con la prima, questo è un dato statistico molto molto interessante.
1: Sì, anche molto, perché il terzo colpo lo gioca in modo straordinario, con la seconda c'è una complessità di palla incredibile, ricca di rotazioni che mettono in grande difficoltà l'australiano, e quindi Jannik riesce con il colpo successivo al servizio ad essere incisivo e quindi a conquistare sicuramente molto più punti. Però con la prima palla c'è un buon 63%, tra l'altro con punti non dico diretti ma quasi, quindi significa che anche nel servizio Jannik sta portando quegli accorgimenti tecnici per aumentare le percentuali ed essere sempre più incisivo. In ogni caso quello che c'è da evidenziare è che questa partita sembra facile.

0: in realtà non lo è assolutamente. È proprio la grande differenza che c'è tra Yannick e Poprin che rende le cose semplici, ma così non è.
1: Assolutamente sì, perché poi quando vinci le partite con questa facilità, con questo agio, dall'esterno chi non conosce magari a fondo il mondo del tennis può pensare che gli avversari siano avversari molto molto scarsi. Invece la grandezza di Yannick, la sua straordinaria capacità di rendere facili le cose difficili, e questa è qualcosa che solamente i grandi, i grandissimi riuscivano a fare. Io quando dicevo testé Sinner che vuole fare Nadal, perché sta facendo Rafa Nadal, perché ha vinto Monte Carlo, ha vinto Madrid, non ha giocato a Barcellona, ovviamente, per fortuna, insomma, sta giocando Roma, e come ripetuto più volte con il professor Dell'Edera, non ci fossero stati gli internazionali biennale d'Italia, non avrebbe giocato di sicuro questo torneo. Sta pensando già a Roland Garros, perché Roland Garros è Roland Garros, è un torneo del Grande Slam. Immaginiamo Carlos Alcaraz seduto in poltrona a casa sua a Murcia oppure ad Ibiza, non sappiamo se ancora ha il tutore oppure no, ci dicono che sta cercando di velocizzare per tornare in campo almeno verso Wimbledon. Carlos Alcaraz che obiettivamente quando è in forma sulla terra battuta è il giocatore più forte su questa superficie, che ha perso in un colpo solo 3.000 punti, i 1.000 di Roma dell'anno scorso più i 2.000 di Parigi, e dunque Carlos Alcaraz, immaginate quanto sta davvero soffrendo in poltrona nel vedere il suo avversario che continua così a vincere. E naturalmente, sportivamente parlando, professor Dell'Edera, ci auguriamo di rivedere presto in campo Alcaraz.
0: Beh sì, anche da sportivi c'è da dire che Carlitos ci manca, perché poi la grande rivalità che c'è tra i due ragazzi appassiona ancora di più il nostro pubblico al tennis, e quindi ci auguriamo che Alcaraz possa tornare il prima possibile. In ogni caso Yannick sta continuando i suoi progressi tennistici, e Carlitos al suo rientro dovrà lottare contro due avversari: il primo l'inattività per circa un mese e mezzo o due, e quindi ritornare nel match non è assolutamente semplice, ma il secondo rivale sarà ancora più complesso, perché Yannick sta migliorando continuamente il suo tennis, le sue performance sono sempre più continue. Infatti quello che manca ad Alcaraz è proprio la continuità di espressione del suo tennis, e quindi questo naturalmente aiuta l'italiano in questo momento particolare a prendere quelle giuste distanze che potrebbe portare Yannick a terminare l'anno da numero uno del mondo.
1: Eh sì, e magari con il nuovo record dei punti, poi ne parliamo insomma nei prossimi giorni, perché quello può essere un altro grande obiettivo da parte di Yannick, da parte di Yannick Sinner. 0:30 sul servizio dell'australiano all'inizio del secondo set, dopo un primo parziale abbastanza agevole per Sinner, 6-2 in 39 minuti, e dunque facciamo davvero un grande in bocca al lupo a Carlitos Alcaraz per rivederlo presto in campo. Ci auguriamo di rivederlo presto in campo al suo livello, perché è molto importante per il tennis avere giocatori di livello assoluto come Carlos Alcaraz. Lo scambio da fondo campo sulla diagonale di rovescio, si sposta per evitare la diagonale di rovescio con il dritto Alexei Poprin, ma lascia scoperto il lato del dritto il giocatore australiano che sta cercando di tenere lo scambio. Non è facile con Sinner, in questa occasione può essere anche utile per Yannick palleggiare, per così dire allenarsi nella partita. Il rovescio di Sinner che sfiora il nastro accomoda la palla a Poprin, che a sua volta chiude con il rovescio lungolinea. Un altro gesto straordinario da parte di Sinner che a me piace tantissimo, immaginiamo tanto anche al professor Michelangelo Dell'Edera, è questo rovescio con il salto.
0: È un rovescio con il salto che consente a Yannick di non indietreggiare, quindi non perdere spazio e provare a rubare tempo al suo avversario. In questo caso, in questo 15, ha avuto sfortuna, perché il nastro ha agevolato naturalmente Poprin, ma il rovescio di Yannick, io direi con un equilibrio in volo straordinario, gli consente poi di avanzare e conquistare numerosissimi 15.
1: E intanto siamo già a 15:40, abbiamo due opportunità di break per Jannik Sinner in apertura di secondo set, e dunque già vuole mettere la freccia in questo inizio di secondo set. Jannik Sinner vuole chiuderla velocemente questa partita, seconda di servizio per l'australiano, che cerca naturalmente di fare quello che può contro un cannibale del tennis come Jannik Sinner. La frustata con il dritto di Sinner, si sposta ancora con il dritto, il numero uno del mondo, e poi arriva l'errore di Popirin, che proprio lo scambio non lo tiene, e dunque arriva un break all'inizio del secondo set, subito break per Jannik Sinner. Siamo 6-2, 1-0 all'inizio del secondo set. Beve un sorso d'acqua, non di più, perché non sta faticando poi così tanto, fa caldo, insomma è un buon allenamento finora.
0: Sì, io direi che Popperin è sfiduciato e ha un atteggiamento adesso quasi di sfiducia nei confronti del suo tennis. Guarda l'angolo cercando che gli diano delle soluzioni, ma soluzioni non ci sono. La velocità di palla di Jannik non gli consente di avere il tempo di organizzare le azioni, e quindi Jannik sta dominando il match ed è padrone del campo nella sua interezza.
2: Insomma, diciamo le cose si stanno, intervengo pure da studio, Emilio, le cose si stanno mettendo particolarmente bene per Jannik Sinner, avanti di un set e di un break. Coinvolgo anche Andrea in quella versione robot di cui stanno parlando tanti colleghi da parte di Jannik Sinner, cui rende anche le cose più difficili molto semplici.
3: È il numero uno al mondo e non è un caso, lo sta dimostrando partita dopo partita, in questa in particolare. Parlavamo prima di Pellegrino, dicevamo, scherzando ovviamente, chissà per chi tiferà contro nella partita Sinner-Popirin. La risposta ce l'ha data, perché abbiamo letto una sua dichiarazione: mi auguro di giocare al centrale, e c'è solo un modo per giocare al centrale, evidentemente.
2: Allora torniamo da voi, Emilio.
1: Sì, beh, davvero poi Pellegrino con questo torneo, insomma un torneo molto molto di qualità, ha vinto delle partite che non pensava evidentemente di poter vincere. Adesso questo regalo che, come abbiamo detto in fase di presentazione, lo racconterà ai nipoti, ai pronipoti, a tutti gli amici, a tutta la famiglia. Insomma, un giorno incontrai il re del tennis sul centrale del Foro Italico, in un derby tutto italiano.
0: Sì, beh, io direi che il sogno di Andrea, che ha sempre avuto anche da bimbo, e quindi poter incontrare un suo idolo, anche se competitor, sul campo centrale di Roma, lo puoi raccontare a chiunque. E poi i due sono anche molto amici, si conoscono bene, hanno svolto tanta attività insieme, soprattutto nei tornei Challenger, e quindi un bel momento per il tennis italiano, io direi, con Andrea Pellegrino e speriamo naturalmente Jannik Sinner in questi ottavi di finale sul centrale degli internazionali Biennale d'Italia.
1: Sì, ce lo auguriamo naturalmente, con Sinner al servizio 30-0, con il numero uno del mondo, adesso 40-0, sbaglia la direzione della risposta Alexei Popperin, 40-0, con tre opportunità per andare sul 2-0. Professore, quando devi naturalmente andare, fammi cenno, quindi
0: sì, grazie, ma qui mi sto divertendo tantissimo.
1: Ecco, immaginavo.
0: Mi sto divertendo tantissimo, immaginavo. Anche perché sto guardando Jannik che continua a cambiare continuamente angolo nel servizio, e Popperin guardare invece il suo angolo per avere consigli, ma non sanno cosa dirgli, e quindi mi sto divertendo
1: poi
0: tanto.
1: Poi guardarlo da quassù non è facile,
0: No, direi non semplice, ecco. Però la posizione ti facilita, perché ti consente di controllare l'intero stadio e quindi vedere questo meraviglioso impianto stracolmo di tifosi italiani che non vedono l'ora di poter vedere il conquistatore, il gladiatore Jannik Sinner vi portare a casa anche questo match.
1: 40-0, serve da sinistra, kick di seconda per Jannik Sinner, spara un gran dritto lungo linea, scende a rete, non c'è nemmeno bisogno di giocarla alla volée contro Popirin, si porta sul 2-0. Game a 0 e siamo già 2-0 appunto per Jannik Sinner nel secondo set contro l'australiano, che adesso andrà al servizio. E poi domenica ci sarà questa finale, vedremo chi saranno i protagonisti, professor Dell'Edera. e domenica, chissà che non ci sia una sorpresa ulteriore qui sul centrale del Foro Italico. Che ne dici?
0: Sì, intanto la sorpresa è ritrovare Adriano Panatta dopo 50 anni a premiare il vincitore, e ci auguriamo tutti che sia un italiano. E siccome parliamo di italiani, di eccellenze degli italiani, le due squadre di Billie Jean King e di Coppa Davis che hanno incontrato il nostro Presidente della Repubblica Mattarella su invito del Presidente Binaghi, ricordando che ha portato fortuna lo scorso anno a Jasmine Paolini, gli ha detto se lo scorso anno ha portato fortuna nel torneo femminile, abbiamo bisogno di altrettanta fortuna anche nel torneo maschile, quindi se uno più uno fa due speriamo di poter vedere il Presidente Mattarella a portare fortuna qui domenica.
1: E poi è un portafortuna, è il Presidente della Repubblica, grande appassionato di sport, grande competenza, segue tutti gli sport, era alle Olimpiadi di Milano Cortina, è arrivato a Cortina e c'è stata la doppia medaglia d'oro con Federica Brignone, con i ragazzi dello slittino, insomma in quelle giornate straordinarie delle Olimpiadi di Milano Cortina, e vedremo se ci farà questo regalo il Presidente della Repubblica domenica prossima qui sul centrale del Foro Italico. Intanto sbaglia la volée di rovescio Alexei Popirin, sentiamo anche qualche fischio dalle tribune, un parziale davvero importante per Jannik Sinner, perché 4-8 sono 12-3 il parziale, 15-3 il parziale,
0: pochi punti a tanti punti
1: 15-40 adesso con il servizio Popirin, dunque ancora due opportunità per Jannik Sinner per andare sul 3-0 pesante nel secondo set contro l'australiano. Sinner già pronto a rispondere e Popirin ovviamente già pronto a servire con il fardello di altre due palle break da recuperare contro Jannik Sinner. Il servizio ad uscire dell'australiano, un servizio vincente con la risposta di diritto di Sinner che si perde in rete. Siamo adesso 30-40, c'è ancora un'opportunità per Alexei Popirin, scusate, per Jannik Sinner sul servizio di Alexei Popirin per andare sul 3-0 pesante nel secondo set, seconda di servizio per lui, 53 minuti di partita finora con Sinner che risponde con il rovescio incrociato, poi si sposta sul dritto e arriva un altro errore da parte dell'australiano e dunque è 3-0 pesante per Jannik Sinner nel secondo set, 6-2, 3-0 tutto per Jannik Sinner. Il professore ci fa cenno insomma che deve andare perché gli impegni lo chiamano, però prima di andare, professore, io volevo chiederle un po' dei tanti progetti che ci sono in federazione, racchette di classe, tutti gli impegni che avete anche per valorizzare questo sport così straordinario come il tennis, perché il settore giovanile che è molto importante, la formazione, i tanti tornei che l'Italia organizza di tutti i livelli, di tutte le categorie. L'ultimo è il 2250 di Bruxelles che si giocherà sull'erba a partire dal 2028, dovrebbe arrivare un altro 250, in Italia tornano le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria e poi ci sarà la Coppa Davis, altri tornei, insomma le ATP Finals naturalmente, dunque tornei su tornei, formazione, settore giovanile, racchette di classe, di tutto di più.
0: Sì, di tutto di più. E a proposito dei progetti, proprio domani qui agli internazionali parte il torneo internazionale Under 16, contestualmente a quello dei grandi campioni. A proposito di progetti, proprio perché tanti altri giovani, con il concetto di decentramento e di formazione che la federazione ha portato sull'intero territorio nazionale, ha attivato progettualità che hanno valorizzato i vivai. Oggi in Italia abbiamo 3.000 scuole di tennis che sono dei vivai straordinari, perché abbiamo degli insegnanti che lanciano meno palle, che insegnano di più, perché siamo convinti che per sviluppare le capacità di allievi talentuosi ci vogliono insegnanti di talento. E naturalmente a tutto questo, con il decentramento, è uno dei progetti poi più importanti del nostro sport, della nostra federazione, Racchetta in Classe, che consente di far giocare centinaia di migliaia di bambini a tennis e di ricevere anche borse di studio, che siano con abilità straordinarie o diversamente abili, per poter praticare questa meravigliosa disciplina di racchetta, che si va a concretizzare, Emilio, proprio mercoledì con una convenzione che il ministro dell'istruzione del merito e il presidente Binaghi vanno a firmare tra il ministero dell'istruzione del merito e la federazione, per incrementare questi progetti sportivi in ambito scolastico. Insomma, il tennis deve diventare sempre di più uno sport popolare.
1: E lo sta diventando uno sport sempre più importante, come giustamente sottolineava il professor Dell'Edera, partendo dalla base, partendo dalla scuola, partendo dalla formazione. Insomma, questo movimento tennistico intanto è centrale per Jannik Sinner, 40-0 per lui, tre opportunità per andare sul 4, per andare sul 4-0 per il numero uno del mondo, partendo dalla base, appunto, questa grandissima casa del tennis italiano diventa sempre più grande. Intanto serve da sinistra, Jannik Sinner prova a piazzare l'ace con tre opportunità per andare sul 4-0 nel secondo set. Ricordiamo che poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il nostro notiziario delle 17 sul GR1, e noi naturalmente aggiorneremo in diretta anche per gli ascoltatori del GR quello che sta accadendo qui sul centrale degli internazionali BNL d'Italia, con Jannik Sinner contro Alexei Popirin. Il gran dritto scende a rete con la volée di rovescio. Qui Cahill non sarà contentissimo di questa volée, d'altra parte la perfezione non esiste, una volée che gli è rimasta un po' a metà.
0: Gli è rimasta a metà perché è arrivato leggermente in ritardo, quindi la palla è scesa sotto la rete, quindi difficile da gestire, più leggibile quindi la situazione tattica da parte dell'australiano, che ha anticipato Jannik e quindi poi l'ha sorpreso con un passante di rovescio diagonale stretto.
1: Evidentemente.
2: Emilio, allora interveniamo da studio, perché sì, ti lasciamo poi all'intervento durante il giornale radio, con un saluto ovviamente e un ringraziamento anche per il commento tecnico al professor Michelangelo Dell'Edera.
1: Professor Michelangelo Dell'Edera.
0: Esatto, grazie a voi tutti per questa opportunità e buon tennis a tutti.
2: Grazie mille, grazie a lei. Con Emilio Mancuso invece ci lo risentiamo subito al giornale radio e poi subito dopo con l'inizio di tempi supplementari. Un ringraziamento ovviamente a Danilo Gionte in regia e anche a Umbretta Conti, Adriano Lippi, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Andrea Boccia,
4: a Emanuele Granelli,
2: e noi ci ritroviamo direttamente domani a partire dalle 14, sempre con il caffè di Rai Radio 1 Sport. Ora GR1 e poi appuntamento con tempi supplementari. Ciao.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Antivirus in apertura, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. Fanno parte del gruppo dei quattro passeggeri che erano a bordo del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna sudafricana infetta, poi deceduta. Si tratta di un 24enne di Torre del Greco e di un 25enne di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata presa dai sindaci delle due località che hanno firmato un'ordinanza che stabilisce un isolamento di 45 giorni. È risultato positivo intanto anche un passeggero americano, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran non si sblocca, lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Donald Trump, infuriato, definisce inaccettabile e inadeguata la risposta di Teheran alla proposta americana per chiudere il conflitto. Il presidente Pezeshkian, dialogante, afferma che il negoziato è possibile. Il portavoce della diplomazia Baghei giudica generosa e razionale l'offerta del suo governo, che comprende lo stop alle ostilità in tutta la regione, la fine del blocco navale americano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. I falchi Pasdaran invece attaccano Trump. Non ha importanza che al presidente americano non piaccia la nostra proposta. Intanto l'Iran continua a tessere la tela diplomatica con una nuova telefonata tra il ministro degli esteri Araghchi e il saudita Bin Farhan, mentre si guarda alla visita di Trump in Cina mercoledì come possibile punto di svolta. L'ambasciatore iraniano a Pechino afferma: sosteniamo il piano di pace in quattro punti presentato dalla Cina. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Secondo una stima dell'Associazione dei Porti Italiani, nel Golfo Persico restano ferme quasi 1000 navi per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci. Francesco Mincone, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca e la strage di Fidene confermata. In appello la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, che durante una riunione di condominio uccise quattro donne. Era l'11 dicembre 2022. Gli stessi giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato anche la condanna a 3 mesi nei confronti dell'ex presidente della sezione tiro a segno nazionale della capitale. L'uomo era accusato di omessa custodia dell'arma. Il diletto di Garlasco, legali al lavoro su documenti e perizie depositate dalla Procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007.
4: Un nuovo soliloquio emerge dalle carte della Procura di Pavia, in cui Sempio, intercettato nel 2017 ai tempi della prima inchiesta, dice: è successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, e dopo qualche frase incomprensibile alle 9.30. Non è certo che si riferisca a Chiara Poggi, che la mattina del 13 agosto del 2007 disattivò l'allarme alle 9.12. In base alla consulenza della professoressa Cattaneo, i PM ipotizzano che la morte possa essere avvenuta dopo le 9.45, un orario che escluderebbe dalla scena del delitto Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di carcere. La procura di Pavia, convinta della sua innocenza e della colpevolezza di Sempio, rilegge negli atti gli elementi che portarono alla sentenza del 2015. Impianto accusatorio respinto dal legale della famiglia Poggi, che dopo aver studiato nuove consulenze e conclusioni dice: non vedo spazio per una revisione della sentenza Stasi. Un anno fa Alberto Stasi disse agli inquirenti: Chiara non mi parlò mai di Andrea Sempio né di possibili avance, quello che per i magistrati sarebbe il movente del delitto. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale nazionale di circa 4000 addetti, lo riferiscono fonti sindacali. Nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale, in particolare è stata annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi in provincia d'Anconi, in cui operano 170 lavoratori. E siamo agli internazionali di tennis di Roma. In campo Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin. In diretta per noi Emilio Mancuso.
5: Buon pomeriggio dal Foro Italico, 6-2, 5-0, tutto per Jannik Sinner contro l'australiano Alexei Popirin, 15-0 adesso per Sinner al servizio, serve per il match, un match durato finora poco più di un'ora, 1 ora e 3 minuti esatti per la precisione, con Sinner che ha dominato questa partita dall'inizio alla fine, un primo set assolutamente tranquillo. tranquillo, dominato, come detto, è il secondo ancora di più perché non ha concesso nemmeno un game finora all'australiano, che le ha provate tutte, ma c'è una differenza, c'è una forbice enorme tra questi due giocatori, tra Sinner e Popirin. Sinner al servizio 15-0, 15 pari adesso, serve per il match Jannik Sinner. Naturalmente continueremo alla fine del GR il nostro racconto su Radio 1 Sport di questa sfida tra Sinner e Popirin, con il vincente di questa partita che poi affronterà negli ottavi di finale domani un altro azzurro, Andrea Pellegrino, uno dei grandi protagonisti di questo torneo, che è stato capace di battere in due set l'americano Francis Tiafoe. Siamo 30-15 adesso sul servizio di Jannik Sinner. Chiedo allo studio se abbiamo ancora qualche secondo.
2: Sì, seguiamo gli ultimi scambi, Emilio, fino al match point.
5: Benissimo, benissimo. Allora, 30-15 sul servizio di Jannik Sinner, a due punti dal match. Jannik il conquistatore, così abbiamo deciso di chiamarlo in queste giornate romane, perché vuole conquistare davvero tutto, vuole fare il Rafa Nadal sulla terra battuta. 40-15 con il dritto incrociato e l'errore di Popirin, a sua volta sempre con il dritto in corsa, e dunque 40-15 per Jannik Sinner, ad un solo punto dalla vittoria, ad un solo punto dagli ottavi di finale, come detto, in un derby tutto azzurro con Andrea Pellegrino. Risponde quasi attaccato ai tabelloni pubblicitari l'australiano contro il servizio di Jannik Sinner, servizio ad uscire con il rovescio, saltellando ancora così il numero uno del mondo, il tentativo di palla corta da parte di Popirin e il recupero vincente con il rovescio da parte di Jannik Sinner, che dunque chiude così questa sfida contro Alexei Popirin. La stretta di mano tra i due giocatori, sono 30 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 per il numero uno del mondo, come Novak Djokovic, di record in record. Braccia al cielo per Jannik Sinner, saluta il pubblico, l'applauso corale del centrale del Foro Italico per questa ennesima vittoria da parte di Jannik Sinner. 1:06 per battere 6-2, 6-0 l'australiano Alexei Popirin dal Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni dalla festa del Foro Italico. Linea allo studio.
2: Grazie dunque ad Emilio Mancuso, e con la vittoria di Sinner chiudiamo questo GR. La linea torna ora ai colleghi del pomeriggio di Radio 1, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
1: America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: Tempi supplementari.
8: 17:08 il pomeriggio su Rai Radio 1 Sport continua con tempi supplementari, come sempre dura in vostra compagnia fino alle 19. In studio Giorgio Matteoli,
9: Mario Pezzolla, eccoci pronti Giorgio.
8: Ombretta Conti in regia. Ovviamente però c'è da ricordare che cosa è appena successo. È appena arrivato il match point di Jannik Sinner contro Popirin, ce l'ha raccontato dal Foro Italico di questa sfida che ha visto il nostro numero uno al mondo approdare agli ottavi di finale degli internazionali, il nostro inviato agli internazionali Emilio Mancuso, che dovrebbe essere sempre collegato in diretta con noi. Vediamo se c'è Emilio.
5: Siamo sempre qui sul campo centrale con l'intervista di rito che adesso sta andando in scena sul centrale con Diego Narciso, che intervista Jannik Sinner, che se non andiamo errati, insomma, da quassù è veramente difficile vederlo, però ha appena scritto ci pare di vedere un grazie, insomma,
8: sì,
5: sull'occhio,
8: sì,
5: della,
8: lo vediamo sugli
5: della telecamera.
8: Schermi, confermo Emilio, sì.
5: ecco molto bene, ecco, quindi ha ringraziato un po' tutti per questa ennesima vittoria contro, in questo caso contro Alexei Popirin, e sono 30 vittorie, no, abbiamo detto 30 Mamma vittorie mia. Perché il nostro tabellino va aggiornato di giorno in giorno, di minuto in minuto. Sono 30 vittorie contro l'australiano dominato, travolto, 6-2, 6-0. Povero Popirin, insomma, è stato davvero travolto dall'uragano Sinner oggi sul centrale del Foro Italico. Non c'è stata partita, è stata un'esecuzione tennistica, per così dire, quella di Jannik Sinner contro Alexei Popirin. Negli ottavi di finale ci sarà dunque il derby azzurro, d'altra parte, con tutti questi italiani che vanno avanti. Adesso sono 4 ed è, come dire, eguagliato il record del 1979 e del 2020 con 4 italiani agli ottavi di finale. Sentite gli olè del pubblico per Jannik Sinner e vedremo se più tardi migliorerà questo record anche sul centrale Flavio Cobolli. Intanto questa vittoria importante, perché ottenuta velocemente, poco più di un'ora, per Jannik Sinner, 6-2 6-0, una vittoria netta contro l'australiano Alexei Popirin, una vittoria che non è mai stata in discussione, con il dominio assoluto da parte di Jannik Sinner. E dunque ha messo subito il punto esclamativo Jannik, il conquistatore, come abbiamo detto, per quanto riguarda questa partita, per poi affrontare, come detto, Pellegrino negli ottavi di finale. Nella stessa parte del tabellone, sì, ci sono Rublev e Bacilashvili, qui davanti al draw, al sorteggio che abbiamo qui davanti, e dunque quello potrebbe essere poi l'incrocio eventuale dei quarti di finale, ma non andiamo troppo velocemente.
8: No, intanto, Emilio, facendo un passo alla volta. Sì, intanto ci godiamo questa vittoria. Dicevi, esatto, per gli amici all'ascolto, il prossimo impegno è un derby, e quindi ancora più entusiasmo per i nostri colori, che l'orario è da definire, ma sarà mercoledì, no? Sarà dopodomani al Foro Italico, un altro Sinner Day. Tra l'altro lo stesso giorno della finale di Coppa Italia.
5: Guarda, invece
8: no,
5: se dalle informazioni che ho, ecco, si cambia di minuto in minuto, di secondo in secondo, dalle informazioni in nostro possesso dovrebbe giocare domani Jannik Sinner. Vedremo se sarà così, e quindi potrebbe esserci domani questo incrocio di ottavi di finale contro Andrea Pellegrino.
8: Quindi domani è scorpacciata proprio dei Musetti, insomma, davvero tantissimi tutti insieme, incredibile.
5: Questa dovrebbe essere l'indicazione che dalle nostre fonti, insomma, dovrebbe emergere. Vedremo se poi sarà così, insomma, questo incrocio così importante di ottavi di finale tra Sinner e Pellegrino. Vedremo poi nelle prossime ore, quando ci sarà l'ufficialità del calendario, del programma di domani, vedremo se sarà così. Sta di fatto che, insomma, Jannik Sinner agli ottavi di finale, con la vittoria numero 30 consecutiva nei tornei Masters 1000, ha eguagliato Novak Djokovic, una vittoria facile, 6-2, 6-0.
8: Emilio, prima di salutarti, lasciarti, sì, agli impegni di rito, interviste e così via, stasera immaginiamo poi ti ritroveremo nel corso della programmazione, nel corso di Zona Cesarini. C'è Cobolli previsto alle 19, dicevi, una sfida importantissima questa, Cobolli contro l'argentino Tirante, non è scontata, però insomma ce la può fare Flavio Cobolli.
5: Sì, il Cobolli visto in questi giorni, insomma, può tranquillamente battere Tirante, insomma, non ci pare un avversario insormontabile questo per Cobolli. Però, come abbiamo ripetuto più volte, ogni partita va giocata. Intanto qui sotto Sinner firma, continua a firmare autografi, e ne deve firmare tanti perché ci sono tante palline, tanti tifosi da accontentare, ma insomma è abituato ad accontentare un po' tutti i tifosi, gli appassionati, il popolo insomma del tennis che si sta
8: godendo. L'entusiasmo del Foro Italico, esatto, per Jannik Sinner, e proprio al Foro Italico, al lavoro del Foro Italico, agli impegni del Foro Italico lasciamo il nostro inviato Emilio Mancuso che ci ha raccontato.
5: Grazie
8: le
5: a voi, buona continuazione.
8: Grazie Emilio Mancuso, siamo alle 17.15 che scoccano in questo istante, caro il mio Mario Pezzolla, e con il meraviglioso Andrea Di Marco in console andiamo avanti con Tempi Supplementari, andiamo alla musica.
10: Un respiro musicale, dai, cominciamo con una cosa di un po' di anni fa, te la dovresti ricordare, fa così.

0: Questo è stato un grande successo di Britney Spears, poco più che ventenne. L'abbiamo ammirata in questo video nel quale comincia a parlare al telefono: amore, ti sto chiamando, ma da dove? Dall'interfono di un aereo. Quindi è bella, divertente l'idea. Questa canzone le ha fruttato il suo primo Grammy Awards.
1: Sicuramente un periodo brillante quello. Ci sono? Vediamo, Andrea Di Marco controlla che io ci sia. Ci sono. 17-19 minuti al 2004, caro il mio Mario Pezzolla, quando sì, uscì questo brano.
0: All'inizio proprio, sì.
1: Inizio del 2004, pochi giorni dopo il successo del Milan sul campo della Roma, che arrivava nel giorno dell'epifania del 2004, che poi fu decisivo nella corsa al titolo che vide i rossoneri aggiudicarsi lo scudetto 2003-2004. Caro Pezzolla,
0: ricordo,
1: lo festeggiavano con quel brano di Britney Spears, questo è poco ma sicuro. A proposito di campionato, il derby della capitale si giocherà domenica alle 12:30, la contemporaneità delle partite è tutela del campionato, sono le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A alla politica nel pallone, ai microfoni di Radio Rai, Luigi De Siervo, ha detto, insomma, cerchiamo di tenere tutto insieme. C'è il tema chiaramente dell'ordine pubblico, della finale degli internazionali di tennis proprio nel pomeriggio di domenica. Domenica 17 di maggio, e allora la soluzione è domenica alle 12:30, che potrebbe riguardare anche altre quattro partite per l'interesse di tutti, ha detto De Siervo. Vedremo se sarà confermata questa decisione nelle prossime ore. In tutto questo, a proposito di campionato, c'è chi in Serie A sarà sicuramente protagonista il prossimo anno. Parliamo del Venezia, che si è confermata squadra dominatrice incontrastata o quasi della Serie B 2025-2026. Come ogni lunedì, più tardi parleremo proprio della Serie B e celebreremo a modo nostro il Frosinone fresco di promozione. La promozione l'aveva già conquistata e l'ha festeggiata nel weekend proprio il Venezia. Questa mattina ospite ai microfoni di Radio Rai, Radio Anch'io Sport, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa. Andiamo a risentire un estratto delle sue parole.
2: Stagione davvero importante, strepitosa. Il bello deve ancora venire oppure avete raggiunto il massimo?
3: Abbiamo raggiunto il massimo, nel senso che volevamo il primo posto a tutti i costi e quindi ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti attraverso un grandissimo lavoro di tutte le componenti, e chiaramente il mio ringraziamento, come ho fatto più volte, va sia alla società ma soprattutto a questi calciatori che hanno lavorato tanto, con sacrificio, con grandissima unione, ha fatto sì che questo risultato, questo obiettivo, si riuscisse a portarlo a casa.
4: Mister, a mente fredda e ancora con il cuore invece caldo per i festeggiamenti e prassi, no? Rileggere un po' il film della stagione. Io lo faccio rapidamente a beneficio di chi ci ascolta, lei questo film lo conosce bene, però in sostanza voi eravate undicesimi all'inizio della quarta giornata, no? Ho preso un po' di punti chiave di quest'annata e non eravate ancora nella zona promozione diretta, in piena zona playoff, quasi a ridosso della fine del girone di ritorno. Poi alla fine è andata a vincere a Frosinone, guarda caso l'altra promossa diretta, alla 23esima, e da lì in poi la cavalcata senza mai mollare la vetta. Insomma, a febbraio cosa è cambiato per i suoi ragazzi?
3: Diciamo che c'è stata sicuramente una continuità di risultati. È questo che poi ti porta a migliorare poi la classifica. Giustamente, come avete sottolineato all'inizio, per i risultati, sottolineo per i risultati, la squadra era un pochino indietro, ma devo dire che mai come quest'anno c'è stata una continuità di gioco, perlomeno delle squadre che ho allenato. Quindi la squadra è partita da subito con prestazioni importanti di livello, condite con l'esaltazione di queste individualità, perché poi le giocate, i gol, chiaramente Adorante, che è stato sicuramente importante per i gol, Yeboah per la qualità di gioco espressa, ma poi tutta la squadra ha mostrato un lavoro incredibile, poi chiaramente grazie alle prestazioni siamo arrivati a questi risultati.
2: Senta Stroppa, lei firmò l'anno scorso un contratto di un anno, però ovviamente rivedibile, opzione di rinnovo in caso di promozione. Nel mondo del calcio si sa, i contratti lasciano un po' il tempo che trovano, sembrano sempre scritti sulla sabbia, no? Ci sarà davvero comunque questa riconferma di Stroppa, oppure lei o la società Venezia hanno altri piani in testa per il futuro?
3: Ma allora, per quanto riguarda il Venezia, sicuramente c'è stata la proposta, la volontà di poter continuare. C'è un contratto, sì, ma c'è anche la possibilità di liberarsi, c'è una data di scadenza con questa possibilità di liberarsi. Anche la mia volontà è quella di rimanere, perché poi bisogna anche rendersi conto di dove si sta, con chi si ha lavorato, quindi Filippo Antonelli mi lega un rapporto oltre che professionale di grandissima stima e di amicizia.
4: Allora, mister,
3: la garanzia per
4: prego,
3: la garanzia per me è proprio lui.
4: E allora diciamo che questo matrimonio potrà essere prolungato con ogni probabilità, aspettiamo gli sviluppi, ma intanto proviamo a guardare comunque al futuro. Lei faccia gli scongiuri, ma in realtà credo che porta bene, perché ricordiamo un po' i grandi numeri e i tabù da sfatare. Il Venezia ha la terza promozione in questi ultimi 6 anni e non è mai riuscito nell'annata successiva in Serie A a mantenere la categoria. Giovanni Stroppa, ricordavo il suo curriculum straordinario in termini di promozioni, però allo stesso modo nell'anno successivo non è mai riuscito a completare la stagione, ma è la vita normale di un allenatore. E allora lei personalmente, mister, cosa pensa eventualmente di affrontare la Serie A col Venezia, o comunque poi ciò che sarà nel suo futuro, per sfatare questo piccolo grande tabù, se posso definirlo così, eh?
3: Ma io non ho problemi, nel senso che io credo di lavorare a prescindere e cercare di lavorare al meglio a prescindere dalla categoria. È chiaro che poi la categoria la fanno i calciatori, come ho sottolineato per il traguardo raggiunto in Serie B. Io non cambio il mio modo, il mio pensiero in funzione della categoria. Credo che lavorare al meglio, cercare di farlo, però chiaramente con una squadra adeguata. Per il resto, Serie A, Serie B, il nostro prossimo futuro continuerà sempre al meglio, cercando di fare al meglio il nostro modo, cercando di esaltare al meglio il nostro modo. Scusate questa ripetitività di concetti, ma ripeto, Serie A, Serie B non cambia.
4: Una giusta sottolineatura.
2: È fondamentale. Cioè, senta Stroppa, lei sia da giocatore che da allenatore ha girovagato un po' tutta la penisola, però la sua maglia principale, forse incisa sul cuore, è quella rossonera del Milan, stagioni importanti con i rossoneri. Come si spiega l'attuale momento di totale sbandamento in cui sembra versare il club rossonero guidato da Allegri?
3: Non si spiega, perché comunque la mi sembra che Allegri abbia fatto una stagione sopra le righe per quanto riguarda il suo lavoro con quella rosa a disposizione. È chiaro che adesso ha avuto dei passi falsi che, non so, mi sembra poi tra l'altro l'ambiente non sia sereno, non guardo soltanto al campo e alla squadra. Quindi ho visto che ieri sera ci sono state delle contestazioni, questo non giova ai calciatori e al campo.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Rail Against Tyrants Now, cioè ribellatevi adesso ai tiranni, così dice Sam Fender. Sai da dove viene lui? Ragazzo appena 32enne da qualche giorno, da North Shields, cioè il mare di Newcastle praticamente, che viaggia tranquillo in Premier League.
1: Ma è freddo, perché insomma da quelle parti da quelle parti l'acqua è freschetta, mi sa.
0: È la squadra più a nord della Premier League.
1: E può essere importante il futuro della serata per quello che riguarda la Premier. Tottenham Leeds si gioca stasera, non c'è solo il calcio di casa nostra con Napoli Bologna, ma il Tottenham che sfida il Leeds. Se dovesse vincere, Tottenham metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza al Tottenham di De Zerbi. Poi arriverà il mondiale, più avanti vi raccontiamo un po' le ultime sul fronte mondiale di calcio. Preconvocati Argentina e Brasile, c'è Messi, non c'è Dybala nell'Argentina, soprattutto c'è Neymar. Carlo Ancelotti ha chiamato Neymar. Un tempo era veloce Neymar, avrebbe potuto anche fare gare di atletica, adesso decisamente non più a fare le gare di atletica. Ci sono i campioni, anche quelli di casa nostra, anche quelli protagonisti. Il 4 di giugno, qui dietro l'angolo, indovina dove? Allo Stadio Olimpico, dove si tengono tutti i grandi eventi del nostro sport, il Golden Gala. Raccontarcelo il nostro uomo dell'atletica, anche praticato, perché è un atleta anche praticato, il nostro Daniele Fortuna. Buon pomeriggio, Daniele.
2: Sì, in maniera un po' diversa, però, però sì, ti ringrazio. Overdose di sport nella zona dello Stadio Olimpico, del Foro Italico, proprio allo Stadio Olimpico si è tenuta la presentazione oggi del Golden Gala, un Golden Gala eccezionale, straordinario, perché comunque ci saranno 43 ore tra Olimpiadi e Mondiali. Tanti italiani, magari poi li citiamo: Fabbri nel peso, Batocletti nei 5.000 con la speranza di battere il record europeo, e poi Jacobs, grande ritorno per lui, sarà la seconda gara della stagione perché debutterà a Savona il 20 maggio, però si è ritrovato con Camossi che è il suo antico allenatore, quello dell'oro di Tokyo nel 2021.
1: Incrociamo le dita.
2: Sì, speriamo anche lui lo fa, soprattutto perché ha avuto una stagione, una preparazione senza infortuni ed è una
1: un'eccezione
2: cosa nuova
1: per la prima volta dopo Tokyo, no? Perché qua sembrava, Daniele, ti dico, quasi una cadenza fissa, l'arrivo della stagione, magari una, due, tre gare, sembra tutto per il meglio e arrivava l'infortunio. Speriamo che quest'anno non sia così, perché sicuramente è stato il nostro nome, no, di punta nel mondo dopo Tokyo. Tu sai bene che adesso ci hai raccontato in questi anni la crescita, no, i giovani, quelli che magari ci farei anche ascoltare, però Jacobs con quella vittoria rimane Jacobs ed è un peccato, no, che non abbia potuto fare altri grandi exploit.
2: No, è così in realtà. Poi c'è stato, perché comunque sono due ori europei per lui, e a Birmingham cercherà di vincere il terzo oro europeo di fila, insomma non sarebbe un'impresa, certo, da tutti. Poi c'è stato anche il quinto posto a Parigi con 9,85, arrivava veramente da una stagione funestata da infortuni, quindi lui va veloce, se sta bene va veloce Marcel Jacobs. Dobbiamo capire come starà, già a partire da Savona, poi dal Golden Gala. C'era lui, ha parlato stamattina, devo dire disteso, molto soddisfatto, ottimista, e poi anche

0: Europea l'ha coperto, l'argento al coperto di Mattia Furlani o il salto in lungo al Golden Gala sarà davvero una gara di livello olimpico, una finale con tutti i rivali migliori, con Tentoglu e con Piddock, quindi si compone il podio di Parigi proprio con Mattia Furlani, insomma davvero gara da seguire. Che cosa vuole fare Furlani? Vuole confermarsi rispetto al loro anche di Tokyo, al loro mondiale all'aperto, però l'ho intervistato, possiamo ascoltarlo.
1: Un bellissimo cast, non vedo l'ora, diciamo che è una tappa di passaggio, però con uno stimolo sempre gigante, perché comunque quando ci sono atleti così grandi vuol dire che comunque il piatto è importante, quindi non vedo l'ora e sarà sicuramente una gara fantastica.
2: La tua stagione, all'aperto che cosa ti aspetti e che tipo di preparazione stai svolgendo?
1: Beh, sicuramente ritorno da medaglie importanti, perché comunque l'anno scorso torno da un mondiale, ho vinto due volte sia al coperto che all'aperto, da un bronzo olimpico, quindi sicuramente l'obiettivo ormai è raccimolare più medaglie possibili, cercare di continuare con questa consistenza.
2: Per la prima volta un uomo è sceso sotto le due ore nella maratona. Per quel che riguarda il salto in lungo, i 9 metri.
1: È un bel paragone, perché comunque diciamo che l'obiettivo di chiunque atleta che prosegue un percorso è quei 9 metri. L'obiettivo mio sicuramente sarà avvicinarmi il più possibile, un atleta non si deve imporre limiti, quindi andrò in pedana cercando di avvicinarmi il più possibile nel corso degli anni. Ovviamente dire che lo valgo adesso non ha senso, perché non è vero e non è realistico per quello che sono attualmente i lavori e la mia crescita biologica, però l'obiettivo è cercare di avere la consistenza magari su risultati importanti per cercare quel picco di forma.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Allora Daniele, questo ovviamente è un Furlani che tu giustamente hai stuzzicato su quelli che sono i traguardi, perché è lui, no, che ci ha dimostrato in questo avvio di carriera di avere, credo, dei margini di crescita enormi.
0: È quello che speriamo tutti. Tra l'altro, insomma, i 9 metri sembrano davvero inavvicinabili, ecco, veramente un muro invalicabile in questo momento nell'atletica, anche perché poi dopo l'8 e 91 di Tokyo, insomma, poi diciamo che non ci sono state prestazioni, non ci sono stati salti arrivati a quel livello lì. Intanto Furlani spera di poter ottenere, di battere il primato italiano che appartiene a Andrew Au, 8,47, però comunque Furlani ha soltanto 21 anni, certo. È 2005, oggi si scherzava perché c'era anche Buonfiglio, il presidente della CONI, che sta parlando di una candidatura olimpica per il 2036, e giustamente Furlani faceva due conti e diceva: beh, nel 2036 io avrei 31 anni, quindi insomma avrebbe ancora la possibilità, certo, di partecipare a un'Olimpiade in casa. Naturalmente poi è una carriera molto particolare quella dell'atletica.
4: Tra 10 anni siamo quindi qui in diretta a parlare delle Olimpiadi in casa nostra con Furlani, Daniele, pensaci, potrebbe essere così.
0: non lo so.
4: Risentiremo, speriamo, la voce di oggi di Furlani. Ma a proposito di record, ce n'è un altro che ha ambizioni da record nel salto triplo in casa nostra, no?
0: Anche quelle non sono semplicissime, perché comunque stiamo parlando dei 18 metri e 25 di Edwards, record che risale addirittura al 1995, dunque più di 30 anni fa. In questo momento Andy Diaz è il primatista italiano con 17 metri e 75, però lui è sempre molto molto fiducioso, ottimista su questo record del mondo, è il suo primo obiettivo, anche se poi vuole vincere l'europeo a Birmingham, vuole sfidare i suoi rivali storici, vuole sfidare Picciardo e vuole rivincere al Golden Gala, perché già lo ha fatto per due volte, nessuno ha mai vinto il Golden Gala per tre volte, dunque sentiamo i propositi, le ambizioni di Andy Diaz.
5: Tanta emozione, gareggiare in casa mi riempie il cuore. Sono uno dei pochi che ha vinto due volte Golden Gala, quindi cerchiamo di vincere questa volta di nuovo, così facciamo la storia.
2: Senti, è già arrivato un oro indoor europeo. Com'è questa stagione, com'è questa preparazione? Finalmente la pubalgia, gli infortuni ti lasciano in pace?
5: Sì, crociamo le dita, sì, finalmente.
2: Fino a questo momento?
5: Fino a questo momento abbiamo sistemato questo problemino della pubalgia, stiamo riuscendo a allenarsi veramente bene, facciamo allenamento con qualità, speriamo che questo

0: Questa stagione si porta dei bei frutti.
1: Frutti perché poi Diamond League naturalmente, l'europeo però è il traguardo, quello grande di quest'anno.
0: Quello grande, quello è quello che fa il record del mondo. Quello sarebbe il traguardo più grande, però al di là della misura, quello che voglio vincere è Birmingham. Qui non, lì non conta la misura, lì soltanto conta arrivare per primo.
1: Al record del mondo in quanto tempo puoi arrivare? Se ci arriverai, tu sei sicuro di arrivarci da qui alla fine della carriera?
0: Sì, penso di fare questo record del mondo, penso che arriverà pure presto, vai.
1: Senti, tua nonna era in Polonia per vederti, per abbracciarti dopo l'oro indoor, sarà qui anche per il Golden Gala, torna a Cuba, come state vivendo questo rapporto insieme?
0: È bellissimo vivere con nonna, sempre bello, la nonna, vabbè, essere il nipote e la nonna ha i suoi vantaggi, mia nonna mi cucina, quindi.
1: E che cosa cucina la nonna cubana?
0: Cibo cubano, cino cubano, tutto riso, fagioli, banana, il pollo, e tutto questo cibo che ci porta la fortuna, ci porta un po' di forza. Era mia nonna lì a Torun, vincere questo oro mi ha riempito il cuore, quindi ho bisogno anche di lei. Per il Golden Gala ci sarà anche mia mamma che mi ha portato fortuna a Parigi, quindi tutti e due insieme penso che escano dei risultati importanti.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Questo è il meraviglioso Andy Diaz. Chissà quanto ha sofferto il freddo la povera nonna cubana in Polonia a questi mondiali. Cosa?
4: Agli europei, a Torun.
3: In
4: Polonia.
3: Comunque la cucina cubana è meritevole, quindi hai fatto bene ad approfondire. Spero che poi off record tu sia riuscito a rimediare un invito a pranzo della nonna.
4: qualche ricetta. la nonna che si chiama Milagros, insomma tutti questi riferimenti scaramantici, sì. di Andy Diaz, cioè la nonna che porta fortuna, così come la mamma. Devo fare una piccola correzione prima a proposito del record del mondo della salto in lungo, 8,95, Mike Powell, Tokyo 1991, però poi dopo non ci si è arrivati molto molto lontani, quindi è difficile, è veramente difficile. Speriamo che questa barriera prima o poi cada, ecco, la barriera del record del mondo del salto in lungo.
3: E allora Daniele, in questa giornata di presentazione del Golden Gala, che ricordiamo sarà la sera di giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico, in questa giornata nel salutarti direi che possiamo andare a sentire le parole di uno dei più entusiasti, no? Perché nel momento della nostra atletica, un evento con tutti questi campioni, insomma il presidente della nostra atletica è sicuramente il più carico di tutti.
4: Sì, secondo me le parole ufficiali a proposito del Golden Gala, le aspettative per quel che riguarda il pubblico, però poi anche i progetti dell'Italia, perché ci sono dei mondiali che l'Italia vorrebbe ospitare proprio a Roma, allo Stadio Olimpico, ne parla me in questa intervista, e poi anche la questione che riguarda Alex Schwarzer, sì, che non è convocato per gli europei di Birmingham, nonostante il grandissimo tempo fatto in Germania nella nuovissima maratona della marcia. E però in un certo senso May apre a una possibile convocazione futura di Schwarzer, in questo caso non rientrava per una questione non di tempi ma di tempo in cui doveva essere fatto il tempo utile per partecipare agli europei di Birmingham. Poi per il futuro vedremo, lo dirà proprio Stefano May in questa intervista.
3: E allora grazie a Daniele Fortuna, andiamo a sentire il presidente della Federazione May. Grazie Daniele, buon lavoro.
4: Grazie a te, a voi.
5: Sarà uno spettacolo straordinario. Io spero che il pubblico, non solo romano, ma il pubblico, gli sportivi che amano l'atletica, riempiano lo stadio. È chiaro che io mi aspetto tra i 30 e i 40 mila e credo che sia un auspicio più che legittimo.
1: Anche perché due eri olimpici sui 100, perché poi è sempre quella la gara, Lyles e Marcel Jacobs,
5: sì,
1: che ritorna.
5: Cioè se vedi le corsie, come abbiamo riempito le corsie nei 100, già quello sarebbe, dovresti arrivare se non altro per vedere quella gara. Ma più in generale non c'è una gara in cui non ci siano protagonisti. Penso al salto in lungo che hai Furlani, nel triplo c'hai Diaz, nel 5000 hai Batocletti, nel peso hai Fabbri. In quasi tutte le gare abbiamo un italiano che può ben figurare, chiaramente nei 100 Marcel. Se vuoi tifare gli atleti della nazionale devi venire allo Stadio Olimpico il 4 giugno.
1: L'Italia deve essere protagonista anche nell'organizzazione di grandi manifestazioni, ci sono i mondiali di atletica, a che punto siamo, quali sono i passaggi?
5: Noi stiamo provando a portarlo qui nel 2029, qui a Roma, all'Olimpico, nella città più bella del mondo. Ci stiamo lavorando, capisco bene che è un'impresa difficile, poi andremo contro Londra e Monaco mi sembra, però un mondiale l'area atletica riversa sul territorio, a parte le entrate di capitali straordinarie, abbiamo considerato sul 1,5 miliardi, ma soprattutto da una legacy morale che nessun altro sport può dare.
1: Schwarzer ha già deciso, ha parlato con lui, il direttore tecnico La Torre, l'opinione del presidente federale May.
5: Schwarzer è una sorpresa, perché chiaramente fare quel tempo lì, diciamo dopo così tanto, significa che il ragazzo ha ancora, oltre che la forza, anche la voglia di mostrare la forza. Per questo particolare momento avevamo però dei criteri che non potevano prevedere una prestazione fuori da questi circuiti. Purtroppo è come un po' per la maratona, chiaramente la stessa cosa, tu devi prevedere per chi fa un minimo a un certo momento un lasso di tempo adeguato per preparare la grande manifestazione. Io però sono contento che soprattutto che Alex abbia ricominciato a trovarsi dentro le gare. Poi io non penso che 41-42 cambi qualcosa, no? Come anni.
1: Quindi nessuna preclusione, magari no. Si potrà rivedere con la maglia azzurra per qualche grande manifestazione
5: quello
1: internazionale.
5: Ci sono delle problematiche burocratiche sicuramente, e dovremo parlarne in consiglio, questo è, lo sappiamo. Sono stato un uomo di legge per tanti anni, per 35 anni, e oggettivamente non ho mai visto una punizione perpetuarsi. Dobbiamo vedere tutto.
2: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più. Berlino di Ernia Passera, questo era diventato Fofana, la cantavano i tifosi del Milan, tant'è che lo stesso Ernia, che è tifoso milanista, mischiava i testi.
1: Mi sa che non cantano molto in questo periodo al Milan.
0: No, però questa è una storia di qualche tempo fa.
1: Vista la situazione...
0: Neanche tanto,
1: almeno da questo punto di vista, insomma. Però noi, vedi, non andiamo a Berlino, ma andiamo a Le Mans, almeno virtualmente, perché è stato il weekend dei motori, della MotoGP, del motomondiale, più in generale, sul circuito francese di Le Mans, un weekend che però ha visto la Francia parlare spagnolo. Ci ha raccontato le emozioni di questa quinta tappa stagionale il nostro Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Beh, direi anche Veneto, insomma, Veneto spagnolo.
1: Veneto spagnolo, diciamo che abbiamo detto tante volte, no, in questi anni, nel raccontare le gare, è vero, ha vinto... Nella doppia giornata francese ha vinto Jorge Martin, però tante volte abbiamo detto quanto fosse importante e anzi anche quando vinse il mondiale Martin fu così, essere costanti con i risultati, no? Se non vinci devi comunque stare lì, devi fare più punti possibili, arrivare al podio, stare sempre lì, perché questo può diventare fondamentale alla fine. E evidentemente la tappa francese per Marco Bezzecchi ha visto proprio l'importanza di stare lì. Se rimane in vetta alla classifica, anche se solo di un punto, per quello che possa contare inizio stagione, è grazie alla sua costanza.
2: Guarda, sostanzialmente quello che diceva lo stesso Bezzecchi, lo leggevo ieri sera ai colleghi che sono alle manne, proprio nel senso che qualche anno fa magari avrebbe ecceduto, avrebbe provato a vincere comunque la gara, in particolare il Gran Premio, la gara lunga. In realtà, diciamo, ha preso quello che poteva essere il massimo nelle condizioni, quindi un secondo posto al sabato e soprattutto il secondo posto la domenica, sì, rimontato, scavalcato, infilato da Martin, però insomma sono 20 punti importanti, forse anche un po' sfortunato, nel senso che se Bagnaia non fosse caduto, io ho qualche dubbio che Martin sarebbe riuscito ad acciuffare Bezzecchi, probabilmente avrebbe fatto secondo, però insomma una persona in più, un pilota in più da saltare, quando poi è arrivato a due giri e mezzo ad acciuffare Bezzecchi, insomma poteva essere un aiuto più o meno indiretto. Va detto che Martin a Le Mans è più o meno imbattibile, perché 2023 vittoria sprint secondo nel Gran Premio, 2024 doppietta sprint Gran Premio, l'anno scorso non ha corso per insomma le vicende di cui ben sappiamo, i tanti infortuni, anzi arrivò a Le Mans dicendo voglio andare via da Aprilia, l'inizio con la querelle. Quest'anno doppietta, non faceva doppietta da due anni fa, quindi insomma è evidentemente uno dei suoi tracciati preferiti. Però Bezzecchi insomma ha fatto quello che poteva in queste condizioni, rimane davanti. Certo, l'altra faccia della medaglia è che Bezzecchi ha dominato, se così vogliamo dire, i primi cinque Gran Premi, perché insomma ha fatto tre vittorie, due secondi posti alla domenica e si trova con un solo punto di vantaggio su Jorge Martin.
1: Allora, dal punto di vista proprio della classifica, abbiamo detto quelli che sono i due là davanti, c'è bagarre, no? Soprattutto tra gli inseguitori, almeno per quello che è il momento, perché Luca, ce ne sono due in due punti anche al terzo posto, cioè di Gianantonio e Acosta, altri piuttosto costanti in queste prime settimane di motomondiale. Poi di nuovo altri due in cinque punti, Ogura Fernandez, Marc Marquez staccato, lo sappiamo, è arrivato l'infortunio per lui e questo gli costa molto, perché probabilmente aver finito solo due delle prime cinque gare stagionali con 57 punti fa anche capire, Luca, quelle che sarebbero state le potenzialità, no? Probabilmente avesse portato a termine tutte le gare e Marquez sarebbe lì con gli altri.
2: Allora guarda, lo stesso Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ieri ha detto, commentando il fine settimana, la prima storica tripletta di Aprilia in MotoGP con Ogura terzo al primo podio, il giapponese, insomma evidentemente in questo momento Aprilia è la moto da battere, il punto di riferimento, però Ducati ha raccolto meno di quello che è il valore del mezzo e dei suoi piloti. È vero che Marquez l'anno scorso ha vinto con 92 punti sul secondo il mondiale, tipo 150 sul terzo, quindi se rientrasse al Mugello e rientrasse in buone condizioni fisiche, insomma, chissà, tirasse un pilota come l'anno scorso, potrebbe anche rientrare nella lotta mondiale. Al tempo stesso, ieri durante la gara guardavo la classifica, insomma, Bagnaia avesse chiuso al secondo posto, si sarebbe trovato a una sessantina di punti, che è un bel gap, però non è impossibile, perché insomma mancano 17 round, 17 per 37, farevo il conto ancora dei punti a disposizione. La sensazione è che però in questo momento Bezzecchi e Martin abbiano qualcosa più di tutti gli altri. Acosta stesso, insomma, io l'ho detto più volte, credo che possa inserirsi nelle lotte in alcuni tracciati, non nella lotta per il mondiale. Di Gian Antonio è il migliore dei ducatisti, sicuramente il più costante, almeno in questo inizio di stagione, però sta faticando tanto, sì, in avvio soprattutto, perde davvero tante posizioni al di là dell'errore di sabato, e inizia anche lui a avere un gap importante, e non è, diciamo, un pilota abituato a lottare anche per il mondiale, per cui insomma la sensazione è che sì, c'è bagarre dietro, qualcuno potrebbe anche risalire, però a questo punto serve una grossa mano da parte di Bezzecchi e Martin per far entrare qualcun altro nella lotta al titolo. Certo, tutti possono essere l'ago della bilancia nella sfida tutta in casa annuale.
1: È chiaro che, prima di salutarti Luca, in un minuto, è chiaro che il tema Ducatisti pone il tema Pecco Bagnaia. Bagnaia è un altro che, come Marquez, se le gare non le finisce, i punti non li fa. Mi viene da chiedere che cos'è successo, no? Da un certo punto di vista si era quasi sognato che Bagnaia potesse aprire un'epoca dopo quegli anni brillanti. È ormai è un po' di tempo che non rivediamo più quel Bagnaia. Colpa della moto, colpa dei rivali, quello che vuoi, ma...
2: Guarda, di questo fine settimana secondo me è quello più vicino dell'ultimo anno e mezzo al Bagnaia delle stagioni 2022, 2023 e 2024. Certo, poi gli è caduto, quindi lo zero è pesante per la classifica, però a livello di prestazione c'era, a livello proprio di come stava sulla moto, come approcciava la gara, l'aggressività. Lui ha parlato ieri di un non meglio specificato problema tecnico come Erez per giustificare, diciamo, questa caduta. Lo scopriremo dal Montmeló e poi subito dopo arriva il Mugello. Se adesso riuscirà a confermare passi in avanti a livello di prestazione, soprattutto ad arrivare in fondo alle gare e a fare risultati pesanti, beh, allora sì, insomma, inizierà ad essere simile a quel Bagnaia che si giocava e vinceva i titoli mondiali.
1: E ovviamente noi speriamo che torni grande Pecco Bagnaia. Intanto ci godiamo Marco Bezzecchi, ci godiamo le emozioni della MotoGP che tornerà in Catalogna tra pochissimo. Noi tra pochissimo però abbiamo anche l'appuntamento con il giornale radio, quindi ringrazio Luca Cesaretti. Luca, buon lavoro intanto.
2: Buona serata,
1: buona MotoGP.
2: Lavoro.
1: Arriva l'informazione, arriva il GR1 delle 18, poi torniamo la Serie B, azzurro mondiale, di tutto e di più su tempi supplementari. Musica, Mario.
0: Esatto, meno di 4 minuti all'appuntamento del GR1, ci arriviamo con Elisa Giovanotti.
1: Vai.

0: anfibio pure scavo.
1: Ore 18.
2: GR1.
3: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il conflitto Stati Uniti-Iran in apertura. Non si sblocca lo stallo sui negoziati dopo il no di Teheran al piano americano.
4: Furibondo per la risposta iraniana che giudica inaccettabile, Donald Trump, intervistato da Fox News, assicura che gli Stati Uniti continueranno a esercitare pressione su Teheran finché non si arriverà a un accordo. Il tycoon non esclude di ripristinare l'operazione Project Freedom sospesa a solo 2 giorni dall'inizio. Dall'Iran, per i Pasdaran intransigenti, non ha importanza che a Trump non piaccia la controproposta di Teheran. Più dialogante, il presidente Pezeshkian ritiene che il negoziato sia ancora possibile. Di fatto la Repubblica Islamica insiste a rivendicare la propria sovranità sullo stretto e reclama la fine delle ostilità sia in Iran sia in Libano. Mentre cresce l'attesa per la visita a Pechino del presidente Trump, che potrebbe diventare l'evento diplomatico più rilevante del decennio, l'ambasciatore iraniano in Cina afferma che Teheran è pronta a sostenere il piano di Xi Jinping in 4 punti per il Golfo. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: a causa del blocco di Hormuz, diversi paesi rischiano già una crisi alimentare per la carenza di fertilizzanti, e invoca la riapertura del passaggio al più presto. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Via libera del Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti che attaccano i palestinesi in Cisgiordania, superato quindi il veto ungherese. Concordate inoltre nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Torniamo in Italia. Giorgia Meloni rinnova il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, e relegandole così alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Resta alta l'attenzione sul focolaio di hantavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 7 casi e 3 decessi, mentre gli esperti fanno sapere che non si tratta di una nuova variante. Il virus, infatti, è già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. In Italia 4 persone restano sotto sorveglianza, tutte asintomatiche. 2 sono in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Una passeggera francese rimpatriata è in terapia intensiva. Il delitto di Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'ora in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. Il legale della famiglia intanto non risparmia critiche alla procura.
5: Quella che viene ora riletta a Pavia è un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo i magistrati attuali, Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Nelle trascrizioni dell'audio si legge che il 38enne dice: «È successo qualcosa quel giorno. Era sempre lì a casa, però alle 9:30, orario compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Intanto il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso dalla mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra inquirenti, procura di Pavia e la difesa di Alberto Stasi, che emergerebbero dagli atti dell'inchiesta. E aggiunge che la famiglia di Chiara è particolarmente dispiaciuta e demoralizzata nell'aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi.
6: Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica fatta da 10 computer che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo.
5: Claudio Vigolo, GR1.
3: Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner supera Alexei Popirin in 2-7 e si qualifica agli ottavi.
7: Alzi la mano chi alla vigilia del torneo pensava in un derby tutto azzurro agli ottavi di finale agli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Eh sì, perché Andrea Pellegrino è la grande sorpresa di questa edizione. Il pugliese, che ha battuto in 2-7 l'americano Tiafoe, affronterà dunque Jannik il conquistatore, Jannik il magnifico, che ha travolto 6-2 e 6-0 sul centrale l'australiano Alexei Popirin in 1 ora e 6 minuti di gioco. Non gli ha dato assolutamente scherzo. campo. Vola dunque agli ottavi, trentesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 come Novak Djokovic, tredicesima consecutiva sulla terra battuta. Il sogno continua, il sogno di riportare al trono un azzurro 50 anni dopo. Adriano Panatta è più vivo che mai e noi andiamo ad ascoltare Super Jannik Sinner.
0: Per noi italiani è un grande onore giocare sempre in Italia, è il torneo più grande che abbiamo e quindi siamo contenti. Più italiani siamo, meglio è. Tutti voi ci aiutate tantissimo e questo ci dà una grandissima spinta.
7: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
3: Ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19. Buon ascolto.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
11: 18 e 6 minuti, torna live il pomeriggio di Rai Radio 1 Sport con tempi supplementari. Con voi ancora in studio Giorgio Matteoli,
12: Mario Pezzolla,
11: con Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco in console. Mario, abbiamo detto, abbiamo celebrato Jannik Sinner, toccherà poi tra poco a Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante. Per quello che riguarda Sinner, appunto, ribadiamo, ad attenderlo agli ottavi di finale ci sarà un altro italiano, il sorprendente Andrea Pellegrino, a 29 anni per la prima volta agli ottavi di Roma, che ha battuto lo statunitense Tiafoe. È tempo anche di calcio, però, perché stasera ci sarà il nostro Giuseppe Bisantis a raccontarci Napoli-Bologna, il posticipo di Serie A. Chiaramente, Mario, tra poco ripartiamo con la nostra consueta finestra sulla Serie B, quella del lunedì, ma ripartiamo subito dalla musica.
12: Certo, riprendiamo dalla musica, da quella di Robbie Williams.

0: My Life, questo è il titolo della canzone di Robbie Williams che abbiamo ascoltato e preso dal suo ultimo album uscito a gennaio, che ha intitolato Britpop. Ti ricordi, l'abbiamo detto che lui voleva fare un album intitolato così appena subito dopo i Take That. Aspettato un po'
1: però 30
0: anni aspetta.
1: Però il successo suo ce l'ha avuto,
0: ce l'ha, è funzionato bene questo disco, eh?
1: E a proposito di chi funziona bene di successo, andiamo al tema del giorno.
2: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
1: Come ogni lunedì il nostro appuntamento con Lato B, l'appuntamento appunto con il campionato degli italiani, questa Serie B che si è conclusa almeno per la stagione regolare con le emozioni di venerdì sera. Parlavamo di chi funziona, di chi ha avuto successo. Beh, funziona quasi ogni anno, ha successo quasi ogni anno la strategia calcistica del Frosinone, e torniamo ad avere il piacere, come qualche settimana fa, di avere con noi il direttore generale del Frosinone, Pietro D'Oronzo. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio
1: e congratulazioni.
3: Ho ascoltato una bella canzone, una canzone rock come la stagione nostra, quindi sembrava quasi una sigla.
1: ma dal punto di vista musicale sicuramente c'è stato di che entusiasmarsi anche venerdì allo stadio Stirpe. Tra l'altro non so se sa Pietro D'Oronzo, io ho cercato su Google, sì, per curiosità, che ha un omonimo diplomato al conservatorio, un musicista. Pietro D'Oronzo, sicuramente come maestro d'orchestra del Frosinone, Pietro D'Oronzo quest'anno ha funzionato alla grande, perché il Frosinone ha viaggiato bene. Qualche mese fa, in una conferenza stampa, aveva detto: noi speriamo che il club continui a fare bene. Era l'inizio del 2026 e insomma il direttore aveva detto: noi abbiamo iniziato bene la stagione, speriamo di continuare così. Non si era sbilanciato inevitabilmente, scaramanticamente, su questa stagione, ma insomma ha finito in trionfo la stagione il Frosinone.
3: Ma assolutamente sì, io credo che noi abbiamo preferito fare più che parlare, tant'è che abbiamo equilibrato molto anche le conferenze stampa. Se ricordate, io vi dissi: speriamo di tornare a parlare a fine campionato. Diciamo che abbiamo tenuto un profilo basso proprio perché all'inizio, come tutti sanno, non è che fossimo i favoriti per la vittoria del campionato. Abbiamo lottato con squadre, con società che probabilmente avevano delle risorse economiche superiori.
1: Diciamolo, direttore.
3: Sì,
1: Monza e Palermo si giocheranno direttamente nel momento clou, in quanto terza e quarta in classifica, si giocheranno i playoff. Ma alla vigilia di questo campionato, probabilmente insieme al Venezia, erano queste, ecco, le tre considerate favorite. Il Frosinone forse da molti era dato un gradino indietro. E aggiungo, forse sbagliando, perché si è dimenticato quello che nei 10 anni prima aveva fatto, no, Stirpe, quello che aveva fatto il Frosinone nel calcio di casa nostra.
3: Ma sicuramente era più semplice indicare le tre società, di cui due ne retrocesse, quali Venezia e Monza, e l'altra il Palermo, che indubbiamente hanno investito e hanno una forza economica assolutamente, assolutamente superiore. Quindi non è che ci mettevano un gradino sotto, ci mettevano tanti gradini sotto. Forse anche per la stagione precedente, dove avevamo concluso con uno spareggio, per fortuna non disputato, però probabilmente quella è stata, come dire, la molla, perché abbiamo resettato tutto. La forza, come sempre, è quella del vero maestro d'orchestra, che è Maurizio Stirpe. L'ho detto nella precedente occasione, lo ripeto sempre, è la guida, è colui che dà gli indirizzi. Noi dobbiamo essere, tra virgolette, bravi a seguire quello che ci indica. Quindi,
1: dal punto di vista sicuramente classifica, l'abbiamo detto, un Frosinone che è sempre stato lì, è sempre stato sul pezzo. Non sarà facile poi farsi valere anche il prossimo anno, direttore, perché quello che è un po' mancato, ecco, l'unica cosa che possiamo recriminare a questo decennio Stirpe è stata poi la continuità l'anno successivo. Sappiamo che in Serie A ci sono, a proposito di piazze favorite, no? Dicevamo del Palermo, del Monza, c'è un altro livello, probabilmente dal punto di vista economico, dal punto di vista del budget, dal punto di vista del numero di persone a comporre la piazza, come si suol dire in termine sportivo. Il calcio sostenibile del Frosinone non sempre può garantire continuità, ma l'obiettivo non può che essere finalmente la conferma, no? Perché a salire e tornare indietro, non dico che sono capaci tutti, ma purtroppo è una cosa che accade spesso alle neopromosse. Voi con la base che avete a Frosinone, non solo di calciatori, ma proprio dal punto di vista staff tecnico, dirigenza, ce la potreste fare stavolta?
3: Ma è quello che magari ci auguriamo e per il quale lavoreremo. Nessuno parte per perdere. All'inizio partiamo tutti alla pari. È chiaro che ci misureremo in un campionato che non lo dico certamente io. Come si dice, è un altro sport. Ci sono potenze economiche completamente diverse da quelle che magari affronti in Serie B. Non è facile, però non era facile neanche quest'anno. Noi dobbiamo avere sempre una sana ambizione e coltivarla, dobbiamo accompagnarla chiaramente con una sostenibilità finanziaria, che è un valore assolutamente importante e fondamentale in questo momento. E con il lavoro cercheremo di raggiungere un obiettivo che solo 2 anni fa era alla portata e che ci è sfuggito solo a 2 minuti dalla fine. Quindi vedremo se questa volta saremo, come dire, più bravi e più fortunati.
1: Ci sono tanti giocatori giovani che sono passati dal Frosinone e che poi sono stati in grado di fare la differenza. Tra quelli che hanno brillato quest'anno, di sicuro penso a 2 dei 3 giocatori, tre giocatori in doppia cifra, direttore. Non è che ce l'hanno tante squadre, eh? In Serie A nessuno, in Serie B è anche un'eccezione negli anni, Gediemis, Raimondo, Calò. 2 di questi sono giovani, sono giovanissimi, sì. Siamo uno a 22 anni, l'altro ne deve ancora compiere 25, dal punto di vista proprio delle prospettive c'è la speranza di fare grandi cose. Aggiungo anche, quando prendi un giovane, lo fai crescere, come avete fatto appunto col vostro capocannoniere francese, insomma, anzi, franco-algerino per essere esatto.
3: Franco-algerino,
1: quella capacità di attendere e poi magari, se esplode, anche di andarlo a rivendere a quelle giuste cifre che poi vi consentono di fare mercato, no? In futuro, non dico per forza adesso, però non si sa mai.
3: No, ma questa è una cosa che nessuno può prevedere, perché parlando di Gremis, tanto per fare il nome di Fares che avete citato voi, sì. Fares è un giocatore che già a gennaio ci hanno richiesto, c'erano anche delle offerte importanti. Il coraggio del presidente di non cedere ad un'operazione che poteva anche portare economie che per noi erano importanti, e la volontà del giocatore di voler terminare la stagione qui, perché quando il presidente gli chiese che intenzione avesse, lui gli ha detto: voglio rimanere per cercare di portare di andare in Serie A con il Frosinone. Quindi quest'anno abbiamo avuto giocatori come Calò, come Fares, come Raimondo. I giocatori sono andati in doppia cifra. Noi abbiamo fatto una caterva di gol quest'anno, frutto del lavoro di un allenatore che ha dato un'impronta di gioco, che la qualità espresso che è stata riconosciuta da tutti.
1: E non è un caso, sei arrivato il secondo posto, tra l'altro è curioso, un punto in meno del Venezia, un gol fatto in meno del Venezia, la conferma che sono le due squadre che hanno dominato la stagione. Prima di salutare il direttore generale del Frosinone, Pietro D'Oronzo, prospettive, vi rendete conto che soprattutto c'è una grande base, ma inevitabilmente, come ogni volta che arriva una promozione, mi sa che avrete un sacco di lavoro da fare sul mercato, perché va bene, confermo la base, confermo la rosa, i ragazzi se lo sono meritato, ma poi ogni anno quando arriva una promozione c'è tanto da fare.
3: Ma è indubbio questo, però ripeto, la filosofia non cambia, faremo quello che potremo fare, cercheremo di far fruttare le idee e vedremo se saremo capaci di farlo.
1: E allora le congratulazioni
3: con il direttore, con Castagnini e con con l'allenatore, quindi seguiremo quelle che saranno le linee del presidente e vedremo quello che saremo capaci di realizzare.
1: Linee vincenti, io Mario ricordo, lo dico anche al direttore, un'intervista che feci una decina d'anni fa allo Stadio Stirpe, sì. Era come nuovo, un gioiellino, eravamo sul prato dello Stirpe, il presidente diceva questa è una piazza che non è che perché nella sua storia non ha avuto tanta Serie A non possa averla, ci crediamo ma dobbiamo fare le cose con calma. Dall'epoca siamo alla quarta promozione, davvero un percorso meraviglioso di questo Frosinone, insomma i nostri auguri, buon lavoro al presidente Stirpe, perché mi sembra di capire che anche lui si dovrà dare da fare, no, quest'estate, quindi grazie al direttore Pietro D'Oronzo.
3: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Allora, questa canzone di Eros Ramazzotti con Max Pezzali l'abbiamo presa dall'album che è uscito poco prima di Natale scorso, Una storia importante, con tanti ospiti: c'è Ultimo, c'è Jovanotti, c'è Pezzali, c'è Elisa, c'è Bocelli, insomma ogni pezzo, c'è Giorgia, ogni pezzo c'ha un ospite. È andato benissimo, è inutile dirlo, numero uno in Italia, ma anche in Austria, in Belgio, in Francia, in Germania, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Spagna, in Svizzera, in Ungheria,
1: in tutto il mondo.
0: Europa.
1: Eros Ramazzotti è famosissimo anche all'estero, anche in America, secondo me lo conoscono anche in Messico. Perché ti parlo del Messico, caro Mario? Perché torniamo al calcio. Arrivano notizie da oltreoceano secondo cui lo storico stadio Azteca, anche per i nostri colori, non sarebbe ancora completo al 100%, andava consegnato entro oggi, perché oggi è un mese dal via della partita, un mese dalla partita inaugurale che l'11 giugno aprirà i mondiali appunto a Città del Messico. Invece non è ancora completo del tutto, mancano alcuni dettagli nella ristrutturazione, speriamo facciano in tempo per questi mondiali. Di sicuro lo stadio Azteca è storico per un motivo, per la partita del siglo, come ricordata anche lì, quella Italia-Germania, semifinale storico 4-3 del 1970, che è quella con cui apriamo il nostro percorso, la prima puntata di Azzurro Mondiale, un nostro percorso per rivivere le emozioni dell'Italia, del calcio nella storia dei mondiali. Quest'anno non ci saremo, ma in passato c'eravamo, e come. Azzurro Mondiale curato dal nostro Massimiliano Graziani, andiamo allora a risentirne la prima parte.
2: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Città del Messico, 17 giugno 1970, Italia-Germania, semifinale dei campionati del mondo.
3: Nona Coppa Jules Rimet. Tutto il calcio minuto per minuto. Edizione speciale per il campionato del mondo. Dai nostri inviati in Messico: Enrico Ameri, Roberto Bortoluzzi, Sandro Ciotti, Mario Gismondi, Guglielmo Moretti, Alfredo Provenzali, Massimo Valentini. A voi Messico.
4: Qui in Messico, dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi. Poco meno di 10 minuti all'inizio delle semifinali del campionato mondiale. L'Italia affronta la Germania allo stadio Azteca di Messico, il Brasile contro l'Uruguay allo stadio Jalisco di Guadalajara. Enrico Ameri effettuerà la radiocronaca della partita che vede impegnati gli azzurri. Mancano pochi minuti all'inizio, sono le 15:52 locali. A tutti un buon ascolto e un cordiale buonasera alla radio svizzera italiana con la quale anche oggi siamo collegati. Qui in Messico, a voi stadio Azteca.
5: Qui lo stadio Azteca, dove si gioca una delle due semifinali della nona Coppa Rimet, Italia-Germania di fronte a 55.000 spettatori, nel maestoso scenario di uno degli stadi più belli del mondo. Stanno per essere eseguiti, anzi sono eseguiti in questo momento, gli inni nazionali. Ascoltiamoli anche noi.

applausi, come sentite, per la squadra tedesca. Ci sono molti tifosi che sventolano le bandiere della nazionale germanica. Ora ascolteremo l'inno nazionale italiano.

Italia e Germania decidono oggi del loro destino in questa avventura calcistica mondiale. Se essere ammesse cioè alla finale per il terzo o quarto posto o alla finalissima di domenica prossima, che ci darà il nome del vincitore della nona Coppa Arimè. Tre formazioni delle due squadre, Italia, Albertosi, Burnik, Facchetti, Rosato, Cerabertini, Dominghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. Germania, Maier, Vox, Paske, Beckenbauer, Schulz, Snellinger, Grabowski, Müller, Zeller, Oberatz e Loer. Dirige la partita il signor Yamazaki della Federazione Messicana. I giocatori sono 75.000. Gli azzurri sono ora, si sembra, definitivamente schierati alla nostra sinistra. La Germania destra metteranno la palla in gioco gli azzurri. Mancano circa 2 minuti a mezzanotte ora italiana, 2 minuti alle 16 ora di Città del Messico. Ecco Boninsegna con accanto sulla destra Mazzola, pronto per effettuare la rimessa in gioco della palla. Pacchetti frattanto si è portato sulla linea centrale del campo, nessun fotografo è più sul terreno di gioco, soltanto un barghese che passeggia tranquillamente verso la bandierina del calcio d'angolo sulla destra della rete di Maier e forse non si accorge che deve uscire dal campo. Eccolo ancora a passeggiare calmo e tranquillo, ora finalmente si allontana. Tutto è pronto per dare inizio al gioco. Il signor Yamazaki della Federazione Messicana controlla il cronometro. Ecco, battuto da Boninsegna Mazzola, indietro a De Sisti che avanza nel cerchio del centrocampo mentre lo controlla Müller. Allora De Sisti scambia subito sulla propria destra, dove Bertini mette in azione, dopo aver ricevuto la palla, Domenghini sulla linea laterale del pallo. Eccolo dare prontamente a Burnik, che si è spostato in questo momento all'attacco. Recupera Boninsegna, lascia quindi per Domenghini. C'è un passaggio all'indietro, ma c'è l'arbitro Yamazaki che subito dà un calcio di punizione in favore della squadra germanica, in quanto c'è stato Domenghini che è entrato in maniera non diciamo violenta ma irregolare su Overatz. Sesto minuto di gioco nel primo tempo, Italia 0, Germania 0. Fino a questo momento, dopo un inizio dei giocatori tedeschi, sono i nostri italiani, i nostri azzurri a controllare la partita e a farsi pericolosi. Vediamo che riparte ancora la Germania. C'è stato Schulz che ha ceduto la palla a Beckenbauer, quest'ultimo lancia ancora in avanti verso il proprio compagno di squadra, l'ala destra Grabowski, che è rimasto solo all'attacco, anzi è stato Müller. Intanto c'è un intervento della nostra difesa con palla che termina in pallone laterale all'altezza della linea centrale del campo. Riceve Beckenbauer che mette il pallone a terra, avanza controllato da Mazzola, è costretto ad arretrare leggermente nella parte a metà campo, attende il suo passaggio a Schulz, lo riceve in questo momento, costretto anche lì ad arretrare, mentre il suo lancio successivo indirizzato sulla sinistra dell'attacco, ossia verso l'area, era impreciso e la palla termina in pallone laterale per la rimessa in gioco dei nostri calciatori. Ecco Burnik che ha ricevuto la palla, la cede in questo momento alle Fisti, la mette a terra, poi avanza verso il centrocampo, raso terra in avanti verso Boninsegna, che in questo momento è controllato da Schulz. Boninsegna filtra fra uno o due giocatori, cerca di farsi luce, tra soltanto vediamo che Riva non si è smarcato, riceve ancora Boninsegna, al limite, tiro, rete, l'Italia in vantaggio, Boninsegna finalmente ha segnato. Siamo al settimo minuto del primo tempo, Boninsegna per l'Italia, con una stoccata dal limite dell'area, ha portato in vantaggio la squadra azzurra. La rimessa in gioco dei tedeschi, riceve il pallone Snellinger al limite dell'area, poi cede ancora la palla sulla destra per Gavrovski, che subito si mette in azione avanzando verso la linea centrale del campo. Anzi, si tratta di Schulz, quest'ultimo da indietro a Beckenbauer, attende ancora più indietro Gavrovski, ecco che riceve in questo momento la palla nella posizione sua di alla destra, sta per effettuare un tiro che parte, sorvola la traversa e termina sul fondo. Effettivamente nell'Italia i giocatori tedeschi non hanno trovato le squadre che hanno trovato nel loro gruppo, è una squadra molto più forte, è una squadra che sta puntando dritta verso la finalissima e quindi c'è molta fatica da fare contro l'Italia. Ecco Albertosi che riceve intanto il pallone che gli ha passato Burnik, che si è portato al limite ed effettua in questo momento la rimessa in gioco oltre la linea centrale del campo. Domenghini in avanti a Boninsegna, verso Riva in aria, quasi autorete, la palla rimbalza su Maier e termina in calcio d'angolo. C'è stato uno scontro violentissimo fra giocatori e pallone e la palla quasi colpita da Schellinger sta per terminare in autogol. Gavronski fermato però eccellentemente da Cera, che subito rilancia verso Domenghini sulla linea del pallo laterale, finta di Domenghini, scambio ancora perfetto con Cera, quest'ultimo da indietro a Facchetti che riporta il pallone verso la nostra area, finta il passaggio ad Albertosi e scambia invece con Bertini, da Bertini in avanti ancora a Boninsegna che si lancia molto bene sulla palla, l'ha raggiunta, ha già un testo Schulz, lo inganna, avanza ancora, arriva, non si smarca, ecco Mazzola sulla palla, in corsa, entra in area, tiro, la palla sorvola la traversa, ma vediamo che l'arbitro ha fermato l'azione della squadra tedesca e comanda un calcio di punizione per fallo commesso ai danni di Mazzola. Molto probabilmente Mazzola toccherà per Riva, no, è Riva che tira, parte un tiro rosa terra, respinge e recupera ancora Bertini che sarà un altro tiro, parata del portiere Maier, ben piazzato, non ha avuto difficoltà a bloccare il tiro piuttosto forte di Bertini. Ora si appresta a effettuare la rimessa in gioco, parabola altissima della palla e vediamo che in questo momento c'è un calcio di punizione concesso in favore dell'Italia in aria, forse per fallo commesso ai danni del nostro Riva.
perché il portiere ha trattenuto troppo il pallone. Calcio di punizione in favore della squadra italiana. Riva, tiro, raso terra, respinto, cerca di recuperare per Burnik, ma il pallone è stato già respinto oltre la linea centrale del campo e va verso

0: Vediamo che anche il Bertuzzi si è portato fuori dall'area e in questo momento crediamo l'arbitro Yamazaki ha dato il segnale di chiusura dei primi 45 minuti di gioco, che si concludono così con la vittoria momentanea naturalmente dell'Italia per 1-0. L'Italia ha segnato al 7° minuto con Boninsegna.
1: Siete collegati con la Steca mentre sta per avere inizio il secondo tempo. Stiamo osservando le squadre che sono entrate in campo in questo momento. Nessun cambiamento, ci conferma anche Provenzali, nella formazione germanica, e dobbiamo dire nessun cambiamento nella formazione italiana. Eccolo, ecco Rivera che in questo momento spunta dagli spogliatoi e fa il suo ingresso in campo. Manca Mazzola. Mazzola è sostituito come al solito da Rivera, che entra in questo momento in campo accolto dagli applausi della folla. Sono presenti, crediamo, ora anche 70-85 mila spettatori circa. La gente è andata aumentando con il passare dei minuti. Vediamo che lo stadio è quasi gremito. Ci sono molti tecnici italiani, o perlomeno che lavorano in Italia. Ci sono Heriberto Herrera e Regno Herrera, c'era poco fa qui accanto a noi Sivori. Non dovrebbe esserci Rocco, in quanto credo che abbia raggiunto Boston per assistere oggi alla partita del Milan col Santos. Ricordiamo che il Milan giocherà il 19 a New York contro il Racing. Rimesso la palla in gioco dai tedeschi, parte in velocità come una fiondata sulla sinistra Miller, è giunto al limite dell'area, ma c'era, l'ha fermato molto bene, il giocatore è andato a terra. La palla viene subito lanciata in avanti verso Boninsegna, che la controlla. L'Italia conduce per 1-0, rete ricordiamo segnata da Boninsegna al 7° minuto del primo tempo. Ecco De Sisti che scambia ancora sulla linea centrale del campo, dove si è portato anche Rivera. Ecco Rivera in possesso della palla, lancio verso Boninsegna in lotta con Schultz, si sposta verso il centro, avanza al limite, stop improvviso a Rivera che gira su se stesso, cerca lo spiraglio per tirare, intervento di un giocatore che gli toglie la palla, intervento di Iveserer che serve ancora viva, Riva inganna Iveserer con una serie di sempertine. Eccolo ora voltarsi verso l'area avversaria, cerca di lanciare verso il proprio compagno di squadra, ha recuperato Iveserer che mette in azione Miller. Ecco Alberto Di stesso che cede il pallone alla squadra tedesca, mentre Overath si appresta a battere il tiro dalla bandierina, incitamento ancora del pubblico per la squadra germanica, mentre i tedeschi si riportano all'attacco. Vediamo Müller proprio sotto porta, Albertosi è pronto a uscire, ecco Seller che sta per colpire la palla, ma l'anticipa Burnie che respinge il pallone, ed è Bertini sulla palla davanti a Seller, ferma la palla, inganna anche il numero 20, esattamente Libuda, la porta resta vuota in questo momento perché Albertosi è uscito, sbagliato il passaggio di Bertini, ecco ancora Seller in azione, over a tiro, traversa, traversa e poi sul fondo. È mancata l'occasione favorevole Overath su un errore commesso dai nostri giocatori, i quali tengono troppo la palla nei pressi dell'area. Overath ha tirato in porta, la palla ha colpito la traversa ed è terminata sul fondo al 19° minuto del secondo tempo, mentre l'Italia conduce per 1-0. La rimessa in gioco da parte della Germania, rimessa in gioco effettuata, recupera il pallone ancora Gavroschi su passaggio di Elde, tenta un altro cross, la palla è recuperata da Albertosi che in tuffo si butta fuori dalla porta, recupera la palla, la fa rimbalzare per terra e vediamo che frattanto l'arbitro ha concesso un calcio di punizione in favore dell'Italia per carica e danno di Albertosi. Sta per essere battuto il calcio di punizione. Ecco che per noi il tempo, ripetiamo, è già scaduto da circa 30 secondi. La rincorsa è effettuata dal nostro Cera. Parte il tiro di punizione, oltre la linea centrale del campo, insegue il pallone Riva, ecco che la palla rimbalza davanti a Schultz, passaggio indietro al portiere Maier che recupera, la palla viene rimessa in gioco dal portiere, ecco spiovere nella metà campo dell'Italia, accorre Burnik a tamponare sulla sinistra l'azione di Elde, va a terra Burnik, va a terra anche Elde, l'azione prosegue, cross ancora, intervento da parte del nostro Cera, Burnik salva l'Italia dal calcio d'angolo, prendendo la palla in fallo laterale a quasi all'altezza della nostra area, per la rimessa in gioco della squadra germanica. Un minuto di recupero fino a questo momento per conto della Germania, interviene ancora la nostra difesa con Bertini, un altro cross e rete della squadra tedesca. In tempi supplementari in questa partita con rete segnata da Selinger, entrato in teca e scivolato sulla palla e ha segnato Selinger, entrato in teca e scivolato e ha messo il pallone in rete. Avremo bisogno dei tempi supplementari ora qui in questa partita, peccato, a tempo ormai scaduto, quando ormai erano stati superati i minuti regolamentari di gioco, è intervenuto sul pallone Selinger e il tecker scivolato davanti all'Albertosi ha applicato la palla in rete. Pertanto i tempi regolamentari si concludono con il seguente punteggio 1-1, i giocatori tedeschi ritornano verso il centrocampo, però l'arbitro ha fatto proseguire il gioco forse per troppo tempo. I nostri giocatori sono visibilmente provati, è stata un'autentica delusione questa per la nostra squadra. La palla è portata al centrocampo dei nostri avanti, ora la Germania potrebbe avere via libera per una vittoria, anche perché, ripetiamo, i nostri giocatori sono piuttosto provati. È scattato in questo momento Riva cercando di approfittare dell'azione dei compagni, ecco un lancio di Domenghini sulla destra, Domenghini è stato già fermato, recupera Rivera, tira direttamente a rete verso Riva, anzi che ferma la palla, la blocca, è contrastato da Vos.

0: mette la palla in calcio d'angolo. Si tratta di rimessa in gioco, dice l'arbitro Yamasaki che ha diretto l'incontro. La palla è stata scambiata al limite fra i giocatori. Ecco Beckenbauer che avanza verso la linea centrale del campo. Sono stati recuperati 4 minuti e in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita, che si chiude così con il seguente punteggio: Italia 1, Germania 1. Saranno necessari ora i tempi supplementari. Sta per scattare il cronometro luminoso, si parte da 1-1, un pareggio, ora due tempi supplementari e poi vedremo cosa succederà. Sono al centrocampo Boninsegna e Rivera, è stato sostituito un altro uomo, è entrato Poletti al posto dell'infortunato Rosato, ed ecco che l'Italia ha messo in gioco il pallone e in questo momento è De Sisti che controlla la sfera, lo dà Bertini. Vediamo che frattanto anche un giocatore germanico, esattamente Beckenbauer, gioca con un braccio al collo, Beckenbauer si è infortunato. Avanza Libuda verso la linea centrale del campo, supera, si mette in corsa in contrasto con Pacchetti che ha superato, si avvia verso il fondo, ferma la palla quasi all'altezza del limite della nostra area, centra la palla, attende la nostra difesa, Albertosi ha deviato in calcio d'angolo, il violento tiro di testa di Miller ed Elde si appresta a battere il tiro alla bandierina con Gavroschi, ha ricevuto la palla Gavroschi, attende Elde, fermato da Domenghini che si libera ancora di Gavroschi, ma Gavroschi mette il pallone sui piedi di Elde, al centro dell'area ce la recupera, lascia il pallone a Poletti, da quest'ultimo in avanti a Rivera che scambia ancora con il proprio compagno di squadra Domenghini, dopo aver passato la palla a Cera, avanza Domenghini sulla destra, ora cerca di spostarsi verso il centro, avanza Spettina, ha lasciato il pallone a Rivera in questo momento nella posizione della destra, attende all'attacco anche Riva, traversone cross per Riva, colpo di testa, ferma la palla, Riva, Essemaier in calcio d'angolo, la palla è stato ancora Vox che ha intercettato l'azione di Riva e ha preferito allungare il pallone in calcio d'angolo piuttosto che permettere al nostro attaccante di segnare. Viene portato il pallone sulla destra dove accorre prontamente De Sisti per battere il tiro del calcio d'angolo. I giocatori italiani sono schierati in aria, si tratta di Boninsegna, si tratta di Riva. De Sisti è pronto per battere il tiro dalla bandierina, avanza ma naturalmente con molta prudenza la squadra italiana. Ecco De Sisti pronto a battere il tiro, rincorsa, parte in questo momento il tiro, in aria, Riva di testa, Essemaier che recupera il pallone proprio sulla testa di Riva. Lo mette a terra perché tanto Riva ha commesso fallo ai suoi danni, a Sneming riceve subito il pallone, avanza verso la nostra area, arretra De Sisti, scambiato il pallone con Overath sulla destra, il quale avanza verso la linea centrale del campo, ecco ancora Overath in azione, atteso da De Sisti, avanza e si sposta sulla sinistra, ossia verso il centro, passaggio verso Gravoschi, attende Elde sulla sinistra, riceve in questo momento la palla, è controllato da Poletti, avanza Elde, cerca Poletti di intervenire, lo manda a terra Poletti e l'arbitro Yamasaki comanda un calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Giusto calcio di punizione concesso dall'arbitro in favore della squadra tedesca per fallo commesso da Poletti ai danni di Elde. Quasi al limite dell'area, il pallone viene portato dagli avanti germanici ed è Overath che si appresta a battere il tiro quasi al limite della nostra area, ripetiamo, sulla destra della rete difesa da Albertosi. La barriera di due soli uomini, Overath spedisce indietro a Beckenbauer che tira direttamente a rete e respinge molto bene Domenghini al centro della nostra area, nessuno dei nostri attaccanti è pronto a ricevere il passaggio, se che la palla sta per terminare in fallo laterale quasi all'altezza dell'area tedesca, ma viene fermata da Schulz il quale spedisce ancora in avanti ad Overath. Overath si porta incontro la palla, la controlla, la ferma e avanza mentre Vogts, il terzino destro, ne segue l'azione. Sulla linea centrale del campo lo attende Boninsegna. Il cross è indirizzato verso Libuda, anzi verso Gavroschi, che è controllato dal nostro De Sisti. Si libera Gavroschi di De Sisti una o due volte, avanza ancora Serpentina, poi in grana la quarta, avanza ancora, serve Miller, fermato dal nostro Burnik che in questo momento è come stopper, scambiato il pallone con Facchetti, in avanti con Rivera, che ha davanti a sé Beckenbauer, lo supera, poi lancia ancora a terra, ma sbaglia completamente verso Domenghini, intercetta Overath, da ancora Beckenbauer che avanza a sua volta, lancio sulla sinistra per Elde, controllato da Poletti. Elde ha fermato la palla e nella posizione di alla sinistra, avanza quasi al limite dell'area, tenta l'affondo, sul fondo, traversone dalla parte opposta, Facchetti fa buona guardia e spedisce la palla in calcio d'angolo. Sempre drammatica questa partita, questo confronto fra Italia e Germania, la palla è terminata in calcio d'angolo e siamo al quinto minuto di gioco. Mancano 10 primi e 43 secondi alla conclusione del primo tempo supplementare. Il calcio d'angolo sta per essere battuto da Libuda sulla sinistra della nostra rete, attaccato proprio a Burnik, c'è Müller, più indietro Elde, più indietro Seller, più indietro ancora c'è Gavroschi, parte il tiro davanti alla nostra area, colpo di testa mancato dei nostri difensori, recupera, rete. Ha segnato Müller approfittando di un malinteso dei nostri calciatori. Müller, ripetiamo, ha portato in vantaggio al quinto minuto supplementare la Germania. Al quinto minuto supplementare ha portato in vantaggio la Germania Müller. ha approfittato di un inconcepibile, se fossimo stati in condizioni normali, di un inconcepibile passaggio all'indietro della nostra difesa e ha messo in rete. Quinto minuto fondamentale, Müller ha portato in vantaggio la Germania dopo che Schlenninger nel recupero dei tempi regolamentari ha dato il pareggio alla squadra tedesca. Siamo a tre quarti di campo nella metà campo della Germania, calcio di punizione che verrà battuto molto probabilmente da Riva. Vediamo che però non si tratta di Riva, sarà Domenghini a battere questo calcio di punizione perché Riva preferisce portarsi sulla linea dell'area. Ecco pallone per Burnik, tiro, rete! Burnik ha pareggiato! Pareggio di Burnik al nono minuto. Nono minuto, Burnik si è trovato davanti al portiere e ha insaccato. Partita davvero entusiasmante, drammatica e diciamo anche meravigliosa. Abbiamo sempre detto che la nostra squadra di calcio non dà spettacolo, che non diverte. Questa sera finalmente i nostri giocatori, sacrificandosi fino all'ultimo, stanno offrendo ciò che possono sul campo della Azteca di fronte alla forte Germania. Pertanto la situazione è ora la seguente, Italia 2, Germania 2. Quindi è possibile segnare ancora. Forza azzurri mentre il pallone viene portato al centrocampo. Ecco che l'Italia prosegue nella sua azione d'attacco. Scende in questo momento Bertini, allunga Domenghini sulla sinistra, al centro spenta Buoninsegna. Ancora Domenghini, crossa versione per Riva, al limite, scrive il mio avversario, tiro, rototerra, rete! L'Italia ha segnato! Rete! Riva rete! Ed ecco Riva che corre ad abbracciare i compagni. Riva ha segnato il gol che potrebbe dare la vittoria all'Italia al 14° minuto del primo tempo supplementare. Riva ha messo a segno la palla che ci dà in questo momento il successo sulla Germania. 3-2 nel corso di una partita indimenticabile. Riva non ha mancato l'occasione favorevole e ha insaccato inesorabilmente sulla sinistra di Maier dopo un'azione personale dopo aver superato il suo diretto avversario Webbs. Pallone rimesso in gioco dai tedeschi, recupera la palla Elde, avanza verso la nostra area, attenzione perché in questo momento è pericolosissima la Germania. Ecco un cross, un salvataggio di Albertosi dopo che aveva mancato l'intervento il nostro Bertini che va a terra ora dolorante. Ecco Domenghini ancora in azione, dà il pallone per la corrente Poletti sulla destra, ecco Poletti avanzare, avanza anche Buoninsegna, Poletti scambia con Buoninsegna, al limite, alto passaggio per Riva che cerca di liberarsi di un avversario, entra Schlenninger che salva ancora, anzi Webbs che salva ancora la propria squadra servendo il numero 20, Lara Gavrotti, da quest'ultima a Beckenbauer, avanza ancora la squadra tedesca, eccoli nel cerchio del centrocampo, attende Seiler, passato in profondità a Müller, anticipato da Burnik che respinge, recupera poi il nostro giocatore Bertini, De Sisti che manda indietro al portiere Albertosi, quest'ultimo ha servito ancora Cera, ecco Cera in possesso della palla, ha dato la palla a Rivera, quest'ultimo si libera di un avversario, scambia ancora con De Sisti, poi scatta in avanti, De Sisti ritorna indietro, si smarca, dà a Facchetti, Facchetti controlla la palla, l'ha fermata in questo momento l'arbitro, vediamo, ha fermato il gioco per la conclusione del primo tempo supplementare. L'Italia conduce per 3-2, le reti sono state segnate nel seguente ordine, ripetiamo. Al settimo del primo tempo regolamentare da Buoninsegna, alla conclusione, anzi a un primo e 41 secondi dopo la conclusione del secondo tempo regolamentare ha segnato Schlenninger. Al quinto minuto del primo tempo regolamentare ha segnato Müller, portando in vantaggio la Germania. Ha pareggiato al nono minuto Burnik, ha portato in vantaggio gli azzurri, Riva al 14° minuto. Giocatori in campo che stanno sdraiandosi.
1: Non hanno più molta forza i nostri atleti, ecco, sono ormai esausti, abbiamo visto a terra. Ora la partita è riniziata e ridiamo la linea da Meri.
0: Grazie Provenzali, scende in questo momento Elde sulla sinistra, ha avuto inizio il secondo tempo regolamentare. Scatta in questo momento Riva sulla sinistra della difesa, si fa largo fra uno o due giocatori, avanza ancora, davanti a Sesnelling che interviene e respinge. Elde scatta improvvisamente, bisognerebbe fermarlo, è pericoloso questo giocatore. Ecco in aria Müller, è il nostro Albertosi che esce e raccoglie la deviazione su Müller e poi commettono altri errori i nostri difensori con Albertosi che è costretto ancora a precipitarsi su Müller. Può darsi che sia la stanchezza anche ad annebbiare un po' i riflessi dei nostri giocatori. Calcio di punizione al limite sulla destra di Albertosi, è Müller che si appresta a batterlo, è Webbs che appresta a batterlo, sono in attacco Müller davanti alla nostra porta, parte il tiro, un colpo di testa mancato, Albertosi è deviato sul tiro di testa di vecchio Seiler, il pallone in calcio d'angolo. Palla in calcio d'angolo al quinto minuto del secondo tempo supplementare, mentre si appresta a battere Gavrotti, ha passato a Libuda, Libuda centra subito il pallone, ancora pallone in aria, salto di testa e rete da parte dei tedeschi, con Müller che hanno ristabilito le sorti dell'incontro. È veramente una partita che non ha mai fine questa, è stato Müller questa volta a portare in parità la squadra tedesca. Müller al quinto minuto del secondo tempo supplementare ha portato le sorti dell'incontro in parità. 3-3 fra Italia e Germania. Non sappiamo più cosa dire e speriamo soltanto che questo secondo tempo supplementare finisca per permetterci tutto di riposare noi, poi di far riposare i nostri giocatori e così di attendere poi che il sorteggio decida quale delle due squadre deve andare a incontrare il Brasile domenica prossima. Ripetiamo, ha segnato Müller, ora il pallone è stato rimesso in gioco dagli azzurri, scatta Rivera, scatta anche Domenghini sulla destra, Rivera mantiene possesso la palla, la dà a De Sisti investito su Da Parsi, accanto a Sepacchetti ricede il pallone proprio sulla linea centrale del campo, Da Pacchetti a Boninsegna, controllato da Schulz, Boninsegna scappa a Schulz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato ancora l'Italia! E non sappiamo dirvi con chi, gentili ascoltatori, ma esattamente con Rivera. Rivera ha segnato ora per l'Italia. Emozioni a non finire. Sesto minuto, l'Italia è passata in vantaggio con Rivera. 4-3 per l'Italia in questo finale di questa partita che veramente, gentili ascoltatori, non ci lascia più fiato. 4-3 con rete di Rivera. Vi diciamo ora come sono seguite le reti. Boninsegna aspetta un minuto del primo tempo. Alla conclusione del secondo tempo Schlenninger, esattamente nel recupero del tempo regolamentare, del secondo tempo regolamentare, dopo un primo e 41 secondi. Al quinto minuto del primo tempo supplementare Müller, al nono minuto Burnic, al quattordicesimo minuto Riva, al quinto minuto del secondo tempo supplementare Müller, al sesto minuto Rivera. Ora è Domenghini che cerca di portarsi il pallone in avanti, è contrastato Doverat, commette fallo, calcio di punizione, l'Italia conduce per 4-3 e ci ripetiamo ogni tanto il risultato mentre mancano 7 primi e 56 secondi alla conclusione della partita. Il tecnico Maiani mi sta facendo dei massaggi per permettermi una respirazione molto più facile, lo ringrazio di questo. Speriamo che l'Italia mantenga ancora il vantaggio che ha, ma vediamo che già la Germania è partita in azione di contrattacco. Ecco Seller che ha la palla, la conduce in avanti e la scambia con Libuda sulla linea centrale del campo. Libuda avanza, davanti a sé Pacchetti, Pacchetti viene superato sulla destra da Libuda che poi ferma improvvisamente la palla, ancora Pacchetti superato, al centro colpo di testa di Borni che respinge, rovesciata di De Sisti e la palla sta per terminare in fallo laterale. È Rivera che la recupera, la rimanda ancora in avanti alzando la campanile e cercando di mettere in azione Riva, ecco colpo di testa di Vox che spedisce la palla verso Schlenning, verso Schulz, cioè la palla ha una traiettoria imprecisa e termina in fallo laterale per la rimessa in gioco dei nostri azzurri. Vediamo che la nostra nazionale manca di quella calma che sarebbe così necessaria per poter controllare le azioni dei tedeschi, basterebbe cioè mantenere più possibile il possesso del pallone. Ecco scambiato il pallone fra Rivera e Boninsegna, Rivera rimette ancora davanti al portiere, colpo di testa e pallone che termina sul fondo, il colpo di testa è stato di Domenghini che dovrebbe risultare a nostro avviso il miglior uomo in campo da parte italiana. La palla è terminata sul fondo, ripartono ancora i giocatori tedeschi che sono duri, freddi in questo finale di partita. Avanza ancora Overath, lo controlla De Sisti, ecco Overath che con un colpo di tacco mette in azione Libuda. L'ala avanza verso la nostra area, è giunto quasi al limite, Cera lo contrasta, ecco la Libuda che cerca di tirare, rimpallo su Cera, recupera Schlenninger in attacco, ancora Schlenninger in avanti, verso Müller, controllato da Burnik, Burnik interviene sul giocatore sulla palla, ha recuperato il pallone, esce Albertosi, Burnik è pronto per effettuare il rinvio, che avviene? A Domenghini che attendeva al limite dell'area, avanza Domenghini verso la linea centrale del campo, anche De Sisti lo segue nell'azione, Domenghini dovrebbe subito calciare la palla e liberarsene, Overath lo controlla, passaggio effettuato sulla destra per Poletti che passa subito indietro al nostro numero 5 Cera, da Cera ancora a De Sisti, De Sisti mentre è scattato in avanti Poletti ha dato il pallone invece a Bertini, ecco Bertini ancora in azione, cioè ora Poletti che insegue la palla nella posizione di ala a destra, pronto per centrare il pallone, lo centra, manca l'intervento Rivera, respinge la difesa, insegue la palla, arriva, se ne impossessa Riva, accorre ancora Domenghini, riceve in questo momento il pallone Domenghini, lo porta a questo limite dell'aria, tiro, il pallone termina sul fondo, sulla sinistra della rete difesa da Maier. Mancano 3 primi e 10 secondi alla conclusione del secondo tempo supplementare, l'Italia conduce per 4-3. Ecco Schlenninger in possesso della palla, avanza verso la linea centrale del campo, è rimasto Müller in posizione avanzata, ma la squadra tedesca è capace, è agile e si distende subito con immediatezza non appena termina un'azione offensiva degli italiani. Ecco Libuda per esempio che ha già ricevuto la palla da Schlenninger, il quale segue costantemente l'azione dei compagni, ha scambiato con Overath, Libuda a destra scende, controllato da Pacchetti, traversone effettuato, colpo di testa di Seller, esce Albertosi. mentre Müller viene controllato dal nostro Burni, che ha preso il posto di Rosato nel secondo tempo come stopper. Rimesso in gioco del portiere nostro, un primo e 51 secondi frattanto per il cronometro luminoso alla conclusione dell'incontro, mentre le luci accese sul campo dicono che è già notte fonda, o perlomeno che comincia a venire notte e che le condizioni di visibilità si fanno sempre più difficili. Rivera rovesciato ancora in avanti verso Riva, che cerca di liberarsi di Stellinger. Il pallone viene recuperato ancora da Facchetti. Facchetti dà al nostro Bertini. Bertini passa il pallone a Domenghini, che avanza e poi scatta, tira e il pallone termina sul fondo. Pallone sul fondo mentre mancano 34 secondi alla conclusione dell'incontro. Secondo tempo supplementare, l'Italia conduce per 4-3. Beckenbauer ricevuto da Maier, sta per scendere verso la linea centrale del campo. Eccolo giunto sulla linea centrale del campo, la supera, ha davanti a sé De Fisti, è costretto a riportarsi verso il centro. Poi lancia sulla sinistra verso Vox, verso Eldanzi, controllato da Poletti. Avanza Elde, si porta indietro ancora Domenghini. Vediamo che pallone terminato a Beckenbauer, quasi al limite. Avanza Beckenbauer fintando, pallone in aria, è stretto Boninsegna, è stretto Müller, ha respinto Burnik, ha recuperato Cera, al limite, ha dato ancora Domenghini. Ecco Domenghini che porta il pallone in avanti, il tempo regolamentare, il secondo tempo supplementare è scaduto. Pallone da Boninsegna indietro Domenghini, Yamasaki controlla la sfera, avanza ancora Domenghini talonato da Elde. Eccolo nella posizione della destra, scendere velocissimo verso la linea di fondo, effetto un traversone, attende Boninsegna che però non raggiunge la palla, la raggiunge invece Schulz, subito lancia e in questo momento l'arbitro decreta la finale dell'incontro. È finito l'incontro, l'Italia disputerà con il Brasile la finalissima del Coppa Rimé 1970. È stato un trionfo per i nostri azzurri, sono stati bravissimi, li stringiamo anche noi, tutti quanti noi della radio, al nostro cuore, in quanto ci hanno dato oggi una prova veramente superba, magnifica. Ed ora domenica prossima ce la dobbiamo vedere con il Brasile. Gentili ascoltatori, la nostra radiocronaca diretta dallo stadio Azteca di Città del Messico, dove l'Italia, battendo la Germania per 4-3, si è qualificata per la finalissima della Coppa del Mondo, è terminato.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: 18:55 minuti, questa è la prima puntata di Azzurro Mondiale con il nostro Massimiliano Graziani, che ci ha fatto fare un viaggio nel tempo. Italia-Germania 4-3, la storica semifinale dei mondiali del 70. È tempo di altri mondiali tra circa un mese, tra un mese esatto, anzi il via alla competizione iridata, ma lo sport di oggi vedrà stasera il posticipo di Serie A Napoli-Bologna. Tra poco in campo Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante, e agli internazionali di Italia di tennis, Sinner ha vinto anche oggi, non è una notizia, la notizia è che stiamo chiudendo, caro mio Mario Pezzola, e quindi ringraziando Miretta Conti in regia, Andrea Di Marco in console, la linea al GR1 delle 19, chiudiamo in musica.
4: Certo, andiamo con questa How to Save a Life dei The Fray, come i The Colors.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tiro troppo e ora so tutto.
2: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump pronto a trattare a oltranza per un accordo sul nucleare, ma avverte: il cessate il fuoco è in terapia intensiva, avremo una vittoria totale. Medio Oriente, l'Unione Europea vota le sanzioni ai coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania, l'Ungheria toglie il veto. NATO, Giorgia Meloni, l'alleanza deve rafforzarsi sul fianco sud. La Premier ribadisce il sostegno al ministro Giuli dopo un incontro a Palazzo Chigi stasera, vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per due marittimi italiani. In gravi condizioni la donna francese contagiata sulla nave Ondius, positivo anche un cittadino americano. Garlasco, una nuova intercettazione di Sempio svelerebbe l'orario dell'aggressione. Quel giorno è successo qualcosa alle 9:30. Omaggio all'imperatore della moda. In arrivo una moneta celebrativa per lo stilista Valentino. Oggi avrebbe compiuto 94 anni. Cinema, la conferenza stampa del Festival di Cannes. Domani l'apertura. Nessun film italiano in concorso, ma diversi nostri artisti protagonisti sulla croisette. Tennis, Sinner rispetta il copione. Popirin sconfitto in poco più di un'ora. Negli ottavi il derby tricolore con Andrea Pellegrino. Calcio, Napoli-Bologna chiude il turno di Serie A. Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe certa della qualificazione in Champions. Buonasera da Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente in apertura, ancora braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sui nodi da sciogliere nelle trattative. E poco fa è intervenuto il presidente Trump, la corrispondente da New York.
3: Quella iraniana è una proposta inaccettabile, stupida e spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Dopo aver presentato un nuovo sito dell'amministrazione dedicato al sostegno alle madri, il presidente ha risposto alle domande dei giornalisti. Il mio piano è molto semplice. L'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere. Ma ha anche detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha aggiunto. È un terzo livello di leader. Gli altri li abbiamo uccisi tutti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dopo il no di Trump alla risposta iraniana, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, lo riferisce il Times of Israel. L'incontro si svolge anche in vista dei colloqui tra Tel Aviv e Libano che si terranno giovedì e venerdì a Washington. A Bruxelles il Consiglio Affari Esteri Europeo ha dato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas, la corrispondente.
4: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. È raggiunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaya Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
5: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta del la Commissione.
4: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della cultura Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al ministero. Da Giorgia Meloni pieno sostegno a Giuli e al suo dicastero definito centrale per l'Italia.
6: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, quello tra la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier Schröder nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio, in un contesto di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che tra poco presiderà il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi, sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dai partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
2: In questi minuti il vertice di maggioranza sulla legge elettorale, ma il caso Giuli resta tra i temi principali della giornata politica.
0: Non c'è nessun caso Giuli, la maggioranza, a cominciare da Fratelli d'Italia, rilancia l'esito del colloquio di Palazzo Chigi dicendo: governo stabile, massima fiducia in tutti i ministri. Altro fronte, quello economico, Augusta Montaruli.
1: Mentre la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, il governo Meloni taglia le tasse e investe sul lavoro. Come confermano i 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani e il record di occupazione.
0: Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti, necessario, affermano, contro speculazioni e rincari. Necessario un confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina, insiste dalla Lega Matteo Salvini. Per l'opposizione, Movimento 5 Stelle accusa sul caso Giuli c'è una guerra fratricida in corso e chiede chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione il Partito Democratico, Marco Sarracino.
7: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi. Il PD continuerà a battersi per il salario minimo perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
0: Il governo è nel caos per Verdi Sinistra, poi l'accusa, la maggioranza pensa solo ad accaparrarsi poltrone. Alessandra Allegra, GR1.
2: E a proposito di crisi energetica e rincari dei carburanti, resta sempre critica la situazione nello stretto di Hormuz. Il passaggio di navi è crollato fino all'89% a causa delle tensioni geopolitiche.
8: Secondo uno studio di Assoporti, sono oltre 1000 le navi ferme nel Golfo Persico e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. È una situazione delicatissima quella di Hormuz, è un'arteria vitale per l'economia del mondo. Da lì passa oltre un terzo del petrolio a livello globale e più di un quarto del gas liquefatto. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran si riflette immediatamente sui mercati dell'energia. Il prezzo del petrolio torna ora sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $104. Ed è ancora più marcato l'impatto sul gas naturale. Oggi è stato quotato 46 euro al megawattora. Un mercato, quello del gas, che nella prima fase della crisi medio orientale è arrivato a superare anche i 60 euro al megawattora. Lorenzo Opice, GR1.
2: La visita del presidente Mattarella a Milano nella giornata del capo dello Stato, la partecipazione alla Scala, alle celebrazioni per l'80° anniversario della riapertura dopo i bombardamenti del 43, dove è stato accolto da una standing ovation, in precedenza l'intervento alla Fondazione Renzo Piano.
9: Ascoltate, dubitate, abbiate coraggio, inviti che il presidente Mattarella insieme a Renzo Piano rivolge agli studenti del Politecnico e attraverso di loro a tutti i giovani. Nelle nuove generazioni il capo dello Stato vede capacità creativa e passioni e dunque a loro raccomanda di trovare da soli la propria strada senza però richiudersi in se stessi, come spesso accade sui social.
10: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
9: Architettura e politica non sono così distanti, ognuno costruisce a modo suo per gli altri. Mattarella si rivolge anche agli adulti, alla gente grande. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento, perché sono loro, i giovani, a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
10: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
9: Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:09, parliamo dell'epidemia di antivirus a bordo della Ondius. 3 le vittime, 7 i casi confermati e per la nave da crociera un nuovo stop fuori programma.
11: dovrà attraccare nel porto di Granadilla a Tenerife a causa delle condizioni meteo avverse. La nave Ondius, diretta nei Paesi Bassi, ospita adesso un equipaggio minimo. A bordo, in una cella frigorifera, anche il corpo di una delle vittime. L'attenzione adesso è tutta sui passeggeri a terra. Le condizioni più gravi, quelle di una donna francese rimpatriata, ora in terapia intensiva. 14 spagnoli evacuati sono ricoverati a Madrid, saranno in quarantena fino al 17 giugno. In Italia 4 persone sotto osservazione, 2 in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Sull'antivirus però il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che non si tratta di una nuova variante, bensì di un ceppo già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. Tutti i casi positivi avrebbero la stessa origine a bordo della nave, il virologo Fabrizio Pregliasco.
12: Spero che le cose possano andare per il meglio, sarà la collaborazione internazionale attraverso l'OMS a fare la differenza.
11: Federico Mello, GR1.
13: Caso Garlasco, in un'intercettazione Andrea Sempio sembra far riferimento all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima nell'agosto 2007.
14: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa, però alle 9:30. Parole pronunciate da Andrea Sempio nel 2017 mentre era intercettato nell'inchiesta precedente, frase che per i magistrati attuali sembra riferirsi all'orario in cui Sempio si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, ora compatibile con l'attuale ricostruzione del delitto. Per Liborio Cataliotti, avvocato dell'indagato, anche se si relativizzasse la frase alle 9:30 è successo qualcosa, non sarebbe probante di nulla. Quanto alla parte scientifica delle indagini, esce di scena ignoto 2. Resta cioè senza nome la seconda traccia genetica rilevata sulle unghie della vittima, esclusa qualsiasi comparazione anche con la compagnia di amici di Marco Poggi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia, dichiara critica intanto l'operato della procura di Pavia, che avrebbe puntato in maniera unidirezionale a sconfessare la responsabilità del condannato Alberto Stasi.
15: È molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione, perché la revisione deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma con elementi che vadano a scardinare completamente l'impianto accusatorio che ha retto alle sentenze passate in giudicato.
14: Claudio Vigolo, GR1.
13: Proseguono e saranno ampliate le ricerche di Sonia Bottacchiari dei due figli adolescenti scomparsi in Friuli dal 20 aprile. Spuntano due lettere trovate nella casa del padre della donna, una rivolta ai ragazzi, l'altra con riflessioni sulla propria vita. Secondo la procura di Piacenza farebbero pensare a possibili intenzioni suicide. Gli investigatori confermano inoltre che 4 cellulari sarebbero stati spenti nello stesso momento. 5 anni dopo la morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre le indagini sulla scomparsa della giovane operaia in un'azienda tessile in provincia appunto di Prato. Soddisfazione della madre che ascoltiamo nel servizio.
16: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario.
17: Una nuova speranza per Emma Marrazzo, la madre di Luana, la riapertura dell'inchiesta sulla morte di sua figlia. L'obiettivo della procura di Prato è rileggere l'intero dossier per individuare eventuali nuove responsabilità.
16: Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia.
17: Gli inquirenti hanno predisposto nuovi accertamenti affidati agli specialisti dell'unità prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Potrebbero essere ascoltati altri testimoni, tra cui gli ex colleghi di Luana D'Orazio, per ricostruire quanto accadde il 3 maggio 2021 nell'azienda tessile. La 22enne lavorava come operaia quando finì in un macchinario perdendo la vita. Una perizia stabilì che l'orditoio era stato privato delle protezioni di legge. 2 processi finora per omicidio colposo e rimozione di cautele antinfortunistiche. I due titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Luana era mamma di un bambino che all'epoca aveva 5 anni.
16: Ieri la festa della mamma e qui c'è il mazzolino dei fiori del bambino. Ci si mettono veramente nei nostri panni come sopravviviamo?
17: Eleonora Fioretti, GR1.
13: Continuiamo a parlare di lavoro, ma sul fronte dell'occupazione. 8 ore di sciopero negli stabilimenti Electrolux dopo il piano di ristrutturazione presentato dall'azienda. Prevista la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi nelle Marche e 1700 esuberi. I sindacati chiedono l'intervento del governo e definiscono la proposta inaccettabile. Valentino, in arrivo una moneta celebrativa per l'imperatore della moda che oggi avrebbe compiuto 94 anni, a dedicargliela il Ministero dell'Economia e la Zecca dello Stato.
18: Pochi stilisti hanno incarnato l'eleganza italiana con l'autorevolezza di Valentino Garavani. La moneta celebrativa che porta il suo nome, coniata in oro e argento, rappresenta non solo l'omaggio del nostro paese all'artista morto a Roma lo scorso 19 gennaio, ma anche il simbolo tangibile di un'estetica che ha conquistato il mondo, dalle passerelle parigine ai salotti delle first ladies e delle dive hollywoodiane, e che è destinata a influenzare generazioni di designer della moda. È motivo di grande emozione vedere riconosciuto il contributo che Valentino ha dato allo stile, alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo, ha dichiarato commosso Giancarlo Giammetti, suo storico compagno di vita e pilastro della Maison. A lui fa eco Michele Sciscioli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico. Con questa moneta, la sua arte, la sua visione, il suo stile, ancora una volta eterni. Valentino Garavani entra così nella storia della zecca di Stato e la sua leggenda continua a splendere. Eleonora Belviso, GR1.
13: Tra 24 ore si aprirà la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Aspettando i primi film, il direttore Frémaux ha incontrato la stampa. Si è parlato di intelligenza artificiale, nemica dichiarata di Hollywood, ma che sulla Croisette vedremo utilizzata sul grande schermo. Domani arriveranno anche le prime star internazionali, questa volta in carne e ossa.
19: È la voce di Thierry Frémaux, Deus ex machina del Festival di Cannes, che alla vigilia del BIA, nel pomeriggio, ha incontrato la stampa internazionale. Il cinema porta pace in tempi di guerra, ha detto, difendendo anche gli artisti contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se proprio qui vedremo The Last Interview, in cui Soderbergh ricrea John Lennon virtualmente. Film che non è tra i 22 in concorso, dove non c'è Italia, e ci sarà meno Hollywood del solito, ma le star arriveranno, da Demi Moore nella giuria di Park Chan-wook ai tanti protagonisti dei film, da Scarlett Johansson a Vin Diesel, che arriva per festeggiare Fast and Furious, alla coppia Bardem-Cruz, Kate Blanchett, che incontrerà il pubblico, Barbara Streisand e Peter Jackson, palme d'onore, John Travolta al suo debutto alla regia, e poi l'arrivo in forze del cinema francese. Insomma, i cacciatori di selfie avranno da fare. Da Cannes, Miriam Mauti, GR1.
13: 50 anni di giornalismo intorno al mondo. Voce storica della RAI, inviato speciale, radiocronista dell'Allunaggio, Luca Liguori, classe 1934, racconta fatti e personaggi nel libro Ultimo whisky prima del tramonto. La nostra intervista.
20: Che cosa resta di questo viaggio meraviglioso?
21: Resta l'esperienza di un inviato speciale che ha vissuto e raccontato fatti e misfatti di un secolo che è stato pieno di episodi che hanno riempito le pagine di storia.
20: Qual è stato un incontro indimenticabile?
21: Ne posso citare tre in tutto: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e Sir Winston Churchill.
20: Pianeta Hollywood, ci sono tanti ritratti di divi del cinema in questo libro.
21: Tantissimi. Ho seguito i premi Oscar a Los Angeles per 10 anni e più. Dopo la cerimonia della consegna dei premi, di solito c'è la cena di gala, potevi capitare a tavola con Cary Grant, Jack Nicholson, persone come noi, con i loro difetti, le loro paure, però hanno amato fare il mestiere di grandi divi dello schermo.
20: Francesca Cosentino, GR1.
13: Torna in Italia Ricky Martin dopo 15 anni di assenza. L'artista ha scelto San Benedetto del Tronto nelle Marche per la sua unica data italiana del tour europeo 2026. Il 21 giugno il Sun Park Adriatic Live Arena ospiterà uno spettacolo a 360 gradi di musica, danza e performance che da sempre definiscono lo stile di Ricky Martin. Sul palco anche Samurai J come open act. A chiudere la notte, l'after show firmato Gabri Ponte. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianni Tola e Fabio Cardinali. Tra poco arriverà la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
22: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
23: Siamo solo appassionati di cinema.
24: Non può essere solo un film club.
25: Lei ha un ragazzo.
26: Wow!
24: Vediamo tre volte lo stesso film.
25: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
24: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
25: Devo andare.
27: Qualcosa che non va, tesoro.
24: Forse dovremmo parlarne.
28: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
30: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
31: GR1 Sport.
32: Buonasera da Manuela Collazzo. L'apertura è dedicata al tennis, a un Sinner strepitoso che vola agli ottavi di finale degli internazionali. Sinner, ma non solo, perché ci sono diversi altri azzurri di cui dar conto. Italia protagonista al Foro Italico, dove per noi c'è Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
33: Buonasera, buonasera a voi tutti. Sentite l'applauso del centrale, calata la sera sul foro, accesi i riflettori qui sul campo centrale dove c'è Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante, 2-0 per l'argentino nel primo set, un tour de force in salsa tricolore. Non c'è davvero un attimo di pausa, Italia caput mundi. Ci risentiremo nella seconda parte di Zona Cesarini per parlare dei trionfi del tennis azzurro, per aggiornarvi su Cobolli. Quando si parla di trionfi non puoi non pensare a Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Si è liberato 6-2-6-0 dell'australiano Popirin, vola agli ottavi, lo aspetta domani un derby impensabile alla vigilia con Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il centrale contro il numero uno del mondo. Oggi ha battuto l'americano Tiafoe. Sinner sui derby, lui di che di derby se ne intende, non ne perde nessuno. Andiamo ad ascoltarlo.
34: Quando entri in campo cerchi di fare solo il meglio. È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
33: Questi è Jannik Sinner, ci sarà tempo di riparlarne. Intanto confermiamo il parziale 2-0 per l'argentino Tirante su Flavio Cobolli all'inizio di questa sfida sul campo centrale. Linea allo studio grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni.
32: Il calcio, Napoli-Bologna stasera diretta sulla nostra rete, chiude il terz'ultimo turno di Serie A. Vincendo il Napoli avrebbe la certezza matematica della qualificazione in Champions League. Corsa Champions particolarmente accesa, Juventus, Milan, Roma e Como racchiuse in 3 punti. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato della Lega di A, De Siervo, ha previsto che il derby di Roma si giocherà domenica alle 12.30 e con esso tutte le altre sfide delle squadre in lotta per l'Europa. Aspettiamo però domani per le notizie ufficiali. Verso la finale di Coppa Italia, dopo domani, Thuram a forte rischio, problemi muscolari per l'attaccante nerazzurro al termine dell'allenamento. Mercoledì, ospite della Lazio all'Olimpico, ci sarà anche Jordan Sachs, top manager di Nasdaq, che oggi ha visitato Formello, ricevuto dai vertici biancocelesti in un incontro che, fa sapere la società, rafforza le relazioni internazionali tra la Lazio e Nasdaq. Dal calcio all'atletica, lo Stadio Olimpico sarà teatro il 4 giugno del Golden Gala, le attese degli azzurri.
35: L'Olimpico già prepara la scenografia per la finale di Coppa Italia. Fuori in migliaia affollano i campi da tennis del degli internazionali. L'Atletica presenta la sua festa romana, il Golden Gala del 4 giugno. Partecipanti straordinari, 43 ore tra Olimpiadi e Mondiali. L'Italia felice in pista e in pedana. Marcel Jacobs debutterà a Savona il 20 maggio, poi sarà il Golden Gala a sfidare, tra gli altri, Noah Lyles.
0: La preparazione è andata veramente molto bene, sono contento. I test che abbiamo fatto in allenamento sono molto buoni, però non penso di dovermi sbilanciare in questo momento. Credo che il mio focus sia correre bene più che cercare un tempo.
35: Batocletti sui 5.000 per il record europeo, Fabbri nel peso, Furlani nel lungo contro rivali da finale olimpica. Gli europei di Birmingham in agosto sono il traguardo per tutti. Diaz nel triplo vuole inseguire anche il record del mondo.
1: Sì, penso di fare questo record del mondo, penso che arriverà pure presto, vai.
35: Fiducia e sorriso trascinanti come al solito, con ottimismo il presidente federale May guarda al Golden Gala alla risposta del pubblico.
2: Sarà uno spettacolo straordinario e spero che il pubblico, gli sportivi che amano l'atletica, riempiano lo stadio. Io mi aspetto tra i 30 e 40 mila.
35: Daniele Fortuna, GR1.
32: Le 19.25 con l'Atletica chiudiamo ricordandovi l'appuntamento dalle 20.40 con Zona Cesarini. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
3: Verde, viaggiare informati.
14: 19:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, tra Bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A7 Milano Genova, tra Genova Ovest e Bivio A7 a 12 Genova Livorno verso Milano, coda a causa di un veicolo fermo. A8 Milano Varese, tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso, così come tra Milano Nord e Legnano ancora verso Varese. A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio A17 verso Genova, la coda che si è formata è a causa di un veicolo fermo. Tra Bivio 10 a 26 Trafori e Arenzano verso Ventimiglia, la coda invece per incidente. Tra Spotorno e Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova, code a tratti. A22 Brennero Modena, tra Pegognaga e Reggiolo Rolo verso Modena, la coda è per incidente. Sulla A1 Milano Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, traffico intenso e coda a tratti. Tra nodo A1, A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, la coda è invece per via di un veicolo in fiamme. E qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere.
4: In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Tra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Le semifinali domani e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
5: 80. 80.
15: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 18 settembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.

0: palla match nelle mani dell'Italia, affidata al servizio di Bracci, può essere la palla del mondiale ed è così, la mette in terra Papi, lunga la ricezione di Gerich, l'Italia è campione del mondo, è azzurra ancora una volta, l'ultima palla del mondiale, nessuno come l'Italia della pallavolo per tre volte di fila campione del mondo. Abbraccio bellissimo di Gianni Gardini, De Giorgi all'allenatore Bebeto.
1: Buongiorno da Massimiliano Graziani, era il 1998 e l'Italia della pallavolo saliva sul tetto del mondo per la terza volta di fila, prima squadra di sempre a riuscire in una simile impresa. Era la generazione dei fenomeni che vinceva tutto o quasi e per tornare a quei livelli assoluti bisognerà attendere una nuova stirpe di giovanissimi campioni, un gruppo di enfants prodige azzurri capace di vincere europeo e mondiale nel giro di un anno. Di nuovo sul tetto del mondo con il CT Ferdinando De Giorgi che ha vissuto una sorta di ritorno al futuro, dal mondiale che vinse da protagonista in campo 24 anni fa a quello vinto la scorsa settimana da protagonista in panchina.
2: La seconda palla match azzurra nelle mani della battuta di Pieniek dopo che Romano ha sbagliato il suo servizio, non di molto ma un po' troppo potente la battuta dell'opposto azzurro, il servizio di Pieniek, grazie Pieniek, l'Italia è campione del mondo, manda in rete Pieniek, 25 Italia, 20 Polonia, l'Italia batte la Polonia 3-1, l'Italia è campione del mondo, l'Italia torna sul podio mondiale dopo 24 anni, diciamo grazie a questi ragazzi, al nostro CT De Giorgi che ci ha regalato un sogno, quarto titolo mondiale.
1: È il quarto titolo mondiale per l'Italia, arriva dopo 24 anni di attesa, a vincerlo è la squadra più giovane del torneo e il protagonista in panchina di questa impresa è il CT Ferdinando De Giorgi che era in campo nel 98 quando la nostra nazionale vinse l'ultimo mondiale. Buongiorno De Giorgi.
3: Buongiorno, bentrovati, molto emozionante questo ingresso con queste voci ricordando quella di Pancani e poi della Collazzo, è stato molto emozionante.
1: Nella voce della nostra Manuela Collazzo in radiocronaca abbiamo potuto sentire l'emozione di tutta l'Italia sportiva che vi ha seguito con grande trepidazione, De Giorgi, per una vittoria sensazionale. 3-7-1 in rimonta dopo aver perso il primo contro una squadra fortissima ed esperta come la Polonia, campione in carica da due anni consecutivi e che per di più giocava in casa, in un palazzetto gremito dal proprio pubblico. Le chiedo di raccontarci la sua emozione per un mondiale vinto in questo modo, alla guida di una squadra giovanissima.
3: Beh, l'emozione è tantissima perché questo collegamento tra l'ultimo mondiale nel quale ero giocatore e questo va aggiunto da allenatore, questi 24 anni è stato proprio veramente un lungo abbraccio azzurro lunghissimo e quindi potete immaginare quale belle sensazioni e emozioni ci possono essere state. Sicuramente a parte le emozioni c'è un grande orgoglio, ecco, questo sì, l'orgoglio di aver iniziato un progetto con questa squadra di ragazzi giovani, talentuosi, ma con grandi qualità e devo dire speciali per quello che riescono a fare. Sono molto orgoglioso di questo mio gruppo, di questi giovanotti che veramente hanno emozionato tutti quanti e trasmettono non solo della bella pallavolo, ecco, trasmettono anche dei valori, sono belle fatte.

0: stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella, che vi ha indicato come esempio per il Paese in un momento non proprio facile.
1: Significa che col lavoro che stiamo facendo, insomma, lo stiamo facendo bene, e anche il fatto di poter ispirare qualcosa di positivo, insomma, è una gran bella soddisfazione. Poi detto dal Capo dello Stato, che devo dire con noi è sempre molto molto gentile, perché comunque segue la nostra le partite, quindi lo capiamo un po' dalle domande che ci fa in privato, quindi questo affetto, questo riconoscimento ci inorgoglisce, ma anche devo dire poi è anche una cosa di responsabilità, responsabilizza sotto certi punti di vista, però è quello che passi un messaggio in questo momento, poi come diceva lei, un messaggio importante per tutti.
0: De Giorgi, lei il mondiale lo vinse da giocatore in campo 24 anni fa, adesso l'ha rivinto da tecnico, come ricordavamo. Sono due ruoli, due situazioni completamente diverse, perché in campo forse si può essere più istintivi, invece in panchina bisogna sempre mantenere una certa freddezza.
1: Sono esperienze effettivamente molto molto diverse, anche se parliamo poi delle stesse cose, no? Parliamo di pallavolo, di rete, di palla, di campo, eccetera, ma l'esperienza è completamente diversa. Oggettivamente da giocatore la vivi molto su te stesso, ma all'interno chiaramente di una squadra, però sei sempre abbastanza coinvolto con le tue cose, con i tuoi desideri, e poi le metti a disposizione della squadra. Quando fai l'allenatore devi creare tu il percorso, diciamo, e devi tenere sempre la barra dritta, tracciare il sentiero, quindi quando si raggiunge un grande risultato, diciamo che è una soddisfazione un pochino più completa, ecco, rispetto a quando vinci da giocatore.
0: La nostra pallavolo degli anni 90, quella con lei in campo, vinceva tutto. Lei ha collezionato 330 presenze con 3 mondiali vinti nel 90, nel 94, nel 98. Era quella che rimarrà per sempre famosa come la generazione dei fenomeni, e per decenni ci siamo chiesti quando ne sarebbe nata un'altra. Possiamo dire che l'attesa è finita?
1: Bisogna aspettare un altro poco, perché diciamo che quella fu una generazione che ebbe anche una continuità di risultati, pur perdendo delle cose importanti, perché insomma la Krišković è mai durata tantissimi anni. Diciamo che l'inizio, dai, è promettente, l'inizio è promettente. Sicuramente questa è una generazione di ragazzi molto interessante, che può togliersi tante soddisfazioni, questo sì. Poi arrivare a pensare di emulare quello che è già stato è un po' più complicato, ma sicuramente questo gruppo di ragazzi ha qualcosa di speciale.
0: Fra questi ragazzi c'è qualcuno che può ripercorrere, senza mettere pressione a nessuno, ma le orme prestigiose di uno come Bernardi, ad esempio, il pallavolista del secolo?
1: Beh, diciamo che intanto è importante che com'era quella generazione, com'era l'allenatore, com'era Bernardi, insomma sono cose uniche, però noi abbiamo all'interno giocatori che possono diventare veramente importanti a livello mondiale in questo sport. Sicuramente, vabbè, Giannelli è già un giocatore che ha espresso altre volte il suo valore, ma abbiamo La Via, che è uno schiacciatore molto completo, molto simile come caratteristiche a Bernardi, che non è stato premiato, non lo so perché, ma è stato uno dei giocatori più importanti. Micheletto, ma adesso nominerei tutto il sestetto veramente se fosse per me. Però ci sono ragazzi che possono segnare un periodo importante della pallavolo mondiale. È chiaro che siamo all'inizio, però, nel senso che questo è un percorso iniziale che è iniziato molto bene, che fa capire le grandi potenzialità che ci sono e come le abbiamo usate. Poi è chiaro che bisogna pensare che quando si va avanti si vuole anche vincere, rivincere, o si vuole rimanere ad alto livello, insomma. Tutte queste qualità andranno sempre rialimentate con grande forza.
2: Abbiamo a disposizione ancora 3 palle match, 14 Italia, 11 Slovenia. La pressione è tutta sulla Slovenia. Cebul, la sua battuta è fuori, si spostano dalla traiettoria del pallone i nostri ragazzi. 15 Italia, 11 Slovenia, la festa è ancora azzurra. Qualche settimana dopo.
0: Fa alla Spodek Arena di Katowice si cantava Volare, con tutto il pubblico polacco che simpatizzava per la nostra squadra, guidata in panchina dal CT De Giorgi. Una settimana fa, Ferdinando, il pubblico polacco, peraltro sportivissimo, sarà stato un po' meno contento, però immagino.

0: sì, abbastanza. Diciamo che, come dicevi, il pubblico è stato corretto, nel senso che loro hanno fatto un grande tifo per la loro squadra, ma è stato un pubblico che poi ha saputo anche, diciamo, ammettere la bravura della nostra squadra. Quindi c'era un'atmosfera incredibile, perché adesso non lo so di preciso quanti erano, 12, 15, 16, ma c'era un muro bianco-rosso, vedevamo noi praticamente dal campo, quindi sì, saranno stati meno contenti. Devo dire che la soddisfazione, perché facevano veramente tanto rumore, ma quando noi siamo andati avanti, che siamo riusciti a mettere in difficoltà, si sono un po' acquietati, c'è stato dei momenti di silenzio incredibili, cioè che facevano ancora più rumore del tifo.
1: Li avete ammutoliti.
0: Siamo ammutoliti, quel silenzio ci ha dato una grande soddisfazione. In certi momenti, sì.
1: Ferdinando, l'anno scorso l'europeo, quest'anno il mondiale, stesso palazzetto, stessa città, da quelle parti peraltro, a Badovice, una settantina di chilometri, è nato anche Papa Wojtyla. Però a questo punto possiamo dire che Katowice è diventata terra sacra anche per la pallavolo italiana.
0: Sì, per noi sicuramente, e infatti ci facevano, insomma, le battute, insomma, sperando che le prossime Olimpiadi si possano giocare a Katowice, in via straordinaria, ma penso che non sarà così, ma sicuramente è un palazzetto, soprattutto per noi che abbiamo iniziato questo percorso nuovo, ma anche per la pallavolo italiana, insomma, nel quale abbiamo dei ricordi bellissimi.
1: E a proposito di percorso nuovo, questa sua nazionale è nata dopo la deludente Olimpiade del 2021, lei ha preso il posto del CT Blengini e ha dato vita a uno dei ricambi generazionali più radicali di sempre, ha dato spazio a giovanissimi, nel giro di un mese questi ragazzi hanno vinto il campionato europeo, ma lei pensava davvero di poter vincere un europeo così velocemente con una squadra così giovane?
0: Allora, sicuri non si è sicuri mai di niente, diciamo, quando si fanno le cose. Volevo fare un cambio generazionale perché vedevo che il momento era corretto e soprattutto c'erano i ragazzi, le qualità di questi ragazzi giovani con i quali si poteva iniziare immediatamente un progetto di crescita, cercando anche di vincere, che è un equilibrio complicato, però quando si hanno dei buoni elementi si può sperare, lì poi dipende sempre da come si lavora, da come si accelerano alcuni processi. Ero sicuro che facevamo delle buone cose, ecco, quando li ho messi insieme, che ci siamo allenati, quel poco tempo che ci siamo allenati assieme, ma nell'idea progettuale che avevo ero sicuro che facevamo delle buone cose, poi essere sicuro di vincere, insomma, non credo che lo sia nessuno, né tantomeno io che iniziavo un cambio generazionale importante, che sono sempre molto delicati. Però ho avuto sempre grande fiducia, ecco, su questi ragazzi, e ho voluto veramente dargli l'opportunità di mettersi un po' in evidenza. Devo dire che sono stati molto bravi, perché i processi di crescita li abbiamo accelerati molto, nello stesso tempo ci siamo messi nelle condizioni di poter vincere qualcosa.
1: Ci è voluto anche il coraggio poi di rinunciare ad un mostro sacro come Zaitsev, capitano rappresentativo. È stato forse anche questo che ha accelerato la maturazione dei ragazzi, che li ha responsabilizzati?
0: Loro lo sapevano, insomma, che io ho sempre creduto nel gruppo. Poi le scelte io le devo fare in base a quello che credo possa servire in quel momento di più alla squadra. Sono scelte chiaramente del momento, come quella di Zaitsev, come devo dire anche degli altri tre ragazzi, soprattutto del libero Piccinelli, che ho dovuto dirgli alla fine, proprio l'ultimo momento, che non veniva a fare il mondiale. Cioè è uno di quei momenti più difficili per un allenatore, devo dire. Da quando faccio il selezionatore, il commissario tecnico, ci sono tante cose belle, positive, ma la parte più complicata è questa qui, quando devi, insomma, dire a un campione come è stato Zaitsev, o comunque a un ragazzo che si è giocato fino all'ultimo giorno le chance e merita comunque di entrare, perché poi le scelte hanno piccoli equilibri e sono scelte del momento, le devi dire di non essersi, quindi insomma è la parte più difficile, ma bisogna farla.
1: Ferdinando, ma cosa pesa di più nell'essere vincente di questo gruppo di ragazzi? Le qualità tecniche, le qualità mentali, il carattere, cosa è più determinante?
0: Quando arrivi a questi livelli devi avere un grande equilibrio delle cose che hai detto, cioè nel senso che non ti basta solo la parte tecnica, non ti basta solo la parte mentale, devi riuscire a equilibrare, a rendere efficiente, avere uno standard importante in tutte e due le cose. Se pensi alla finale, come era messa, con campioni del mondo in carica da due competizioni, nel palazzetto con 15.000 in casa, cioè lì non è che ti basta essere solo un bravo giocatore, lì devi anche saper mentalmente affrontare difficoltà che si creeranno durante le partite, che non sono solo tecniche ma anche di ambiente. Quindi il lavoro che si fa con questi ragazzi è proprio quello, cercare di farli crescere un po' sotto tutti i punti di vista per poter affrontare queste sfide, che sono sempre sfide importanti, difficili.
2: I tuoi amici sono proprio deliziosi, mi piacciono tanto.
3: Beh, sono un po' grezzi, se sa come modi, ma se sei negli impicci, uomo, arrivano subito.
2: E uomo, quando avevamo bisogno di te, sei arrivato subito. Grazie infinite per averci offerto la tua casa. Oh, voglio dire il tuo superattico. Che giornata emozionante.
3: Lo vuoi di forte, e che finale.
1: Questa era Duchessa degli Aristogatti che parlava con Romeo, ma potrebbe essere benissimo Grace, la bellissima gatta grigia di Fefè De Giorgi, dopo la finale vinta con la Polonia, perché Grace, che ha spopolato sui social, vedeva tutte le partite, è vero Ferdinando?
0: Comunque è una cosa incredibile, io avevo postato una cosa con il presidente Mattarella, molto carina, insomma ho avuto molte persone che hanno messo i like eccetera, come ho messo Grace con la medaglia è scoppiato il finimondo, cioè è una cosa incredibile, sì ma Grace
1: ma
0: è una molto...
1: I gatti vanno fortissimo sui social, Ferdinando.
0: È incredibile, non sapevo, questa cosa non la sapevo, quindi me ne sono accorto adesso, e poi durante il campionato anche ho postato delle cose, delle partite, no, con Grace che era distesa sulla bandiera, che guardava diciamo la partita o vicino al televisore, perché in effetti lei quando ci sono le partite si mette sempre lì in mezzo, e quindi alla fine è diventata uno, ho sempre scritto, ecco lei è quella l'unica che ci ha creduto dall'inizio dall'inizio della prima partita, però sì ha avuto una sua parte in questo percorso sicuramente,
1: l'unica che riusciva a mantenere la calma nei momenti cruciali, come scriveva nei post su Instagram, ma le chiedo se è una circostanza simpatica legata a Grace, alla sua gatta, oppure se lei è molto social.
0: No, io i social diciamo li uso o ne usufruisco in modo, cerco di essere abbastanza equilibrato in generale, ma non credo di essere eccessivo. Ho scoperto questa cosa dei gatti e proprio adesso diciamo senza saperlo in modo fortuito, però Grace adesso devo postare, te lo dico già in anticipo, una foto quando stavo preparando le convocazioni per il primo anno della nazionale dell'anno scorso, dove c'è una foto dove c'è lei vicino al computer con me che faceva le convocazioni.
1: Ah, ha fatto anche le convocazioni.
0: sì, ha partecipato anche in quel momento, chiaramente era piccolina perché ha un anno e qualcosa, quindi era proprio piccolissima.
1: È cresciuta anche lei insieme al gruppo della nazionale.
0: esatto, però lei in quel momento mentre preparavo le convocazioni stava lì vicino al computer con me.
1: Ma insomma questa medaglia se l'è meritata anche lei, perché un animale domestico credo che abbia un ruolo nella sfera emotiva di una persona.
0: Come no, io ho scoperto, tra l'altro io avevo avuto un cane, quindi per me è stata la prima esperienza con i gatti, ma in generale io amo gli animali, quindi ma ero molto curioso di questa nuova esperienza, devo dire molto bella, particolare, perché chiaramente il cane e il gatto hanno delle cose diverse, ma notevole, perché comunque gli animali hanno veramente un loro perché all'interno diciamo di una famiglia, ecco.
1: Ferdinando, gli atleti sono molto presenti sui social, gli atleti in genere, e le ragazze della nazionale di pallavolo femminile sono state criticate anche per questo dopo l'Olimpiade deludente di Tokyo, poi hanno vinto anche loro l'europeo, ma nel momento delicato il CT Mazzanti aveva consigliato alle sue ragazze di staccare i social, lei come la pensa in merito?
0: Penso che piuttosto che staccare i social, perché poi voglio dire fanno parte un po' della vita in generale, è responsabilizzare i ragazzi nell'uso. Noi abbiamo fatto il primo anno proprio degli incontri su questa cosa con delle persone della federazione, proprio per far capire quando indossi la maglia della nazionale o sei un giocatore che viene convocato in nazionale quali sono anche le regole di ingaggio con i social, perché chiaramente è vero, uno non può dire è una cosa privata, non è una cosa, quando sei un giocatore della nazionale non è più una cosa privata, cioè soprattutto quando stai indossando la maglia, perché diventi chiaramente, sei pubblico e poi i social girano in modo veloce, quindi più che staccare eccetera, secondo me è più corretto soprattutto con i giovani far capire, responsabilizzare, dare anche dei consigli su come gestire le comunicazioni, la comunicazione con i social, soprattutto quando hai la maglia azzurra addosso.
1: De Giorgi, quali sono i prossimi impegni ed obiettivi? Cos'altro possiamo vincere a breve?
0: Ah beh, adesso dai, avremo l'anno prossimo, avremo gli europei che si giocheranno in Italia, quindi sarà una bella manifestazione. Poi il nostro ciclo, diciamo, per quanto mi riguarda, almeno come allenatore di 4 anni, arriva fino alle Olimpiadi di Parigi, che sono un altro, insomma, un'altra cosa bella. Però, come abbiamo fatto fino adesso, guardiamo lì dove mettiamo il piede mentre scaliamo, così l'anno prossimo abbiamo questo europeo e poi ci prepariamo al meglio per le Olimpiadi.
1: Speriamo che questo piede arrivi lontano, un passo dopo l'altro, e ci auguriamo di festeggiare ancora con lei e con i giovani favolosi della pallavolo italiana.
0: Grazie, me lo auguro anch'io.
1: Grazie per essere stato con noi a Ferdinando De Giorgi, CT della Grazie Nazionale di Pallavolo, campione del mondo.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie.
4: Attenzione, perché Dovizioso ha pochi metri di vantaggio su Mar Marquez, così nei millesimi ora Marquez prende la scia di Dovizioso, sforza Dovi non mollare, Marquez in scia.

0: Grandissima vittoria Ducati, grandissima vittoria di Andrea Dovizioso.
1: Il trionfo di Andrea Dovizioso a Zeltweg nel Gran Premio d'Austria del 2017, una delle gare più belle di una carriera che il pilota Ducati ha deciso di chiudere due settimane fa a Misano, con 6 giornate di anticipo sul finale di stagione. Andiamo a rivivere la cronaca e le emozioni di quell'ultimo weekend di gara nel racconto di Nico Forletta, che si apre con le parole dello stesso Andrea Dovizioso.
2: Sto realizzando che è l'ultimo weekend. Quindi mi fa molto piacere finire la carriera qua, e dove è partita. Ed è partita veramente qua. La mia prima gara con le ruote alte le ho fatta nel 2000 qua. Quindi la finiamo qua, nel posto dove è cominciata. Mi fa molto piacere. Poi tutti gli amici, i fan. Secondo me era il posto giusto. So che era stata una scelta un po' particolare, finire diciamo a metà stagione, però secondo me ci stava ed è il posto giusto.
3: Come tutti sanno, Andrea Dovizioso saluta. Domani al termine della gara smetterà di correre in MotoGP. Massimo Angeletti, volevo da te un pensiero sul Dovi, che è un po' l'eminenza grigia di questo motomondiale per quanto riguarda i piloti, ma ha solo 36 anni, sembra molto più anziano.
4: Andrea Dovizioso era già grande a 20 anni, è stato sempre un ragazzo con molto giudizio, un ragazzo molto molto intelligente, sensibile, attento, molto attento anche alla realtà intorno, non soltanto alla moto. Quindi direi una gran persona. Per me è una gran perdita per il motomondiale, ma naturalmente arriva per tutti il momento di smettere, quindi anche per lui.

0: cosa mi mancherà? Beh, diciamo che comunque l'attenzione che c'è sui piloti del moto mondiale, e questa cosa qui la percepisco da 20 anni, è qualcosa di importante, qualcosa di grosso. Siamo fortunati in questo, e da lunedì si modifica. Essere stato nel moto mondiale in questi anni con tutti questi campioni è stata tosta, tanti notti insonni, ci è dormito poco, ma che mi hanno spronato sempre continuamente a cercare di migliorare e riuscire a fare risultati anche e soprattutto a fine carriera. Vuol dire che comunque non ho mai mollato, ho lavorato bene e mi hanno aiutato tantissimo le persone attorno a me.
1: Siamo nel corso del quarto dei 27 giri previsti e Andrea Dovizioso all'ultima gara della sua onorata carriera, 21 anni con 24 vittorie. Dovizioso per ora è in dodicesima posizione in

0: Allora, l'ultimo giro, da solito pilota e razionale che sono, ero indeciso se fare il mio giro veloce della gara, perché c'avevo Fernando attaccato, il primo settore l'ho fatto meglio, ho detto faccio l'ultimo giro forte o mi godo l'ultimo giro. Ogni settore cambiava idea, non ho fatto il mio giro veloce, ma per poco, e un po' me lo sono goduto, quindi è in linea col personaggio. No, è stato bello anche perché l'ultimo giro c'erano tutti i miei amici che già mi aspettavano alla curva 14, vedere tutte le bandiere loro, fa veramente tanto piacere.
1: Bagnaia, Bastianini, Vignales, questo è il podio del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Andrea Dovizioso alla sua ultima gara 12.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Fabio Lelli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Latitudine Soul. John Lewis. Prima parte.
1: Non c'era una sola famiglia in tutta Harlem che non avesse una foto del pugile in casa. Joe Louis è dalla parte del Soul.
2: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Nonostante fosse completamente analfabeta, Joe riceveva più di 1000 lettere a settimana. Tra quelle ne arrivò una diversa dalle altre. Sono nel braccio della morte e mi restano appena 6 settimane. Ho una tua foto appesa sul muro della cella. È l'unica cosa che riesce a darmi coraggio in queste terribili ore. Di lì a poco, nel gennaio del 1936, nel North Carolina, un giovane di 19 anni, chiamato Allen Foster, venne giustiziato a morte. Prima che il cianuro riempisse la stanza, urlò disperato: «Salvami, John Lewis! Ti prego, salvami, John Lewis!»

pensateci bene. Il ragazzo non aveva invocato né l'aiuto di Dio, né del governo, o di nessun altro caritatevole uomo bianco. La sua ultima speranza era riposta tutta in un afroamericano. Certo, non in uno qualsiasi, ma nel più grande peso massimo di tutti i tempi, Joe.

Il giugno del 1938 tradiva una certa euforia e preoccupazione nello stesso tempo. Il mondo intero era in fibrillazione. Qualcosa di epocale stava per accadere a New York City e precisamente nello Yankee Stadium. La cronaca di quell'evento raggiunse la cifra record e imbattuta nel mondo radiofonico di 60 milioni di ascoltatori sintonizzati. Le strade erano deserte e tutto si fermò in una pausa surreale. Qualcuno la chiamò la notte delle finestre illuminate. Stiamo parlando di una sfida. La sfida per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. A contenderselo erano Joe Louis e Max Schmeling.

Non stiamo parlando di due semplici pugili, stiamo parlando di due simboli. Joe rappresentava l'America degli emarginati e in lotta per il riconoscimento della parità dei diritti civili, e Max, suo malgrado, la razza ariana, o se volete, la Germania nazista. Il 22 giugno del 1938 non si sarebbero scontrati solo un bianco e un nero, che sarebbe già stato di per sé un elemento incendiario, ma la giovinezza contro la maturità, l'istinto contro l'esperienza, la libertà contro il fascismo. E in ultimo, ma non meno importante, gli ebrei contro Hitler.

In tutta New York, quella sera, non c'era un solo letto disponibile. Hotel, ristoranti e nightclub erano invasi. Nonostante tutti gli ostelli di Harlem fossero pieni e nonostante gli alberghi della downtown fossero al di fuori della portata economica, ci fu un'affluenza di afroamericani senza precedenti in città. Pur di essere esattamente in quel momento, in quel posto, la gente dormì in macchina. Arrivarono anche i tedeschi, ovviamente. Furono circa 2000. Viaggiarono su navi come la Bremen o l'Europa, con tanto di svastiche al vento. La stampa nazista dichiarò: Schmeling è semplicemente troppo superiore per perdere con Lewis. Lo è sia dal punto di vista atletico

0: ever so patiently waiting to get it. Take a look into the sky and see it's scraping the buildings. Or look into the mirror, see the...
1: L'atleta tedesco era un concentrato di nervi saldi e disciplina. Un uomo tenace e diplomatico. Due anni prima aveva già sconfitto lui, spezzando il cuore dell'America nera, e Hitler salutò la vittoria dicendo: la vittoria di Schmeling è una vittoria militare, una vittoria della Germania.

Amava la box. Era sempre presente a tutti gli incontri dei campionati nazionali tedeschi. Faceva cantare agli sfidanti Deutschland über alles. E poi seguiva l'immancabile saluto nazista. In quella folle competizione con l'Italia fascista, Hitler fece confezionare appositamente una divisa per i suoi pugili. Sulla gamba destra dei loro pantaloncini bianchi trionfava una svastica nera. Aveva trasformato la box in propaganda nazista. Hitler utilizzò Schmeling come simbolo di forza e virtù, come fece allo stesso modo Mussolini con Primo Carnera. John Lewis era un idolo senza precedenti. Lo compararono al David biblico e a Gesù Cristo. La stampa afroamericana lo celebrava con poesie, così come facevano i musicisti e i predicatori. Non c'era una sola famiglia in tutta Harlem che non avesse una foto del pugile in casa. Quella sera, in diretta alle radio di tutto il mondo, avrebbero trasmesso l'incontro. Una delle poche che volutamente decise di ignorare la cronaca fu quella italiana. Il Chicago Daily News, a tal proposito, riportò che il duce temeva la possibile umiliazione che un negro avrebbe potuto infliggere ad un fascista.

alle 12.47 del giorno dell'incontro, esattamente con 30 minuti di anticipo, Max Schmeling arrivò all'arena. Come scese dalla macchina, un corriere gli consegnò un telegramma. Ti auguro ogni successo. Firmato Adolf Hitler.

quando Joe Louis, che arrivò 25 minuti dopo, seppe del telegramma, dichiarò alla stampa: dopo l'incontro Hitler si pentirà di aver mandato quel telegramma. Esattamente alle 8:25 le luci dell'arena si abbassarono. Lo stadio precipitò nel caos. C'era un'eccitazione incredibile, un turbinio di voci continuo. Una gigantesca coltre di fumo da tabacco avvolgeva lo stadio e insieme a quelle grida sembrava una bolgia infernale. Buonasera, signore e signori. I due esponenti principali di un'intera generazione stanno per salire sul ring. Il momento è arrivato, signore e signori. Questa non è più un'arena. Questo è un coacervo di passioni incontenibili. Se in questo momento ognuno di voi accendesse un solo fiammifero, l'intero stadio salterebbe in aria con un'esplosione mai vista prima. Sento la febbre scorrervi nelle vene. Dall'altra parte del mondo, nella Germania nazista, erano le 3 della mattina. Alla radio, subito dopo l'inno militare, arrivò la voce dell'inviato tedesco. Hallo Berlin! Hallo Deutschland! Hallo Deutschland! Hier ist das Yankee Stadium in New York. Ma non fece in tempo a proseguire che la sua voce venne oscurata da un boato.

La storia di Joe Louis torna domani. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani. Quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione di un classico di Kingston, Soul Rebel.

Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Francesco, che non si scoraggiava mai. Sapeva che ogni giorno era l'inizio di una nuova opportunità e portava con sé quella parola che Gesù gli aveva consegnato: va e ripara la mia chiesa, va e ripara. Ecco, oggi vogliamo fare un gesto, vogliamo riparare qualche relazione, vogliamo riparare qualcosa che non va, e ci accompagna sempre Maria.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
15: Zona Cesarini.
16: Amiche e amici sportivi, buonasera. Allo stadio Maradona è tutto pronto per la sfida fra Napoli e Bologna, che chiude la 33esima giornata della Serie A, e noi stiamo per dare la linea ai nostri radiocronisti Giuseppe Visentis e Piero Vitiello. Giusto il tempo di dirvi che si gioca anche in Premier League, nella Liga Spagnola, alle gare di posticipo, e che torneremo al Foro Italico per la giornata degli Internazionali d'Italia. Poco fa la sconfitta del nostro Flavio Cobolli con l'argentino Thiago Agustin tirante per 6-3, 6-4. I commenti, gli approfondimenti nell'intervallo di Napoli Napoli-Bologna e nell'ultima parte di Zona Cesarini. Partiamo allora con il calcio, linea al Maradona per il posticipo della 36esima giornata di Serie A. Napoli-Bologna, la radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Voi.
17: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Diego Armando Maradona, vi trasmettiamo con la collaborazione tecnica di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Tutto pronto per il calcio d'avvio di Napoli-Bologna, la partita che chiude la 36esima giornata del campionato di Serie A, la terz'ultima. Tra l'altro poco fa è arrivata la proposta della Lega sulle partite della prossima settimana che interessano le squadre di Champions, 12:30 in attesa però del parere di questo prefetto. Ovviamente il nodo riguarda il derby della capitale Roma-Lazio, ma il Napoli potrebbe non essere interessato da questo calendario, perché se oggi dovesse battere il Bologna, squadra che non ha più nulla da chiedere alla classifica, sarebbe aritmeticamente in Champions League. Saranno comunque discorsi che troveremo nel corso di questa partita, che è pronta al calcio d'avvio con il Napoli in divisa tradizionale, la maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, che parte con il tecnico Antonio Conte con un 3-4-2-1, Milinkovic-Savic in porta, torna dal primo minuto alla Maradona Di Lorenzo con Ramani e Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, Giovane e Alisson dietro l'unica punta che Højlund, proprio nei minuti della vigilia, gara che inizia in questo momento, ha dovuto dare forfè Kevin De Bruyne, che non figura neanche in panchina, per questo gioca Giovane. Napoli che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa da trasferta per il Bologna, maglia bianca con calzoncini blu scuri e calzettoni bianchi per Vincenzo Italiano, e un 4-2-3-1 con Pessina in porta, il giovane portiere del Bologna che ancora in due partite giocate non ha subito gol in Serie A. Davanti a lui João Mario, Elland, Lucumi e Miranda, centrocampo con Pobega e Freuler, tre quarti con Orsolini, Ferguson e Bernardeschi, l'unica punta è Castro. Ovviamente una formazione di tutto rispetto, anche se il Bologna dopo l'eliminazione dall'Europa League con la Aston Villa ha un po' mollato. A Vincenzo Italiano e ai rossoblù bolognesi, che oggi non hanno tifosi al seguito, visto che il questore di Napoli ha bloccato la trasferta per i residenti in Emilia Romagna, e visto anche che per il Bologna questa partita conta poco, nel settore ospiti non c'è nessuno, magari qualcuno sarà negli altri settori, tra l'altro tifosi della Napoli, così come anche altri sostenitori di altre squadre che continuano a mandare striscioni sulle trasferte libere e insomma sulla la possibilità di poter seguire la propria squadra in trasferta, ovviamente senza problemi di ordine pubblico. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, Marco Piccinini di Forlì, primo arbitro, Valerio Colarossi, Daisuke, Emanuele Yoshikawa e due guardialine, Mario Perri il quarto ufficiale, Valerio Marini e Antonio Giua collegati alla VAR. La serata è piacevole a Napoli, siamo attorno ai 19 gradi, una buona cornice di pubblico, anche se non c'è il tutto esaurito, partita direi quasi da fine stagione, anche se per il Napoli, come dicevamo, c'è la possibilità di consolidare il posto in Champions League. Prime battute di questa gara che raccontiamo insieme a Piero Vitiello, al quale do il benvenuto in Radio Cronaca.
18: Buonasera anche a te Giuseppe Bisantis, buonasera a tutti i radioascoltatori, con delle cose da evidenziare che già hai evidenziato tu Giuseppe in sede di lettura delle formazioni, il ritorno di Di Lorenzo e poi la prima da titolare di Giovane in quella posizione, era già stato titolare una volta Giovane, ma in quel caso mancava Højlund, dunque agì da attaccante centrale, questa volta invece agisce alle spalle del danese. Dall'altro lato invece l'altra curiosità è la presenza tra i pali di Pessina, a cui facevi riferimento, due di quelle partite giocate da titolare in cui non ha subito gol, in una di quelle due era proprio l'esordio assoluto contro il Napoli, o meglio no, non fu titolare in quel caso, ma subentrò dopo pochi minuti, ricorderai, a Skorupski per infortunio. Ravaglia era indisponibile in quella partita e Pessina fece il suo esordio comportandosi benissimo in una partita che il Bologna vinse 2-0.
17: 18enne non subì gol in quello scampolo di partita, non li ha subite contro Lecce 2-0 per il Bologna al Dallara, Cagliari, l'ultima partita 0-0, quindi insomma è un portiere che è giovanissimo, può mantenere ancora questo record di una porta inviolata nel campionato di Serie A. Direi che queste prime battute sono con ritmo abbastanza di studio, direi che anche i tifosi che adesso si fanno sentire dalla curva alla nostra sinistra stanno seguendo le prime battute di questa partita con una certa tranquillità. Il Bologna che sta facendo possesso palla adesso con Lukumi che va allo scambio con Freuler, ancora Lukumi che va a largo a sinistra per Miranda, Miranda arriva sul pallone, poi va a cercare di prima intenzione Ferguson che è il capitano del Bologna, il pallone che viene servito ancora centralmente per Bernardeschi che prova il tiro, pallone che termina altissimo sopra traversa, si prende i fischi l'ex giocatore della nazionale. E lo dicevamo andando a leggere le formazioni, anche se in panchina il Bologna e Rowe, sicuramente una formazione di tutto rispetto per il Bologna, però dopo l'annata scorsa con la vittoria della Coppa Italia, ricordiamo che questa partita si è giocata a gennaio in Arabia Saudita, è stata la finale di Supercoppa tra la vincente dello scorso scudetto il Napoli e la vincente della scorsa Coppa Italia il Bologna, è andata avanti fino ai quarti di finale di Europa League, attenzione a Højlund, però diciamo che rispetto alle ultime uscite del Bologna, le ultime due stagioni, non si può definire deludente, però insomma forse le aspettative erano migliori. Commenteremo subito dopo questa azione di Alisson che entra nel rigore, lo frena e va a recuperare il pallone il norvegese Elland.
18: Sicuramente non è stata la miglior stagione, o meglio quella che si auguravano i tifosi del Bologna, probabilmente anche gli addetti ai lavori. L'anno scorso comunque finì al nono posto e dunque potrebbe ripetere quel piazzamento, anche se si augura di migliorarlo, lo ha detto Italiano, vorrebbe concludere all'ottavo posto, calendario permettendo, perché poi ci saranno anche delle sfide piuttosto complicate dopo questa contro Atalanta e Inter. Poi per ciò che riguarda invece il resto della stagione, sicuramente l'anno scorso ci fu a nobilitare quella stagione la vittoria della Coppa Italia, quest'anno invece fuori ai quarti sia in Europa League che in Coppa Italia. Poi se il Bologna dovesse anche vincere le restanti tre partite di campionato, comunque terminerebbe con diversi punti in meno rispetto ai 62 con cui chiuse la scorsa stagione, quindi sicuramente un segno negativo.
17: Napoli che giocherà le ultime tre partite per questa stagione con lo scudetto sulla petto, scudetto come tutti sapete già assegnato all'Inter, cercherà ovviamente di onorare, di consolidare il secondo posto e di presentarsi alla prossima Champions League, magari cercando di fare più strada rispetto alla grande delusione di quest'anno quando il Napoli con lo scudetto sulla petto è uscito nel mega girone. Adesso è la Bologna che prova l'azione, ma è Lobotka che intercetta il pallone messo dalla destra al centro dalla formazione fensina, prova a ripartire ancora il Napoli con questo tocco che va a incocciare proprio per Giovane che prova a mettersi in movimento, posizione centrale, lo scarico a sinistra dove arriva dalle retrovie Alisson Santos, palla sul destro, la conclusione rimpallata da Lukumi, ma insiste ancora il Napoli con questo contro cross da parte di Gutierrez, il pallone che viene allontanato dalla Bologna che riesce dunque a ripartire con questa azione di Castro che va a servire a sinistra ancora per Bernardeschi, il controllo del numero 10 della Bologna che poi si ferma anche perché c'era a terra un compagno, poi il pallone che viene servito ancora centralmente, poi il difensore Elland che si porta fino all'altezza della linea centrale del campo prima di scambiare con Ferguson va a dare il pallone ancora tutto a sinistra dove troviamo Bernardeschi, palla per Miranda, adesso il Bologna fa un possesso palla, Italiano davanti alla sua panchina da indicazioni, stessa cosa sta facendo Antonio Conte, tecnico della Napoli, poi ovviamente per quel che riguarda il Napoli, raggiunto l'obiettivo che si è prefissato, sia quello di Champions, bisognerà ovviamente parlare del futuro a partire dalla panchina.
18: Certo, poi oltre a raggiungere la Champions, il Napoli ci terrebbe in maniera particolare anche a concludere al secondo posto questa stagione, non solo per un fatto statistico, ma anche in virtù del fatto che fino a prova contraria, cioè fino a quando non arriverà una comunicazione diversa, il secondo posto garantisce anche la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana. E poi ci sono in palio dei bei soldini, diciamo circa 2 milioni in più e circa 4 milioni in più rispetto al terzo e al quarto posto in classifica, dunque il Napoli che è attento ai dettagli proverà anche a raggiungere questa posizione, chiaramente farebbe un passo decisivo in caso di vittoria questa sera.
17: Supercoppa di Lega che abbiamo detto prima il Napoli ha vinto quest'anno e Antonio Conte lo ribadisce spesso nelle interviste, come a dire sembra che vi siete dimenticati che un trofeo l'abbiamo portato a casa. Adesso c'è Alisson che punta l'area di rigore avversaria, arriva Gutierrez, sono operazione scivola, il giocatore spagnolo che era arrivato di gran carriera sul pallone forse dato troppo sotto, troppo tra i piedi. Questo pallone credo che sia letteralmente incespicato, è caduto a terra e si è trascinato il pallone direttamente in fallo laterale. Un certo brusio da parte del pubblico per questa azione da parte del Napoli, con Gutierrez che però va a recuperare la posizione nella sua fascia di sinistra.
18: Gutierrez che anche oggi ha vinto la concorrenza su quella fascia a sinistra rispetto a Spinazzola. Il Napoli fino a questo momento ha provato tre volte l'azione offensiva, tutte e tre le volte da questo lato, con Alisson che in un'occasione era riuscito anche a battere il raddoppio dei difensori del Bologna con quella conclusione poi deviata da Lukumi. In questo caso invece ha preferito premiare la sovrapposizione da parte del compagno di squadra.
17: Riparte il Bologna, João Mario, Pobega, Bernardeschi, posizione centrale. Bernardeschi si prende i fischi del pubblico, il suo passato bianco-nero probabilmente, ma attenzione in aria il tiro, gol! Strepitoso gol di Federico Bernardeschi al nono minuto, calcia con il sinistro, la mette nell'angolo opposto, neanche si muove il portiere Milinkovic Savic, e il Bologna al nono minuto ha sbloccato la situazione al Maradona, una Maradona che ancora non è entrato in partita, silenzioso. Certo, il gesto tecnico è notevole, tra l'altro vediamo che c'è in campo un operatore televisivo che va adesso ad allontanarsi probabilmente per riprendere. Direi gran gesto tecnico di Federico Bernardeschi, un tiro all'incrocio, questo è un talento che sembrava con il suo trasferimento in Canada avere un po' preso la carriera discendente. Io credo che un giocatore così con questi numeri farebbe comodo anche all'Azzurro.
18: Classe 94, 32 anni, è il terzo gol in Serie A per lui, che ne ha messi a segno anche 5 in Europa in 41 presenze stagionali. Sì, sicuramente un giocatore che ha ancora molto da dare al campionato italiano, chissà se anche alla maglia azzurra. Non è stato un caso la sua scelta di ritornare in un campionato che conta a livello internazionale rispetto a quello americano, in cui si era andato un po' a confinare. Comunque ha ancora l'età e evidentemente anche la classe e il talento per riuscire a regalare alla propria squadra e ai propri tifosi numeri come questo. Non è un caso neanche questo tipo di gol, perché già in questi primi 10 minuti avevamo avuto modo di osservare, Giuseppe, che Bernardeschi non agisce soltanto sulla fascia sinistra, è andato a prendersi un paio di volte il pallone in posizione centrale, e anche in questo caso è andato a prendere il pallone sulla tre quarti, se l'è portato in avanti, ha scambiato, è rimasto in posizione centrale, poi più o meno all'altezza dello spigolo sinistro dell'area di rigore è entrato dentro, ha preso la mira e con il sinistro l'ha messa sull'altro palo, una staffilata davvero all'incrocio su cui Milinkovic Savic non ha potuto fare niente.
17: E beh, quando provi una giocata simile vuol dire che sei in fiducia, davvero un tiro che ha lasciato tutti di stucco per la precisione, per la potenza, tutti immobili, e anche i tifosi del Napoli hanno dovuto masticare amaro e guardare il tabellone che dice Napoli 0, Bologna 1. C'è stato un velocissimo consulto VAR, ma non mi erano parse assolutamente irregolarità nell'azione. Poi l'arbitro è andato a consegnare il pallone al delegato della Lega Calcio a bordo campo, che lo ha insacchettato, pallone che poi verrà messo all'asta alla migliore offerente. Adesso è João Mario che va a recuperare il pallone per il Bologna, una Bologna che però devo dire aveva approcciato bene la partita con un lungo possesso palla, ci ha provato già Bernardeschi con un tiro che è terminato lontano. Adesso ancora Orsolini che entra in area di rigore, Orsolini prova a svariare, si mette un po' da solo nei guai, conclusione traversa, clamorosa traversa da parte del Bologna con Milinkovic Savic allora immobile. Adesso sono i tifosi del Napoli che stanno provando a svegliare la formazione campione d'Italia in carica, perché qui la Bologna è andato vicinissimo al raddoppio ancora con una giocata, era stato Orsolini un po' a andare a sbattere contro la retroguardia del Napoli, è andato a recuperare il pallone per la conclusione ancora Federico Bernardeschi, se non ho visto male il
18: Miranda
17: pallone.
18: Penso che fosse Miranda
17: che era in una posizione addirittura di attaccante di punta centrale, ma attenzione siamo già dall'altra parte con il Napoli che entra in area di rigore, svaria, conclusione, e c'è Pessina che para in due tempi, partita che prende quota. E allora confermiamo che la traversa è stata colta da Miranda. Mi ha un po' lasciato perplessa la posizione dello spagnolo, che è un laterale sinistro, ma qui era proprio nel ruolo di centravanti.
18: Sì, perché il Bologna aveva seguito in massa questo attacco sulla destra da parte di Orsolini, che sembrava aver perso il duello con il diretto marcatore, poi si è ritrovato il pallone tra i piedi ed è riuscito a servire a rimorchio Miranda, che era uno dei tanti giocatori del Bologna che avevano affollato l'area. Poi tra l'altro si è girato benissimo e con il sinistro l'ha spedita oltre la testa di Lobotka, che intanto si era messo quasi sulla linea di porta, e ha avuto la sfortuna il giocatore del Bologna di impattare proprio sul legno. Comunque Bologna molto bene in questa fase iniziale della partita, poi la prima risposta del Napoli con Giovane e la parata di piede di Pessina. Ora c'è Alisson Santos.
17: Eh sì, in due tempi ancora sul primo palo, Pessina la para sul primo palo, poi qua è fortunato perché l'intervento non era impeccabile, in quanto anziché bloccare il pallone lo ha rimesso dentro, fortunato perché il primo ad arrivare è stato un difensore della Bologna, fosse arrivato un attaccante del Napoli lì era porta vuota con il portiere a terra.
18: È vero anche che da una partita in cui il Bologna ha poco da una partita a cui il Bologna ha poco da chiedere, in cui il Napoli deve comunque guadagnare quei tre punti che darebbero la certezza della Champions, ci aspettiamo anche un qualcosa di diverso rispetto ai primi 8-9 minuti in cui di conclusioni non ce n'erano state. Adesso è diventata sicuramente frizzante, un po' perché il Bologna si è tolto un po', no, Giuseppe, la scimmia di questo gol che non arrivava da tre giornate, e un po' perché il Napoli adesso deve sicuramente rispondere e ha provato a farlo con le prime due conclusioni verso la porta dei suoi due attaccanti esterni, due brasiliani, Giovane e Alisson Santos.
17: Tra l'altro sulla traversa di Miranda istintivamente Lobotka stava andando con la mano a parare e quindi sarebbe stato rigore ed espulsione. Devo dire che in questo caso a Napoli è andata bene, intanto c'è un fallo ai danni di Højlund, fischia l'arbitro che è il signor Piccinini della sezione di Forlì, calcio di punizione per il Napoli dentro il cerchio di centrocampo, quindi davvero il Napoli ha rischiato, qui la fortuna è stata doppia, A, che il pallone di Miranda è andato a incocciare all'incrocio dei pali, e B, che nonostante il gesto istintivo di Lobotka, il centrocampista slovacco, non ha toccato il pallone con la mano. Adesso è Di Lorenzo che va alla battuta di questo calcio di punizione, lo fa servendo lateralmente McTominay va ancora a sinistra dove c'è il controllo da parte di Gutierrez che la mette in per Højlund, costretto a uscire Højlund, il tocco per Alisson, si accentra il brasiliano, pallone ancora per Lobotka che lo dà indietro per Buongiorno, litiga un po' con il pallone prima di servire ancora per Lobotka, ancora Buongiorno che però è costretto a retrocedere sul pallone di Gutierrez, non ci sono maglie bianche del Bologna e quindi è il Napoli che può gestire il pallone, ancora con Rammani, poi il tocco indietro di McTominay per il portiere Milinkovic Savic, completo arancione per lui. Nelle due occasioni clou finora di questa partita, che ha superato il primo quarto d'ora, è rimasto impassibile perché ritengo imparabile il tiro di Bernardeschi e praticamente imparabile anche il tiro di Miranda che è andato a schiantarsi sotto l'incrocio dei pali.
18: Sicuramente poi avremmo bisogno anche poi magari di vederla anche da un'angolazione diversa, no? Da dietro la porta magari ci renderemmo conto maggiormente se c'erano delle chance per Milinkovic Savic di intervenire sul tiro di Bernardeschi. A me è sembrato francamente di no, così come nel caso della conclusione di Miranda che era a giro sul palo lontano. Milinkovic-Savic, nonostante l'altezza, l'ampia apertura alare, difficilmente ci sarebbe potuto arrivare, anzi sarebbe stato letteralmente impossibile.
17: Tanto il Bologna imposta male, perde il pallone che viene recuperato dalla Napoli che si porta adesso all'altezza della linea centrale del campo, lo scambio ancora con Buongiorno che è il giocatore più arretrato in questo momento del Napoli, palla per Gutierrez, scatto di Vincenzo Italiano che lascia l'area tecnica per andare a richiamare la copertura da parte addirittura di Riccardo Rossolini, quindi uno dei giocatori più esperti di questo Bologna, non voleva Italiano che i giocatori del Napoli fraseggiassero così facilmente all'altezza di linea del campo. Adesso c'è un duello spigoloso tra Lukumi e Højlund, alla meglio il colombiano del Bologna che con grande facilità va a prendere palla all'attaccante danese del Napoli e ripropone la manovra per la formazione del Bologna, ancora con il tocco di Freuler per Ferguson, il tocco poi all'indietro per Eland per Pobega, ancora per Freuler, anzi Bernardeschi l'autore del gol che va lateralmente questa volta sì da Freuler, il pallone che arriva a Miranda ancora centralmente per Freuler è attaccato e quindi si libera della sfera per Eland per Pobega ancora mantiene il pallone, cerca una filtrante ma questa volta non si intende con Bernardeschi, recupera palla a Napoli, Pobega si va a riprendere il pallone intervenendo duro sì ma colpendo il pallone anche se rimane a terra McTominay, può ripartire ancora il Bologna con l'autore del gol Federico Bernardeschi, resiste a una carica, resiste a una trattenuta, tocco per Pobega, poi lateralmente ancora per il tentativo di Ferguson, poi il tocco all'indietro per Lukumi ancora per Eggem, il controllo del Elland, chiedo scusa, il giocatore norvegese, Eggem invece in panchina, il pallone che viene poi recuperato da McTominay ancora all'indietro per Di Lorenzo che avanza a grandi falcate e si arrabbia ancora per questo pallone perso in costruzione. Italiano dalla Bologna, palla per Politano punta il suo diretto avversario avversario Miranda, va verso il centro, si accentra Politano, dà un pallone sbagliato che viene recuperato dal Bologna che può ripartire. Adesso c'è un 3 contro 4, 3 quelli del Bologna, 4 quelli del Napoli. Ci prova ancora tenendo il pallone la Bologna con Bernardeschi, forse un po' troppo in questa circostanza, resiste a più cariche, però forse avrebbe potuto allargare il gioco dove si stavano proponendo Ferguson e Freuler dall'altra parte. Il Napoli nel frattempo ha recuperato, anche se il Bologna rimane in possesso palla, ancora con Freuler, lo scambio con Ferguson, poi il pallone che avviene ancora per Miranda, continua questo possesso palla del Bologna, tocca indietro per Lukumi, Lukumi ancora per Elland, il giocatore norvegese che va a servire Bernardeschi. Adesso il Napoli è abbastanza fermo su questo prolungato possesso palla del Bologna, anche se poco incisivo.
18: E mi piace sottolineare la posizione di Bernardeschi, che è tutt'altro ruolo rispetto a quello che sembrava potesse occupare all'inizio della partita, ossia largo a sinistra. Avevamo raccontato come anche in occasione del gol è andato a prendersi la palla al centrocampo, adesso addirittura si è spostato quasi a ridosso di Orsolini e non c'è stato il cambio di fascia rispetto al compagno che prima, e che vediamo ancora qui sulla fascia destra nei pressi delle panchine. Dunque un Bernardeschi che come se gli fosse stato dato il compito di inventare, no? Farsi vedere in varie zone del campo senza rimanere lì a pestare i piedi sulla linea laterale lato sinistro.
17: E lo sta facendo bene, lui che decide la partita quando abbiamo superato il 19° minuto allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli 0, Bologna 1. Tra l'altro, come di consueto con Vincenzo Italiano, c'è l'alternanza in panchina con il vice Dario Niccolini, che adesso sta guidando le operazioni da bordo campo. Poco fa pallone perso malamente da Pobega, che ha regalato un fallo laterale al Bologna, mentre qui adesso è il Bologna che commette un fallo con richiamo da parte dell'arbitro Piccinini ai danni del giocatore del Bologna. Ancora una volta Pobega che ha commesso questo fallo, è rimasto a terra il giocatore delle Napoli, direi un fallo abbastanza gratuito visto che eravamo a centrocampo, non c'era un'azione di pericolo. Pobega è andato direttamente sulle gambe, insomma Piccinini lo ha richiamato, come a dire al prossimo scatta il giallo.
18: Sì, sta marcando un po' il territorio Pobega in quella zona del campo. Anche prima avevi raccontato dell'intervento duro ma pulito sicuramente su McTominay, ci vuole anche questo a centrocampo, un qualcuno che faccia legna, che in alcuni casi faccia anche un po' la voce grossa. In questo caso sta interpretando bene il ruolo Pobega.
17: Riecco Alisson Santos che prova ad andare via sulla sinistra, prova a rientrare, un rimpallo che al momento lo sfavorisce, infatti perde il pallone, può ripartire Orsolini per Castro, l'aggancio dell'argentino e il pallone che viene servito a sinistra ancora per lui, Federico Bernardeschi, vero e proprio spauracchio in questa fase iniziale della partita per il Napoli, tocco per Castro che è costretto a girarsi, pallone ancora al limite dell'area, qui la Napoli va a chiudere addirittura con McTominay che va a recuperare palla, se la porta a spasso e poi va in una zona proprio lontano dall'area di rigore, va a terra, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione per il Napoli, minuti 21 al Maradona, Napoli 0 Bologna 1.
18: Con un duello che abbiamo visto un po' rusticano tra due però compagni di nazionale, sicuramente non c'era cattiveria nell'intervento di Ferguson ai danni del compagno di nazionale nella Scozia Scott McTominay, insieme si sono tolti una bella soddisfazione con la propria nazionale, quella di qualificarsi per il mondiale, beati loro che ci andranno. La Scozia è riuscita a vincere il girone con Danimarca, Grecia e Bielorussia.
17: C'è un retropassaggio per Milinkovic-Savic, noi siamo arrivati al 21° minuto, è il momento di fermarci per la pubblicità.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Si gioca da 22 minuti esatti qui allo stadio Diego Armando Maradona e 1-0 per il Bologna sul Napoli, che adesso ha ricominciato a premere sulla sinistra con Gutierrez ancora per Alisson Santos, si è tolto la giacca Antonio Conte, non è una serata decisamente fredda, è una serata leggermente ventilata, anche se però dal clima primaverile, però adesso tensione a bordo campo per Antonio Conte, questo è un primo match point per il Napoli per raggiungere l'obiettivo più volte dichiarato mercato stagionale. È chiaro che il Napoli con lo scudetto sul petto obbligatoriamente avrebbe dovuto difendere lo scudetto, poi il campionato dice che vince una sola. Quest'anno l'Inter ha fatto più punti di tutti, ha meritato di passare, così come hanno confermato tutte le rivali. Però il Napoli adesso ha questa opportunità, la prossima poi ci sarà la trasferta in casa del Pisa già retrocesso, però chiudere quanto prima il discorso, vista anche la mucchiata che si sta facendo in zona Champions.
18: Assolutamente, all'ultima poi ci sarà in casa contro l'Udinese un'altra opportunità, meglio per Conte chiudere subito i discorsi, meglio anche per tutto il Napoli, visto che si potrebbero anche accelerare delle dinamiche, dei discorsi riguardanti il futuro.
17: E c'è il primo angolo della partita, c'è già stato un gol in questa partita, quello di Bernardeschi dopo 9 minuti, nessun angolo, eccolo che arriva, attenzione, vanno a vuoto sia giocatori del Bologna sia giocatori del Napoli, e poi c'è Pessina completo scuro che si trova il pallone tra le mani. Certo, se il giovane Massimo Pessina dovesse mantenere anche oggi la porta inviolata per il Bologna, sarebbe il caso di portare a casa 3 punti, quindi insomma ci sono tante cose da valutare in questa partita. Un portiere giovanissimo che ancora non si è dovuto piegare nel campionato di Serie A, questa è la quarta presenza, 2 intere questa dal primo minuto, poi come ricordavamo anche nella gara di andata, quello fu uno dei momenti più difficili del campionato del Napoli, ricorderete dopo quella sconfitta la fuga di Conte a Torino, quella specie di clausura di Conte, poi è ritornato più carico di prima e i risultati ci sono visti.
18: Sì, poi dopo quella partita ci fu anche il clamoroso sfogo in conferenza stampa con quella frase altrettanto diventata altrettanto famosa, non voglio accompagnare il morto, e poi sì, andò via, e al rientro in effetti il Napoli poi inanellò una serie di 5 vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League che fece pensare a tutti, vabbè, avrà fatto bene Conte a staccare la spina. Tornando al discorso di Pessina che aveva fatto l'esordio nella gara di andata, in questo caso la scelta è abbastanza importante, quella di Italiano, perché in panchina leggiamo i nomi sia di Skorupski, che era stato infortunato fino a pochi giorni fa, sia di Ravaglia, dunque sembra aver letteralmente scalato le gerarchie.
17: Eh sì, Skorupski si infortunò, attenzione a Højlund che va ad aprire a destra per il tentativo di inserimento di Giovane, che colto uno poi in controtempo, tocca indietro per Politano per McTominay che la mette rasoterra, spalla la porta, Højlund cerca una sponda, non la trova perché c'è il Bologna che riesce con Ferguson a recuperare il pallone, a provare a rilanciare, palla per Miranda, ancora per Ferguson, adesso il Napoli sta provando ad aggredire il rilancio, il pallone che arriva a Castro che viene un po' spinto, però riesce il Bologna a mantenere palla, apertura di prima intenzione ancora a destra per Riccardo Orsolini, fronteggiato da Gutierrez, ancora Orsolini cerca il filtrante, palla che viene messa in fallo laterale. Ricordavo che Skorupski si infortunò nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo, se non ricordo male, poi tra l'altro stoicamente, visto che il Bologna ha esaurito i cambi, riesce a mantenere la porta inviolata, poi si diceva per lui stagione finita, il fatto di rivederlo in panchina la terz'ultima è sicuramente una notizia positiva che ci fa piacere.
18: Sì, no, notizia positiva per lui, per il Bologna, non purtroppo per la nazionale polacca, visto che come l'Italia non parteciperà al mondiale, comunque sempre buono rimarcare il fatto che il Bologna ha quasi tutti i giocatori a disposizione, ricordiamo gli assenti Casale, Cambiaghi e Vitic per i Felsini, nel Napoli invece non c'è colui il quale aveva deciso con una doppietta la finale di Supercoppa, ossia David Neres, per motivi totalmente diversi non c'è neanche Lukaku.
17: Eh no, quello è un discorso molto lungo, poi abbiamo detto di De Bruyne che proprio nei minuti della vigilia ha dovuto dare forfè, non è neanche in panchina, sta giocando Giovanni in un ruolo forse più congeniale rispetto a quello in cui con il Milan era stato schierato da punta centrale, anche se lui ha detto sono al Napoli, per me è un grande onore, un grande orgoglio, giocherei in qualsiasi ruolo, e questa insomma è una dimostrazione di un ragazzo intelligente che ovviamente si affida a un tecnico preparato come Antonio Conte. Intanto Pessina va a effettuare un rilancio con le mani che addirittura va a scavalcare la centrale del campo, dimostrando di avere anche buone doti fisiche. C'è però un fischio dell'arbitro perché c'è stato uno scontro testa contro testa tra un giocatore del Napoli e un giocatore della Bologna. L'arbitro giustamente in questi casi interrompe il gioco per verificare le condizioni dei calciatori interessati da questo scontro. Quello del Bologna, che era Castro, si è già rialzato, quello del Napoli che è McTominay.
18: Buongiorno
17: McTominay si è nei pressi, quindi buongiorno che si rialza anche lui. Non c'è bisogno di intervenire, l'arbitro, che ovviamente non aveva sanzionato il fallo, ha ripreso così da regolamento, consegnando il pallone alla squadra che ne era in possesso, esattamente a Ramani, che va allo scambio con Buongiorno, quindi sembra essersi ristabilito. Palla per Gutierrez ancora per Alisson Santos, riesce a superare in un primo momento Orsolini, ma poi si allunga il pallone, lo recupera il Bologna, che con João Mario va davanti alla panchina di Vincenzo Italiano, che invita anche i giocatori della difesa a seguire, perché la squadra è un tutt'uno, dice: se rimanete lì dietro abbiamo sicuramente l'inferiorità numerica e soprattutto c'è il rischio di essere colti in infilata qualora il Napoli dovesse riconquistare il pallone. Retropassaggio ancora per il portiere Pessina, che dalla mezzaluna antistante l'area di rigore tiene il pallone forse un po' troppo, si avvicina a Højlund, il rilancio, il pallone che viene recuperato subito da Di Lorenzo per il Napoli, tocco ancora per Giovane per Politano che va contro Miranda, cerca di andare verso il fondo Politano ancora quasi nella linea di fondo, effettua una cross, scavalcato Pessina e il Bologna deve rifugiarsi nel corner. Qui Pessina era forse fuori posizione e ancora una volta per sua fortuna dietro di lui non c'era un giocatore del Napoli ma uno del Bologna, Eghem, che ha messo il Elland, chiedo scusa, Eghem in panchina, li confonderò ancora, Elland che mette il pallone direttamente sul fondo per il secondo tiro dalla bandierina a zero in favore del Napoli, questa volta la bandierina è quella di sinistra, il tocco per Alisson che va a puntare a guadagnarsi il terzo calcio d'angolo, sì è così, c'era stato un cross che è stato deviato da un giocatore del Bologna, timidamente i difensori del Bologna parlavano di un ultimo tocco da parte di Alisson, non è così e quindi ci sarà il terzo calcio d'angolo, il secondo consecutivo, con Alisson che deve allontanare un treppiedi di un fotografo, anzi di un microfono, proprio perché ostruiva la battuta, in effetti è posizionato lì sul prato, il cross, colpo di testa e palla che sfiora, ancora una volta Pessina non precisissimo nell'uscita, la girata di testa mi è parsa di Ramani, o forse va a recuperare la posizione, no era Di Lorenzo, che quindi insomma poteva bagnare il suo rientro con un gol alla Di Lorenzo con i suoi inserimenti, la palla è uscita davvero di pochissimo.
18: Il Napoli sta provando a spingere un po' di più, lo sta facendo con i suoi esterni, prima abbiamo visto il cross di Politano con il destro, che ha trovato un po' impreparata la difesa del Bologna, forse non si aspettava la difesa del Bologna che Politano rientrasse sul suo piede per fare la giocata solita, poi da quest'altro lato Alisson, il Napoli che spinge, il Napoli che ci deve provare anche da queste palle inattive, in questo caso un duello vinto nel cuore dell'area di rigore, il Bologna che se l'è vista brutta.
17: Attenzione a Castro che va a insidiare Ramani, che è costretto a liberare in modo abbastanza affrettato, tocco per Orsolini quasi al limite dell'area di rigore, palla indietro per Bernardeschi, questa volta la mette al centro, attenzione, buco della difesa del Napoli, atterra un giocatore del Bologna, l'arbitro allarga le braccia come a dire non c'è niente, si fermano però tutti, vedremo che decisione prende Piccinini, vanno tutti ad accerchiare il direttore di gara della sezione di Forlì, una trattenuta mi è sembrata esserci, però diamo a vedere se l'arbitro che lì per lì ha giudicato con i suoi occhi, visto che non era posizionato male, rimane a terra il giocatore del Bologna, c'era stato un buco della retroguardia della Napoli sul pallone ancora una volta di Bernardeschi, resta a terra il giocatore del Bologna, l'arbitro non ha assegnato il calcio di rigore, vedremo se dal VAR dove ci sono Marini e Giua ci sarà una richiamo.
18: Bisogna anche capire come il giocatore del Bologna si era aggiustato il pallone, perché sembrava anche poterci essere un tocco di mano, quindi verrà valutato anche questo, poi l'intervento da parte del difensore del Napoli, probabilmente si trattava di Di Lorenzo in quella posizione di campo, che deve aver preso un po' tutto tra palla e piede, di fatto si sta toccando la caviglia, il giocatore del Bologna rimasto per terra, bisognerà capire poi come si procederà, si dovrebbe trattare di Miranda, proprio Miranda ancora una volta in azione offensiva, probabilmente Lorenzo ha toccato il piede, bisognerà capire anche se si deciderà di intervenire dal VAR o meno, anche valutando l'eventuale entità del contatto.
17: Guarda, il fallo di mano lo escluderei, perché Piccinini ha fatto il gesto allargando le braccia e dire non c'è niente, altrimenti avrebbe comandato il calcio di punizione. Il contatto potrebbe anche esserci, il check è in corso. Ripetiamo, Valerio Marini di Roma e Antonio Giua di Olbia, gli addetti al VAR, va a rivederla, e quando va a rivederla molto spesso la decisione del campo potrebbe cambiare. C'è stato un intervento, l'ha preso sul piede, e forse una volta in uno sport di contatto come il calcio questo tipo di interventi non erano sanzionati, adesso ne abbiamo visti pure di peggio.
18: Eh sì, perché il contatto c'è, e dunque probabilmente è il motivo per cui è stato richiamato al monitor, ed è probabilmente anche il motivo per cui potrebbe cambiare la sua decisione l'arbitro di campo. I gesti delle braccia erano eloquenti, non è successo niente, sì. Quindi vuol dire che lui il contatto non l'ha visto, non ecco. È che l'abbia valutato.
17: Vediamo se parlerà, vediamo
18: leggero.
17: Se riusciamo anche con i nostri Danilo Datri e Vincenzo Mercadante a captare le parole di Piccinini. È calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bologna, molto bene Vincenzo Mercadante e Danilo Datri, perché abbiamo avuto modo di sentire in modo limpido le parole del direttore di gara Marco Piccinini di Forlì, che non aveva dato il fallo ancora su Miranda, che sta diventando quasi un fattore, ricordiamo l'incrocio dei pali. Adesso si è procurato il rigore, e attenzione perché al 33esimo minuto del primo tempo il Bologna ha la grandissima opportunità per portarsi sul 2-0. Di fronte c'è una para rigori come Milinkovic-Savic, vediamo chi va a posizionare il pallone sul dischetto, e Orsolini, che insomma ultimamente non è stato impeccabile dal dischetto, se la sente ovviamente, prende una rincorsa spostata sulla destra, parte con il sinistro, tiro e segna, la intuisce Milinkovic-Savic, che si dispera perché la tocca pure, ma la palla si insacca al 33esimo, raddoppio di Orsolini sul rigore, Napoli 0, Bologna 2.
18: E stavolta da un dispiacere ai tifosi del Napoli, Riccardo Orsolini, che era entrato un po' nell'iconografia, no, dello scudetto dell'anno scorso con quella rovesciata al 94esimo minuto contro l'Inter, che aveva permesso al Napoli l'aggancio in classifica ai nerazzurri. Stavolta Orsolini è stato un fattore negativo per gli azzurri, perché si è presentato dal dischetto, ha incrociato con il sinistro, e un bravo pararigori come Milinkovic-Savic anche stavolta aveva intuito, ma non è riuscito a trattenere perché la botta era davvero molto forte, e dunque il Bologna avanti dopo 35 minuti per 2-0.
17: Si è disperato Vanja Milinkovic-Savic, perché il portiere serbo non solo aveva intuito ma c'era andato bene con le mani. In questi casi, se riesce a respingere con i pugni il pallone esce. Devo dire grande personalità, ma stiamo parlando di un giocatore di grande esperienza, per Riccardo Rossolini, che aveva fallito in questo campionato dei rigori anche pesanti, ricordo con la Lazio quando sullo 0-0 fallì un calcio di rigore al Dallara, poi la Lazio andò a vincere quella partita, una delle tante partite negative in casa della Bologna, che ha un rendimento migliore in trasferta, e lo sta dimostrando in questa serata napoletana con il Napoli che è ancora in corsa per un obiettivo, il Bologna no, se non quello di onorare il campionato, e finora lo sta facendo buonissimo, perché la situazione è Napoli 0, Bologna 2, e c'è da dire, ecco, forse il doppio vantaggio è anche troppo, però insomma per quello che si è visto c'è stato l'incrocio dei pali di Miranda, mentre per quel che riguarda il Napoli non interventi determinanti di Pessina, c'è stato il colpo di testa di Lorenzo fuori di un soffio, però il vantaggio del Bologna sicuramente ci sta.
18: Anche perché il Bologna si è dimostrato sicuramente cinico con tre conclusioni, due gol, un incrocio dei pali, un Bologna che sta interpretando benissimo questa partita, perché non sta subendo il Napoli e lo sta pizzicando molto spesso in contropiede o anche con la gestione educatissima del pallone. Benissimo possiamo dire Bernardeschi, perché tutte le azioni pericolose stanno partendo dal suo piede. È accaduto anche in questo caso, perché è stato lui con un passaggio filtrante a mettere Miranda nelle condizioni poi di potersi guadagnare il fallo commesso da Di Lorenzo.
17: Il gol al nono, l'assist per Miranda poi toccato da Di Lorenzo, l'arbitro ripeto non lo aveva visto, poi però con il VAR c'è stato il richiamo, in effetti il contatto piede su piede c'era, e quindi in questo caso si dà una volta invece nell'era pre-VAR se ne vedevano tanti di questi contatti, quando insomma non erano determinanti, non era lo sgambetto, non era sbilanciare. Poi sì, Miranda è rimasto a terra a lungo, non credo che avesse questo dolore tremendo sul calcio che però c'è stato sul piede, quindi a termini di regolamento, di disposizioni arbitrali, questo rigore ci sta. Infatti le proteste del Napoli non sono state parecchio prolungate, anzi direi che non ci sono state, e quindi il calcio di rigore trasformato da Orsolini. Bernardeschi e Orsolini, due dei senatori del Bologna, stanno firmando finora questo grande inizio di partita da parte della formazione rosso-blu, quando siamo al 37esimo minuto e Napoli direi un po' imbambolato, ma direi dall'inizio della partita.
18: Sì, non è chiaramente rispetto alla uno dei precedenti visti qui al Maradona, faccio riferimento alla partita con la Lazio, non è quel tipo di Napoli, un Napoli sicuramente più propositivo, però è vero anche che fino a questo momento non è la migliore versione.
17: Attenzione, perché adesso c'è una spallata e un fallo che l'arbitro sanziona per ora con un giallo, però quelli del Napoli chiedono la possibilità di un'espulsione, visto che poteva essere un fallo da ultimo uomo, e qui in questo caso non c'entra l'intensità del fallo, ma si ha ostacolato il giocatore. Forse però non c'era la chiara occasione da gol, perché il pallone era abbastanza alto, quindi non era proprio nella disponibilità, ecco, non era lanciato in porta il giocatore del Napoli, quindi solo cartellino giallo, credo per Elland, se non ho visto male, il difensore centrale del Bologna, che forse è João Mario, che è andato a dare una spallata al giocatore del Napoli, McTominay, che rimane a terra. Confermiamo che è João Mario il giocatore ammonito, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Napoli da posizione centrale, anche se siamo a circa 24 metri dalla porta difesa da Pessina, che è già impegnato a posizionare la barriera. Qui Italiano però si è un po' arrabbiato, perché il movimento difensivo del Bologna non era stato impeccabile, in quanto su un lancio senza troppe pretese i due centrali si erano allargati e dovuto intervenire in diagonale João Mario, il difensore esterno destro portoghese arrivato a gennaio dalla Juventus, che è andato a commettere fallo. Non era comunque tra i diffidati, nel Bologna sono Cambiaghi, che come ricordava il nostro Piero Vitiello non c'è per infortunio, Lucumi che è in campo, Ravaglia che è in panchina, mentre nel Napoli l'unico diffidato è Politano. E sul pallone per il Napoli c'è Alisson Santos, vediamo se parte lui, si ferma, è un tocco, la conclusione, barriera, deviazione, calcio d'angolo numero 4 in favore del Napoli, nessuno battuto dal Bologna, ma è la Bologna che conduce qui al Maradona per 2-0, bandiera di destra, porta la nostra sinistra, verso dove attacca il Napoli in questo secondo tempo, tocca indietro ancora per McTominay, il cross, Pessina questa volta esce bene, va in appresa, blocca e poi con un certo mestiere si lascia cadere anche per far scorrere il cronometro.
18: Se c'era una certezza su quel calcio di punizione, che avrebbe tirato un brasiliano, perché c'era il destro di Alisson Santos che ha fatto la finta, ha scavalcato il pallone, l'ha messa di tacco per Giovane, che di sinistro è andato con una conclusione radente, che è riuscita, o meglio, sembrava essere ben indirizzata, però ha impattato contro le gambe di un difensore del Bologna ed è finita in calcio d'angolo. Bene ancora Pessina in uscita.
17: Comunque l'arbitro Piccinini l'ha un po' richiamato per dire: guarda che ti ho visto, che non c'era niente, quindi insomma buttarsi giù, sei giovane, non cominciamo con questi atteggiamenti, anche se poi è importante far scorrere il cronometro. Cronometro che ci dice che siamo al 40esimo, Napoli 0, Bologna 2, è il momento del secondo messaggio pubblicitario.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: 40esimo superato da 30 secondi, ancora Pessina, il portiere che va a effettuare un rilancio che però viene agganciato dal Napoli, Politano, attenzione, qui bisogna valutare la posizione di Giovane, che infatti è di fuori gioco perché si alza la bandierina di Yoshikawa, guardialine della sezione di Roma, anche se insomma il nome tradisce chiarissime origini giapponesi, si tratta di Daisuke Emanuele Yoshikawa, che ormai è uno dei guardialini più impegnati nel campionato di Serie A. Battuta la punizione per il Bologna, Pobega porta avanti palla, viene inseguito da da Buongiorno, che poi lo sbilancia con una spallata, si rialza l'ex centrocampista di Milan Torino. Il pallone che arriva ancora a destra per Bernardeschi, il pallone che viene ancora servito per l'autore del secondo gol di Orsolini. Ecco cosa volevo dire, grande personalità per Orsolini, che è andato dal dischetto nonostante le precedenti esecuzioni, in un rigore davvero pesante, anche se il Bologna non ha molto da chiedere alla classifica, però insomma sei in casa della squadra campione d'Italia. Qui Pessina chiede scusa ai compagni perché stava per combinare un pasticcio. McTominay da 40 metri ha provato il pallonetto, non ha centrato la porta, ma qui davvero il Bologna ha rischiato di prendere il classico gol tra virgolette da polli.
18: Sì, l'idea era giusta di McTominay, perché Pessina gli ha praticamente passato il pallone, chiaramente in maniera involontaria, voleva servire un suo compagno di squadra. McTominay se l'è trovata in posizione centralissima, da tre quarti campo va detto, e ha tirato, non è riuscito a dare morbidezza a questo pallonetto che è terminato molto molto in alto.
17: Toccato Orsolini che resta a terra, ma l'azione Bologna prosegue con Bernardeschi. Attenzione, colpo di testa, palla in corner. Forse credo che due giocatori del Bologna fossero in fuorigioco, invece il guardialine, questa volta stiamo parlando di Colarossi, rimane con la bandierina giù. Si rialza Orsolini, che tra l'altro era vicino alla panchina. Intanto Italiano sta gridando qualcosa a Pessina. Beh, insomma, prendere un gol così è davvero, intanto c'è stato il primo angolo per il Bologna, battuto corto, ha urlato qualcosa, tant'è che il quarto ufficiale, ossia Mario Perri, anche lui della sezione di Roma, è andato a calmare un po' Italiano che era assolutamente inviperito con Pessina. Beata gioventù, ma la stava combinando grossa.
18: Eh sì, in questo caso Italiano gliel'ha fatto capire, non che ce ne fosse bisogno, perché era evidente a tutti. Sottolineerei anche dall'altro lato un'ingenuità adesso di Milinkovic-Savic, perché su questo primo corner guadagnato dal Bologna Milinkovic-Savic dava l'impressione di poter intervenire, perché Lobotka era intervenuto con la testa a propria volta, con una sorta di retropassaggio. Milinkovic-Savic, forse spaventato dall'accorrere dei due giocatori del Bologna, ha preferito non intervenire, non rischiare la presa, però lì mi sembrava una presa abbastanza comoda, mi sembra che abbia proprio regalato il calcio d'angolo al Bologna. Buon per il Napoli che poi non abbia pagato dazi.
17: Guarda, io ho avuto l'impressione che i due del Bologna fossero entrambi in fuorigioco sul pallone di Bernardeschi, chissà, forse anche Milinkovic-Savic avrà valutato così. Poi però abbiamo visto che la guardalina e Colarossi ha tenuto la bandierina bassa, quindi forse si sono inseriti da dietro, però il Bologna ha avuto anche l'opportunità per colpire ancora. Qua perde palla il Bologna, ma il Napoli non ne approfitta. Beh, ci vuole tutto un altro Napoli nell'intervallo, credo che Antonio Conte si farà sentire negli spogliatoi del Maradona.
18: Non me ne ho in questa prima metà di gara, perché anche in questo caso Gutierrez aveva effettuato un buon anticipo e non è stato altrettanto scalzo, sveglio Højlund nel poi fornire la linea di passaggio giusta al compagno che l'aveva cercato. Doveva sicuramente fare un passo verso il pallone l'attaccante danese, che fino a questo momento sta perdendo il duello con i due centrali del Bologna.
17: Ma gioca bene il Bologna, sventagliata per Orsolini che entra in area di rigore, poi vuole una, poi cedere nel dribbling, lamenta anche un tocco che non c'è. E beh, adesso la rovesciata che cui facevi riferimento tu relativa allo scorso campionato, Orsolini che più volte ha castigato l'Inter in carriera è dimenticata, perché oggi è un avversario Orsolini e si è preso i fischi da parte del pubblico del
18: Maradona. E in questo caso è stato fermato da Alisson Santos, che sta dimostrando anche una maturazione tattica, no? Un adeguamento al gioco di Antonio Conte, perché non è la prima volta che lo vediamo tornare indietro proprio in area di rigore, laddove viene superato Gutierrez arriva anche il raddoppio da parte del brasiliano, che è un grande fattore in attacco e vuole diventarlo anche in difesa.
17: Allora, forse avete captato la voce dello speaker che ha annunciato i 3 minuti di recupero, noi l'abbiamo visto dalla lavagnetta luminosa dell'arbitro in quarta, ossia il quarto ufficiale Mario Perri. 3 minuti di recupero ci possono stare per il consulto VAR in occasione del rigore di Orsolini. Non ci sono stati infortuni altre per dei tempo, però insomma il VAR c'è stato il controllo. Beh, potevano essere 2, potevano essere 3, questa comunque è la decisione che per quelle che riguarda il recupero è sempre a discrezione del primo arbitro. Questa è dunque la decisione presa dal signor Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì. Cerca il Napoli quindi di trovare quel gol in questi tre minuti di recupero, che cambierebbe completamente l'atteggiamento della squadra e forse anche della Bologna nella ripresa. Bologna che invece deve sperare di arrivare negli spogliatoi con la porta ancora inviolata e con questo doppio vantaggio, anche se il pallone arriva in aria, cerca di girarsi un rimpallo, favorisce questa volta, c'è il gol
18: di Lorenzo.
17: Del Napoli con Di Lorenzo che si trova il pallone sul piede destro, un rimpallo e questo che segnaliamo al 46esimo minuto, al primo di recupero. Ecco, Italiano non voleva assolutamente questo, grande gesto di stizza di Italiano, qui un po' fortunato il Napoli perché c'è stato un rimpallo, Giovanni Di Lorenzo è andato a calciare e questo, adesso lo possiamo dire, è il primo gol subito in Serie A da Massimo Pessina.
18: Mancava da tre mesi, da oltre tre mesi dalla partita con la Fiorentina in cui subì un brutto infortunio Giovanni Di Lorenzo, protagonista a due facce in questo primo tempo, la prima con il fallo da rigore che ha permesso al Bologna di portarsi sul 2-0, adesso è stato bravo, lui si sveglio nell'approfittare in area di rigore della girata di Højlund che ha trovato l'opposizione del giocatore del Bologna, sul rimpallo Di Lorenzo ha messo il pallone sotto la traversa realizzando per la seconda stagione consecutiva un gol al Bologna, era stato lui ad aprire le danze nel 3-0 con cui il Napoli l'anno scorso alla seconda giornata di campionato, la prima qui al Maradona, aveva permesso a Conte di festeggiare la prima vittoria sulla panchina azzurra.
17: Højlund che spalla la porta, aveva provato a proteggere il pallone, sembrava averlo perso, poi è stato un rimpallo, la palla è terminata alle parti di Di Lorenzo, qualcuno ha chiesto un fuorigioco che non poteva esserci perché il pallone è arrivato da un giocatore del Bologna, ha calciato, la palla ha toccato la faccia interna del primo palo, poi si è insaccata per il gol che può cambiare anche l'atteggiamento del Napoli. Tra l'altro avete anche, eccolo il Napoli ancora in area di rigore, chiedono il fallo di mano e vediamo se lo ottengono, c'è stato un intervento in scivolata, credo che il giocatore del Bologna abbia toccato prima con il piede e poi con il braccio, protestano quelli del Napoli, qua Piccinini deciso va a indicare il calcio d'angolo, ma vediamo se anche in questo caso ci sarà il richiamo da parte degli addetti alla VAR, Marini e Giua,
18: no, credo fa che battere, l'arbitro fa battere,
17: perché credo che sull'intervento in scivolata di Elland la palla sia andata prima sul piede e poi sulla mano, quindi tanto l'angolo termina direttamente tra le braccia di Pessina che ha postato sul secondo palo, recupera il pallone, tra l'altro finiscono i tre minuti di recupero, Napoli 1 Bologna 2 e il Bologna era in avvantaggio per 2-0, poi al primo dei tre minuti di recupero ha subito il gol di Giovanni Di Lorenzo che potrebbe rilanciare completamente il Napoli. Prima di restituire la linea Roma per la messa in onda del GR1 delle trasmissioni di servizio, il tabellino, Napoli 1 Bologna 2, vantaggio del Bologna con Bernardeschi al nono, il raddoppio del Bologna su calcio di rigore di Orsolini al 33esimo, rigore visto dalla VAR per un

0: modo da sentire.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la cronaca con la svolta nelle indagini per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne ucciso all'alba di sabato scorso a Taranto. Fermati tre sospettati, di cui due minorenni, una quarta persona è in fuga.
3: Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. In questura a Taranto sono entrati un 19enne e altri due giovanissimi di 15 e 16 anni, ma si cerca anche un altro ragazzo, anche lui minorenne, tutti incensurati. Secondo chi indaga, sabato scorso all'alba il gruppo si trovava in Piazza Fontana, nella Città Vecchia, quando ha incrociato Bakary Sakho, che come ogni mattina lasciava qui la sua bicicletta prima di salire su un bus e andare a lavorare nei campi. Un video mostra gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Bakary è in bicicletta, all'improvviso viene accerchiato e aggredito senza un apparente motivo. Calci e pugni, una violenza descritta come da arancia meccanica. La vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente, forse un coltello, all'addome e al torace. Colpi risultati fatali, l'arma non è stata trovata. Il 35enne era in Italia da 10 anni, stava per diventare padre di due figli. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E ora il caso Garlasco. Emergono altri dettagli dell'impianto accusatorio della Procura di Pavia contro Andrea Sempio. Tra questi una vecchia intercettazione ambientale in cui l'indagato farebbe riferimento al possibile orario dell'aggressione mortale.
4: Per gli inquirenti le confessioni dell'assassino, per la sua difesa audio che non provano nulla. Sono i tanti soliloqui di Andrea Sempio, a cominciare da quello in cui sembra ricostruire le telefonate fatte a casa di Chiara alcuni giorni prima del delitto. Lei ha detto: non ci voglio parlare con te. E ancora il riferimento al video intimo tra la vittima e Stasi, che i PM ipotizzano essere l'innesco dell'omicidio. L'ho visto, ce l'ho dentro la penna, commentava un podcast, dicono i suoi legali. Il podcast in sottofondo c'è, lo conferma le trascrizioni, ma per gli investigatori i suoi discorsi non sarebbero collegati a quello. In una seconda intercettazione Sempio parla del sangue a terra sulla scena del delitto. In un'altra, risalente al 2017, anno della prima inchiesta, cita un orario, le 9:30, compatibile con il possibile ingresso nella villetta dei Poggi, ma non è chiaro a cosa si riferisca. Gli inquirenti ipotizzano che Chiara abbia aperto al suo assassino e che poco dopo sia cominciata l'aggressione. Il DNA maschile trovato su due unghie della vittima e l'impronta 33 sul muro delle scale per la Procura di Pavia apparterebbero a Sempio. Da Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. La tregua è appesa a un filo. Il presidente Trump liquida come inaccettabile la controproposta di Teheran e dichiara: il cessate il fuoco è debole, ma l'intesa è possibile. La corrispondente da New York.
5: La proposta iraniana è stupida e inaccettabile, è spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi, ma poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere, ma ha detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, è un terzo livello di leader, ha spiegato Trump. Gli altri li abbiamo uccisi tutti. Trump ha anche detto di essere disposto a prendersi una pallottola per gli Stati Uniti. Un'espressione poco felice, ha però ironizzato subito dopo, visti i tre attentati. E ha parlato della sua imminente visita a Pechino. Un ottimo rapporto con Xi Jinping. Io rispetto lui, lui rispetta me. La linea torna a voi.
2: E dopo la risposta iraniana agli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza. Il ministro Ben-Gvir attacca l'Unione Europea per le sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusa Bruxelles di antisemitismo e assicura: continueremo a costruire e a difendere gli insediamenti. Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius. Terminata alle Canarie l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Uno spagnolo in isolamento dopo essere risultato positivo. I quattro italiani sbarcati sono asintomatici e sotto controllo sanitario. Il ministro

0: Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è alcun pericolo. Diffusa una circolare con le indicazioni per il monitoraggio, una quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti considerati a rischio. Infine, la musica: nascerà a Londra una nuova esperienza immersiva dedicata ai Beatles, la storica sede di Savile Row, dove fu registrato Let It Be.
1: Let it be.
0: Proprio in questa sede, dove si tenne l'ultimo concerto sul tetto della band, sarà trasformato in uno spazio su 7 piani aperto ai fan. Previsti accesso agli studi, agli archivi storici e al celebre rooftop. È come tornare a casa, ha commentato Ringo Starr. Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 23, linea allo sport.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis e Piero Vitiello, l'assistenza tecnica è di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante. Siamo nell'intervallo dell'ultima partita della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Napoli 1, Bologna 2. Vantaggio del Bologna dopo 9 minuti, grandissimo gol di Bernardeschi, il raddoppio del Bologna, calcio di rigore trasformato da Orsolini al 33esimo, uno contatto in aria di Di Lorenzo su Miranda visto dalla VAR e poi confermato dall'arbitro Piccinini. Nel primo dei 3 minuti di recupero, Di Lorenzo per il Napoli al suo ritorno da titolare qui alla Maradona ha ridotto le distanze. Tutto da vivere dunque il secondo tempo, ma c'è ancora possibilità di andare negli studi di Zona Cesarini, Massimiliano Graziani, per tutte le altre notizie e approfondimenti di serata.
12: Bene, allora diamo un'occhiata in Europa perché si gioca anche in Premier League. 36esima giornata, Tottenham-Leeds, siamo al 44esimo sul parziale di 0-0. Nella Liga Spagnola il posticipo della 35esima giornata fra Rayo Vallecano e Girona, anche qui siamo sullo 0-0 al 43esimo. Per completezza di informazione, oggi c'era anche il posticipo della 33esima di Eredivisie con la vittoria del campionato olandese, con la vittoria del Breda sull'Eredivisie Erenben per 2-0. Ma noi torniamo al Foro Italico perché dobbiamo commentare la giornata degli italiani, bene per Sinner, un po' meno per gli altri, ma sentiamo Emilio Mancuso.
1: Ancora buonasera, buonasera a voi tutti. Un flash in questo intervallo della sfida del Diego Armando Maradona qui dal Foro Italico. Ci risentiremo poi nella post partita per il quadro generale della giornata e torneremo naturalmente su Jannik Sinner, che scenderà in campo di nuovo domani nel derby tutto azzurro degli ottavi di finale contro la favola, la sorpresa Andrea Pellegrino. Vi dobbiamo invece della sconfitta di Flavio Coboli, una sconfitta amara davanti alla sua gente, davanti ai suoi tifosi, 6-3, 6-4 per l'argentino Thiago Agustin Tirante, che è stato davvero implacabile nel match contro Coboli, non gli ha lasciato alcuna chance di mettere in discussione questa partita, troppo falloso soprattutto con il dritto. Coboli, ancora un torneo di Roma negativo per lui, una sorta di tabù, una sorta di maledizione per l'azzurro, che vuole tanto entrare tra i primi 10 del mondo, ma naturalmente brucia e moltissimo questa eliminazione ai sedicesimi di finale. Degli altri azzurri è uscito anche Mattia Bellucci, battuto dallo spagnolo Lucky Loser, l'Andalus. Anche per Bellucci una sconfitta che fa male dopo le vittorie dei giorni scorsi, però consoliamoci, per così dire, ci consoliamo tanto con Jannik Sinner, e ci sono comunque tanti tanti azzurri agli ottavi di finale. Ne parleremo, Massimiliano, poi con le voci dei protagonisti nel post partita.
12: Benissimo, grazie per il momento a Emilio Mancuso, che ritroveremo nel finale con anche con la voce dei protagonisti, fra cui Jannik Sinner intervistato da Mancuso. Io vi ricordo il numero degli SMS, se volete intervenire nella parte finale, è il 335-699-2949. E prima che inizi il secondo tempo del posticipo di Serie A, posticipo della 36esima giornata di Serie A fra Napoli e Bologna, abbiamo il tempo di, prima di entrare direttamente in radiocronaca, abbiamo il tempo, credo, di tornare dai nostri inviati, dai nostri radiocronisti allo stadio Diego Armando Maradona per un commento su questo primo tempo. Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello. Allora Giuseppe, un finale di stagione che ci sta facendo vedere delle partite mai come in questa fase, così praticamente tutte imprevedibili.
13: Ma guarda, meno male, perché quando nelle ultime giornate c'erano le partite scontate con la squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, anzi addirittura c'è qualcuno che eccepisce se magari si impegna più di tanto, invece no, c'è un piazzamento di classifica da rispettare, c'è un campionato da rispettare, sono anche delle entrate a seconda del posizionamento di classifica, ma poi le partite vanno giocate. L'abbiamo vista ieri il Parma con la Roma, la settimana prima il Verona che ha bloccato la Juventus in casa, e poi il Bologna deve anche rispondere a chi sta dicendo che dopo l'eliminazione dall'Europa League opera dell'Aston Villa la squadra d'italiano sia già in vacanza. Beh, oggi non si direbbe, perché la partita è iniziata forse in modo un po' soft anche sugli spalti, poi il Bologna ha preso coraggio, guidata da un Bernardeschi che al nono minuto ha realizzato un gol davvero strepitoso, una botta a incrociare di sinistra con una palla che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali. Il Napoli ha provato a reagire, ma mai si è reso realmente pericoloso, tant'è che poi c'è stato un contatto in aria di Lorenzo su Miranda, l'arbitro Piccinini, che era ben posizionato, ha lasciato proseguire, poi dal VAR si è visto che il contatto piede contro piede c'era, dal dischetto Orsolini, nonostante l'intervento di Milinkovic-Savic. Importantissimo però per il Napoli il gol nei minuti di recupero di Di Lorenzo, che oggi rientra qui alla Maradona dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano per diverse settimane dal campo di gioco, e adesso ci aspettiamo tutto un altro secondo tempo, anche perché, e lo chiedo al nostro Piero Vitiello, il Napoli ha un obiettivo importante, quello di chiudere già stasera il discorso piazzamento Champions, il Bologna no. Certo, non vincere oggi sarebbe un passo falso, perché poi c'è un assembramento in zona Champions che coinvolge la Juventus, che coinvolge il Milan, la Roma e anche il Como da non sottovalutare.
14: Eh sì, perché se il Napoli vincesse, lo ribadiamo, avrebbe chiuso il discorso per ciò che riguarda la propria qualificazione qualificazione in Champions. Se così non fosse, anche il Como, come dicevi giustamente Giuseppe Bisantis, sarebbe ancora in gioco per teoricamente sorpassare gli azzurri, rimanendo a meno 5. Al momento la classifica dice Napoli, poi Juve a meno 2, Roma e Milan a meno 3, Como a meno 5, dunque con 6 punti ancora da assegnare ci sarebbe ancora la necessità, l'urgenza per il Napoli di mettere in classifica quei punti che sarebbero necessari poi per staccare il pass per una qualificazione Champions, che a questo punto è diventato l'obiettivo minimo già da un mesetto, anche da più di un mese per il Napoli, visto che l'Inter era scappata via. Sarebbe davvero clamoroso se il Napoli si facesse risucchiare in questa lotta. Ricordiamo anche le ultime due giornate degli azzurri, Napoli che andrà a giocare a Pisa contro il Pisa già retrocesso, poi giocherà qui contro l'Udinese che, come il Bologna, teoricamente non ha nulla da chiedere, però abbiamo esordito in questo collegamento ricordando come sia bello che le squadre e come sia giusto che le squadre diano tutto nonostante non abbiano più obiettivi alla portata, e dunque non essendoci nulla di scontato, il Napoli i punti se li dovrà guadagnare.
12: È una riflessione, vi volevo dire, che abbiamo fatto spesso negli ultimi anni, questa delle squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato ad un certo punto, verso la fine, che non possono più, sono già attardate per l'Europa, ma non hanno neanche nulla da rischiare per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, tanto che si vagheggiava addirittura di un ritorno al campionato a 18, addirittura a 16 squadre per evitare questo inconveniente. Invece qui sembra che se la giochino tutte, alla fine vedremo se sarà così anche nel secondo tempo con il Bologna opposto al Napoli, e vi lascio la linea con questo.
13: Ma direi che il Bologna ha fatto davvero il primo tempo meritatamente in vantaggio, tra l'altro per il discorso che faceva, rientra intanto il Bologna, Napoli deve rientrare, ma signora Graziani, la notizia che abbiamo dato in apertura, ossia non si conosce ancora l'ufficialità delle date della penultima giornata, ossia quella di questa settimana, visto che da regolamento le ultime due giornate vanno giocate tutte in contemporanea o perlomeno a seconda degli obiettivi, e beh, la Lega ha fatto questa proposta delle partite 12:30 con tutte quelle coinvolte la corsa Champions, quindi al momento anche il Napoli, ma la questione è il derby della capitale Roma-Lazio, che si disputa al Foro Italico, dove come tutti ci auguriamo quel giorno ci potrà essere anche la finale di Yannick Sinner, quindi con un movimento di pubblico notevolissimo. C'è chi non vuole giocare 12:30, c'è l'ipotesi di spostare lunedì, parleranno il prefetto e il questore della capitale. In ogni caso il Napoli, se oggi non vince, sarà coinvolto, altrimenti Pisa-Napoli si giocherà alle 18, però chiaramente, Massimiliano, sono notizie che ancora non possiamo ufficializzare.
12: Eh sì, non abbiamo ancora la certezza, lo sapremo e organizzeremo anche in funzione di questo gli appuntamenti con tutto il calcio minuto per minuto. E sono tornate nel frattempo le squadre in campo e quindi vi lascio la linea per il secondo tempo del posticipo di Serie A, posticipo della 36esima, Napoli-Bologna. Giuseppe Bisantis e Piero Vitiello, a voi.
13: Perfetto, e allora vi diamo intanto la notizia che non ci sono sostituzioni, quindi due tecnici, Conte e Italiano, decidono di non utilizzare la non finestra cambi, ossia nell'intervallo, le sostituzioni nell'intervallo non vengono contemplate nelle tre finestre cambi, quindi si resta con questi 22, forse, anche se poi se andiamo a vedere la panchina Napoli altri attaccanti non ce l'ha, la prestazione di Højlund ha lasciato un po' a desiderare, anche se in qualche modo è entrato nell'azione del gol di Di Lorenzo. Mentre per quelle che riguarda il Napoli, ma intanto non si parte perché forse l'arbitro sta attendendo, ecco, mancava un giocatore, mancava, infatti io vedevo che quelli del Napoli erano in 10, Rammani probabilmente era ancora negli spogliatoi, l'arbitro se n'è accorto e quindi non fischia. Tra l'altro il Napoli stile Paris Saint-Germain batte il calcio d'avvio con tutti i giocatori in avanti, come ad aggredire e a caricare anche l'ambiente del Maradona.
14: C'è un cambio possibile, anche due per la verità, parlando degli attaccanti del Napoli, c'è Elmas che sicuramente potrebbe dare una spinta in più, c'è anche Vergara,
13: eccolo,
14: perché ricordiamolo,
13: che rientra dopo tanto tempo.
14: Esatto, insieme a Di Lorenzo è il grande ritorno del Napoli, Di Lorenzo da titolare, Vergara da possibile subentrante.
13: Ed eccolo il Napoli che prova l'azione adesso, limite dell'area di rigore, un rimpallo, beh, Napoli che prova subito a forzare il tocco per Politano, il cross, chiedono ancora un tocco di mano i giocatori del Napoli, ma sarà il solo angolo che avviene dopo neanche un minuto della ripresa, primo angolo del secondo tempo, sesto complessivo in favore del Napoli contro nessuno, contro uno chiedo scusa, battuto dalla Bologna in una occasione sullo 0-2 che il Bologna avrebbe pure potuto sfruttare su un cross l'ennesimo di Bernardeschi, due del Bologna, seppur da posizione decentrata, colpo di testa da parte del Napoli ancora con Di Lorenzo che va ad agganciare il pallone a metterlo alto. C'è da dire che Pessina, è chiaro che il fondamentale delle uscite si fa anche con l'esperienza, giocando sulle uscite non mi sembra che dia grandissime garanzie.
14: Qui però era stato bravo Di Lorenzo perché non aveva proprio permesso al pallone di arrivare nel cuore dell'area piccola, tagliando sul primo palo in quella classica situazione che vede il giocatore fare aggirare, no, un po' tutta la difesa avversaria ed andare ad anticipare tutti gli altri. Ha sbagliato la mira davvero di pochissima il capitano del Napoli.
13: Il giocatore più pericoloso del Napoli è Di Lorenzo perché ha segnato il gol dell'1-2, adesso colpisce di testa. Nel primo tempo vi abbiamo dato di un colpo di testa di Di Lorenzo che è terminato di un soffio al lato, mentre adesso si alza il cartellino giallo per il secondo giocatore del Bologna ammonito, il primo era stato João Mario, questa volta il giocatore che si prende il cartellino, che comunque va a chiedere scusa e quindi senza protestare più di troppo, è proprio Federico Bernardeschi, il mattatore del primo tempo, quindi ammonito lui, non era tra i diffidati, dicevamo un colpo di testa di Lorenzo è uscito fuori, in realtà c'era un mucchio di giocatori del Napoli che hanno saltato, ma il colpo di testa, per correttezza dobbiamo dirlo, è stato di McTominay.
14: Esattamente, in una delle rare proiezioni offensive oggi di McTominay, un'altra che ricordiamo è stata quella che poi ha portato all'ammonizione di João Mario, lì era stato bravo McTominay a fare quello che gli riesce meglio, ossia un inserimento a fari spenti da dietro tra le linee difensive del Bologna.
13: Insomma, ci aspettiamo un secondo tempo con il Napoli all'assalto, Højlund in area di rigore, il controllo, l'inserimento di Alisson, il pareggio della Napoli, ancora una volta è Højlund che va a servire il pallone per Alisson che arriva di gran carriera, ma in una zona dove maglie del Bologna non ce n'erano, gran botta del brasiliano, niente da fare per Pessina e situazione tornata in parità con Vincenzo Italiano che insomma ha qualcosa da dire ai suoi, visto che c'era una parte della retroguardia assolutamente sguarnita.
14: Sì, è rimasto piuttosto disorientato il Bologna, raccontiamo l'azione con Di Lorenzo che ha fatto partire un lancio praticamente all'altezza della linea di centrocampo, uno spiovente che ha creato una sorta di 2 contro 2 perché c'erano Politano e Højlund e dall'altro lato i due centrali difensivi del Bologna, il pallone è rimbalzato, i due centrali difensivi è come se non avessero intuito prima a chi fosse destinato quel pallone, hanno esitato, Politano ha lasciato il pallone a Højlund che a quel punto è stato bravissimo a tenerlo a terra, a mettersi spalle alla porta, tenere la distanza, creare la separazione con il proprio difensore e allargare per la corrente Alisson che ha vinto lo sprint da quel lato contro il diretto avversario ed ha incrociato benissimo con il piattone destro.
13: Partita vera, anche tensione, abbiamo visto Ramani andare a dire qualcosa in faccia a Castro che stava per battere la ripresa del gioco e beh insomma anche quando magari non sembra lucidissimo, però l'attaccante vero è in una squadra è fondamentale, chiedete qualcosa al Milan che in pratica in questo campionato non ha avuto attaccanti veri e quelli che ci sono stati non hanno reso, chiedete alla Juventus che con David Openda non ha mai fatto quello che ha fatto nelle poche partite in cui c'è stato Dusan Vlahovic titolare suo malgrado perché è stato infortunato e quindi stavamo dicendo che in panchina non ci sono altri attaccanti, però Conte si guarda bene da sostituire Højlund perché se in occasione del gol di Di Lorenzo lui sì entra nell'azione ma con un rimpallo, qui proprio è lui che vede con gli occhi sulla nuca l'inserimento di Alisson Santos che scarica un sinistro imprendibile per Pessina 2-2.
14: Non si può assolutamente rimproverare nulla quest'anno a Rasmus Højlund, ha fatto reparto da solo, si è trovato a fine agosto tra le fila di una squadra che non conosceva, ma fin dall'inizio ricorderai sembrava che Lucca nelle primissime partite, visto che aveva fatto tutta la stagione, la prestagione con il Napoli, potesse almeno per qualche settimana stargli davanti alle gerarchie. Højlund si è preso subito la maglia da titolare, non l'ha mollata più, ha fatto una stagione davvero incredibile, tra l'altro impreziosita anche da 10 gol in campionato e 3 in Champions.
13: Adesso ci prova il Bologna con Castro che serve Orsolini Chiellini, arriva dalle retrovie per tenere il pallone Miranda, poi c'è il contrasto, chiedono un fallo di mano che c'è, calcio di punizione in favore del Napoli, ma adesso attenzione, è tutto un altro secondo tempo. C'è da dire che quando le squadre dopo il gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo raggiungevano gli spogliatoi, avevamo immaginato in questo tipo di ripresa col Napoli che ha subito aggredito il Bologna, ha avuto due palloni pericolosi in aria, ha avuto poi dopo neanche tre minuti il gol del pari di Alisson Santos.
14: Ecco, se c'è qualcosa che il Bologna si può rimproverare forse nel primo tempo è stato proprio esclusivamente il fatto di non essere riuscito a portare il doppio vantaggio fino all'intervallo lungo.
13: È quello determinante. Se subisci gol nel recupero, insomma, si carica la squadra che segna, va in confusione la squadra che subisce, soprattutto quando insomma non sta attraversando un periodo dal punto di vista dei risultati particolarmente positivo. E adesso il Napoli chiaramente non si accontenterà del 2-2, anche se chiaramente deve fare attenzione a una squadra che dimostra di avere dei numeri importanti, soprattutto dalla tre quarti in su, con giocatori come Orsolini, Bernardeschi, lo stesso Castro, inserimenti di Ferguson, e quindi è una Napoli che si deve attaccare, mentre Conte ha rindossato la giacca, la temperatura è sui 18 gradi, tra l'altro l'inizio qui Højlund forse in fuorigioco, però rimane per ora bassa la bandierina perché si attende la segnalazione che arriva in questo momento di Colarossi. Visto l'inizio sprint del secondo tempo, non abbiamo fatto in tempo a riepilogare le formazioni, lo facciamo adesso. Il Napoli che è in divisa tradizionale, la maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo secondo tempo, in campo con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo, Romagna e Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, Giovane, Alisson dietro l'unica punta, Højlund, maglia bianca, calzoncini blu scuri, calzettoni bianchi per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha tra i pali Pessina, João Mario, Elland, Lucumi e Miranda in difesa, Pobega e Freuler a centrocampo, Orsolini, Ferguson e Bernardeschi sulla tre quarti, Castro unica punta, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro Marco Piccinini di Forlì, Valerio Colarossi e dai che Emanuele Yoshikawa, i due guardaline, Mario Perri il quarto uomo, Valerio Marini e Antonio Giù al VAR, VAR che è stato determinante in occasione della concessione del rigore del 2-0 della Bologna per il fallo di Di Lorenzo su Miranda, rigore poi trasformato da Orsolini, determinante anche nel convalidare la decisione di campo dell'arbitro Piccinini su un paio di episodi richiesti in area della Bologna dal Napoli, possibili tocchi di braccio che evidentemente non c'erano, e se c'erano non erano punibili. Gli ammoniti sono due, entrambi nel Bologna, per il gioco falloso João Mario, per un fallo su McTominay, e poi poco fa a inizio ripresa Bernardeschi, proprio Bernardeschi che adesso è in possesso palla, va allo scarico per Freuler ancora il pallone di ritorno, Bologna che adesso prova a riorganizzarsi, era avanti per 0-2 in casa della squadra che ancora detiene il titolo di campione d'Italia, e quindi prova a riportarsi avanti anche potendo giocare sul fatto che insomma non ha pressione di classifica, anche se gli ultimi risultati sono stati, come dicevamo, assolutamente negativi. 18 gradi di temperatura, lo stadio ha una buona cornice di pubblico, anche se non è tutto esaurito, non ci sono tifosi organizzati del Bologna, la trasferta è stata vietata dal questore di Napoli per motivi di ordine pubblico, ma qui tutte le tifoserie di tutte le squadre di tutti i campionati sono concordi nel chiedere trasferte libere, ovviamente a patto che non ci siano problemi di ordine pubblico o incidenti. Intanto il Napoli prova a spingere con Napolitano che entra in aria all'esterno, Pessina in tuffo riesce a liberare, poi con l'aiuto di Lucumi spazza via il pallone, prova il Napoli a spingere, ma qui la Bologna riconquista palla caparbiamente ancora con Bernardeschi che poi prova una giocata un po' troppo di fino, diciamo che si sgambetta da solo, se la prende con se stesso, forse anche col terreno, ma credo che qui in velocità ha cercato di fare una cosa quasi vertiginosa. Siamo già dall'altra parte, Alisson Santos tiro murato, allontana il Bologna, prova a ripartire la formazione rossoblu con Castro anticipato da Ramani, insiste ancora Alisson Santos, autore del gol del 2-2, il tocco ancora a sinistra, va a terra il giocatore del Bologna, per l'arbitro c'è carica, c'è il fallo, 10 nella ripresa, Napoli 2 Bologna 2.
14: È una partita che adesso è sicuramente molto molto intensa, possiamo dire che ci stiamo divertendo, Giuseppe, stasera, a parte quei 10 minuti iniziali, ma dal gol del Bologna, del vantaggio in poi, è stata una partita piena di capovolgimenti di fronte, ora ce ne sono sono stati un paio che abbiamo visto, con prima un errore di Giovane che si è allungato troppo il pallone favorendo il recupero di Lucumì, la ripartenza immediata del Bologna con Bernardeschi che ha sradicato i piedi dai piedi del compagno di squadra di nazionale con cui ha vinto gli europei di Lorenzo, un pallone che poteva immediatamente trasformare in una ripartenza del Bologna, poi però è stato eccessivo nel tentativo di dribbling e poi ancora una volta il Napoli davanti con il cross di Gutierrez. Bella partita.
13: Adesso il Bologna in avanti, pallone messo al centro, attraversa tutto lo specchio della porta di Milinkovic-Savic, viene poi raccolto dal Napoli che riesce a guadagnare un fallo laterale con questo intervento in fase difensiva da parte di Politano. Era stato rapido il Bologna a battere un calcio di punizione con il Napoli che non era ben posizionato, il cross dalla destra di Orsolini però non è stato raccolto da nessuno. Visto che si stanno scaldando i componenti delle due panchine, andiamo a vedere chi c'è in panchina. 11 nel Napoli con due portieri, Meret e Contini, poi Juan Jesus, si rivede anche lui dopo quell'episodio abbastanza misterioso con il difensore brasiliano che era sparito per una mezza giornata senza dare notizie di sé, poi è rientrato, ha chiesto scusa, evidentemente problemi personali che ovviamente non vogliamo addentrarci dentro i problemi di una persona, anche se è un personaggio pubblico come Juan Jesus. Poi Gilmour, Oliveira, Elmas, Vergara, Mazzocchi, Beuche, Maspinazzole, Anghissà, per quel che riguarda il Bologna un in più 12, i portieri sono Scoruschi e Ravaglia, poi Moro, Rou, Eggen, Zortea, Odgaard, Lico Giannis, Somm, Dallinga, De Silvestri e Dominguez. Insomma, diciamo che come organico il Bologna non è una brutta squadra, tutt'altro.
14: Assolutamente no, e ha gli uomini che potrebbero comunque ravvivare un po' l'attacco del Bologna che sembra essersi spento tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Uomini come Ro è sicuramente il primo che mi viene in mente, attenzione anche a Dominguez che è uno di quelli che quest'anno hanno deluso, ma magari in questa coda di campionato vuole dimostrare di essere da Bologna perché è un nome che si fa anche per il mercato in uscita.
13: 12 nella ripresa al Maradona, 2-2 tra Napoli e Bologna con il Napoli che ha rimediato a un doppio svantaggio da 0-2 a 2-2. Ancora il Napoli che tiene il pallone con Ramani che poi va a servire McTominay tutta a sinistra per Alisson Santos, azione qua, attenzione, c'è un intervento in netto ritardo che costerà un cartellino giallo al difensore del Bologna, Elland, e quindi è lui il giocatore che viene ammonito ed è il terzo ammonito per il Bologna, tutti per gioco falloso, Gio Mario, Elland e Bernardeschi, qua direi sacrosanto perché il difensore norvegese del Bologna era stato letteralmente saltato.
14: È impressionante la progressione di McTominay, non solo palla al piede, in questo caso ha dato il pallone ad Alisson Santos e poi gli ha dettato il passaggio di ritorno lasciandosi indietro nel giro di 10 metri tre giocatori del Bologna. Alisson Santos è stato bravissimo a dargliela coi tempi giusti, poi ha messo il piedino McTominay per anticipare l'intervento in chiusura di Elland che gli è franato addosso.
13: Punizione per il Napoli, Politano non interviene perché c'è un intervento di testa di Miranda che lo anticipa, mette in fallo laterale. Politano si lamenta con il guardialine perché i componenti della panchina del Bologna che stanno facendo riscaldamento lo hanno, e credo che abbia ragione, lo hanno ostacolato in quanto si stanno riscaldando sì nel campo per destinazione ma praticamente sulla linea del fallo laterale.
14: Penso che tu abbia visto proprio bene, perché poi anche Di Lorenzo è andato a dire qualcosa all'assistente prima di battere il fallo laterale, mi sembra che abbia anche detto qualcosa proprio agli avversari chiedendogli di spostarsi un po'.
13: Eh sì, sono praticamente in campo, va bene quando la palla è da un'altra parte, però lì Politano si è visto marcato da giocatori che al momento non sono in campo. Intanto Lobotka rilancia per il Napoli che è un po' rischiato in questo movimento, palla per Di Lorenzo, il tacco tentato da Politano che incoccia nelle gambe di Miranda, palla che termina in fallo laterale davanti alla panchina di Antonio Conte, con il suo completo blu scuro va a dare indicazioni ai suoi giocatori, va a consegnare palla a Politano la mette centralmente per Lobotka per un McTominay che stiamo rivedendo a tutto campo, lo vediamo suggeritore delle punte, lo vediamo inserirsi, adesso addirittura rilancia l'azione da ultimo uomo.
14: Da quando Conte ha deciso di rinunciare ai cosiddetti Fab Four e di riportare McTominay sulla linea del centrocampo e non più alle spalle di Højlund e McTominay sicuramente diverso, quello è il suo habitat naturale, quello è il McTominay che abbiamo ammirato l'anno scorso e che è risultato il miglior giocatore del campionato.
13: Ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, più 3 di recupero nel primo tempo, 63 minuti che Napoli e Bologna sono in campo, situazione di parità, ma già 4 gol messi a segno, 2-2, e la partita insomma promette ancora sviluppi, ancora il Napoli in avanti, il controllo da parte della formazione partenopea, il tocco a destra per Di Lorenzo, si fa vedere Politano sempre a destra e riceve, punta l'area di rigore, si accentra, prova un 1-2, Højlund questa volta non controlla bene, il Bologna riesce con Show Mario a rilanciare, ma il pallone è catturato dal Napoli, adesso si fa sentire anche lo stadio Maradona per incitare il Napoli, visto che il Bologna qui con Castro ha rinunciato a rincorrere questo pallone. Queste sono le cose che Italiano non sopporta, non mi sorprenderei se uno dei primi a uscire fosse proprio l'attaccante argentino del Bologna Castro. Siamo al limite dell'area di rigore, ancora per il Napoli, Højlund, Alisson Santos, palla a sinistra, Gutierrez, Pessina in tuffo a terra, riesce ad allontanare il pallone e ancora una volta è fortunato perché nonostante la presenza di diversi giocatori del Napoli il pallone non termina nella disponibilità degli azzurri ma viene allontanato dal Bologna, ma solo per poco. Adesso il Bologna non riesce a uscire dalla propria metà campo, adesso il Napoli che fa la partita, Giovane, Alisson Santos, i due brasiliani che dialogano, Alisson Santos che prova a entrare in area di rigore dalla sinistra, lo fa in questo momento, tocco all'indietro, rimpallato, subentra Gutierrez, il cross, Pessina scavalcato, colpo di testa, Politano, lo stop non perfetto da parte di Politano, riesce a uscire la Bologna e poi Lobotka che intercetta in fallo laterale. Quasi 17 minuti nella ripresa e 2-2, ma adesso il Bologna corre ai ripari e pronto a entrare in campo Zortea.
14: Sì, si sta abbassando troppo il Bologna, deve averlo capito Vincenzo Italiano, ha bisogno di forze fresche, di qualcuno che provi a tenere il pallone o provi anche
13: Rowe.
14: Esatto, provi anche magari palla al piede a riportare un po' più avanti una squadra che ha abbassato troppo il baricentro. Il Napoli ha preso confidenza ormai con la tre quarti di campo avversaria, Napoli che sta premendo tantissimo sempre a sinistra, sempre con Alisson, con Gutierrez anche che gli sta dando una buona mano, male Politano da questo lato in questa occasione perché ha avuto un po' la tentazione su quello spiovente in aria di battere al volo, ci ha pensato un po' troppo, ha provato ad aggiustarsi il pallone e se l'è allungato.
13: Perde un po' tempo la panchina del Bologna nel doppio cambio e Piccinini dice alla prossima, si riprende a giocare e quindi il Bologna rimane con gli 11 di inizio partita almeno per ora, ma sono pronti Zortea e Rowe. Io credo che Castro uscirà, anche se Rowe non è proprio una punta centrale, potrebbe Bernardeschi andare a fare la punta a meno che non c'è qualcuno in difficoltà, mentre Zortea gioca a destra, potrebbe uscire Show Mario che è anche ammonito, vediamo. Adesso c'è Lucumi, il tocco per Freuler, il controllo del giocatore svizzero, l'apertura per Orsolini, gran lavoro di Orsolini che in pratica si fa far fallo, il guardaline che era vicinissimo, parliamo di Yoshikawa, è rimasto giù, poi l'arbitro era intenzionato a dar fallo al Bologna e allora Yoshikawa ha fatto la segnalazione. Allora Zortea va a prendere il posto di Show Mario, questa l'abbiamo presa ma non era particolarmente difficile,
14: tanto era anche ammonito Show Mario,
13: eh sì, era anche uno dei tre ammoniti e quindi Show Mario lascia il posto a Zortea, tra l'altro cambio ruolo per ruolo, mentre evidentemente Rowe non è ancora pronto, infatti indossa il fratino e quindi prima finestra cambio, un solo cambio, prima era in divisa da gioco Rowe, ma credo che Italiano abbia cambiato idea perché era pronto a entrare in campo con l'11, adesso lo vediamo continuare il riscaldamento con il fratino Fucsia e quindi un solo cambio, evidentemente ha preferito non toccare il fronte offensivo.
14: Sì, ha preferito tergiversare almeno per ora, anche Rowe penso che sia rimasto abbastanza sì, stupito perché si guardava intorno prima di reindossare il fratino, probabilmente ci sarà spazio anche per lui nel corso di questo secondo tempo, ricordiamo in panchina comunque tra le soluzioni offensive nel caso in cui si dovesse optare per l'uscita di Castro, c'è anche Dallinga che è rientrato, c'è Odgaard, dunque diciamo che frecce al proprio arco Italiano sul fronte offensivo ne ha parecchi.
13: Eh sì, vedremo se oppure visto anche che ha speso molto è un po' con un atteggiamento che richiama Simone Inzaghi quando allenava in Italia, continua ad allenare in Arabia Saudita, appena uno veniva ammonito lo sostituì
14: Bernardeschi, stai per dire Bernardeschi
13: sto per dire Bernardeschi perché insomma l'altro poi giocatore ammonito è il centrale Elland che forse potrebbe essere sostituito da Egem che io confondo abbastanza spesso. sospeso, e quindi a quel punto magari avremmo uno e l'altro, sono entrambi difensori centrali. Qui sbaglia il Napoli in uscita, eccolo proprio Elland che recupera il pallone, lo va a scambiare con Pobega, Pobega ancora a sinistra per Miranda, Miranda ancora, mentre vediamo che João Mario ha percorso il perimetro del campo quasi per metà, adesso passa davanti alla panchina del Napoli e quindi andrà, vedremo se a ricevere i complimenti ovviamente dei componenti della panchina, forse non di Italiano, non perché non li meriti, ma perché Italiano in questo momento è concentrato ai sviluppi del gioco, e proprio lui è João Mario che va da Italiano a dargli una pacca sulla spalla e dice guarda che sono qui, dammi la mano.
14: Lo ha totalmente ignorato.
13: Ignorato totalmente, ma credo che è la transagonistica, credo che chiunque possa toccare in questo momento Italiano non se ne sarebbe accorto. Vediamo Castro come combatte con questo pallone, c'è una trattenuta, c'è anche il 20° minuto e c'è anche il momento del terzo messaggio pubblicitario.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Sono passati 21 minuti nel corso della ripresa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 2-2 tra Napoli e Bologna. C'è da dire che la grande spinta di inizio ripresa del Napoli in questo momento si è un po' affievolita, bisogna anche ragionare visto che la partita è ancora lunga e visto che il Bologna ha dimostrato di saper attaccare e creare problemi alla retroguardia partenopea.
14: Anche perché sembra che adesso il momento difficile sia alle spalle per il Bologna, che è riuscito a ricompattarsi, adesso lo vediamo in particolar modo, sta provando a portare una pressione alta, se non altissima, con Ferguson che va ad attaccare il più arretrato del Napoli, ossia Lobotka.
13: Riparte ancora Lobotka, l'apertura poi a sinistra per Buongiorno. Buongiorno all'indietro per Milinkovic-Savic, un po' beccato Buongiorno, diciamo che insomma in questa stagione non sempre è stato impeccabile l'ex difensore del Torino, acquisto e investimento importante per il Napoli. Ancora Højlund che combatte con Lukumi, Højlund porta spasso
14: bene in questo
13: pallone.
14: Secondo tempo Højlund.
13: Sì, cresciuto, perché nel primo tempo un po' aveva lasciato a desiderare, insomma si è preso sulle spalle il peso dell'attacco e finora è entrato nell'azione dei due gol del Napoli, anche se non lo ha siglato il gol, però è sempre lì in agguato e adesso i due centrali Elland e Lukumi stanno un po' soffrendo sull'attaccante danese. È il Napoli che riparte con Ramani, il tocco all'indietro per Milinkovic-Savic. Insomma la partita di Milinkovic-Savic, diciamo che ha preso un gol sul rigore che ha quasi parato e un tiro imparabile di Bernardeschi, su un altro traversa, anzi incrocio dei pali di Miranda. Direi quelle partite in cui il portiere magari fa poco, però sono tiri tutti o imprendibili in cui c'è davvero poco da fare, anzi sul rigore l'aveva quasi presa.
14: Lo stanno coinvolgendo molto di più coi piedi, adesso però sono i suoi compagni di squadra, perché ora che il Bologna ha deciso di ritornare con un baricentro un po' più alto, un paio di occasioni il Napoli è andato dal proprio portiere per i lanci lunghi.
13: Tanto Miranda qui forse trattenuto per l'arbitro irregolare, Lukumi si fa prendere il pallone a terra, Højlund, fallo, calcio di punizione, ma quelli del e c'è anche giallo per Lukumi. Quelli del Bologna dicono ma guarda che c'è fallo prima, e forse non avevano tutti i torti, perché una trattenuta ai danni del difensore del Bologna Miranda c'è stato. Lukumi poi è intervenuto in modo scomposto, calcio di punizione, quasi siamo dal limite dell'area, però siamo spostati sulla destra.
14: Sì, lì questa era la mattonella di un giocatore che da queste parti era una sentenza, il giocatore più grande di tutti, ecco, per far capire non c'è neanche bisogno di spiegare dove è il pallone, lo avranno capito tutti. Da
13: Napoli-Juventus 1-0
14: è leggermente più dietro perché siamo fuori area, però...
13: sì, lì era una punizione a due, esatto, tacconi esatto. In porta, Eraldo Pecci sul pallone che gli dice Diego guarda che qua non si vede, poi però gli ha detto tu sei Maradona e Maradona segna un gol che è nella storia del calcio, e ovviamente questo è il dio del calcio, e qui a Napoli particolarmente avete sentito anche durante i gol che parte una canzone proprio che è dedicata a Diego. Vediamo che succede.
14: Ci sono due mancini, c'è quello di Politano e c'è quello di Giovane
13: però
14: forse
13: si allontana,
14: si sposta adesso
13: e
14: Giovane.
13: Quindi c'è Politano che potrebbe calciare. Tre del Napoli in barriera a provare a coprire la visuale di Pessina, la rincorsa di Politano non è particolare, infatti non sembrava un tiro in porta, palla per McTominay, direi soluzione su questa punizione da rivedere.
14: Eh sì, perché ci ha provato Politano a diciamo, innescare un effetto sorpresa, ha messo il pallone orizzontale per McTominay, che di destra non ha trovato l'impatto col pallone, non ci ha fatto una buona figura qui lo scozzese. Chiaramente non è che gli si possa rimproverare chissà quanto, visto che è sempre uno dei migliori e anche in questo secondo tempo è uno dei migliori del Napoli. Stavolta però non ha trovato l'impatto e il Bologna è riuscito parzialmente a ripartire, perché poi l'azione è stata fermata.
13: Sale quindi a 4 il numero degli ammoniti del Bologna, uno però è stato sostituito, João Mario, adesso anche Lucumi, i due centrali, cosa sempre molto pericolosa quando i due centrali di difesa, Eland e Lucumi, sono ammoniti, l'altro è Bernardeschi e appunto João Mario è stato poco fa sostituito da Zortea, che adesso proprio tocca uno dei primi palloni della sua partita. Ancora il tocco per Eland arriva fino all'area centrale del campo, si libera della sfera ancora per Zortea prova ad accentrarsi, poi da 40 metri chiama in causa il portiere Pessina, completo nero per lui, il pallone servito poi a Lucumi, lo prova a pressare Højlund, tocco per Castro, l'apertura di Castro è buona, tutta a destra dove c'è il controllo da parte di Zortea, che poi lascia a Orsolini, ancora Zortea prova a contrastare il Napoli e fa molto bene, perché gli va a prendere il pallone, la formazione azzurra può ripartire ancora con l'autore del gol del 2-2, Alisson Santos, tocco per Scott McTominay, l'apertura calibratissima per Politano, il tocco per Giovane, ancora per Politano che rientra sul sinistro, recupera la retroguardia del Bologna, mentre Rowe è ancora lì, sembra dire insomma mister, due ore che devo entrare in campo, fammi entrare, c'è il team manager lì vicino, ancora il fratino Rowe, ma insomma toccherebbe a lui, ecco, infatti si toglie Rowe, che tra l'altro essendo un giocatore molto veloce, scattante, contropiedista, buon controllo palla, in questa circostanza col Napoli anche proteso in avanti a cercare il gol del pari, potrebbe essere un'arma importante per il Bologna. La commenteremo subito dopo questa azione, quando presumibilmente al termine dell'azione verrà, comunque vada, effettuato il secondo cambio nella Bologna. Palla che arriva per la conclusione da fuori, tentata da Ramani, con il pallone che termina non di molto al lato, alla destra del portiere Pessina.
14: Eh sì, è una soluzione questa che non avevamo ancora visto questa sera, ma che è logica conseguenza di un Bologna schiacciato, e in questo caso il pallone è uscito per vie centrali e Rachmani ha visto un angolo di porta, ha provato a coglierlo e male per lui che sia il pallone sia sibilato alla destra del palo della porta difesa da Pessina.
13: Allora, ecco, ricordavamo si esce Bernardeschi, quindi adesso gli ammoniti in campo sono due e sono i due centrali. Secondo cambio, Rowe ovviamente entra, seconda finestra, quindi se vuole arrivare a 5 italiano dovrà effettuare un triplo cambio, mentre Conte è ancora a 0 e i giocatori che si stanno scaldando non mi sembrano pronti a entrare.
14: No, anche perché sarebbe anche difficile trovare qualcuno del Napoli che meriti la sostituzione in questo momento. Il Napoli che sta spingendo, il Napoli che sicuramente sta giocando meglio del Bologna in questo secondo tempo. Spendiamo anche un'altra parolina per Bernardeschi, perché questo secondo tempo, sicuramente sottotono e calato anche fisicamente, non può assolutamente offuscare un primo tempo da maestro.
13: Beccato dal pubblico, probabilmente il suo lungo passato nella Juventus, però confermo e concordo sul fatto che nel secondo tempo era calato come gran parte del Bologna, però un primo tempo spumeggiante, un gol davvero da rivedere perché è bellissimo, un gesto tecnico bellissimo, un assist in occasione del fallo da rigore che poi ha portato il Bologna sullo 0-2, un pericolo costante, ammonito, è uscito, ma oltre all'ammonizione credo che possa contare la condizione fisica, e poi non stravolgere, non mettendo un finto centravanti, Castro rimane il centravanti, gli altri li citavi tu in panchina, sono Dallinga, il quale non ha mai convinto, e Odegaard poco meglio, e quindi Castro rimane anche perché fa movimento, Orsolini rimane, Rowe è a sinistra, quindi diciamo cambiano gli uomini ma non cambia l'assetto di italiano.
14: Bisognerà vedere quale sarà l'atteggiamento di Rowe, che magari non ha la qualità di Bernardeschi, ricordiamo era stato capace in diversi momenti della partita di andarsi a prendere il pallone in zone di campo molto diverse rispetto alla zona di competenza, per ora Rowe è lì sul largo, sulla sinistra, e ce lo aspettiamo lì.
13: Elmas e Gilmour saranno i primi primi giocatori del Napoli entrare. E a questo punto, visto che ricordavi che ci sono due nazionali scozzesi in campo, uno per parte McTominay e Ferguson, e col terzo io posso dire che il commissario tecnico della Scozia, al quale facciamo i complimenti perché lui la Scozia ai mondiali l'ha portata, può vedere tre suoi titolari in campo in questa sfida della nostra Serie A.
14: Tutti i centrocampisti, possiamo sicuramente dire, visto che li vediamo ogni domenica in campo, che il centrocampo della Scozia sarà sicuramente un centrocampo molto molto competitivo.
13: E allora Gilmour ed Elmas, vediamo Stellini, il vice di Conte, che sta dando indicazioni a Elmas, che insomma molto spesso viene inserito a partita in corsa perché non è proprio un attaccante, è un giocatore molto duttile, può giocare sulla fascia, può giocare dietro le punte, buon tiro, buone doti tecniche. E allora la doppia sostituzione, Gilmour va a prendere il posto di Lobotka e questa la notiamo alla mezz'ora.
14: E poi fuori Giovane.
13: E poi Giovane, quindi Gilmour per Lobotka, Elmas per Giovane. E quindi questo cambio, Gilmour Lobotka, diciamo ruolo per ruolo, quando Lobotka era infortunato ha giocato Gilmour, poi si è infortunato anche Gilmour. Giovane Elmas, caratteristiche un po' diverse, però insomma forze fresche.
14: Sicuramente Giovane, diciamo a Giovane forse è mancato il guizzo, lui che ancora non ha segnato con la maglia del Napoli da quando è arrivato. Questa sera sicuramente la sufficienza la raggiunge, forse però non riesce ancora, come invece l'altro brasiliano Alisson, ad essere decisivo in fase realizzativa. Vedremo se Elmas, che pure lui ha segnato pochissimo quest'anno, un solo gol contro il Torino, riuscirà a farsi apprezzare nella, diciamo, nella zona avanzata del campo.
13: Un quarto d'ora, anzi 14 minuti per l'esattezza, e poi sarà recupero Napoli 2 Bologna 2, ma c'è il Bologna con Ferguson che prova a insidiare, carica là destro, però il tiro insomma dopo questo tiro ci rimangiamo un po' qualcosa sugli scozzesi, anche se resta un ottimo centrocampista Ferguson. Questo è un tiro, come si dice, senza pretese, sembra quei tiri che fai al 95esimo quando devi far scorrere il cronometro, lo metti in curva, qui insomma la preparazione prometteva meglio, palla in curva.
14: Sembrava un po' l'atteggiamento che hanno i difensori del basket quando sanno che c'è un tiratore fuori dall'arco, o meglio un non tiratore fuori dall'arco, che lo lasciano, lo invitano a tirare. E così ha fatto Rachmani, ha palesemente ignorato Ferguson e ha detto quasi quasi ci provo, ha avuto ragione Rachmani.
13: Ed è proprio lui che invece poco fa ha fatto un tiro ben più insidioso di questo, un pallone che è terminato di poco a lato con Pessina che forse non l'ha visto partire, si è tuffato, non lo ha raggiunto, ma per sua fortuna e per fortuna del Bologna il pallone non era nello specchio. Chiusura di Miranda, retropassaggio, qui Højlund forse stava un po' rifiatando e non interviene su un retropassaggio abbastanza ardito di Pobega, il pallone che arriva a Lucumi per Zortea, lo stop di coscia dell'ex giocatore del Cagliari, il pallone che va in fallo laterale, ultimo tocco da parte di Gutierrez, la rimessa dunque in favore della formazione rossoblu che, ripetiamo, questa sera gioca con un completo da trasferta bianco con calzoncini blu e calzettoni bianchi. Il rilancio da parte del Bologna, ma l'arbitro dice che non era pronto
14: perché era calcio di punizione, non
13: era punizione, quindi si batte con un calcio di punizione, quindi sono due cambi a testa, due finestre però per il Bologna, una per il Napoli, quindi ancora tre giocatori per parte che possono entrare in campo. Il controllo da parte di Ferguson che adesso protegge il pallone, il tocco per Miranda ancora all'indietro per il portiere Pessina, che insomma prima o poi doveva succedere, perché il portiere che non subisce mai gol non può esistere, altrimenti insomma giocherebbe in qualsiasi squadra e vincerebbe lo scudetto. Ha subito i suoi primi gol, è un giovane, grande promessa, molto promettente. Il Bologna chiaramente può investire su questo ragazzo, anche se ha ricevuto una strigliata da italiano quando nel primo tempo ha fatto un rinvio tanto sufficiente e poteva costargli un gol di McTominay che da 40 metri con il portiere fuori dai pali non ha centrato la porta. Riparte Castro per il Bologna, palla per Rowe, primo pallone toccato dall'inglese, Rowe punta di Lorenzo, però aspetta che qualche compagno lo segua, c'è solo Castro, Rowe calcia, il pallone terminato sopra la traversa, però insomma ha fatto vedere, infatti dalla panchina lo applaudono i suoi numeri.
14: Una gran bella azione in questo caso di Rowe, è stato bravo anche Ferguson a trovarlo isolato, no, sulla sinistra, e ha lasciato un uno contro uno con Di Lorenzo che, sapendo di perdere il duello in velocità, ha cominciato ad arretrare. Rowe si è accentrato e con il destro, prima che arrivasse il raddoppio, ha fatto partire dire, un tiro davvero molto interessante. Peccato per lui che sia finito piuttosto largo dalla porta di Milinkovic-Savic, ma la scelta era sicuramente quella giusta.
13: Movimenti sulla panchina del Bologna, ripetiamo, ha una sola finestra a disposizione italiano, quindi o due o tre cambi, difficile che sia uno, infatti ne vedo due pronti a entrare in campo, vediamo se si aggiungerà un terzo. Ma intanto c'è Politano che prova a spingere sulla destra, inseguito da Miranda, e l'attaglio di Politano, Lucumi riesce a spazzare visto che è colto in controtempo proprio il nuovo entrato Elmas. I giocatori che stanno per entrare nel Bologna sono con la maglia numero 23 Som, ex giocatore del Parma, e con la maglia numero 6 Nicola Moro, giocatore croato, centrocampista di contenimento. E quindi insomma è chiaro l'intento di Italiano di puntellare anche il centrocampo. Era 0-2, ingolosito il Bologna di un possibile successo in casa dei campioni d'Italia, ma ovviamente il 2-2 non è da buttare via. Ma intanto c'è il Napoli che prova a spingere con Elmas. Alisson Santos sta per entrare di rigore dalla sinistra, si ferma, tocco ancora messo al centro, Lucumi di testa che svetta su Højlund, recupera palla ancora il Napoli con il controllo da parte di Gilmour, il tocco poi a sinistra ancora per Alisson Santos, recupera bene su di lui Zortea, Pobega, ancora Zortea che recupera il pallone, poi la battuta lunga ma un po' sbilenca, il pallone che termina direttamente dalle parti di Ramani. E allora saranno tre i cambi, perché adesso si è aggiunto anche il numero 14 Eghem. Allora sicuramente uno dei due centrali esce, anche perché sono gli ultimi ammoniti rimasti in campo. C'è Højlund in fuorigioco di rientro. Allora il triplo cambio si fa in questo momento a 10 dal 90esimo e sono. Allora entra, allora Ferguson esce per Som, e quindi Som va a prendere il posto di Ferguson, che quindi lascerà la fascia di capitano a Freuler. Esce poi Pobega ed entra con il numero 6 Moro, e quindi Moro per Pobega, e vediamo adesso Eghem che va a prendere il posto di Elland, e quindi via Elland, dentro Eghem. Questo è il cambio numero 5. Il Bologna a 10 dal 90, a 9 dal 90 ha esaurito i campi.
14: Praticamente non cambia nulla dal punto di vista tattico, perché in pratica ognuno prende il posto del suo tra virgolette gemello, no? Visto che nelle coppie con cui si creano le squadre, ognuno è entrato al posto di chi occupava lo stesso ruolo, dunque l'atteggiamento tattico rimane sempre lo stesso, 4-3-3. Mi sembra di aver visto anche Spinazzola che si stesse per togliere il fratino, forse però deve averlo reindossato, e staremo a vedere se quello sarà il successivo cambio del Napoli, se ce ne sarà.
13: E degli ammoniti adesso in campo c'è solo Lucumi, però credo che in questo caso per un difensore della sua statura, della sua personalità, anche se è ammonito, insomma Italiano si guarda bene dal sostituirlo, perché insomma è il leader della retroguardia della Bologna. Adesso non più Elland al suo fianco, bensì Eghem, ma c'è Rowe per il Bologna che prova a creare occasioni nella metà campo del Napoli. Eccolo, tocca il primo pallone della sua partita Eghem, entrato in campo con la maglia numero 14, tocca indietro per Lucumi, cerchio di centrocampo, l'apertura ancora a destra, quindi tutta la partita per Orsolini che tocca il pallone. Repetito passaggio ancora per Som, entra in partita anche il giocatore svizzero, il tocco per Rowe che prova ad accentrarsi, provano a contrastarlo Di Lorenzo, Rowe tiene il pallone, lì vicino c'è Miranda ma Rowe lo ignora, fa da solo e poi lo vede Miranda, Conte è lì addirittura a marcare, siamo nel lato corto dell'area di rigore, Conte è lì a dare indicazioni praticamente da pochi metri ai suoi difensori, non vuole che il Bologna tenga il pallone così a lungo nella metà campo del Napoli. Eccolo Eghem, prova il pressing, Eghem rischia tantissimo, riesce all'ultimo momento a allungare il piede e a evitare che su questo pallone subentri Alisson Santos, trattenuta, evidente, l'arbitro fischia, calcio di punizione, qui ha rischiato un po', anzi sì, si è preso anche il giallo, e quindi c'è il primo ammonito della partita anche per il Napoli, si tratta di Matteo Politano.
14: E che adesso ha Conte chiama subito Spinazzola, perché secondo me questo giallo potrebbe rischiare Politano, anche l'uscita dal campo Politano che l'ha fatto troppo evidente, perché l'arbitro non se ne accorgesse, furbo il giocatore del Bologna a fermarsi, perché è automatico lì, se tu continui, e poteva continuare il giocatore del, del Bologna, non succede nulla, l'arbitro non fischia, se fischia automaticamente deve tirar fuori il cartellino giallo, perché la trattenuta della maglia era evidentissima. E allora, Politano esce,
13: lo notavi tu, entra Spinazzola, esce Politano, tra l'altro è il primo ammonito del Napoli, ma ammonizione pesante perché era l'unico diffidato, e quindi per Politano niente visita alla Torre di Pisa, che sta praticamente a poche centinaia di metri dall'Arena Garibaldi, e quindi non ci sarà per Pisa-Napoli del prossimo turno, orario ancora da definire.
14: Francamente, se Politano potesse ritornare indietro probabilmente non spenderebbe un fallo così inutile, sì, guadagnandosi poi un giusto cartellino giallo sapendo di essere diffidato. Veramente una sciocchezza.
13: A termine del regolamento ci sta tutto, lui ha avuto un gesto di stizza un po' mandato a quel paese l'arbitro, però ripeto, a termine di regolamento la trattenuta per la maglietta è sempre,
14: sapeva benissimo di aver fatto una sciocchezza
13: e quindi salterà la prossima partita, magari rifiaterà, si augura, mancano poco più di 5 minuti al 90esimo, che la sua presenza non sia necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo. Ciò significa che il Napoli potrà portarsi a casa questa partita, che dopo l'assedio iniziale del secondo tempo del Napoli, che ha portato al giusto e meritato pareggio per gli azzurri, adesso ha ritrovato un certo equilibrio. Anzi, ti dirò una cosa, la mia impressione dal punto di vista fisico, forse il Bologna ha qualcosa di più del Napoli in questo momento.
14: Sì, anche perché adesso si sono rimescolate un po' le carte, no? con le sostituzioni, e dunque forze fresche ce ne sono in campo, e il Bologna sicuramente non soffre più come a inizio di questo secondo tempo. Ultima notazione su Politano, un dato puramente statistico: oggi ha giocato la partita numero 276 con la maglia del Napoli, ha superato al 14° posto degli azzurri con maggiori presenze del Napoli Bruno Gramaglia, centrocampista degli anni 50, al 14° posto.
13: Seguiamo questa azione del Bologna che termina con un tiraccio da parte di Castro altissimo, e stavo dicendo, seguiamo questa azione, poi andiamo in pubblicità. Ultimo messaggio pubblicitario, linea Roma.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Napoli in avanti, proprio col nuovo entrato Spinazzola, il cross si coordina per colpire di testa e colpisce McTominay, ma il pallone termina lontano, tra l'altro non colpisce con grande potenza lo scozzese, è calato anche lui, insomma è strano dirlo perché noi lo vediamo come un Highlander, ossia un fisico strepitoso e una forza fisica notevolissima. Intanto esce Gutierrez e al suo posto entra Mazzocchi, se non ho visto male, quindi con la maglia numero 30 Mazzocchi al posto di Gutierrez. Questa la sostituzione, confermiamo Mazzocchi per Gutierrez, questo al minuto numero 41. E beh, insomma, Mazzocchi, che non è certo uno dei titolarissimi del Napoli, però è molto apprezzato qui alla Maradona, perché c'è stato un bel applauso alla notizia dello speaker sul suo ingresso in campo.

0: sulla sinistra al posto di Gutierrez, mentre Mazzocchi agisce dove fino a pochi secondi fa agiva Spinazzola e dove fino a un paio di minuti fa agiva Politano.
1: Allora, è stata una precisa scelta di Antonio Conte di fermarsi a quattro cambi, perché altrimenti, visto la vicinanza del cambio di Spinazzola su Politano e quello adesso di Mazzocchi su Gutierrez, li avrebbe fatti insieme. Invece così ha esaurito le tre finestre, si ferma a quattro. In panchina c'era anche Oliveira, che spesso ha giocato su quella fascia, Vergara forse non è ancora al meglio, Beu che Maix, lo stesso Anghissà se in panchina non è al meglio, perché è un altro di quei giocatori che se in forma gioca sempre.
0: Eh sì, ha scelto di sostituire Lobotka con Gilmour, scelta precisa dunque di Anghissà, ha deciso di fare a me.
1: Al lancio lungo Bologna che si riesce a rifugiare con un intelligente colpo di testa di Miranda, direi ottima partita di Miranda. Ricordiamo nel primo tempo quell'incrocio dei pali clamoroso sullo 0-1, ma devo dire che questo spagnolo, che bravo in fase propositiva, conclude, qua è stato molto bravo in disimpegno, non era facile gestire questo pallone, direi positiva la prestazione di Miranda.
0: Sicuramente positiva, anche perché da questo lato del campo è riuscito anche a limitare abbastanza sia Giovane che Politano, e il Napoli le azioni più pericolose le ha create dall'altro lato con il solito Alisson Santos.
1: E allora siamo arrivati a un minuto e mezzo dal 90esimo e 2-2 tra Napoli e Bologna. Napoli un po' stanco ma ci proverà ancora, esauriti i cambi che possiamo riepilogare, 4 nel Napoli, Gilmar, Elmas, Spinazzola e Mazzocchi rispettivamente per Lobotka, Giovane, Politano e Gutierrez, nel Bologna dentro Zortea, Rowe, Som, Moro e Eghem, fuori João Mario, Bernardeschi, Ferguson, Pobega e Delland. Non ci saranno più sostituzioni, cartello, cambi esauriti, un minuto al 90esimo, poi sarà recupero. Nel primo tempo sono stati 3 i minuti di recupero, qui ci sono stati cambi. Anche in questo secondo tempo, diciamo, non ci sono state grosse interruzioni, a differenza del primo tempo non ci sono stati interventi VAR, che è stato determinante invece nella concessione del calcio di rigore alla Bologna, il rigore poi trasformato da Orsolini per fallo, ecco, dimenticavo, di Lorenzo su Miranda, quindi Miranda si è pure procurato il rigore, quindi il 7 questa sera a Miranda non glielo toglie nessuno.
0: Assolutamente no, molto bene soprattutto dal punto di vista propositivo nel primo tempo, nel secondo ha aiutato la squadra a, diciamo, abbassare i ritmi del Napoli.
1: E adesso va a sradicare un pallone dai piedi proprio di Mazzocchi, che provava a entrare in partita anche lui. Adesso è proprio Miranda che spinge sulla sinistra, finta il cross, va verso il fondo, lo mette al centro, c'è Di Lorenzo di testa che allontana. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, perché il quarto uomo, ossia il signor Mario Perri, arbitro della sezione di Roma, ha ricevuto l'indicazione del primo arbitro Marco Piccinini, 4 minuti di recupero, direi che è quello che ci aspettavamo, 3 nel primo tempo, quindi se non ci saranno ulteriori prolungamenti Napoli-Bologna si giocherà per 97 minuti, ma insomma mai darlo per certo, perché basta niente per allungare il recupero. Rowe, gran lavoro, protegge palla, limite dell'area, ci entra, il tocco per Castro che però è costretto a uscire, ancora Miranda che ne ha forza, conclude, ci deve mettere le mani, rovesciata, gol! Rowe, un gol spettacolare al 90esimo, dopo un'incursione ancora di Miranda che sale a 8 adesso nel voto, la parata, mani aperte di Milinkovic-Savic, si è coordinato Rowe che è andato in girata a 10 metri e ha segnato il gol del vantaggio del Bologna al 90esimo minuto.
0: È stato bravissimo il Bologna a continuare a spingere in questo secondo tempo, quando ha visto che il Napoli non riusciva a trovare quello sforzo finale conclusivo per completare la rimonta, non ha rinunciato ad attaccare e nella azione, l'ultima azione probabilmente d'attacco di questa partita, ha trovato con il suo migliore in campo Miranda un tiro che ha chiamato alla risposta Milinkovic-Savic nel cuore dell'area, quasi un po' più avanti del dischetto, si è coordinato benissimo Rowe che ha realizzato il suo 8° gol stagionale in 41 presenze tra campionato e coppe per l'ex Norwich e Marsiglia, la conferma di un'ottima stagione. Era partito male quest'anno Rowe, aveva avuto bisogno di un po' di ambientamento, poi però è stato sicuramente un fattore in questo Bologna.
1: E guarda, mandiamo a Piero Vitiello una fotografia, i nostri radioascoltatori stanno andando via dal Maradona, non ci credono, nonostante ci siano ancora da giocare 4 minuti, sarebbero 3, però è chiaro che c'è stata l'esultanza, quindi credo che i 5 minuti di recupero saranno allungati perlomeno di un minuto da parte dell'arbitro Piccinini. Napoli 2, Bologna 3, insomma è una sconfitta che sta maturando, non preventivata, anche se ancora non è

0: terminato, visto che il Napoli adesso si rovescia in avanti, sta per guadagnare un angolo. Zortea riesce a evitare il corner ma non il fallo laterale, rimessa con le mani per il Napoli, sarà un assedio col Napoli che potrebbe scoprirsi. Braccia concerte per Antonio Conte, che però ci crede ancora e invita i suoi a portarsi in avanti, a cercare il gol del nuovo pareggio. È 3-2 per il Bologna. A sorpresa però avevamo visto ancora Pessina in uscita, non perfetto, rientra Pessina, il tocco ancora da parte del Napoli con Mazzocchi che si va a guadagnare. Calcio d'angolo, 7-1 il conto dei corner per il Napoli, ma non conta. Conta il punteggio che dice Napoli 2, Bologna 3. Dalla bandierina di destra, porta la nostra destra, Mazzocchi, tutti avanti quelli del Napoli. C'è ancora un cross, non esce il portiere, colpo di testa alla parata e quindi c'è il parata a terra da parte del portiere del Bologna, Pessina. Non difficile perché il colpo di testa era abbastanza telefonato. Sciarpata però nella curva alla nostra sinistra, dove c'è il tifo caldo del Napoli. Evidentemente non, se dovesse arrivare questa sconfitta, non pregiudica la possibilità di piazzamento Champions. Certo, c'è adesso un bel raggruppamento. Insomma, in questa terz'ultima giornata sono andate bene le cose a Juventus come Roma, sono andate male le cose a Milan e per ora al Napoli.
1: Eh sì, anche se bisogna sempre ricordare che il Napoli mantiene quei due punti di vantaggio sulla Juventus, tre sulla Roma e sul Milan, se così dovesse finire, che consentono agli azzurri ancora di guardare tutti, tranne l'Inter ovviamente, dall'alto verso il basso, con la possibilità di chiudere comunque i discorsi. Quello di stasera era sicuramente un match point, ne avrà degli altri il Napoli se così dovesse finire, sembra che così si avvii a finire. Un'occasione sprecata però sicuramente non in maniera tale da meritarsi i fischi del Maradona, secondo me, perché il Napoli la sua partita l'ha fatta.
0: E allora mancherebbero 50 secondi al 95esimo, credo che l'arbitro qualcosa prolungherà perché c'è stata l'esultanza per il gran gol di Rowe, ma come l'ha voluto il Bologna con Miranda che è andato a calciare il primo vero intervento tra i pali di Milinkovic-Savic un po' a mani aperte, ma non era facile per Rowe coordinarsi su un pallone che evidentemente non era proprio dritto per dritto servito per lui, era effettato per la respinta del portiere serbo. Coordinarsi, calciare al volo, metterla in porta centralmente, ma a quel punto Miranda, a quel punto Milinkovic-Savic era fuori dai pali e quindi gran gol, gran gesto tecnico di Rowe. Beh, abbiamo visto due gran gol, quello di Bernardeschi e quello di Rowe, poi uno è stato un rigore di Orsolini. Per quel che riguarda il Napoli, il gol di Di Lorenzo su un rimpallo, il pareggio di Alisson Santos, molto meglio perché è stata una bella azione corale del Napoli con un passaggio quasi con gli occhi dietro la nuca di Højlund per Alisson, è una bomba imprendibile per il portiere Pessina. Dopo quel gol ci immaginavamo, anche se però seguendo il calcio ormai da diversi anni non ci stupiamo più di niente, finisce qui e quindi solo 20 secondi in più di recupero. Immaginavamo dopo il 2-2 un Napoli alla rincorsa e con tutti i mezzi per ribaltarla. Al 90esimo è arrivato il gol di Rowe, vittoria del Bologna. Commento di Piero Vitiello.
1: Avrebbe fatto comodo al Napoli anche un punto per come si era messa la partita e per come il Napoli era riuscito a pareggiarla dopo il doppio vantaggio del Bologna. Poi però per quel splendido gioco che è il calcio, che non impone nulla di scontato, il Bologna all'ultimo attacco in un secondo tempo in cui raramente si era affacciato, anzi quasi mai, dalle parti di Milinkovic-Savic è riuscito a trovare il gol del nuovo sorpasso, dando un senso sicuramente alla finire di un campionato in cui non ci sono obiettivi da raggiungere, ma comunque il Bologna voleva dopo un punto nelle ultime tre partite salvare la faccia e lo ha fatto alla grande. Dall'altro lato il Napoli che mantiene due punti di vantaggio sulla Juve, tre sul Milan e sulla Roma, può ancora chiaramente giocarsi le proprie chance per la qualificazione in Champions contro il Pisa e poi qui al Maradona nell'ultima contro l'Udinese. Nulla è perduto, tutt'altro, e però questa sera rimane un pizzico di rammarico per una qualificazione Champions che per ora non è aritmetica, anzi bisognerà sudarsela sul campo.
0: Sì, no, niente, è compromesso, anche se ripeto adesso dietro l'Inter può esserci uno stravolgimento. Pensate alla Juventus, fino a qualche settimana fa pensava che il quarto posto sarebbe stato davvero un'impresa quasi miracolosa, adesso può puntare addirittura al secondo posto. Comunque siamo sempre con voi, lo sentite anche voi questo, i tifosi della curva A del Napoli, stessa cosa per quel che riguarda la curva B, stanno dicendo ai giocatori di Antonio Conte. Il Bologna torna al successo, peccato che nessuno nessun tifoso organizzato abbia potuto vedere dal vivo questo successo, perché la trasferta è stata vietata. Speriamo con la nuova stagione che insomma si possa riempire gli stadi, ovviamente senza nessun tipo di incidente, nessun tipo di violenza. Andiamo col tabellino prima di restituire la linea agli studi di Zona Cesarini a Massimiliano Graziani. Si è conclusa la 36esima giornata del campionato in Serie A con la vittoria della Bologna sul Napoli per 3-2. Bologna in avvantaggio nel primo tempo con Bernardeschi al nono e la raddoppio al 33esimo su calcio di rigore con Orsolini. Nel primo minuto di recupero del primo tempo al 46esimo Di Lorenzo ha ridotto le distanze, pronti via, e al terzo della ripresa Alisson Santos segna il gol del 2-2, ma al 90esimo una mezza girata di Rou ha riportato il Bologna avanti e il successo alla Bologna. È finita 3-2 per il Bologna sulla Napoli. Abbiamo raccontato questa partita con Piero Vitiello e con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo Datri. Adesso andremo a realizzare le interviste che ascolterete nei prossimi appuntamenti sportivi del giornale radio. Intanto dallo stadio Diego Armando Maradona, Giuseppe Bisanti si ricorda il finale. Napoli 2, Bologna 3. Vi auguro una buona serata sulle onde di Radio 1 fino alle 23. C'è Zona Cesarini, linea Massimiliano Graziani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: E allora il verdetto dello stadio Maradona nel posticipo della 36esima giornata: il Bologna ha vinto in casa del Napoli per 3-2, rendendo ancora più appassionante la lotta a Champions, che avrà un epilogo nelle ultime due giornate. Un'occhiata in giro per l'Europa, perché si gioca in Premier League. Tottenham e Leeds all'87esimo sono sull'1-1, il posticipo della 36esima giornata. Tottenham che era andato in vantaggio con il francese Matis al quinto del secondo tempo, poi è arrivato il pareggio su calcio di rigore assegnato al VAR per il Leeds con Calvert-Lewin al 74esimo. Nella Liga Spagnola, posticipo della 35esima, il Rayo Vallecano conduce sul Girona per 1-0, la rete l'ha segnata poco fa all'86esimo Alemão. Adesso siamo all'89esimo, ci fermiamo un attimo e poi torniamo e andiamo al Foro Italico per parlare degli internazionali d'Italia con Emilio Mancuso.

0: Nella Liga Spagnola è arrivato il pareggio del Girona al 90esimo con Stuani, quindi Rayo Vallecano e Girona sono sull'1-1, siamo al 92esimo, ma ora noi torniamo al Foro Italico per il riepilogo di giornata agli Internazionali d'Italia con Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera.
1: Ciao Massimiliano, buonasera a voi tutti. Dal Foro Italico vi parliamo con la collaborazione tecnica di Federico Foroni. È stata un'altra lunghissima giornata qui al Foro, piena, densa di emozioni. Partiamo naturalmente da Jannik Sinner, che il suo l'ha fatto, ha vinto nettamente 6-2-6-0 contro l'australiano Alexei Popirin, dunque volato agli ottavi di finale, dove domani pomeriggio ci aspetta un derby con Andrea Pellegrino, la favola del torneo, che dalle qualificazioni è arrivato a guadagnarsi il palcoscenico più importante contro il giocatore più forte del mondo sul centrale del Foro Italico. Oggi ha battuto Tiafoe, dunque davvero la favola, come detto, di Andrea Pellegrino, che andiamo proprio ad ascoltare.
2: Buono spirito tutte le partite, nel senso di andare in campo, dare il massimo. Ovviamente è un avversario diverso rispetto a tutti gli altri, perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo. Tocca giocare con Jannik, che è sicuramente il giocatore più difficile da incontrare, però da una parte uno sa che è un'impresa molto complicata, però dall'altra comunque sarà, credo, un'esperienza incredibile che poi ti rimane da tutta la vita.
1: E di sicuro questo derby in salsa tutta azzurra, come dire, sarà il tema pulsante, l'argomento centrale poi della giornata di domani. Jannik e Andrea si sono affrontati nel lontano 2019 nell'ultimo atto del torneo di Santa Margherita di Pula. Era un torneo da $25,000, capite la differenza rispetto ai tornei di oggi. All'epoca Sinner, 18enne, si impose con il risultato di 6-1, conquistando poi i punti che gli permisero di portarsi a ridosso del numero 300 del mondo. Un'altra era geologica, però si ritrovano dunque a distanza di tanti anni sul centrale del Foro Italico, come ho detto, in un ottavo di finale davvero davvero tutto da gustare. Domani nel pomeriggio Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino. Abbiamo vari estratti di Jannik oggi, che naturalmente ha cercato, come detto, di chiudere il suo match il più velocemente possibile. È durato poco più di un'ora contro Alexei Popirin, battuto, come ricordato, testé nettamente con il punteggio di 6-2 6-0, trentesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, come Novak Djokovic, che ha il record assoluto di 31 vittorie. Dunque se domani Sinner batte, come è normale che sia, Pellegrino raggiunge Djokovic a 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, il record assoluto della storia, e naturalmente andando avanti può stabilire un altro record dei tantissimi record che sta ottenendo Jannik Sinner, tra l'altro 13esima vittoria consecutiva sulla terra battuta. E oggi nel corso della lunga diretta nel pomeriggio con Radio 1 Sport, durante la partita contro Popirin, ci siamo permessi di sottolineare che, insomma, questo Sinner davvero sta dominando, sta letteralmente fagocitando tutto, al contrario di tutto. È un po' una versione di Nadal, quindi Sinner come Nadal sulla terra battuta. Andiamo ad ascoltare Jannik Sinner. Jannik Sinner, complimenti. Quest'altra vittoria di Jannik, importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
3: No, sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani. Oggi è stata una giornata positiva, ovviamente domani è già di nuovo un'altra partita, quindi cerchiamo di prepararla al meglio. Il pubblico mi sta aiutando tanto, quindi cerchiamo di andare avanti.
1: E il fattore pubblico sarà un fattore molto importante, al di là della sfida di domani, per quello che poi succederà nei prossimi giorni verso la grande finale attesissima che tutti vogliamo vedere di domenica prossima di Jannik Sinner. Preparare ogni partita, ogni singola partita, è un lavoro davvero duro, certosino, con tanta applicazione dietro. Andiamo ad ascoltare ancora Jannik Sinner.
3: No, onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo, e poi il risultato è una conseguenza. sto cercando di controllare quello che posso controllare e il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita, mentalmente devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. Sto solo cercando di guardare più sulla mia parte e basta. Poi ripeto, appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo, poi non esci più, no? Quindi sto cercando di evitare.
1: Oggi 61% di prima in campo per Jannik Sinner, ha portato a casa il 78% dei punti, anche un'ottima percentuale con la seconda, 73% di punti portati in cascina con la seconda di servizio, con quella seconda lavorata in kick, che insomma costituisce una delle grandi novità di questa nuova versione di Sinner, che cerca la perfezione, che sappiamo è impossibile, ma lui lavora ogni giorno, ogni minuto per migliorarsi sempre. Ha salvato l'unica palla break concessa in un'ora e cinque minuti di partita al suo avversario Alexei Popirin. Dunque Jannik Sinner con il vento in poppa, ottavo di finale domani, molto molto interessante, con Andrea Pellegrino, l'ennesimo derby per Jannik Sinner, lui che i derby li vince praticamente tutti e di conseguenza naturalmente è il grande favorito della sfida di domani. Ricordiamo il quadro degli ottavi di finale del singolare maschile: Musetti contro Ruud sarà il primo incontro domani sul centrale, una sfida davvero intrigante contro Casper Ruud, tre volte semifinalista in questo torneo. Poi Rafa Odar contro Lerna Tien, anche questa una grandissima partita. Poi Sinner Pellegrino, abbiamo detto, Mejedovic contro il prediletto di Novak Djokovic, contro lo spagnolo lucky loser Martin Landaluse. Poi Kachanov contro Prizmic, Prizmic il croato che ha battuto, sappiamo, nel turno d'esordio Novak Djokovic. Un'altra partita che ci riguarda da vicino: Luciano Darderi contro Sasha Zverev, anche qui davvero molto molto interessante. Vediamo qual è il livello che Luciano Darderi davvero ha raggiunto, perché giocare contro Zverev in questo momento significa giocare contro il primo dei secondi, per così dire, dopo Sinner e Alcaraz. Poi abbiamo Rublev, il russo, anche lui da tenere d'occhio, contro il georgiano Bashilashvili. E poi l'ultimo dei quarti degli ottavi di finale, dove non c'è per noi era attesissimo davanti al suo pubblico Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante, che invece affronterà il russo Daniil Medvedev. Sentiamo la musichina di sottofondo, vi salutiamo dal Foro Italico insieme a Federico Foroni, una buona serata a voi tutti, ci sentiamo domani.
0: Grazie Emilio Mancuso. Nel frattempo è finita nella Liga fra Rayo Vallecano e Girona 1-1, mentre si gioca ancora fra Tottenham e Leeds sul parziale di 1-1. Il Bologna ha battuto il Napoli per 3-2 nel posticipo di Serie A, e con questo vi salutiamo. Grazie a Ombretta Conti in regia, a Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora c'è il GR1. Buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Medio Oriente, in Iran tregua, pesa un filo per il muro contro muro tra Teheran e gli Stati Uniti sui negoziati.
3: Per Donald Trump il cessate il fuoco è debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. La bocciatura a Teheran è netta, il presidente americano bolla come indegna la leadership della Repubblica Islamica e valuta la ripresa dell'operazione Project Freedom Hormuz, ma ritiene ancora molto possibile la soluzione diplomatica. Giovedì Trump incontrerà in Cina Xi Jinping faccia a faccia, che secondo la CNN segnerà la svolta anche nei colloqui medio orientali. Tramite il suo ambasciatore a Pechino, Teheran gioca d'anticipo dicendosi pronto a sostenere il piano di pace in 4 punti presentato il mese scorso proprio dal Dragone. Sulla proposta statunitense invece i Pasdaran chiudono. Lo speaker del Parlamento Ghali Baf promette di rispondere con forza a qualsiasi aggressione, ma il presidente Pezeshkian giudica ancora possibili i negoziati. Ferme le richieste iraniane, sovranità su Hormuz, riparazioni di guerra, stop ai combattimenti anche in Libano, mentre l'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana definisce non negoziabile la capacità di arricchimento dell'uranio. Valentina Isa, GR1.
2: Arriverà a Rotterdam domenica sera la nave da crociera Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. L'imbarcazione è ripartita da Tenerife dopo lo sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Un cittadino spagnolo è risultato positivo e messo in isolamento. 4 italiani sono asintomatici e restano sotto osservazione. Il ministro Schillaci rassicura: nel nostro paese non c'è pericolo. Diffusa intanto una circolare che prevede il monitoraggio e 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti a rischio. Rinnovo contrattuale per i dirigenti dell'area istruzione per il triennio passato 2022-2024. Rinnovo sottoscritto in meno di 2 mesi di trattative dall'ARAN e dai sindacati. Interessa 360 figure apicali delle università e degli enti di ricerca e oltre 7.500 del mondo scolastico a partire dai presidi. L'accordo riconosce incrementi medi di 500 euro al mese e gli arretrati dal 1 gennaio 2024. La cronaca, primi fermi per l'omicidio del 35enne del Mali, Bakary Sakho, assassinato 2 giorni fa nel centro di Taranto.
4: Ucciso a sangue freddo da un gruppo di ragazzini mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare a lavorare. Sarebbero stati 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni e un 21enne a uccidere con un oggetto acuminato sabato scorso il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho, nella città vecchia del capoluogo ionico. Per loro l'accusa è omicidio aggravato dai futili motivi. La svolta nelle indagini, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In uno di questi video mostrato in anteprima dal TG1 si vede Bakary Sakho arrivare in bicicletta in Piazza Fontana subito prima dell'aggressione. I 5 lo avrebbero prima accerchiato e poi inseguito prima di sferrargli 3 colpi, 2 al torace e 1 all'addome. In mattinata era arrivato a Taranto Suleiman, il fratello minore della vittima, per occuparsi del rimpatrio della salma, le cui spese saranno sostenute da una ONG. Sakho era arrivato a Taranto nel 2022 e lascia in patria 2 mogli, entrambe incinte. Da Bari, Andrea Tedeschi, GR1.
2: Sono ormai 3 settimane che non si hanno più notizie della 49enne piacentina Sonia Bottecchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. La loro auto è stata rintracciata il 6 maggio a Tarcento, sulle montagne del Friuli. Oggi poi è emersa un'altra importante novità.
5: 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottecchiari fa delle osservazioni sulla propria vita, ritrovate in casa del padre di lei, non dei ragazzi. Potrebbero far pensare a uno stato di sofferenza, ma gli inquirenti stanno effettuando verifiche sulle missive. La circostanza è confermata dalla procura di Piacenza, che ha acquisito i documenti. La procuratrice capo, Grazia Pradella, ci tiene a sottolineare l'estrema delicatezza di un momento in cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica, sottrazione di minori, la 49enne Sonia unica indagata. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano della ricerca persone scomparse disposto dalla prefettura di Udine, sottolinea il prefetto Domenico Lione. Per un'altra settimana saranno passate al set contaccio le montagne intorno a Tarcento. Le ricerche di Sonia, dei due figli e dei quattro cani infatti continuano e anzi si allargano. Questa è la decisione presa dopo una riunione nel palazzo del governo di Udine.
0: Udine, Lillo Montalto Monella.
2: Notizia dell'ultima ora dal Regno Unito: anche il vice premier David Lammy chiede al primo ministro Starmer di fissare una roadmap per dimettersi, lo dice la televisione ITV. Starmer è da mesi sotto accusa per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, nonostante il coinvolgimento nel caso Epstein. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 24.
6: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
7: On air, podcast.
8: Lui è il maestro Michele.
9: Cioè tu da Roma ti sei fatto trasferire qua?

0: Teheran una proposta spazzatura, ma non rinuncia alla soluzione diplomatica, attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. Bruxelles contro Israele, via libera alle sanzioni ai coloni violenti, ira di Netanyahu, bancarotta morale, Ben Gvir, Europa antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius, Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio ma massima cautela, due marittimi in quarantena obbligatoria, controlli rafforzati in porti e aeroporti. Faccia a faccia Meloni Giuli, la Premier chiude il caso, sostegno al Ministro della Cultura. Vertice sulla legge elettorale, la maggioranza apre alle opposizioni che bocciano il testo. Il bracciante, vittima del branco a Taranto, fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato dai futili motivi. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. Dallo schermo al libro, la Svezia dice addio a tablet e cellulari. A scuola tornano carta, penna e manuali. Obiettivo, stimolare concentrazione, memoria e apprendimento profondo. Si alza il sipario del Festival di Cannes, stasera la cerimonia di apertura, palma d'oro alla carriera Peter Jackson, Deus Ex Machina del Signore degli Anelli. Si parte con l'Avenue Electrique di Salvadori. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma, Sinner demolisce Popirine e affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa su Tiafoe, eliminati Cobolli e Bellucci. Calcio, colpo del Bologna al Maradona, sconfigge 3-2 il Napoli. Buonasera da Massimo Cecchini. Tregua sempre più a rischio e colloquio in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. I Pasdaran respingono la proposta americana, più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile. Sentiamo la corrispondente da New York.
1: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice: Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89% e per la compagnia saudita di idrocarburi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile fino alla fine del prossimo anno. Via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, la corrispondente da Bruxelles.
2: Una decisione attesa da mesi. Determinante l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Dallo stallo ai fatti, ha detto l'alto rappresentante Kaya Kallas, commentando l'intesa raggiunta dai 27. Gli estremismi e la violenza hanno delle conseguenze, ha aggiunto. Le sanzioni ai coloni violenti sono un importante passo avanti per il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare i coloni più violenti, attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
2: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. E si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel, dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani, il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Durissime le reazioni da Israele alla decisione di Bruxelles di sanzionare i coloni, a cominciare da quella del premier Netanyahu.
4: Mentre Israele e Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco dell'Europa combattendo per la civiltà contro i pazzi jihadisti in Iran e altrove, l'Unione Europea ha messo a nudo il suo fallimento morale, equiparando falsamente i cittadini israeliani ai terroristi di Hamas. Parole di fuoco di Netanyahu, secondo il quale sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, dice, indicando la Cisgiordania con il nome ebraico. Contro l'Europa tuona anche il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che definisce l'Unione antisemita e assicura che la costruzione degli insediamenti non si fermerà. L'ipocrisia europea sta raggiungendo livelli inauditi. Nessuno costringerà Israele ad adottare una politica di suicidio nazionale, dichiara l'altro ministro di estrema destra Smotrich, che in risposta alla decisione europea chiede l'annessione di aree strategiche della Cisgiordania. Intanto, alla luce dello stallo diplomatico sulla guerra in Iran, Netanyahu ha tenuto una riunione sulla sicurezza, anche in vista dei colloqui dei prossimi giorni sul Libano a Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E tornando alla guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Volodymyr Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti e accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. In Gran Bretagna si moltiplica il pressing all'interno del Labour per le dimissioni del primo ministro Keir Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Oltre un quarto dei deputati laburisti, ora anche quattro ministri, compreso il vice premier Lemmy, chiedono all'inquilino di Downing Street di stabilire una tempistica per il passo indietro. Starmer ha però escluso la possibilità di lasciare l'incarico, promettendo di riportare il paese al centro dell'Europa. Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius, terminato lo sbarco dei passeggeri alle Canarie, prosegue la navigazione verso l'Olanda. E in Italia il Ministero della Salute pubblica la circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come i due marittimi in isolamento obbligatorio, rafforzati controlli in porti e aeroporti.
5: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
6: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
5: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
6: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
0: La visita del Presidente della Repubblica a Milano, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, assistendo a una lezione con gli studenti. Serve il coraggio di sbagliare, ha detto il Capo dello Stato, ricordando che molte grandi scoperte sono nate da errori e percorsi inattesi. Un richiamo anche al valore del confronto.
7: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
0: Prima il faccia a faccia con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Meloni accelera sulla riforma della legge elettorale e apre al dialogo con le opposizioni.
8: Determinati a proseguire il percorso sulla nuova legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità, avviando da subito un confronto con le opposizioni. È questa la linea tracciata nel secondo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni ed esteso anche agli esperti di partito. Nelle prossime ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contatteranno quelli dell'opposizione per verificare se esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo principale questo per la premier, che ha ricevuto il ministro della cultura Alessandro Giuli, un'ora di colloquio circa, per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente state in sintonia col governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di due incarichi fatta dal ministro nel suo staff, ma ha ribadito pieno sostegno ad un dicastero centrale per l'Italia, la presidente del Consiglio, che guarda avanti a mercoledì prossimo, quando al Premier Time in Senato risponderà in aula su fisco, lavoro, piano casa e soprattutto su crisi in Medio Oriente con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Carla Macrellino, GR1.
0: Legge elettorale, crisi internazionale e caso Giuli sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
9: Per Fratelli d'Italia la priorità rimane una legge elettorale che permetta a chi vince di governare e conferma Maurizio Lupino e Moderati massima disponibilità ad aprire un dialogo con le opposizioni. Sul fronte economico Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti. La Lega torna a rimarcare il necessario confronto con la Russia per cercare una tregua in Ucraina che riapra anche il tema energia. Matteo Salvini.
10: Sediamoci subito a un tavolo, poi ognuno farà le sue riflessioni. Se dici no, non mi siedo neanche al tavolo, è chiaro che non dimostri gran voglia di pace.
9: Giuli, caso chiuso per la maggioranza, ma i 5 Stelle rilanciano, c'è una guerra fratricida in corso. Si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione, Partito Democratico e da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli accusa.
11: Ci troviamo di fronte a una destra che non ha governato in nome dell'interesse pubblico, ha occupato ogni spazio di potere per gli amici e gli amici dei loro amici.
9: Sulla legge elettorale le prime risposte delle opposizioni sono di forte scetticismo. La sfida al governo, tra gli altri di Maggi più Europa, è ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento nel quale si esprime forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa. Alessandra Allegra, GR1.
0: Rai Radio 1, 12:11, la cronaca a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso.
12: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 i colpi fatali, all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il caso Garlasco in giornata, riferisce il sito del quotidiano Il Messaggero. Andrea Sempio è stato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica. Dalla nuova inchiesta di Pavia emerge intanto un'altra intercettazione considerata rilevante dall'accusa.
13: È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava alle 9:30. Parole di Andrea Sempio in un'intercettazione ambientale del febbraio 2017 durante la precedente inchiesta. Ora i magistrati di Pavia rileggono la frase e per loro sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, come scrivono nei corposi fascicoli che accompagnano la chiusura della nuova indagine. Per gli inquirenti Sempio sarebbe entrato nella casa verso le 9:30. Alle 9:58 telefona un amico. L'omicidio per l'accusa sarebbe avvenuto in quella mezz'ora. Inoltre, per chi indaga, nella serata precedente il delitto non sarebbe accaduto niente che potesse sconvolgere Chiara nel suo rapporto col fidanzato Alberto Stasi. Per la consulenza informatica lei ha semplicemente aperto la cartella immagini del suo computer scaricando foto del loro soggiorno a Londra e ha anche contribuito a scrivere parti della tesi di lui. Parallelamente parla l'ex PM di Pavia Giulia Pezzino, che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. All'epoca mi avevano detto che dalle intercettazioni non era emerso nulla di rilevante. Non avevo idea che tale lavoro fosse stato trascurato. Per me era centrale. Claudio Vigolo, GR1.
0: Continuano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. Ritrovate 2 lettere della donna.
14: Due fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai due figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro quattro cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riservo. Ora si indaga per capire di più su quei testi mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
15: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una ventina di chilometri.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
0: La procura di Prato riapre le indagini sulla vicenda di Luana D'Orazio. Nel 2021, a soli 22 anni, morì risucchiata dall'orditoio di un'azienda tessile di Montemurlo. Due i processi finora, i titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un manutentore assolto in primo grado attende l'appello. Ora l'obiettivo è individuare eventuali altre responsabilità. Non è mai troppo tardi per la verità, dice la mamma della giovane Emma Marrazzo, che ascoltiamo.
16: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario. Mi rivolgo a loro che dicano veramente la verità, perché cioè lavorare lì in quella macchina dove è morta mia figlia, io non so ancora con che coraggio ci lavorano. Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
0: Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, vara un maxipiano di esuberi e decide di chiudere un sito produttivo in provincia di Ancona. Immediata la mobilitazione dei sindacati.
17: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto d'Esi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM.
18: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
17: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise, assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E parliamo di scuola. In Svezia arriva la controrivoluzione. Dopo anni di forte spinta sul digitale, nelle aule tornano carta, penna e libri di testo.
19: Nel 2019 il governo svedese aveva introdotto i tablet persino negli asili, scelta che pareva quasi obbligata in uno dei paesi europei più avanzati tecnologicamente. Ma ora, visto il calo dei livelli di apprendimento dei quindicenni evidenziato dai test internazionali PISA, il nuovo mantra in Svezia è dallo schermo al libro. Dunque via cellulari, tablet, si torna a carta, penna e manuali. I ricercatori del Karolinska Institutet spiegano che senza schermi aumentano concentrazione, memoria, apprendimento profondo e i primi riscontri degli insegnanti sembrano dargli ragione. Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionali Presidi di Roma.
20: Quello che sta facendo la Svezia è presente pure nel nostro paese. È fondamentale per recuperare la manualità dello scrivere. Da sempre dico agli studenti: cominciate a farvi i vostri diari.
19: Scrivendo a mano si attivano più regioni cerebrali di quelle stimolate dalla digitazione su tastiera. Sarà per questo che in un mondo iperdigitalizzato, Stoccolma scommette sulla penna. Eleonora Belviso, GR1.
0: Cinema in serata al via il 79esimo Festival di Cannes. 22 film a caccia della Palma d'Oro, ma solo 5 le registe in gara. In conferenza stampa il direttore della rassegna, Frémaux, ha però difeso la selezione di quest'anno respingendo l'idea delle quote di genere. L'inviata.
1: Je pense qu'en termes d'émotion, ça va être...
21: Lei è Ye Aydara, l'attrice di origini maliane scelta come conduttrice della cerimonia di apertura che alle 19 darà il via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Cuore della cerimonia sarà la consegna della Palma d'Oro alla carriera a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. E prima di vedere il film di apertura, La Venus Électrique... ascolteremo il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, che precede tutte le proiezioni dei film. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10.30 e sul concorso Senza Italiani. Thierry Frémaux ha scherzato. Quest'anno l'Italia neanche ai mondiali, sono doppiamente dispiaciuto, ha detto. Molti non erano pronti, succede. Ricordando che le città di pianura, titolo Piglia tutto ai David di Donatello, l'anno scorso era in Croisette. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: E chiudiamo con la musica, un messaggio di amore, di unione e di pace per i bambini di tutto il mondo è Children, il nuovo singolo di Clementino. Nato dalla collaborazione tra il rapper showman napoletano e l'artista senegalese Laye Ba, Children unisce hip hop, melodia napoletana e ritmi afrobeat. Presto anche il tour estivo che porterà proprio Clementino in tour in oltre 40 piazze italiane. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianni Tola e Max Gambino. La linea va ora al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
22: GR1 Sport.
23: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Iniziamo con il tennis, tutte le notizie dagli internazionali d'Italia, dove oggi si disputerà un derby azzurro.
24: 6-2-6-0 all'australiano Alexei Popperin. Yannick Sinner vola agli ottavi di finale. Sinner.
25: Quest'altra vittoria Yannick importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo le stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
26: Sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani, è stata una giornata positiva, il pubblico mi sta aiutando tanto, cerchiamo di andare avanti.
24: Oggi pomeriggio sarà derby tricolore sul centrale del Foro Italico tra Yannick e Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Ancora Sinner.
26: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, e tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
24: E poi Pellegrino.
27: È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo.
24: 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 come Djokovic, 13 di fila sulla terra. Super Sinner che non perde un derby dal 2020 contro Salvatore Caruso. Lasciano invece gli internazionali BNL d'Italia Cobolli e Bellucci. Oggi anche Musetti Rud e Darder Isverev. Collaborazione tecnica Federico Foroni. Foro Italico Emilio Mancuso. GR1.
23: Il calcio, con un colpo esterno, si chiude la 36esima giornata in Serie A.
28: Il Napoli fallisce un match point, con una vittoria sul Bologna sarebbe arrivata la certezza del piazzamento Champions, invece quello che non ti aspetti, al Maradona ha vinto il Bologna. Bologna che da qualche settimana si diceva fosse in vacanza dopo l'eliminazione in Europa League, invece ha sfoderato una gran prestazione, soprattutto nel primo tempo, illuminata da un gol di Bernardeschi dopo 9 minuti. Bologna che poi sfiora il raddoppio con una traversa di Miranda che si rivelerà essere forse il migliore in campo, ma al 33esimo contatto di Lorenzo Miranda l'arbitro Piccinini lascia proseguire, richiamato alla VAR, c'è rigore, trasforma Orsolini. Il Napoli però con il rientrante di Lorenzo segna il gol dell'1-2 nel primo dei 3 minuti di recupero. L'inizio ripresa è tutto del Napoli e Alisson Santos segna il gol del 2-2 con un gran sinistro su assist di Højlund. La spinta del Napoli tramonta, il Bologna cresce nel finale proprio al 90esimo. Un tiro di Miranda respinto a mani parte da Milinkovic-Savic viene girato in porta da una spettacolare mezza rovesciata di Rowe. Vince il Bologna, assistenza tecnica Danilo Datri, Napoli, Giuseppe Bisantis, GR1.
23: E intanto la Lega Calcio ha diffuso il programma della 37esima giornata, penultima di campionato. Si giocheranno alle 12:30 le partite delle squadre impegnate nella corsa verso la qualificazione alle competizioni europee, quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. Poi Inter Verona alle 15, Atalanta Bologna alle 18, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese alle 20:45. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte, 24 minuti, traffico regolare in autostrada, anzi arriva in questo momento la notizia di incidente sulla Complanare di Bologna, tra uscita 1 Vivio Complanare Bologna Bazzanese e Bologna Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla Complanare a 24, tra inizio Complanare Bivio Grande Raccordo Anulare in direzione del Grande Raccordo, invece la presenza di pedoni, prudenza a chilometro 7 e 100. Adesso diamo delle chiusure dovute alla presenza di lavori a 32 Torino Bardonecchia, entrata chiusa a Rivoli Rosta in direzione di Bardonecchia, tratto chiuso tra Rivoli Rosta e Avigliana Est in direzione di Bardonecchia, in tutti e due i casi fino alle 4. A 21 Torino Brescia, uscita chiusa per lavori all'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Brescia e in direzione di Torino fino alle 5. Concludiamo con la 1 Milano Bologna, uscita chiusa di nuovo per lavori all'allacciamento Fiorenzuola in uscita da Milano fino alle 5. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta, come faremo anche nei prossimi giorni, come abbiamo fatto su uno dei 16 finalisti della edizione, di questa edizione Musicultura, 37esima, è di scena oggi per Giove con Ora che scende la notte.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. La guerra in Iran, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Pur prudente il presidente Pezeshkian, che lascia comunque aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile, attesa per il vertice in Cina con Xi Jinping. E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Per i sauditi un ritorno alla normalità nell'area è improbabile prima del prossimo anno. E guerra tra Russia e Ucraina, attesa a Mosca la visita degli inviati Donald Trump, Witkoff e Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti, accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronta a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, e di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di essere antisemita. Antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius che prosegue la navigazione verso l'Olanda. In Italia il Ministero della Salute pubblica circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, come 2 marittimi in isolamento obbligatorio. Rafforzati i controlli in porti e aeroporti. Schillaci rassicura, in Italia nessun rischio, ma massima cautela. E a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sako, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi, a sferare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E chiudiamo con lo sport. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sirne demolisce Popirin, affronterà Pellegrino, vincitore a sorpresa di Tiafoe, e ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Pavassori e Bolelli nel doppio. Calcio, finisce a 3-2 per il Bologna il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Ed è tutto, prossimo appuntamento, notizia alle 2 ore. Vi lascio alla notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per te pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo,
1: ma volevo dirti
0: se canto

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu, e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si è morto.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Nella notte la riunione tra Trump e i vertici della sicurezza delle forze armate americane per discutere delle future strategie in Medio Oriente, inclusa la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Intanto le trattative tra i due paesi sono ancora in stallo. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio, anche se il presidente Pezeshkian lascia aperta la strada al dialogo. E anche per i leader statunitense c'è ancora speranza per un accordo. La corrispondente.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice, Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Le conseguenze della guerra sull'economia. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, commerci ferme per oltre 23 miliardi di dollari, i transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, ira di Netanyahu che parla di bancarotta morale e di Ben-Gvir che accusa l'Europa di essere antisemita. Allerta in Italia per l'antivirus, rafforzamento dei controlli alle frontiere, quarantena di 6 settimane per i contatti stretti. Due connazionali che si trovavano sul volo KLM dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria, ma il ministro della Salute Schillaci rassicura nessun pericolo. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive, una donna francese ricoverata in condizioni